classe, no? Per i romani erano odiati dagli ebrei perché erano gli oppressori, no? Come molti iracheni magari vedono gli americani come invasore, oppressore, che hanno preso possesso, allora anche gli israeliti, i romani erano odiati, voi italiani. E questo uomo Zaccheo lavorava per l'oppressore, quindi tutti quelli che raccoglievano le tasse prima erano odiati perché raccoglievano le tasse e secondo perché raccoglievano le tasse per il nemico. Questo uomo quindi raccoglieva le tasse. A quei tempi i romani, il pubblicano veniva pagato dal governo romano in questo modo. Il governo romano dice: tu devi raccogliere nella città di Gerico tot, ogni anno, ogni mese, o quello che era. Quello che tu prendi sopra è tuo. Quindi i pubblicani erano grandi imbroglione. Se tu dovevi pagare $10, allora ti prendevano 15. Ti imbrogliavano, così quei $5 denari li mettevano in tasca. E infatti vediamo in versetto 8, dopo che quando Zaccheo conosce il Signore, lui dice: tutta la gente che ho imbrogliato, io gli darò 4 volte più quello che ho rubato da loro. Quindi questo uomo era non ben voluto dai suoi cittadini, non era una persona ben vista. Ma è bello in questa storia che anche le persone cattive, anche le persone nel mondo che noi potremmo dire imbroglione, cattivo, buona nulla, sono proprio quelle persone che il Signore sta cercando, no? A volte noi, dopo che abbiamo conosciuto il Signore, dimentichiamo come eravamo, no? Dimentichiamo, magari vediamo un nuovo credente che sporca i pannolini, no? Magari cade in qualche peccato, cade in qualche errore, sbaglio, e subito, oh, guarda quello, ma io non farei mai una cosa del genere. Poi il Signore dice: ti ricordi, dopo che tu mi hai conosciuto, quanto ne hai combinato? Ah già, mi ero scordato. Ma Gesù era venuto a Gerico a salvare anche Zaccheo, anche le persone che tu dici: ma quello là non si converterà mai, no? Magari tu conosci delle persone, non so, tuo datore di lavoro, no? Quanti di voi avete datore di lavoro che ti tratta male? Pochi, gloria a Dio. Sono contento, io prego per voi che potete avere lavori buoni, no? E avere buoni rapporti. E magari quello di voi che avete datore di lavoro cattivi, magari tu pensi: ma quello là è troppo avaro, è troppo cattivo, non si converterà mai. Ma che ne sai te? Anche noi, prima di conoscere il Signore, magari qualcuno ci guardava e dice: ma quello non conoscerà mai il Signore, quel Craig non c'è proprio speranza, no? Io mi ricordo, prima di conoscere il Signore, pochi mesi prima di conoscere il Signore, un giorno io ero con mia mamma, eravamo in macchina, passavamo sull'autostrada lì a Seattle e c'era questo tendone montato in questo campo e sopra i pali della tenda, i due pali di questa grande tenda, era questo striscione: Gesù salva, no? E io mi ricordo, viaggiando vicino a quello, ho guardato quello e ho detto: ma che razza di pazzi andranno in quel posto? No. Chi pensava? Non solo io sarei uno di quei malati per Gesù, ma per 10 anni io andrei in giro in tutto il mondo a montare tende con Gesù salva sopra. No, il Signore ha un buon senso di umore. E anche qui Gesù arriva a Gerico, c'è questo uomo Zaccheo, capo dei pubblicani, quindi lui era il boss di tutti quelli che raccoglievano le tasse. Quindi non solo lui imbrogliava, ma lui imbrogliava anche dei suoi sotto ufficiali, no? Magari i romani dicevano: devi darmi questo per la città di Gerico. Lui diceva agli altri: voi dovete darmi di più.
Quindi loro imbrogliavano, lui imbrogliava loro, lui imbrogliava tutti. Ma in versetto 3 è una cosa buona, e cercava di vedere chi fosse Gesù. Voglio vedere, ho sentito parlare. Perché anche se lui era un capo, anche se lui era un uomo ricco,

una buona qualità di essere curiosi, di dire: voglio vedere cosa fanno in quel capannone, no? Voglio vedere questo Gesù, perché ho sentito parlare. Magari questo Gesù è proprio la persona che sto cercando. Magari lui potrà riempire questo vuoto nella mia vita. Quindi lui, incuriosito, va a vedere Gesù, ma come era bassino, non riuscivo a vederlo. Era magari siciliano lui. Quando io vado nella comunità di Silvana, no? E tutti i fratelli stanno in piedi a lodare il Signore, io sono sopra tutti, no? È come un mare, perché sono bassi di statura. È bello perché vedo sopra tutti. E anche Zaccheo era basso di statura e non riuscivo a vedere Gesù, ma questo non ha fermato. Ma vabbè, non riesco a vederlo, vado a casa. No. In versetto 4, allora corse avanti e salì su un sicomoro per vederlo. Quindi immaginate questo dottore, no? Una persona importante, ricco. Già il fatto che lui correva era fuori luogo, perché non era corretto nel Medio Oriente per un uomo, un capo, un ricco, di correre pubblicamente. Era un segno, cosa fa, no? I bambini corrono, ma non una persona così. No? Se forse tu vedi il sindaco di Montebelluna che corre in mezzo alla strada e dice: ma perché sta correndo? No? Però vediamo anche in Zaccheo questa fame, questo desiderio così profondo. E anche qui c'è un'importante lezione, che uno per venire a Gesù deve non importarsi più di quello che la gente pensa di lui. E sicuramente alcuni dicono: questo non è ben vista. Magari la gente guardava lui e diceva: ma non è appropriato, esatto, non è appropriato questo uomo, un capo, che corri, ma per cosa corri? No, lui deve camminare lentamente, sai, con l'orgoglio. No, lui corre. Non si importa di quello che altri pensano di lui. E io direi che questo forse è il più grande ostacolo di una persona qui in Italia di accettare il Signore. Perché c'è tanto, non solo qui, anche negli Stati Uniti, quel fatto di apparire davanti altri, no? Questo orgoglio di mettere una facciata. Ma il desiderio nel cuore di Zaccheo era più forte di questo orgoglio umano di presentarsi, no, in un certo modo. Lui ha lasciato perdere quello e lui corse, e non solo corse pubblicamente per vedere Gesù, ma addirittura sale in un albero, no? Non so dove abitate ognuno di voi, ma immaginate un attimo: tu sei nel centro della tua città, tu vedi il sindaco della tua città correre per il marciapiedi, no? E già dici: ma perché corre? Non è appropriato che questa persona fa così. E poi lo vedi salire un albero. Dice: ma questo, no? Comincia a dare numeri, no? Fra un po' comincia a baiare, no? Quindi lui sale in albero perché dentro di lui c'è questo forte desiderio di vedere. Ho sentito parlare, ma voglio vedere con i miei occhi chi è questo Gesù. E anche nella mia vita, in un certo senso, posso identificarmi molto con Zaccheo, perché la mia testimonianza è un po' così. Voi sapete che negli Stati Uniti tutte le sette del mondo sono partiti di là, i testimoni di Geova, i mormoni, la scientologia. Fate una lista, no? Tutti questi setti sono partiti tutti dagli Stati Uniti. Quindi in America abbiamo chiese protestanti, evangeliche, cattolico, mormoni. Nomina la religione e c'è negli Stati Uniti. E io, crescendo, essendo cristiano, no? Perché America è cristiano come l'Italia. Noi andavamo in chiesa. Veniva da una famiglia protestante, luterano. Natale, Pasqua, matrimoni e

0: funerale, noi andavamo in chiesa. Però per me il cristianesimo che mi era stato presentato era un cristianesimo molto formale, molto per me morta, noiosa. Io andavo lì nella chiesa di miei nonni e loro, il reverendo lì leggeva da questo libro e loro tutti leggevano la risposta da un libro che loro avevano lì nelle panchine, la risposta a questo. Come il robot, no? Lui faceva una cosa, allora, ogni domenica era sempre uguale. E io ho detto, no, io vado a fumarmi un spinello, è molto più divertente di questo. Poi avevo visto anche nella chiesa, c'era tanto giudizio sugli altri. E da ragazzo io vedevo queste persone che andavano in chiesa, tutti si vestivano bene. Ah, in chiesa erano, chiudevano gli occhi, erano così religiosi. Poi appena uscito fuori dalla chiesa, parlavano male l'uno dell'altro, imbrogliavano, facevano. E io ho detto, ma io questa ipocrisia non voglio proprio avere a che fare. Per me, io, questo era il cristianesimo. Ma un bel giorno, stavo con il mio migliore amico, eravamo nel bosco vicino a casa mia, e mentre fumavamo un spinello, lui mi fa questa domanda, perché sua mamma era un credente, nata di nuovo. E questo Lorenzo mi dice, Craig, tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Mentre io tiravo un spinello. E io, cosa? E mi sono arrabbiato, ho cominciato a dire parolacce, l'ho mandato, sapete dove? A quel paese. Però una cosa, quella notte quando io sono andato a coricarmi nel letto, quella domanda mi risuonava nel cervello. Tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Lo Spirito Santo cominciava a martellare. Tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Ah! No, mi tormentava questa domanda. E dentro di me dico, ma io sono cristiano. Ritengo di essere cristiano, anche se la mia vita negava Cristo in ogni aspetto. Però, nato in un paese cristiano, eravamo luterani bravi, però dentro di me ho chiesto a me stesso, ma cosa credo veramente? In che cosa credo? Cioè, ho provato il buddismo e mi ha solo dato mal di testa, ci ho provato l'induismo. Sai, a meditare e dire questa stessa parola per ore e ore e ore, anche quello non mi ha fatto niente. Ci ho provato tante cose, astrologia, stregoneria, nessuno mi dava niente. E ho deciso in quel momento, voglio io leggere le parole di Gesù e voglio vedere io cosa dice Gesù. E la cosa bella è che quando ho letto il Vangelo, ho detto, ma questo Gesù è molto diverso di quello che io credevo di conoscere. E io pensavo che Gesù era un religioso, un ipocrita, come quei miei parenti che andavano in chiesa. Invece vedevo nel Vangelo che Gesù andava contro gli ipocriti, li sgridava pubblicamente. Io da peccatore, non convertito, mi sono trovato a tifare per Gesù leggendo il Vangelo. No? Gli ipocriti cercavano di intrappolarlo e lui era sempre più intelligente. Lui aveva sempre la risposta dello Spirito Santo. Dobbiamo pagare tasse? Ah, chi è l'immagine? Di Cesare. Allora Gesù ha detto, dai a Cesare quello che è suo e dai a Dio quello che è suo. Wow! Ho detto, mamma mia, com'è profondo questo. Questo non è una risposta di un uomo, questa è la risposta di Dio. E come Zaccheo c'era questo desiderio di vedere ma chi è Gesù? È solo una chiesa che vai lì e fai gli stessi rituali ogni domenica? O c'è qualcosa in più? E quindi Zaccheo corre avanti, salì in questo albero per vedere perché Gesù doveva passare là e quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide e gli disse, Zaccheo, scende giù subito perché oggi devo fermarmi in casa tua. Quindi Gesù fa tre richieste da questo uomo. E tre richieste che lui fa a ogni uomo. Quali sono? Scendi. Scendi giù. È la prima cosa. La seconda cosa, farlo subito, ora. Non fra 5 minuti. Non fra un'ora, non quando sarai vecchio. Quindi scendi, farlo adesso. E io voglio dimorare in casa tua. Voglio che tu apri la porta di casa tua a me. Voglio che tu mi accogli nella tua casa. Queste tre domande che Gesù ha fatto a Zaccheo, queste tre richieste, sono le stesse richieste che lui fa a ogni uomo e ogni donna. Gesù non ha detto a Zaccheo, vai a fare un pellegrinaggio, vai a dire 50.000 Ave Maria e poi possiamo parlare, vai a Mecca, vai a dare soldi ai poveri, vai a dare 4 volte i soldi a quello che è imbrogliato e poi sarai degno che io posso entrare in casa tua. Gesù ha detto così? No. Lui ha detto scendi, fallo adesso e raccoglimi in casa tua. Perché l'uomo senza Cristo vuole, come Zaccheo, mettersi sempre sopra Cristo, no? Chi non ha come Dio l'Eterno, lui è suo Dio. Io prima di conoscere il Signore ero io il Dio della mia vita. Infatti l'orgoglio americano, no? Frank Sinatra, voi conoscete Frank Sinatra, no? Uno dei vostri, no? Che è immigrato in America. I did it my way. Voi conoscete quel canto? I did it my way. Voi sapete cosa vuol dire I did it my way? Ho fatto al modo mio, no? E questo era il mio modo di pensare. Ho fatto al modo mio. Sono io Dio della mia vita. Sono io che comando la mia vita. Ma qui la prima cosa che Gesù disse a Zaccheo, scendi Zaccheo. Fino adesso hai vissuto sopra di me o credevi di essere sopra di me. Credevi che tu potevi essere padrone della tua vita, ma scendi, abbassati, umiliati. E poi la seconda cosa, subito, ora, oggi è il giorno della salvezza. Tante persone pensano, sì, quando sarò vecchio io accetterò il Signore nella mia vita. No? Avete mai sentito questo? Tu parli con uno, sì, ma magari quando sarò vecchio poi accetterò il Signore. Ma forse non sarai mai vecchio. No? Io potrei crepare di infarto 5 minuti da ora. Potrei? Non mi è dato domani. Quando Gesù chiede a un uomo di venire, non siamo noi che dettiamo i requisiti. A Dio, io verrò da te, però al modo mio. Io verrò nel mio tempo. Ora era il momento per Zaccheo. Gesù passava quel luogo in quel momento. E Gesù ha detto, scendi subito. Oggi. E ognuno di noi, un momento della nostra vita, Gesù Cristo si è presentato davanti e dovevamo fare una scelta. Dobbiamo accoglierlo con gioia, come Zaccheo, o respingerlo. E io credo, e credo che la parola di Dio insegna questo, che dovunque nel mondo, sia i buddisti, i musulmani, i cinesi, i sudamericani, perché qualcuno dice, ma quelli che non sono cristiani come saranno salvati se Gesù è l'unico mediatore fra Dio e uomo? Ma io credo che ogni essere umano, un momento nella loro vita, Cristo si presenta davanti. Loro devono fare una scelta. In realtà facciamo scelte ogni giorno, no? Accogliamo la verità o respingiamo la verità? Accogliamo la giustizia nella propria vita o respingiamo e viviamo nella tenebra. Quindi Gesù dice, no, quando sarai vecchio, non fra una settimana, non quando è comodo per te, ora scendi e apri la tua casa a me. E la terza cosa, oggi devo fermarmi in casa tua. Anche qui, non domani, non fra una settimana, non quando sarai pensionato. Ora, oggi, voglio fermarmi, voglio entrare nella tua vita. Perché questa è la differenza fra il cristianesimo autentico e quello che viene spacciato come cristianesimo nel mondo, no? Quello che viene spacciato nel mondo, sia nella Chiesa cattolica, sia nella Chiesa protestante, sia in tutte le altre realtà che si chiamano cristiane, c'è una religione, fai questi riti, fai questa cosa, no? Salvezza per le opere. Ma conoscere Cristo è una realtà ben diversa, è accogliere Cristo nella propria vita, di conoscerlo come Salvatore personale. Quando io ho conosciuto il Signore e ho evangelizzato anche i miei nonni, che loro fedelmente sono molto religiosi, loro ogni domenica loro sono in chiesa luterana, lì nel Minnesota, nel nord centrale degli Stati Uniti. Cioè loro una domenica non si sono mai persi, da 50 anni o 70 anni, quanti anni hanno? E quando io ho conosciuto il Signore, ho scritto anche loro una lettera, come mio papà, e ho spiegato il piano di Dio per la salvezza, questa esperienza, la mia testimonianza, e mia nonna mi ha scritto subito, stai attento perché quel nato di nuovo è una setta, non è che sai, non è che sei diventato un sai baba o qualcosa del genere. E io ho detto, no, nonna, non è così. Ho conosciuto Gesù nella mia vita. Ho conosciuto Gesù. Non mi sono unito a un club, un'altra religione. Ho conosciuto il Signore. E quindi Gesù anche a Zaccheo dice, oggi devo fermarmi. Devo farlo. Perché se tu non mi permetti di fermarmi in casa tua, tu non avrai la vita eterna. E gloria a Dio, vediamo che in versetto 6 Zaccheo ha obbedito tutte le tre cose che il Signore ha richiesto con umiltà. Egli scese, quindi si è abbassato in fretta in quel momento quando il Signore ha chiesto e lo ricevette con gioia. Questo è il primo segno della salvezza, la gioia. Quando voi avete conosciuto il Signore era un giorno triste, eh? Era un giorno gioioso. E tu magari dici, ma io non so di che cosa parli. Allora non sei salvato. Perché quando uno accoglie Gesù c'è gioia. C'è la gioia di conoscere che i tuoi peccati sono perdonati. In versetto 7 i religiosi non erano contenti, vedendo ciò tutti mormoravano dicendo egli è andato a alloggiare in casa di un uomo peccatore. Ma come in quel Calvary Chapel la gente va con i capelli lunghi, vanno con i capelli colorati, va una persona che ho visto in piazza che fumava una sigaretta? Certo, perché l'ospedale non è per i sani, l'ospedale è per i malati. Ancora oggi ci sono quelle che mormorano. Ah, ma perché Gesù sta con quella gente? Perché quella gente ha bisogno. I sani non hanno bisogno di un medico, disse il Signore, no? Noi siamo tutti in fase di recupero. Ricovero. Amen. Anche uno che ha conosciuto il Signore 25 anni come me, ancora sono, il Signore mi sta ricoverando. Ma in versetto 8, Ma Zaccheo si alzò e disse al Signore: Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò quattro volte tanto. E Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio di Abramo. Quindi la salvezza è entrata in quella casa perché lui ha dato metà dei suoi beni, o perché ha restituito quattro volte quello che è imbrogliato? No. Questa azione di Zaccheo era un frutto di una vera salvezza. La religione cristiana insegna: tu devi fare questo, devi fare quello, devi fare quest'altro, devi andare a messa, devi fare le tue preghiere, devi dare ai poveri, e forse se sei bravo, allora trascurerai poco tempo nel purgatorio, se i tuoi parenti daranno soldi per le preghiere, allora tu uscirai, farai penitenza in purgatorio, e forse sarai perdonato e salvato. Questo la religione ci insegna. Ma la parola di Dio dice che noi siamo salvati per fede. Noi crediamo nelle promesse di Dio, e Dio ci salva, Dio ci perdona, Dio ci libera del legame di Satana. È un frutto di una vera salvezza, poi sono le opere. Noi non siamo andati in Kosovo, o non sosteniamo missionari con i soldi di questa chiesa perché stiamo cercando di guadagnare il favore di Dio. Gesù ce l'ha guadagnato già. Quindi le opere che facciamo è della posizione di essere già perdonati e già salvati. Girate un attimo velocemente nel primo epistolo di Giovanni, capitolo 5. La religione ci insegna che un credente cristiano non può mai avere la certezza che ha la vita eterna. Nel Consiglio di Vaticano la Chiesa Cattolica ha dichiarato che chi dichiara di avere la vita eterna, chi dichiara che i suoi peccati sono perdonati, sia anatema. Voi potete guardare i libri storici, le dogme della Chiesa Cattolica, non sono cose che ho inventato io. Qualcuno sa cosa vuol dire anatema? Maledetto per eternità. Quindi chi dichiara di avere la vita eterna, chi dichiara che i suoi peccati sono perdonati, sia maledetto. Perché la Chiesa insegna che un credente cristiano non può mai avere la certezza. Un credente deve essere sempre nel dubbio riguardo il rapporto con Dio. Ma la parola di Dio ci insegna una cosa ben diversa. E qui in 1 Giovanni capitolo 5, l'apostolo Giovanni, stesso Giovanni che hanno dato il nome San Giovanni Laterano lì a Roma, con la chiesa famosa, versetto 10, chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa suo Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna, e affinché continuate a credere nel nome del Figlio di Dio. Quindi Giovanni, scrivendo ai credenti, scrivendo anche a noi questa mattina a Montebelluna, ha dichiarato: lo Spirito Santo mi ha ispirato di scrivere questi passi in modo che voi potete sapere cosa vuol dire conoscere, sperimentare, vivere, che avete, non che avrete. Avete cosa vuol dire in italiano? Che tu lo possiedi già. È una cosa tua ora. Che avete la vita eterna. Un po' indietro, sempre in 1 Giovanni, capitolo 2, versetto 12. Figliolette, vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati per mezzo del suo nome. I vostri peccati sono perdonati perché avete dato metà del bene ai poveri? No. Per mezzo del suo nome. Giovanni dice, i vostri peccati sono perdonati. Queste erano persone vive, non morti. Quindi un credente, un cristiano, può conoscere ora che i suoi peccati sono perdonati, che lui ha la vita eterna e che lui spenderà tutta l'eternità con il Signore in paradiso. Non è una cosa che, ma speriamo. Ma speriamo che i miei parenti sgancino, quando non ci sarò. Così faranno tante preghiere e io posso uscire dal purgatorio. No? Questa è una bugia, un inganno per fare soldi, perché la salvezza è un dono di Dio. E quindi Gesù dichiarando oggi la salvezza è entrata in questa casa, non perché Zaccheo ha fatto questi atti benefici, ma perché Gesù era entrato nella sua vita. Quando Gesù dice la salvezza è entrata in questa casa, ha due significati, perché la salvezza chi è? Gesù. Io sono entrato in questa casa. La salvezza è entrata in questa casa. In Atti 4:12 Pietro scrive, non c'è nessun altro nome dato ai uomini per il quale gli uomini possono essere salvati. Il nome di Gesù Cristo. Non Maria, non Padre Pio, non Sant'Antonio, non Buddha, non Mohammed. Noi non siamo bigotti. Il Signore ha detto così. Non siamo noi orgogliosi, Gesù è l'unica via, noi siamo meglio di voi. No, non è così. Gesù stesso ha detto questo. Lui ha fatto questa dichiarazione. Quindi o lui è bugiardo, o lui è chi dichiara di essere l'unico figlio di Dio, l'unico salvatore del mondo. E poi conclude in versetto 10, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: La parola giorno per giorno. Incontro quotidiano con la lettura e meditazione della parola di Dio.
1: Leggiamo oggi dal Salmo 43, il verso 3. Le mie lacrime sono diventate il mio cibo, giorno e notte, da che mi van dicendo del continuo: dov'è il tuo Dio? Ascoltiamo uno stacco musicale.

È certamente un po' difficile comprendere pienamente le parole usate dal salmista per descrivere il proprio abbattimento se non ci si è mai trovati in circostanze critiche come la sua. Ma è proprio per questo che Dio, nella sua sapienza infinitamente varia, permette che talvolta noi siamo toccati dalla sofferenza, sia sotto forma di malattia propria o dei nostri cari, o con prove particolarmente dure, sia come in questo caso, sotto forma di persecuzione. Dei nemici, infatti, contristavano l'anima del salmista, canzonandolo con ironia. Dov'è il tuo Dio? Perfino a Gesù ciò è accaduto. È vero, vi saranno dei momenti di deserto che Dio ci chiamerà ad attraversare. Durante tali momenti dovremo chiaramente dimostrare a noi stessi e a Dio che nell'afflizione continueremo a sperare in Lui per due cose molto importanti. Per una grande pazienza che ci aiuti a sopportare la prova in maniera che questa produca un pacifico frutto di giustizia. Ebrei 12:11. E per la serena fiducia che Dio certamente ci libererà, anche se forse ciò non avverrà nei tempi e nei modi da noi sperati. È proprio nel momento dell'abbattimento più profondo che potremo assaporare quella pace perfetta che solo il principe della pace è in grado di dare, quella così dolce forma di consolazione prodotta dalla presenza dello Spirito Santo in noi. Ed è proprio in quei momenti che riusciremo a gridare in maniera da farci sentire da Dio e da chiedere in maniera da ottenere. In quei momenti le richieste inutili spariranno come per incanto e saremo finalmente pronti a bramare di vedere la sua luce, la sua verità, per essere da esse guidati al monte della santità di Dio. Se, e non certo per caso, stai attraversando proprio ora uno di questi momenti, ti sia di consolazione questo passo della sua parola. Secondo Corinzi, al capitolo 12, versi da 8 a 10. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amor di Cristo. Perché quando son debole, allora sono forte. Stai tranquillo, fratello. Dio è ancora al tuo fianco. Egli è sempre lo stesso.

0: Italo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Vorrei parlarvi oggi di un altro problema. Stiamo considerando vari problemi di oggi. Il problema di cui oggi vorrei parlarvi, appunto, la povertà e il problema della morte. Parliamo prima di povertà. Insieme alle immagini della guerra, quelle della povertà in giro per il mondo ci fanno rabbrividire e ci riempiono di interrogativi. Pensando alla povertà, la prima cosa da dire è che la causa prima di essa è l'egoismo e l'orgoglio umano. Le Nazioni Unite hanno detto che ci sono abbastanza viveri per sfamare il mondo. In secondo luogo, l'ignoranza continua a mietere vittime. Basta pensare alle masse dell'India, dove si muore di fame perché la religione locale considera sacri gli animali di cui potrebbero cibarsi. Per questo motivo il loro bisogno è dell'Evangelo prima ancora del cibo, affinché le loro idee errate sul concetto di Dio possano cambiare e vengano alla conoscenza del vero Dio che si è rivelato in Cristo Gesù. Altra povertà è causata dal materialismo. Sono tanti che nella corsa alle ricchezze finiscono col far fiasco della loro vita, sia che riescano nell'acquistarle oppure no. Qualcuno ha detto che l'uomo più povero è colui che è ricco solo di soldi. Fu ad un gruppo materialista che Gesù si rivolgeva dicendo: «Tu dici, io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti, e miserabile, e povero, e cieco, e nudo. Ti consiglio di comprare da me dell'oro, affinché tu arricchisca». Inoltre, le ricchezze male acquistate di alcuni riducono in povertà altri. San Paolo ci dice che l'amore del denaro è la radice di ogni sorta di mali. Vediamo però come per tutte queste persone, sia da una parte che dall'altra della povertà, trovano il punto d'incontro in Gesù. Nel Vangelo Gesù tratta con gli uni e con gli altri, la povera donna e il ricco Matteo. Zaccheo, l'impiegato alle tasse, avendo incontrato Gesù, ritorna il quadruplo di quanto aveva rubato. Il ricco e il povero si incontrano. Dio li ha fatti tutti e due e li illumina entrambi. Dio non condanna mai le ricchezze, ma l'amore di esse e la fiducia in esse piuttosto che nel Creatore. Egli vuole che noi, chiunque e dovunque siamo, accettiamo prima di tutto le sue ricchezze, ricchezze che tutto l'oro del mondo non può darci. Il perdono, la pace con Dio e la vita eterna, tutto gratuitamente per noi in Gesù e nel suo sacrificio alla croce. Troviamo nella parola di Dio simili frasi: «Tu mi hai dato più gioia dell'oro abbondante raccolto», ed ancora: «Meglio il poco con il Signore che l'abbondanza con la turbolenza». Due bambini fecero amicizia e si ritrovavano spesso. Uno era povero, l'altro ricco. Il primo era spesso invidioso della casa e dei giocattoli dell'altro. E immaginate la sua sorpresa quando il bambino ricco gli disse che provava invidia per lui. Chiesto il motivo, gli fu risposto: «Quando vai a casa, tu hai sempre la tua mamma che ti abbraccia. Io non ho la mamma, ma solo una governante». Vedete, amici, la conoscenza di Dio come mio padre, la sua presenza in me e la sua guida costante valgono più di tanta ricchezza. Fate vostra la preghiera di Salomone: «Non mi dare né povertà né ricchezza, cibami del pane che mi è necessario, onde io, essendo sazio, non giunga a rinnegarti e a dire chi è Dio, ovvero, diventato povero, non rubi e profani il nome del mio Dio». Bene, amici, parleremo fra poco di un altro problema, il problema numero uno, se vogliamo, cioè il problema della morte.

Il problema di cui vi parlo adesso è di oggi quanto di ieri e credo che è uno che l'uomo si porterà finché esisterà. Mi riferisco appunto al problema della morte. Si raccontano tante barzellette a proposito, ma esse non servono per eliminare la paura ed il dolore che reca quando colpisce le sue vittime. Secondo il cantautore Bruno Lauzi, la morte è quello che gli fa più paura nella vita ed aggiunge che bisognerebbe abolirla. Ma anche la morte procura guadagni ad alcuni. Ho letto che in California furoreggia l'industria delle casse da morto. Immaginate che qualcuno ha anche brevettato una tomba parlante che, con un registratore sotto la lapide, fa riudire la voce del defunto e funziona ad energia solare. Oggigiorno la morte sembra addolcita dal fatto che la TV ci fa rivedere film sceneggiati di personaggi morti e sepolti, ma che sembrano vivi sullo

Dio e che per mezzo del peccato è venuta la morte. Essa visita la capanna del contadino e la reggia del re. L'intelligente e l'ignorante si incontrano in essa. A volte è rozza e brusca e senz'altro ogni giorno pretende la sua razione. Benché la medicina sia riuscita a posticiparla, il numero dei deceduti è assicurato dall'odio umano. Potete non ascoltare oltre questi nostri messaggi, potrete non leggere più un libro cristiano, ma certo non potrete non ascoltare la voce della morte. Più che la morte in se stessa, è l'idea del giudizio che fa paura di più. Cercando di trovare rifugio in qualsiasi cosa, pur di evitare quel giorno in cui ognuno dovrà rendere conto della sua vita a Dio, molti si affidano all'assurda idea della reincarnazione. Ma la parola di Dio, amici, ci avverte che dopo la morte viene il giudizio. In mezzo a tante idee, Gesù si presenta e con autorità ci dice: io ho le chiavi della morte e dell'aldilà. Le parole di Gesù e degli apostoli e di tanti credenti oggi capovolgono il concetto della morte. Quella che era una tragedia diventa un trionfo. Quella che è l'ultimo nemico diventa il passo che mi porta al mio più caro amico, il Signore Gesù. La vittoria di Gesù sulla morte, ed egli è l'unico che l'abbia vinta, ha inaugurato l'immortalità per chi crede in Lui e si affida a Lui per il perdono dei peccati. Anche la paura viene vinta, ed il credente può affermare: anche quando camminassi nella valle dell'ombra di morte, non temerò male alcuno, perché Tu, Signore, sei con me. E Tu, e voi, amici in ascolto, come vedete la morte? Ci vedete chiaro o siete confusi e avete paura? Per tutti noi la morte rappresenta un tunnel molto buio, dove non siamo mai stati prima. Per questo la cosa migliore da fare è seguire chi conosce la strada. E voglio incoraggiarti ad affidarti a Gesù con tutto il tuo cuore. E se possiamo esserti di aiuto, noi di questa radio oppure noi di questo indirizzo che seguirà fra poco, mettiti in contatto, amici, e mettetevi in contatto, scrivete, e saremo ben lieti di poter corrispondere con voi. Che Dio vi benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Or dopo essere passati per Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove c'era la sinagoga dei Giudei. Ora Luca, l'autore degli Atti, mette tutto questo viaggio

0: inverso, ma in realtà Anfipoli dista circa 45 chilometri da Filippi e altri 45 chilometri ci vogliono per arrivare ad Apollonia e oltre 50 per Tessalonica. Dunque ci sono voluti diversi giorni per fare questo viaggio di circa 150 chilometri. E Paolo, secondo il suo solito, entrò da loro e per 3 sabati presentò loro argomenti tratti dalle scritture, dichiarando e dimostrando loro che era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti, e dicendo: questo Gesù che vi annunzio è il Cristo. Ora Paolo prende le loro scritture e proprio dalle loro scritture dimostra che era necessario che il Cristo morisse. Senza dubbio avrà usato Isaia 53 come testo e il Salmo 22 e le altre scritture che parlano della morte del Cristo. E così ragionava con loro e dimostrava loro: guardate, il Messia deve soffrire e morire. E Gesù, colui che vi stiamo predicando, è il Messia, dichiarando e dimostrando loro che era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti, dicendo: questo Gesù che vi annunzio è il Cristo. E una chiesa molto forte viene fondata a Tessalonica. E potete leggere le due epistole di Paolo ai Tessalonicesi, che sono cresciuti grazie a questo ministerio. E se leggete le epistole mentre meditiamo sugli Atti e mettete le cose insieme e le associate, sarà sicuramente qualcosa di molto utile. Ma i giudei che non avevano creduto, mossi da invidia, presero con loro certi uomini malvagi tra la gente di piazza. In altre parole, sono scesi al bar e hanno preso questi uomini rozzi. E radunata una plebaglia, misero in subbuglio la città. Avendo poi assalita la casa di Giasone, cercavano Paolo e Sila per condurli davanti al popolo. Ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e altri dei fratelli davanti ai capi della città, gridando: quelli che hanno messo sottosopra il mondo sono venuti anche qua. Mi piace molto l'accusa che viene fatta contro Paolo e Sila. In precedenza un'accusa simile era stata fatta contro Pietro da parte del sommo sacerdote: avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina. Che accusa gloriosa! Oh, che possiamo essere arrestati con questa accusa, che abbiamo riempito la nostra contea, Orange County, con la dottrina di Gesù Cristo. E che bello se il verdetto fosse colpevoli! Sarebbe grandioso. Qui nel nostro testo c'è un'altra accusa interessante: quelli che hanno messo sottosopra il mondo sono venuti anche qua. Oh, come vorrei che mi si accusasse di aver messo Orange County sottosopra per Gesù Cristo. Ma in realtà avrei da ridire circa questa accusa. Orange County è già sottosopra e ha bisogno di essere rimessa a posto. E in effetti questa accusa non è corretta. Avrebbero dovuto dire: quelli che hanno messo a posto il mondo sono venuti qua. Non quelli che lo hanno messo sottosopra, ma quelli che lo hanno messo nel giusto ordine. Uomini che hanno le loro priorità rovesciate, sbagliate. Uomini che vivono secondo la carne e non secondo il piano di Dio, come Dio voleva che vivessero. Uomini che stanno vivendo al rovescio le loro vite. Questo è un mondo al rovescio che deve essere messo a posto. E questo è il ruolo della Chiesa, che deve mettere le cose nel giusto ordine, facendo in modo che le persone abbiano una giusta relazione con Dio, che le loro priorità siano messe a posto. E Giasone li ha accolti. Tutti costoro agiscono contro gli statuti di Cesare, dicendo che c'è un altro re, cioè Gesù. Così misero in agitazione il popolo e i capi della città, che udivano queste cose. Ma essi, ricevuta una cauzione da Giasone e dagli altri, li lasciarono andare. Allora i fratelli fecero subito partire di notte Paolo e Sila per Berea, ed essi appena vi giunsero entrarono nella sinagoga dei giudei. Questi fratelli proprio non mollano, vero? Or costoro erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, e ricevettero la parola con tutta prontezza, esaminando ogni giorno le scritture, per vedere se queste cose stavano così. A Tessalonica Paolo ha dovuto ragionare con loro per 3 settimane, e quando arriva a Berea inizia a ragionare anche con loro. Ma questi è detto che erano più nobili di quelli di Tessalonica. Questi andarono a casa a fare i compiti. Loro hanno letto Galati e le epistole ai Tessalonicesi e Filippesi. Questi andarono a casa e studiarono le scritture per vedere se le cose dette da Paolo erano vere. Io vi incoraggio fortemente a fare altrettanto. Sento sempre più spazzatura in televisione. Programmi cristiani. Spazzatura spacciata per dottrina da alcuni di questi evangelisti, che è semplicemente sconfortante. E tanta gente prende per buone queste idee così strane che questi evangelisti propongono e le applicano alla loro vita, ma non investigano nelle scritture per vedere se le cose stanno così. Beh, dopo tutto lui ha detto tutte queste parole in greco, e io non conosco il greco. Sarà così, se lo dice lui. Uno di questi evangelisti recentemente stava parlando della spina nella carne di Paolo, e ad un certo punto ha detto: in quale altro verso della Bibbia troviamo questa parola, spina? Cos'era questa spina di Paolo?
1: La gente dice un'infermità fisica.
0: Ma in quale altro passo della Bibbia si parla di spine?
1: Leggete in Matteo 13 la parabola del seminatore.
0: E alcune tra le spine. Ma cosa sono le spine nel Vangelo di Matteo? Sono le sollecitudini di questo mondo, le preoccupazioni di questo mondo e l'inganno delle ricchezze. E così la spina di Paolo erano le preoccupazioni di questa vita e le ricchezze. Si preoccupava troppo di se stesso. Che spiegazione biblica eccezionale! Ma prendete le vostre concordanze e scoprirete che la spina nella carne di cui parla Paolo è letteralmente una stecca, mentre le spine di cui si parla in Matteo sono quelle piccole spine che puoi prenderti per esempio in un roseto, le spine delle rose, non una stecca, che è una parola in greco completamente diversa. Ma questo evangelista, che espone questa dottrina che nessuno dovrebbe essere mai malato, se questo è vero non è possibile che Paolo fosse malato. Non è mai volontà di Dio che uno debba soffrire. La sofferenza non è mai secondo la volontà di Dio, secondo queste persone. Cosa ne è di Gesù allora? E cosa dicono di Prima Pietro 4,19? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio. Oh, aspetta un attimo. Non hanno appena detto che la sofferenza non è mai secondo la volontà di Dio? Oh Pietro, perché hai scritto questo? Non lo sai forse tu che la sofferenza non è mai secondo la volontà di Dio? Non prendete per buone tutte queste cose che vi vengono dette. Investigate le scritture e vedete se le cose stanno proprio così. Perché molte delle cose che vengono spacciate per scritturali non sono affatto scritturali. Siate come i bereani, più nobili di quelli di Tessalonica. Andate a casa e investigate le scritture. Provate ogni cosa e ritenete il bene. E vi incoraggio a fare così anche per me. Non prendete per buono tutto quello che io dico, ma investigate le scritture, provate ogni cosa e ritenete il bene. Così molti credettero. Perché? Perché hanno verificato che le cose stavano proprio così. Hanno visto che le scritture confermavano quello che Paolo diceva. Così molti credettero assieme ad un non piccolo numero di nobili donne greche e di uomini. Di nuovo una bella opera viene fondata a Berea. Ma quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che la parola di Dio era stata annunziata da Paolo anche a Berea, andarono pure là, mettendo in agitazione le folle. Allora i fratelli fecero subito partire Paolo in direzione del mare, ma Sila e Timoteo rimasero là, per fortificare i fratelli per un po' di tempo ancora. Quelli che scortavano Paolo lo condussero fino ad Atene. Poi, ricevuto da lui l'incarico di dire a Sila e a Timoteo di raggiungerlo quanto prima, tornarono indietro. E così Paolo viene accompagnato dai fratelli ad Atene, mentre Sila e Timoteo rimangono a Berea a fortificare la chiesa. Ora, mentre Paolo li aspettava ad Atene, il suo spirito si inacerbiva in lui, vedendo la città piena di idoli. Credo che più o meno è così che vi sentireste visitando alcune parti di Hollywood o San Francisco, quando vedete un'area dedicata completamente alla lussuria e al peccato. E Paolo è rimasto sconfortato, letteralmente irritato. Egli dunque discuteva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie, e ogni giorno sulla piazza con quelli che incontrava. Così Paolo inizia ad incontrarsi in piazza con un gruppo di persone e condivide loro la verità di Gesù Cristo. Con lui discutevano pure alcuni filosofi epicurei e stoici. Epicuro era vissuto tra il 342 e il 271 avanti Cristo, e qui siamo nel 53 dopo Cristo, cioè circa 300 anni dopo la morte di Epicuro. E in questo periodo di tempo la sua filosofia era degenerata, perché Epicuro aveva detto originariamente che il bene principale era il piacere, ma era andato oltre a questo. Aveva detto che il piacere veniva da una vita semplice, che più la nostra vita diventa complicata, più avremo da preoccuparci dei dettagli, più proprietà avremo, più dovremo preoccuparci di curarcene. E così, se uno riesce a vivere una vita molto semplice, questa è la chiave del piacere. E il piacere è il bene principale. Diogene, che seguiva la filosofia epicurea, era molto felice e soddisfatto, non possedendo altro che un secchio su cui sedere. E Alessandro Magno era rimasto così impressionato da Diogene, perché Alessandro Magno aveva conquistato tutto il mondo, ma non aveva pace, non si dava riposo, era insoddisfatto. E così ha fatto voto di diventare un discepolo di Diogene per tutta la vita. E Diogene gli ha consegnato due pesci, confronta pesci, e gli ha detto: porta questi due pesci in giro per 2 settimane e allora sarai mio discepolo.
1: E Alessandro Magno se n'è andato tutto arrabbiato e borbottando per la stupidità di quest'uomo.
0: E Diogene scosse il capo e disse: che peccato, tutta questa devozione sparita davanti a due pesci puzzolenti. La semplicità della vita. Ma non è così che a questo punto la filosofia epicurea viene interpretata. A questo punto, al tempo di Paolo, dicevano: il bene principale è il piacere, e così devi perseguire il piacere al di sopra di ogni cosa. E come risultato queste persone si davano completamente alla ricerca del piacere dei sensi. si abbandonavano alla lussuria. E questa filosofia si esprimeva nelle orge dei romani e a queste feste, dove si mangiava tutto quello che potevi mangiare finché eri sazio. Poi uscivi e andavi a rimettere tutto, di proposito, per poter poi tornare e continuare a mangiare quello che veniva servito dopo. Mangiare per il piacere di mangiare e cercare di misurare l'intensità del piacere che ogni gusto arrecava. E così erano tutti impegnati a misurare l'intensità, i vari gradi del piacere. Questo degrado della filosofia epicurea ha portato al panteismo, l'adorazione di tutte le cose. Gli stoici invece dicevano che il bene principale era la virtù, ma uno non può sviluppare la virtù se è emotivamente coinvolto, perciò non si devono provare sentimenti, e cercavano di diventare totalmente senza sentimenti, di non provare dolore, non provare tristezza, non provare gioia, non provare niente, essere stoici rispetto a tutto, insensibili, impassibili, freddi nelle emozioni, su tutto. E questo ha portato all'ateismo. Queste erano le due filosofie che Paolo incontra ad Atene. Alcuni dicevano: che vuol dire questo cianciatore? E gli altri: egli pare essere un annunziatore di divinità straniere, perché annunziava loro Gesù e la resurrezione. Così lo presero e lo condussero nell'Areopago, dicendo: potremmo sapere qual è questa nuova dottrina che tu proponi, poiché tu rechi cose strane ai nostri orecchi. Vogliamo dunque sapere che cosa significano queste cose. Or tutti gli ateniesi e tutti i forestieri che dimoravano in quella città non avevano alcun passatempo migliore che quello di dire o ascoltare qualche novità. Gli ateniesi, questa era la loro passione, stare a sentire ogni tipo di novità. L'Areopago si trova a circa metà strada tra l'Agorà, la piazza principale, e l'Acropoli, ossia la cima della collina, dove si trova il Partenone, forse a due terzi di strada.
1: E qui c'è questa roccia sporgente, chiamata la pietra dell'impudenza, dell'insolenza, dove gli uomini andavano a disporre le loro filosofie e le loro idee. E tutti questi uomini erano lì con le loro vesti lunghe, lì con il Partenone sopra e l'Agorà sotto, e stavano lì a discutere delle loro filosofie e a fare dibattiti e tutte queste cose. E così Paolo si siede in questo posto, la roccia degli impudens, per dire la sua. Allora Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: ateniesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi. Ora alcune versioni traducono fin troppo superstiziosi, ma questo non è quello che dice Paolo, e insultare le persone non è il modo migliore per iniziare un discorso. La traduzione più corretta è questa che abbiamo letto: fin troppo religiosi. Paolo non li voleva allontanare o metterli sulla difensiva, ma voleva convincerli del suo credo intorno a Gesù Cristo. E così disse: io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi. E questo era molto evidente nella città di Atene. Alcuni hanno detto, dopo aver visitato Atene, che c'erano più dei che persone nella città, che ogni angolo di strada aveva il suo dio. E poi lungo la via c'erano tutti questi dei, queste immagini di marmo, d'argento, d'oro, idoli, e questi venivano adorati dalla gente. E poi tantissimi templi, e di alcuni di questi ci sono ancora oggi le rovine e sono considerate delle meraviglie oggi, poiché passando in rassegna
0: e osservando gli oggetti del vostro culto, e sicuramente anche la gente che adorava questi oggetti. È sempre interessante osservare la devozione della gente. Io lo trovo affascinante. In Messico mi piace osservare la venerazione che viene fatta ai santi, e tutte queste mummie, queste reliquie, dentro queste bare, nelle cattedrali, e osservare la gente che cammina sulle ginocchia, e arrivano e gettano delle monete dentro, e piangono e si lamentano, e supplicano questi santi per ottenere dei miracoli. Trovo interessante osservare i musulmani lavare i loro piedi e poi inginocchiarsi verso est. E Paolo osservava la loro devozione. Io stavo osservando gli oggetti del vostro culto. E ho trovato anche un altare sul quale era scritto «Al Dio sconosciuto». Ora, 200 anni più tardi, ci fu un esploratore che è passato per Atene, ed era anche uno storico, Pasolineus. E quest'uomo scrive nei suoi libri del gran numero di idoli che c'erano ad Atene. Ed è lui che ha detto «ci sono più idoli che persone». E nel descrivere la città di Atene, nei suoi libri di storia, lui stesso parla di un altare dedicato al Dio sconosciuto. Anzi, parla di tre di questi altari, visti da lui ad Atene. Ora, i greci avevano divinizzato semplicemente ogni cosa a cui potevano pensare. Avevano divinizzato le forze della natura, avevano divinizzato le varie emozioni dell'uomo, avevano divinizzato i vari concetti. C'era il dio delle arti, il dio dei falegnami, il dio dei muratori, dei per ogni cosa, il dio della guerra, il dio della pace, il dio dell'amore, il dio dell'odio, il dio della gelosia, il dio dell'ira, dei per ogni cosa. E sicuramente qualcuno avrà pensato, forse ne abbiamo dimenticato qualcuno. Certo, sarebbe una vergogna dimenticarne uno. Potrebbe arrabbiarsi. Perché non costruiamo un altare per lui? E dal momento che non lo conosciamo, dedichiamolo all'Iddio sconosciuto, tanto per non dimenticarne nessuno e attirarci l'ira di qualche divinità. E Paolo dice: «Ho visto quest'altare all'Iddio sconosciuto, e questo è l'Iddio di cui voglio parlarvi». È interessante che Paolo inizia da dove si trovano queste persone. Parte da qualcosa che loro sanno, da qualcosa di familiare. «Ho visto che siete molto religiosi, lo devo riconoscere». E lì nell'agorà sono passato davanti a quest'altare dedicato al Dio sconosciuto. Quello è il Dio di cui vorrei parlarvi. E cosa dice loro di questo Dio sconosciuto? Dice: «Voi lo adorate non conoscendolo, nell'ignoranza». Quante persone oggi adorano Dio nell'ignoranza, non conoscendolo veramente? Gesù disse alla Samaritana al pozzo: «Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma allora viene, anzi è già avvenuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede». Ma l'uomo continua ad adorare Dio nell'ignoranza, non conoscendolo. «Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso. Egli non è l'invenzione di un uomo, non è una creazione dell'uomo. Lui è il creatore dell'uomo. Lui non proviene da un pezzo di marmo, o d'oro, o d'argento, o di cose che si trovano sulla terra. Lui ha creato tutte queste cose. Lui è immensamente superiore a tutti gli dèi che voi adorate, perché lui è il creatore». Oh, che questo capiscano le persone oggi. Io direi che anche se i sondaggi dimostrano che la maggior parte delle persone negli Stati Uniti crede in Dio. Io mi permetto di dire che anche se la maggior parte delle persone degli Stati Uniti crede in Dio, la maggior parte delle persone degli Stati Uniti in realtà adora il materialismo. Ora possono anche credere in Dio, ma non adorano Dio. Adorano invece la creazione dell'uomo, le cose create dall'uomo, piuttosto che adorare Dio. E così il Dio sconosciuto che voi adorate nell'ignoranza, non conoscendolo, è Lui che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra. Questo Dio sconosciuto governa ogni cosa. Lui è il Signore di tutto, Signore del cielo e Signore della terra. Essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo. E Dio non è mai limitato nello spazio. Ricordo che da bambino alla scuola domenicale ci veniva insegnato che se andavamo al cinema, il Signore non sarebbe entrato nel cinema con noi. E se decidevo di andare a vedere lo spettacolo, dovevo lasciare fuori il Signore, fuori dall'ingresso, e sperare di ritrovarlo lì quando uscivo, ma non era sicuro che sarebbe stato ancora lì. E così mi è stato insegnato a localizzare Dio, a limitarlo in uno spazio determinato. C'erano posti in cui Lui era presente e posti dove Lui non era presente. Non è così. Io non posso fuggire dalla sua presenza. E così Paolo dichiara che Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo e non è servito dalle mani di uomini o da cose fatte da mano d'uomini. Non tutte le chiese credono questo oggi, ma questo è quello che Paolo dichiara. Dio non ha bisogno di altari dorati o di edifici spettacolari. Attenzione! Oh, ma quell'edificio costa 18 milioni di dollari! Tu puoi adorare il Signore stando benissimo sotto un albero. Puoi adorare Dio vicino al tuo letto, a casa. Puoi adorare Dio seduto al tavolo della cucina. Puoi adorare Dio seduto sulla sabbia, in spiaggia. In effetti, io trovo che stare seduto sulla sabbia, in spiaggia, sia un ambiente grandioso dove adorare Dio. Lui non è servito o adorato dalle mani di uomini, come se avesse bisogno di qualcosa, come se Dio avesse bisogno che io gli dia qualcosa o faccia qualcosa per Lui. Questo è ridicolo.
2: Oh, Chuck, mi servono un po' di soldi, perché sto quasi andando in fallimento.
0: E questo mio programma non può andare avanti un'altra settimana se tu non mi dai una mano. Chuck, per favore, sono disperato. Non ho mai mandato lettere come queste prima d'ora, ma adesso mi trovo proprio nel bisogno. Come se avesse bisogno di qualcosa. Cosa posso dare io a Dio? Cosa ho io che Lui non ha? Questo è davvero il più grande dei problemi. Cosa dai a uno che ha già tutto? Davide disse: cosa potrei dare al Signore per tutti i suoi benefici fatti verso di me? E sapete cosa ha deciso di fare? L'unica cosa che possa rendere a Dio è la preghiera. Io invocherò il nome del Signore. Non c'è niente di cui Dio ha bisogno. Il mio dare al Signore non è per Lui, ma per me. Non è Lui che ne beneficia, sono io che ne beneficio. Se do la mia vita al Signore, sono io che ci guadagno. Non è Dio che ci guadagna. Spesso ne facciamo una tale questione, il fatto di dare al Signore. Vogliamo che gli altri dicano: oh, è meraviglioso che tu dia tutto questo al Signore, è così bello. E abbiamo sviluppato questo tipo di mentalità, esaltare quelli che offrono a Dio, come se Dio avesse bisogno di qualcosa. Quello che è importante non è quello che io do al Signore, ma quello che Lui dà a me. Questo è eccezionale. Essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato, e ogni cosa. E così la nostra enfasi non dovrebbe essere su quello che noi dovremmo dare a Dio, ma l'enfasi dovrebbe essere su quello che Dio ha dato a noi. E il ministero non dovrebbe essere incentrato sull'enfatizzare quello che tu dovresti fare per il Signore, ma l'enfasi del ministero dovrebbe essere quello che Dio ha fatto per te. Che cosa puoi fare tu per Dio? Siamo così deboli in quest'area. E costantemente il ministero viene incentrato su devi fare questo, devi fare quello. Ora vai e fa questo, fratello, fa quello, sorella. E così esaltiamo quello che l'uomo fa per il Signore, invece di esaltare quello che Dio ha fatto per l'uomo, per noi. Vedete, solo quando capisco quello che ha fatto Dio per me, allora voglio rispondere a Dio. Facciamo un tragico errore quando pensiamo voglio fare qualcosa per il Signore, così Lui poi farà qualcosa per me. Se tu digiuni per 2 settimane, Dio inizierà a darti delle visioni e inizierà a fare questo e a fare quello. E così pensiamo, fa qualcosa per il Signore e il Signore farà qualcosa per te. Se inizi a lodare il Signore, alziamo le mani e lodiamo il Signore, perché volete che Dio vi benedica stasera? E Dio vi benedirà se voi lo lodate, perché Dio abita nella lode del suo popolo. Così alzate le vostre mani e così il Signore vi benedirà. E così si mette l'enfasi su queste esperienze, alzare le mani, lodare il Signore, in modo che possiamo essere benedetti. Oh Signore, oh sì Signore, rispondimi Signore. Non vedi le mie mani alzate? Rispondimi Signore, benedicimi Signore. Guarda quello che sto facendo per te. Non è così. La vera lode non è, ok Dio, dammi ora. Ma la vera lode è, oh Dio, hai fatto così tanto per me, come posso ringraziarti? Oh Signore, sei così buono con me. E questo viene spontaneamente, quando capisco quello che Dio ha fatto per me. Questa è la vera lode. Così quello che dobbiamo sapere non è quello che possiamo fare per Dio, ma quello che Dio ha fatto per noi. E allora l'amore di Cristo mi costringe e io rispondo a quell'amore, rispondo a quella bontà, rispondo a quelle benedizioni e la mia vita è così ricca, così benedetta, la mia vita è così piena, cercando semplicemente di rispondere a Dio, mentre apprendo sempre di più della sua grazia, della sua bontà, dell'amore di Dio che è stato riversato nella mia vita. E arrivo al punto che dico, sarò trasformato uno di questi giorni. Dio mi porterà nella gloria presto. Le sue benedizioni e la sua bontà nella mia vita sono così ricche, così piene e sovrabbondanti, mentre cerco di rispondere a Dio. Essendo Lui che dà la vita, il fiato e ogni cosa. Ora Egli ha tratto da uno solo tutte le stirpi degli uomini, perché abitassero sopra tutta la faccia della terra. Dio ci ha tratti tutti da uno solo. Siamo tutti uguali. Non c'è giudeo o greco, barbaro o scita, schiavo o libero, maschio o femmina. Gesù è tutto in tutti. E Lui ci ha fatti uno, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione. Dio ha definito i limiti delle nostre vite. La mia vita è totalmente legata a Dio e Lui conosce la mia vita. È Lui che ha posto i confini della mia esistenza. Conosceva il tempo della mia nascita, molto prima che mia madre mi concepisse, e conosce il giorno della mia dipartita da questa tenda. Conosce tutte le circostanze della mia dipartita da questa tenda. La mia vita è totalmente legata a Lui. La mia vita è totalmente conosciuta davanti a Lui. affinché cercassero il Signore, semmai riuscissero a trovarlo come a tastoni. Sapete, molta gente cerca il Signore sulla base non di certezze, ma di tanti forse. Non hanno realmente alcuna promessa sulla quale confidare, ma solo, ma chi lo sa? Ricordate quando Giona predica ai Niniviti? Non c'era alcun messaggio di pentimento, nessun messaggio di speranza, nessun messaggio di grazia, nessun messaggio di salvezza. Giona predica un messaggio di giudizio, di devastazione. Altri 40 giorni e verrà la distruzione. E tutti si sono pentiti e si sono vestiti di sacco e hanno detto: chissà, forse Dio sarà misericordioso e ci risparmierà la vita. Nessuna promessa di misericordia, ma solo un forse, chissà. Forse puoi arrivare a sentire Dio e forse puoi riuscire a trovare Dio. Ma Paolo aggiunge: benché egli non sia lontano da ognuno di noi. Ora parla della dottrina dell'immanenza di Dio, che la presenza di Dio è ovunque nell'universo. E Davide dice in uno dei suoi salmi, nel Salmo 139, tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? E dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto nello Sheol, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. E Paolo dice: poiché in lui viviamo, ci muoviamo e siamo totalmente circondati da Dio, completamente dipendenti da Dio per la nostra esistenza. In lui vivo, Dio sostiene la mia vita, io dipendo da lui, in lui mi muovo, dovunque vado lui è lì, ed esisto in lui, per mezzo di lui. Come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Ora questo si trova negli scritti di Aerate e Aclente, due poeti greci, che hanno dichiarato che noi siamo progenie di Dio. E Paolo afferma che questi poeti hanno ragione. Essendo dunque noi progenie di Dio, non dobbiamo stimare che la Deità sia simile all'oro, o all'argento, o alla pietra, o alla scultura d'arte e di invenzione umana. Noi siamo progenie di Dio. Non è Dio nostra progenie. Non possiamo crearci i nostri propri dèi, come fa l'uomo. L'uomo è progenie di Dio. Nel principio, quando Dio creò l'uomo e la donna, li fece a sua immagine e somiglianza. Ma l'uomo è caduto, e di conseguenza l'uomo è decaduto dall'essere immagine di Dio. E se ci guardiamo attorno oggi, vediamo l'uomo nel suo stato decaduto. È stato creato a immagine e somiglianza di Dio, ma è decaduto da quella condizione. Dio ci ha creato come esseri spirituali. Dio ci ha creato per vivere nello spirito e per essere governati dallo spirito. Ma l'uomo è caduto e ha iniziato a vivere secondo la carne. E ora è dominato dalla sua carne ed è divenuto come gli animali. Esseri dominati dal proprio corpo. E così l'uomo si guarda intorno per trovare la sua identità e dice: oh, guarda, là c'è un mio zio che pende da quell'albero, un mio progenitore, perché tutto quello che fa è pensare a mangiare e a esistere. Ha una vita dominata dal corpo e tutto quello di cui ha bisogno è un posto in cui vivere e qualcosa da mangiare. E così questa vita dominata dal nostro corpo, dalle nostre esigenze, dai nostri bisogni, proprio come gli animali. È sbagliato, noi siamo progenie di Dio e non potrò mai avere una vita completamente soddisfacente. E non potrò mai avere una vita completamente soddisfacente relazionandomi con il mondo animale, ma mi devo relazionare con Dio per ritrovare me stesso. Non troverò mai me stesso se mi relaziono con il regno animale. Troverò me stesso solo mettendomi di nuovo in relazione con Dio. Sono stato creato ad immagine di Dio. Sono decaduto da quella condizione e Gesù è venuto per ristabilire quella condizione, per farmi tornare ad essere immagine di Dio. Se arrendo la mia vita a Lui. Carissime, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è, dice Giovanni nella sua prima epistola. E questo perché lo Spirito di Dio mi sta conformando all'immagine di Cristo. E così per l'opera dello Spirito Santo, quello che l'uomo ha perduto con la caduta viene ora ristabilito grazie a Cristo. E l'uomo viene di nuovo ad essere ad immagine di Dio. E quando lo Spirito Santo avrà completato questa sua opera nella mia vita, io sarò completamente ristabilito ad immagine di Dio e sarò allora alla sua presenza, senza colpa e ripieno di gioia. E così questa è l'opera di Dio. Io sono progenie di Dio. I poeti greci l'hanno riconosciuto questo. E così non devo pensare a Dio come ad una statua che non può vedere, non può parlare, non può camminare, fatta di marmo, d'oro, d'argento, e che sta lì ferma in un angolo. E la gente passa, si ferma, si prostra e l'adora. Non dovreste pensare a Dio in questi termini, perché voi siete progenie di Dio, dell'Iddio vivente. Ma ora, passando sopra i tempi dell'ignoranza, Paolo aveva detto che loro adoravano Dio senza conoscerlo. E per un certo tempo Dio è passato sopra a questa ignoranza dell'uomo intorno a Dio. Ma ora non è più così. Ma ora Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano. Quando la rivelazione di Dio era limitata alla nazione di Israele, Dio è passato sopra l'ignoranza dei pagani intorno alla sua persona. Ma non è più così. Dio non tollererà più l'ignoranza dell'uomo intorno alla sua persona. Tu non hai più scuse per essere ignorante di Dio. Gli agnostici non hanno scuse per la loro posizione. Loro dicono che Dio non si può conoscere. Ma Dio è conoscibile. Dio si può conoscere. È solo che loro non vogliono conoscere Dio. Loro rigettano la rivelazione di Dio di se stesso. Ma Dio si può conoscere. E la posizione dell'agnostico non è una posizione intelligente. Perché nessuno che abbia intelligenza può accettare di rimanere nell'ignoranza. E la parola greca agnostico in latino è ignoramus. Dio può aver tollerato l'ignoranza dell'uomo per un certo tempo, ma ora non è più così. Dio si può conoscere. Dio si è rivelato per mezzo di Gesù Cristo. E questa rivelazione ti è stata presentata e tu la puoi conoscere. Perciò tu sei inescusabile. Tu puoi conoscere Dio. Tu dovresti conoscere Dio. Non ci sono scuse per non conoscere Dio. Conoscere Dio è sicuramente la conoscenza più importante che l'uomo può raggiungere. Puoi studiare tante materie, ma la materia più importante che potrai mai studiare è la teologia. Conoscere Dio, conoscere la verità intorno a Dio. Dio si può conoscere. E per un tempo è passato sopra l'ignoranza dell'uomo, ma ora non è più così. Ora Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano, cioè che si convertano che si convertano dalle loro vie, dal loro egoismo, a Lui. Poiché Egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo di quell'uomo che Egli ha stabilito. Dio ha stabilito un giorno per il giudizio, e il giudizio sarà intorno al peccato e per mezzo di Gesù Cristo, l'uomo che Dio ha stabilito per questo scopo, e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Dio l'ha dichiarato e poi l'ha provato, l'ha dimostrato mediante la resurrezione. E così il giorno del giudizio sta per venire per ogni uomo. E così Dio dice: ravvedetevi, convertitevi. Quando sentirono parlare di resurrezione dei morti, alcuni lo beffavano, altri dicevano: su questo argomento ti ascolteremo un'altra volta. Queste sono due reazioni comuni all'Evangelo. Ci sono quelli che si beffano dell'Evangelo di Gesù Cristo e ci sono quelli che rimandano. Interessante. Su questo argomento ti ascolteremo un'altra volta. E così evitano questo ravvedimento, evitano questa decisione. Ma attenti, attenti a non rimandare troppo a lungo, perché Dio comanda ora che gli uomini dappertutto si ravvedano, perché viene il giorno in cui Dio giudicherà tutti gli uomini mediante Gesù Cristo. Così Paolo uscì di mezzo a loro. Ora è interessante che dove Paolo è stato perseguitato, dove l'hanno messo in prigione, dove l'hanno battuto, picchiato, lui è potuto tornare e continuare a predicare in quel luogo. Ma davanti a questo atteggiamento, interessante, davanti a questo atteggiamento di chi non vuole prendersi nessuna responsabilità, nessun impegno, Paolo non ha più nulla da dire. Non vuole gettare le perle ai porci. Vi ho detto quello che dovevo dire, vi ho portato la testimonianza ed è tutto. Io credo che uno degli atteggiamenti peggiori è la compiacenza. Uno che si arrabbia e che ti grida contro mentre gli testimoni è molto più vicino alla salvezza di quello che dice: «Oh, penso che questo è molto bello per te e sono contento che hai trovato qualcosa che ti faccia felice». Questa attitudine compiacente verso Cristo è una delle attitudini peggiori da affrontare. Molto meglio la persona che si arrabbia, quella che mostra qualche reazione forte, perché significa che il messaggio l'ha toccato, piuttosto che la persona che mostra compiacenza. Ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dionigi, l'Areopagita, una donna di nome Damaris e altri con loro. Così ci sono stati pochi che hanno accettato, e nella storia vediamo che ci sarà una chiesa ad Atene, e alcuni dei conduttori, dei responsabili della chiesa delle origini, sono venuti da Atene, dalla chiesa di Atene. Ma in questa occasione Paolo non inizia una vera e propria opera, ma prosegue per Corinto. E se volete saperne di più della chiesa di Corinto, potete leggere le due epistole ai Corinzi per la prossima volta. E poi vedremo che andrà ad Efeso, sia nel capitolo 18 che nel capitolo 19. E anche qui l'epistola agli Efesini può essere interessante da leggere. E così potete spendere un po' meno tempo a guardare la televisione e un po' più di tempo nella parola di Dio. Non vi farà male. È una vergogna quanto tempo passiamo davanti al televisore. Credo che la televisione sia uno dei mezzi che contribuisca maggiormente oggi alla mediocrità nel mondo, per rendere ottuse le persone, per imbambolarle, per renderle incapaci di comunicare. Tutto questo distrugge la comunicazione, le relazioni sociali. Molti giovani non hanno altre relazioni se non con quell'apparecchio. È una vergogna. non si conversa più, non si fa più della buona conversazione, non si hanno più belle relazioni. Sprechiamo così tanto tempo là. Odio essere radicale. Ma sapete, mi permetto di dire che se lasciaste il televisore spento per questa settimana e quando siete tentati di accenderlo, invece di accenderlo aprite la Bibbia e leggete l'Epistola ai Corinzi e l'Epistola ai Galati e l'Epistola ai Tessalonicesi e l'Epistola agli Efesini, io vi dico che tra una settimana, quando ci rivedremo, voi avrete uno spirito meraviglioso. Vi dico che verreste in chiesa già ripieni. Probabilmente passereste la settimana migliore dell'anno e vi chiedereste: com'è che questa settimana è stata così grandiosa? Perché? Perché avrete cibato lo spirito invece che la carne. E se vi cibate dello spirito, allora dallo spirito mieterete vita eterna. Mentre se cibate la carne, dalla carne mieterete corruzione. Comunque era solo un pensiero. Portatemi davanti ai magistrati, picchiatemi pure, ma vi dico che è una buona idea. Perché non provate? Vi potrebbe piacere. Possa Dio essere con voi, possa Dio benedirvi e riempirvi della conoscenza sua, che possiate giungere a conoscerlo in modo più profondo, più reale, che la vostra vita possa essere arricchita di ogni cosa in Cristo e che possiate crescere alla perfetta statura di Cristo, mentre l'immagine di Dio viene ristabilita in voi. Ciò che era perduto a causa della caduta. Dio vi benedica nel vostro cammino e nella vostra relazione con Lui.
3: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

coro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra attenzione, mentre Patrizia ed io vi salutiamo caramente. Patrizia ci leggerà dal Vangelo di Giovanni, capitolo 6, i versetti da 16 a 21, e poi ne trarremo una breve meditazione che spero utile per la nostra vita.

Quando fu sera, i suoi discepoli scesero al mare e, montati in una barca, si dirigevano all'altra riva, verso Capernaum. Era già buio e Gesù non era ancora venuto presso di loro. Il mare era agitato perché tirava un forte vento. Come ebbero remato per circa 25 o 30 stadi, videro Gesù camminare sul mare e accostarsi alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non temete». Essi dunque lo vollero prendere nella barca e subito la barca toccò terra, là dove erano diretti.

Forse non tutti hanno fatto l'esperienza dei discepoli che si trovarono in mezzo al mare agitato, spazzati da un forte vento e affaticati dal lungo remare. Credo che sia esperienza più comune trovarsi in mezzo alle difficoltà della vita, sballottati da circostanze avverse e totalmente impegnati nel tentativo di uscire da determinate e angoscianti situazioni con l'attesa di un po' di bonaccia. Il buio e la solitudine che a volte ci

0: fermarono dopo 5 o 6 chilometri in mezzo alle difficoltà. Queste solitamente si presentano all'improvviso e questo fatto le rende ancora più spaventose. E fu a questo punto, quando la fatica era grande e le speranze poche, che Gesù li raggiunse camminando sul mare agitato. Ebbero paura e il Signore dovette rassicurarli. Non temete, sono io. Non lo riconobbero e pensarono, lo scrive Matteo, che fosse un fantasma, e questo tramutò la loro paura in terrore. Gesù li raggiunse per recare a loro il suo aiuto, la sua liberazione, la sua salvezza. E con l'intervento del Signore arrivarono velocemente alla meta. Gesù camminò sul mare, cosa che a noi non è possibile fare. Spesso naufraghiamo nel mare delle difficoltà, dei problemi quotidiani, delle sofferenze che ci colpiscono, delle ansietà che opprimono il cuore, degli inevitabili dolori, delle opposizioni, delle delusioni e dei contrasti. Spesso naufraghiamo, e questo naufragare non è certo dolce come quello di leopardiana memoria. Abbiamo bisogno di colui che sa e può stare al di sopra di tutte le cose. Abbiamo bisogno di colui che può aiutarci nelle nostre miserie umane, che può fugare le tenebre dell'angoscia, della solitudine e della depressione, che può quietare i venti contrari della vita e calmare le onde di ogni tempesta. Abbiamo bisogno di Gesù. Egli aiutò i discepoli mettendoli al sicuro, ma può farlo anche per noi se ci affidiamo a Lui, se gli lasciamo la cura delle nostre persone e delle nostre vite. Gesù ci ama ed è con noi.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

E cari ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Spero che ognuno di voi stia bene, almeno come me, e che siate pronti per riprendere lo studio dell'Evangelo di Matteo. Oggi vorrei iniziare il nostro programma leggendovi un poemetto molto interessante che recita così: quando andrai in cielo, probabilmente vedrai molta gente che non avresti immaginato mai, ma non essere sorpreso, non avertene a male se anche loro saranno stupiti di vederti arrivare. Ora, dopo questa introduzione alla nostra trasmissione un pochettino poetica, per tornare alla parabola del seminatore che stiamo studiando, vediamo che il terreno lungo la strada pare che rappresenti certi membri di chiesa che si professano cristiani. Essi odono la parola di Dio, ma non l'ascoltano con vera fede. La parola non ha niente a che fare con la fede. La loro è un'espressione di fede formale, intellettuale, che non arriva nel profondo del cuore. In altre parole, costoro appartengono a una chiesa come se si appartenesse a un club o a un qualsiasi altro gruppo sociale. Queste persone sono profondamente fredde e spesso si allontanano dalle chiese cristiane per far parte di movimenti che li incuriosiscono e li interessano. Il secondo gruppo è invece rappresentato dal terreno roccioso, di cui Gesù ai versetti 20 e 21 ci dà questa interpretazione. E quelli che hanno ricevuto la semenza in luoghi rocciosi, dice Gesù, sono quelli che odono la parola e subito la ricevono con allegrezza. Però non ha radice in sé, ma è di corta durata. E quando viene la tribolazione o la persecuzione a causa della parola, sono subito scandalizzati. Questi individui sono esattamente l'opposto del primo gruppo. Ai primi è il diavolo che porta via la parola, il seme di Dio, mentre questo gruppo viene invece sopraffatto dalle cosiddette esigenze della carne. Anziché essere freddi come i primi, costoro subito si entusiasmano, sono molto emotivi, spesso si commuovono fino alle lacrime. Costoro purtroppo però sono un fuoco di paglia. Dopo un primo momento di grande entusiasmo e di zelo, si afflosciano, come dei sacchi vuoti. Spesso questi cosiddetti cristiani si danno molto da fare in una campagna di evangelizzazione. Direi che sono fra i più attivi, ma la loro è soltanto un'esperienza emotiva, non una vera esperienza di relazione con Cristo. Perciò, come si suol dire, prima o poi tutti i nodi vengono al pettine, e passato il momento di emotività, ecco che costoro si ritrovano vuoti e demotivati. Queste dunque sono le persone rappresentate dal terreno roccioso della parabola di Gesù. Il terzo gruppo di persone che ricevono il seme del Vangelo vengono paragonati da Gesù a un terreno roccioso e, come leggiamo al versetto 22 di questo capitolo, anch'essi non daranno frutto. Difatti Gesù così dice: e quelli che hanno ricevuto la semenza fra le spine sono coloro che odono la parola, poi le cure mondane e l'inganno della ricchezza affogano la parola e così riesce infruttuosa. Questo è scritto in Matteo capitolo 13, versetto 22. In queste persone il mondo soffoca la parola di Dio. Se il diavolo è quello che porta via il seme della parola negli individui rappresentati dal terreno lungo la strada e le cure della carne sono quelle che allontanano dal seme della parola di Dio le persone rappresentate dal terreno roccioso, è il mondo che soffoca il seme della parola in questo tipo di persone che abbiamo visto un attimo fa. Le cure del mondo sono le prime responsabili, talvolta è la povertà, altre volte le ricchezze. Sapete, è molto interessante notare che le persone agli estremi opposti della scala sociale, o estremamente poveri o troppo ricchi, sono quelle che generalmente trovano più difficoltà per convertirsi a Cristo. Ora, vorrei chiarire che questi tre tipi di terreni che Gesù ci descrive nella parabola del seminatore non rappresentano tre tipi di credenti. Infatti non si tratta affatto di credenti. Sono persone che hanno udito la parola di Dio e si sono limitati a fare una professione di fede, anche se in realtà la loro era stata unicamente un'esperienza superficiale, emotiva. Amici, è molto importante che tutti noi ci esaminiamo profondamente per sapere se il nostro tipo di fede è quello giusto, quello che Dio vuole.
Grazie a Dio, poi, alcuni semi della parabola cadono sul terreno buono e il Signore ci dà l'interpretazione di quest'altra immagine. Leggo nel Vangelo di Matteo, il capitolo 13, versetto 23. Gesù disse: «Ma quello che ha ricevuto la semenza in buona terra è quello che ode la parola e la intende, che porta del frutto e rende l'uno il 100%, l'altro il 60% e l'altro ancora il 30%. Questi dunque sono gli uditori della parola che la ricevono, comprendendola fino in fondo. Alcuni però non portano molto frutto, altri invece ne portano moltissimo. Dobbiamo ricordarci che per una reale conversione a Cristo ci deve essere una reale comprensione della parola di Dio. Per fare un esempio, dirò che l'eunuco etiope, come forse saprete, stava leggendo la parola, ma non riusciva a capirla, nonostante volesse comprenderla. Allora lo Spirito di Dio inviò Filippo sulla sua strada. Filippo salì sul carro dell'etiope, gli spiegò la parola di Dio, facendogli capire che colui che era stato portato come una pecora al macello era il Signore Gesù Cristo e che sempre lui, Cristo Gesù, era stato colpito, battuto per le nostre trasgressioni e punito per le nostre iniquità, per i nostri peccati. A quel punto l'etiope credette e ricevette Gesù per fede come suo salvatore personale, avendo in questa maniera la vita eterna, la salvezza. Così facendo, Filippo seminava il seme della parola di Dio. Il Signore Gesù Cristo dunque è il grande seminatore che semina il seme della parola di Dio nel mondo, seme che lo Spirito Santo fa poi attecchire, fa mettere radici nel cuore di quelli che vogliono credere. Dopo che il Signore aveva raccontato la parabola del seminatore, disse qualcosa di molto interessante. Chi ha orecchi da udire, oda. Allora i discepoli, accostatisi, gli dissero: perché parli loro in parabole? Questo è scritto in Matteo capitolo 13, versetti 9 e 10. Qualcuno ha detto che una parabola è una storia terrena con significato celeste, cioè spirituale. Non è una cattiva definizione. La parola greca per parabola è parabole, che ha anche il significato di misura. Il Signore ci ha fornito quindi le parabole perché potessimo misurare le verità spirituali con un metro, per così dire, terrestre. Ma come mai, ci chiediamo anche noi, si servì di queste parabole? La risposta ce la dà Gesù stesso al versetto 11. A voi, disse Gesù, è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. In poche parole, se un uomo vuole conoscere la parola di Dio, ha piena possibilità di conoscerla. Chi vuole conoscere la verità può arrivarci, a condizione che non si turi le orecchie quando vi si trova davanti e che non parta con un presupposto sbagliato. Ci sono purtroppo tanti cosiddetti cervelloni che si turano le orecchie per non ascoltare la parola di Dio. Se non vuoi ascoltare la parola di Dio, amico mio, sei libero di farlo, ma se non ascolterai, non arriverai neanche a capire. Ecco perché Gesù dice che chi vuole apprendere le verità di Dio deve avere delle orecchie disposte ad ascoltare, senza nessun pregiudizio o preconcetto. Al versetto 12 di questo capitolo che stiamo studiando, Gesù disse ancora: «Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha». Queste parole di Gesù le riporta l'Evangelista Matteo al capitolo 13 del suo Evangelo, versetto 12. Se tu conosci parte della verità, cioè dell'Evangelo, e vuoi conoscerne ancora di più, il Signore ti aiuterà. Ma se non vuoi conoscere la verità dell'Evangelo, il Signore farà in modo che tu non ci possa mai arrivare, perché non lo vuoi. Vedete, Dio non sprangherà mai la porta davanti a chi vuole ascoltare. Ecco perché Gesù parlava in parabole, perché quelli che non volevano ascoltarlo non sarebbero mai riusciti a capirlo. Il Signore Gesù raccontava parabole avvalendosi di cose comuni, cose che erano alla portata di tutte le persone a quel tempo. Gesù
diede loro grandi verità spirituali, illustrandole con immagini, con simboli comuni, che tutti potevano conoscere, vedere, comprendere, se volevano. Nella parabola del seminatore possiamo vedere ciò che può essere definita una condizione del regno dei cieli, cioè questa parabola ci illustra l'opera attuale di Dio sulla terra, che si esplica chiamando a sé ogni tipo di persona, anche te. E qui permettimi di farti una domanda: come risponderai alla chiamata del Signore Gesù Cristo, che ti chiama principalmente al ravvedimento del tuo peccato e alla conversione a Lui? Pensaci e dai la risposta più giusta. A questo punto vedo che il cronometro mi dice che mi devo fermare perché il tempo è quasi terminato, perciò ti saluto e ti do l'appuntamento al prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Tutti pronti? Bene, anch'io sono pronto qui davanti al microfono, le cuffie agli orecchi, tutti questi libroni qui davanti, i registratori, sono pronti anche loro con le loro lucette rosse che aspettano. E così diamo il via a questo nuovo programma che quest'oggi risponderà a un'interessante domanda. Ma prima eccovi un po' di musica.

played before.

Una delle più preziose possessioni che noi abbiamo è il nostro nome. Infatti, sia per il bene come per il male, esso è ciò che ci distingue da tutte le altre persone nel mondo. Shakespeare disse che un buon nome è l'immediato gioiello dell'anima, e il Congresso degli Stati Uniti doveva senz'altro trovarsi d'accordo con lui quando anni fa, nel 1946, passò una legge che protegge i nomi dei prodotti e delle compagnie che li fanno. Tante ditte sono infatti orgogliose del loro nome e citerebbero in giudizio qualsiasi altra ditta che osasse appropriarsi il loro nome per darlo ai loro prodotti. Così notiamo i famosi trademark, o i marchi di fabbrica su cui noi possiamo dipendere per la buona qualità del prodotto che essi rappresentano. Ora, non è che la reputazione di un nome dipenda da un'azione legale. Tutti gli uomini, dalle più remote antichità, hanno difeso il loro buon nome e la loro reputazione più delle loro possessioni e della loro vita stessa. E Dio troviamo che è pure geloso del suo nome, e infatti col terzo comandamento vieta all'uomo di usare il suo nome in vano. Lo stesso, ecco, caro amico, che oggi tutti portano su di sé il nome di Dio quando si professano cristiani, dicendosi aderenti e imitatori di Cristo, il figliuolo di Dio. Ma, amici, vedete, mentre noi esigiamo così tanto rispetto verso il nostro nome, ecco che può darsi che sbadatamente abusiamo il nome di Dio facendoci chiamare cristiani. Chi è un cristiano? Questo esamineremo fra breve, ma nello stesso tempo ascoltiamo questo nostro prossimo inno.

Vogliamo ora passare alla lettura dei sacri testi e apriamo la Sacra Bibbia al Libro degli Atti, capitolo undicesimo. Leggiamo qui dal 19° versetto fino al 26°. Coloro dunque che erano stati dispersi per la tribolazione avvenuta a causa di Stefano passarono fino in Fenicia, in Cipro e in Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno se non ai soli giudei. Or tra di loro vi erano alcuni uomini di Cipro e di Cirene, i quali, entrati in Antiochia, parlarono anche ai greci, annunziando la buona novella del Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e gran numero di persone, avendo creduto, si convertirono al Signore, e la fama di loro pervenne agli orecchi dell'assemblea che era in Gerusalemme, e mandarono Barnaba fino ad Antiochia, ed egli, giuntovi e veduta la grazia di Dio, si rallegrò, ed esortava tutti ad attenersi al Signore con fermo proponimento di cuore, perché egli era uomo da bene e pieno dello Spirito Santo e di fede, e gran moltitudine fu aggiunta al Signore. Ed egli uscì verso Tarso per cercare Saulo, e avendolo trovato lo condusse ad Antiochia. E avvenne loro che per un anno intero si radunarono nell'assemblea e ammaestrarono una gran moltitudine, e in Antiochia i discepoli furono per la prima volta chiamati cristiani. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Una delle cose che mi colpì più di tutte quando arrivai in America tanti e tanti anni fa non furono i grandi grattacieli delle grandi città, ma fu il vedere i membri del clero vestiti nel sobrio abito nero che indossavano al posto della tunica o del saio che tradizionalmente avevano sempre indossato in Italia. Abituato com'ero a Lucca, dove c'erano più preti che persone, a vederli sempre, come si dice là, con le sottane, rimasi un po' meravigliato e mi espressi sul riguardo a un mio amico che mi stava portando in giro per mostrarmi la città. «Oh, sì, sì», egli rispose, «qui i preti portano i calzoni, infatti si possono anche vestire da cristiani». E quella spiegazione mi divertì assai, e mentre nella sua semplicità quella specie di cicerone che mi portava in giro mi voleva dire che il clero godeva della dispensazione di poter indossare abiti normali, avendo descritto così la normalità con la parola cristiani, mi fece render conto come tale termine è così tanto scorrettamente usato. Un mio cognato che aveva in Italia dei cavalli, parlandomi di un certo suo cavallo particolare, nel descriverlo mi disse che era intelligente, intelligente come un cristiano. Al giorno d'oggi tale persona ha perso del tutto il suo significato. Tutti si dicono cristiani e tale termine viene usato o per distinguere un ariano da un semitico o come nel caso del mio cognato.

Per paragonare un animale a una persona. In Italia con tale termine vengono designati gli aderenti della Chiesa Cattolica Romana. Oggigiorno certe sette dicono che solo i loro aderenti possono essere chiamati cristiani e che tutto il resto dell'umanità non lo è. Durante le deliberazioni del Concilio Ecumenico è affiorata l'idea che non solo i cattolici, ma pure gli ortodossi, i protestanti e gli evangelici sono cristiani. Ed ora vengono infatti designati quali fratelli separati. Ora, di fronte a tanta confusione, spesso ci viene chiesto: ma chi davvero è cristiano? E noi quest'oggi, nell'esaminare tale domanda, non vogliamo dare una risposta basata sulla nostra opinione, ma vogliamo invece esaminare nelle Sacre Scritture chi erano veramente i primi cristiani, in che cosa credevano, cosa facevano, e poi vogliamo esortare ognuno dei nostri ascoltatori ad unirsi a noi e paragonare noi stessi con questo gruppo di credenti primitivi e quindi, per risposta, dedurre le nostre logiche conclusioni. Per prima cosa noteremo che tale nome non è trovato troppo spesso nelle Sacre Scritture, solo 3 volte, 2 nel libro degli Atti e 1 nella prima epistola di Pietro. Luca ci dice che fu ad Antiochia che per la prima volta i discepoli vennero chiamati cristiani e tale ascrizione venne dal di fuori piuttosto che dal gruppo stesso dei credenti. Certi ci dicono che i discepoli vennero così chiamati per ingiuria, altri invece affermano che vennero così chiamati perché nella loro esemplare condotta assomigliavano a Cristo. Nel passaggio che abbiamo letto poco fa avrete notato, se avete fatto attenzione, come una persona diviene cristiana. Abbiamo osservato che le prime chiese sorsero durante il periodo della predicazione del Vangelo. Notiamo infatti che un gruppo scese a causa della persecuzione di Stefano giù in Siria, nella città di Antiochia, e cominciò ad annunziare Gesù. Quivi della gente, avendo udito e creduto, si convertì al Signore e così furono uniti al resto della fratellanza. Per venir cristiano è quindi per la prima cosa necessario udire la parola di Dio, il Vangelo del Signore Gesù Cristo. Quindi bisogna crederlo e poi abbandonarsi ai comandamenti di Gesù, ravvedendosi e convertendosi al Signore. E convertire qui vuol dire cambiare, passare da uno stato all'altro, dal mondo a Dio, dalle cose vecchie a quelle nuove, dal peccato alla grazia, dalla carne allo spirito. Quando Pietro predicò il primo sermone della prima chiesa cristiana, infatti lo concluse domandando gli stessi requisiti e disse: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. È allora evidente che per divenir cristiani al tempo degli apostoli bisognava prima udir l'Evangelo, poi crederlo, ci si doveva ravvedere e convertire e quindi essere battezzati. Nell'ottavo capitolo del libro degli Atti noi troviamo un particolare caso che bene illustra come una persona diventa cristiana nella conversione dell'eunuco etiopico. Questo tale era il sovrintendente della regina Candace, assai ricco, d'alta posizione eppure assai religioso. E ritornando indietro da Gerusalemme, noi lo troviamo che legge le Sacre Scritture. Adesso Filippo annunzia Gesù e parla del Vangelo. E si legge che l'eunuco, vedendo dell'acqua, chiese a Filippo: che impedisce che io sia battezzato? E Filippo gli rispose: se tu credi con tutto il cuore, è possibile. E l'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio. E comandò che il carro in cui viaggiava si fermasse e ambedue, notate amici, ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua e Filippo lo battezzò. E quando furono saliti
fuori dell'acqua, l'eunuco continuò il suo cammino tutto allegro. Per essere cristiano bisogna prima di tutto allora credere all'Evangelo. Amico in ascolto, hai tu creduto all'Evangelo, a tutto il Vangelo? Lo sai tu che cos'è il Vangelo? No, non è quel solito breve passaggio dalle Sacre Scritture che tu puoi aver sentito letto volta dopo volta in chiesa. Esso, sì, può essere una parte del Vangelo, ma non è il Vangelo. Il Vangelo vuol dire buona novella, il lieto messaggio, ed esso è costituito dall'annunzio che Dio mandò il suo figliuolo Gesù Cristo su questa terra e che egli ci sostituì e sulla croce morì per noi, e col suo sangue egli pagò per tutti i nostri peccati passati, presenti e futuri, e che nel suo sacrificio noi che crediamo in lui troviamo quindi la propiziazione, la redenzione di tutte le nostre colpe, e che se noi accettiamo tale sacrificio, per mezzo di essi noi compariremo, nella parola della Bibbia, immacolati e irreprensibili davanti a Dio, essendo stati salvati per sempre dal castigo dei nostri peccati. Questo in breve, o amico, è il Vangelo. Credi tu a queste cose? Credi tu che Gesù è abile di salvarti per mezzo del suo sacrificio fatto una volta e per sempre sul Calvario? Credi tu che Gesù morì su quella croce al tuo posto? Credi tu che su di lui furono addossati tutti i tuoi peccati? Se lo credi, sappi che egli non solo morì, ma nella sua morte egli vinse il peccato, e nella sua resurrezione egli provò la potenza della sua vittoria e della sua abilità di dare a te nuova vita, vita abbondante ed eterna, per mezzo della sua grazia. Sì, amico, questo è il Vangelo, e se tu lo credi, se ti senti un peccatore e sai che le tue colpe hanno offeso Dio, e tu di questo ne divieni convinto sentendoti davanti a Dio perduti, implora la salvezza, ravvediti, ed ecco che il Signore Gesù Cristo salverà anche te, poiché ti ama e ha dato se stesso per te. Se tu hai fatto questo, tu sei salvato. Se non lo hai fatto, fallo e poi pubblicamente annuncia la tua decisione. Tu vorrai confessare tale cosa davanti agli uomini, e puoi farlo scrivendo a noi su una cartolina, una lettera, che in verità hai fatto questa tua decisione. Tu fai questo di modo che Gesù, anche lui, confessi il tuo nome nel cielo davanti al suo Padre Celeste. Poi tu vorrai richiedere il battesimo, e qui, o amico, permettimi di farti notare quello che il battesimo significa e come il battesimo era amministrato dai primi cristiani. L'Apostolo Paolo ci dice che il battesimo simbolizza la nostra morte alle cose vecchie e alla vecchia natura e la risurrezione a una nuova vita con Cristo. Per questo il battesimo deve essere amministrato esclusivamente per immersione e solo a coloro che hanno fatto professione di fede in Cristo Gesù. Gesù fu battezzato per immersione, l'eunuco lo stesso e tutti quanti i primi cristiani. Nel battesimo noi veniamo seppelliti, questo lo dice la Bibbia, e poi noi risorgiamo a nuova vita. La Chiesa pure sul principio usava tale modo di battezzare, e i battisteri come quello di Pisa, di Firenze e di Ravenna, per citarne solo alcuni, ne sono di testimonianza. In più notiamo che mai il battesimo fu amministrato nel Nuovo Testamento a persone che di propria volontà non lo richiedevano, avendo pure prima data prova della loro fede in Cristo Gesù. Ascoltatore, è così che si procede nella tua chiesa? Rispondi. Sei tu cristiano? Hai tu questi requisiti? Sei tu passato attraverso queste formalità? Hai tu creduto e poi richiesto il battesimo?
In più noi notiamo che i primi cristiani avevano qualche altra cosa nel fare tale decisione, nell'accettare la Signoria su di loro: ricevevano da lui una totale rigenerazione spirituale e una nuova natura che li rendeva vittoriosi sopra il peccato e sopra il mondo, e che ristabiliva la comunione con Dio, che dava loro, insomma, certezza di salvezza, luce dall'alto e la presenza dello Spirito Santo dentro di loro. Con questa potenza i primi cristiani furono capaci di far meravigliare il mondo con il loro amore e col sopportare con lietizia sofferenze, persecuzioni e fino alla morte per il loro maestro, che sapevano vivo, presente e reale a loro fianco. Questi erano i cristiani del Nuovo Testamento, i veri cristiani. Ma è questa la cristianità che tu conosci, o amico, e alla quale tu appartieni? C'è tale cristianità al giorno d'oggi? Ebbene sì, in un piccolo numero, poiché Gesù stesso disse che benché tanti fossero i chiamati, pochi sono gli eletti. Modestamente, vivendo con semplicità e cercando di seguire solo gli insegnamenti di Cristo, oggi tu puoi vedere nei cristiani evangelici questa cristianità, la cristianità del Nuovo Testamento. In essa tu pure puoi ritrovare quella potenza e quella salvezza che Gesù venne a portare nel mondo. Non vorresti quindi anche tu, caro amico, con onore e orgoglio portare il nome di cristiano, diventando un cristiano? Non vorresti tu divenire non a parole ma a fatti un vero discepolo del Maestro Gesù? Ebbene, tu oggi hai udito l'Evangelo, e con le parole di Pietro io ti esorto a crederlo, a ravvederti e a convertirti dalle tue vecchie vie, poi a chiedere di essere immerso, battezzato, per la remissione dei tuoi peccati, affinché tu pure possa ricevere il dono dello Spirito Santo. Tu oggi puoi fare queste cose. Tu puoi ora, in questo momento, fare la decisione di arrenderti alla Signoria di Cristo. Farlo mentre noi preghiamo per te. Signore, noi ti preghiamo in questo momento per questi cari amici che ci hanno ascoltato. Convincili col tuo Spirito Santo di peccato, convincili che il Signore Gesù è il loro Salvatore ed è pronto a salvarli. E fa, o Signore, che nella potenza del tuo Spirito possano arrendersi a Lui. Te lo chiediamo nel suo santo nome. Amen.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Libro di Secondo Re e faremo capitolo 6 e 7 insieme in questo viaggio attraverso la parola di Dio. Crediamo che tutta la Bibbia è efficace ed è importante per la nostra crescita. E crediamo che tutta la Bibbia sia vivente ed è in grado di penetrare tra anima e spirito e di parlarci dove serve. E noi veniamo con questa speranza ogni volta che l'apriamo. Come titolo abbiamo "Siamo così circondati". Siamo così circondati, Chiesa, anche se a volte noi non ce ne rendiamo conto. E per iniziare vi chiedo di tenere un dito in Secondo Re 6, però andiamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 12. Ebrei 12, versetto 1, abbiamo il versetto famoso che dice: "Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede." L'autore di questa lettera agli Ebrei in capitolo 11 aveva appena elencato un gran numero di testimoni di chi ha avuto fede in Dio e hanno fatto grandi prodigi con la loro vita, in attesa di Gesù, il Messia, in arrivo. E quindi noi siamo circondati da questi testimoni anche noi, in un certo qual senso. Andate in Ebrei 1. Ebrei 1 ci spiega che siamo anche circondati di angeli. Gesù è meglio degli angeli, perché a quale angelo mai abbia detto: "Vieni qui, siediti alla mia destra"? Ebrei capitolo 1 è un grande capitolo contro l'idea che Gesù sia soltanto l'arcangelo Michele, come va insegnato dai testimoni di Geova. Un angelo incarnato. No, per noi Gesù è Dio incarnato, non un semplice angelo. E Ebrei 1:13 sottolinea quella verità. Ma versetto 14, parlando degli angeli, c'è scritto: "Non sono essi tutti spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza?" Ebrei 1:14 forse è il versetto più forte che sottolinea l'idea di un angelo custode o dei angeli custodi che noi, coloro che devono ereditare la salvezza, abbiamo. Quindi siamo circondati dai testimoni di Ebrei 13, i credenti passati. Siamo circondati da una presenza angelica e sopra di tutto siamo circondati da Dio stesso. Andate in Giobbe, capitolo 1. Il libro di Giobbe è appena prima il libro dei Salmi, appena dopo il libro di Ester. Giobbe 1, nell'Antico Testamento, c'è una storia, forse la storia più forte in tutta la Bibbia, che sottolinea la guerra spirituale per noi. E Dio ha visto Satana entrare in paradiso davanti al suo trono. Sì, Satana ha questo accesso davanti a Dio. E Dio dice: "Da dove vieni, Satana?" E Satana dice: "Dall'andare avanti e indietro sulla faccia della terra", come scrisse Pietro, il nostro avversario Satana percorre la terra avanti e indietro come un leone ruggente cercando chi possa divorare. E Satana si presenta davanti a Dio in Giobbe 1 e Dio ha l'idea, la buona idea, di far menzione di un figlio suo, Giobbe. "Satana, tu hai mai notato il mio figlio Giobbe, quanto bravo è Giobbe?" E Satana dice: "Sì, però non è che ti ama così senza motivo." E Dio ha un dialogo con Satana in Giobbe 1 riguardo un figlio di Dio, Giobbe. E Giobbe 1, da 9 a 11, per noi sottolinea una scena di guerra spirituale che spesso non realizziamo. Giobbe 1, 9, guardate come allora Satana rispose all'Eterno e disse: «E forse per nulla che Giobbe teme Dio, non hai tu messo un riparo tutto intorno a lui? Tu lo hai circondato, tu lo stai proteggendo fin troppo, Dio. Un riparo tutto intorno a lui, alla sua casa e tutto ciò che possiede. Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame è grandemente cresciuto nel paese. Certo che ti ama». Versetto 11, ma stendi la tua mano e tocca tutto ciò che possiede e vedrai se non ti maledice in faccia. A volte noi non realizziamo di quanto siamo circondati, Chiesa, di una guerra più grande di noi, di un dialogo più alto, di un discorso tra Dio e Satana a volte riguardo la tua fedeltà e amore per Dio. Andiamo in Secondo Re 6 e 7 tenendo in mente questi versetti che siamo così circondati, Chiesa, di vivere alla luce di questa testimonianza biblica. Secondo Re 6, versetto 1 al versetto 7, i discepoli dei profeti dissero ad Eliseo: «Ecco, il luogo nel quale noi abitiamo con te è troppo piccolo per noi». Eliseo era un profeta tra i profeti. Come Pietro scrisse in 1 Pietro 5, siamo un anziano fra di voi. Eliseo viveva fra questa scuola, questo insieme dei profeti. E non c'è casa abbastanza grande. Versetto 2, «Lasciaci andare fino al Giordano, là ciascuno di noi prenderà una trave e là ci faremo un luogo per abitarvi». E Eliseo rispose: «Andate». Uno di loro disse: «Ti prego, degnati di venire con i tuoi servi». Eliseo, abbiamo visto più volte che era un po' dissociato al suo gruppo, no? Mandava Gehazi per pregare per il bambino morto della donna shunamita. Spesso lui manda dei messaggeri. Qui dice: «Sì, andate, fate voi». E uno dice: «Dai, vieni con noi». E egli rispose: «Va bene, verrò». Quindi bravo Eliseo, più contatto umano, più presenza, bravo. Versetto 4, «Così andò con loro. Giunti al Giordano, si misero a tagliare alcuni alberi. Mentre uno abbatteva un tronco, il ferro della scure li cade nell'acqua. Egli si mise quindi a gridare e disse: «Oh mio Signore, questo l'avevo preso in prestito». Mamma mia, abbiamo già visto in capitolo 4 altri profeti che vivevano dei prestiti e quello là era morto e lasciato debiti alla moglie. Anche questo profeta ha preso in prestito da un altro, non va bene. E quindi lui ha timore perché magari non erano così facili da comprare. E versetto 6, l'uomo di Dio domandò dove è caduto. Egli indicò a lui il posto. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno e lo gettò in quel punto e fece venire a galla il ferro. Poi disse: «Prendilo». Così egli stese la mano e lo prese. E non voglio essere troppo allegorico, però anche per noi, Chiesa, in ogni nostro fallo e problema, il legno della croce mette a posto ogni cosa persa. Amen. E quindi questo piccola scena si conclude una storia interessante. Però da versetto 8 vogliamo iniziare a guardare il testo primario per noi. Mentre il re di Siria era in guerra contro Israele, consultandosi con i suoi servi, e disse: «Il mio accampamento sarà nel tal posto». Allora l'uomo di Dio, Eliseo, mandò a dire al re di Israele, ancora Jehoram, figlio di Acab, è sempre lui: «Guardati dal trascurare quel tal luogo, perché vi stanno scendendo i Siri». E in qualche modo Eliseo sapeva dove i Siri sarebbero andati e avverte il re di Israele. Perciò il re di Israele mandò gente verso il luogo che l'uomo di Dio gli aveva indicato e di cui l'aveva messo in guardia. Così egli mantenne in quel luogo vigilanza. E ciò avvenne non una o due volte soltanto. E come sarebbe per il re della Siria? Caspita, ogni qualvolta che mando un pezzo dell'esercito, loro ci aspettano, come riescono? E versetto 11, molto turbato in cuor suo per questa cosa, il re di Siria convocò i suoi servi e disse loro, non sapete dirmi chi dei nostri parteggia per il re d'Israele? Allora, non c'è nessun modo che loro sanno ogni qualvolta la valle dove stiamo andando. Uno di voi deve essere un traditore. So che qualcuno parteggia per Israele, però lui non si sta rendendo conto che c'è un Dio onnisciente che stia parlando ad un suo servo Eliseo. E uno dei suoi servi, versetto 12, rispose, nessuno o re mio signore. Sono curioso se era Naaman stesso che fu guarito dalla lebbra, il servo capo dell'esercito che adora ora il Dio di Israele e segue Eliseo. Uno dei servi dice, nessuno re, mio signore, ma Eliseo il profeta che è in Israele fa sapere al re di Israele perfino le parole che tu dici nella camera da letto. Ed è pazzesco, chiesa, noi siamo più circondati di quanto a volte ce ne rendiamo conto. Tu puoi fare tutto quello che vuoi la domenica, pace, ciao, bello vederti, come va, sì, tutto bene. E possiamo ingannarci tra di noi, però nessuno può prendere in giro il Signore. Tutto è palese davanti a Lui. Lui vede tutto, anche ciò che diciamo a ChatGPT. Dio vede tutto. E questo servo del re comunica questo. Allora il re disse, andate a vedere dove si trova perché io possa mandare a prendere. Lo posso mandare a prendere. Gli fu riferito, ecco, si trova a Dotan. E questo Dotan è sempre lì vicino a Monte Gilboa, Megiddo, al sud della valle di Armageddon, la valle di Jezreel, e la parte sotto di questa valle. E quindi si trova a Dotan e il re, versetto 14, vi mandò cavalli, cari e un grande esercito. Essi giunsero di notte e circondarono la città. E per me questo è uno dei momenti più belli dell'Antico Testamento. So che lo dico ogni domenica, questa è la storia mia preferita, no? Questa è la mia storia preferita di Eliseo, forse. Sicuramente. Abbiamo Eliseo, il suo servo, nella città di Dotan ed è circondato di notte da questo esercito nemico. Tutti gli occhi su di lui. E versetto 15, l'indomani il servo dell'uomo di Dio si alzò al mattino presto e uscì, magari con un bel caffè in mano, iniziare la giornata e guarda all'orizzonte e vede che la città è circondata da questo esercito e cade la tazza del caffè. Mamma mia, non è l'inizio della giornata che aspettavo. Spesso capita anche a noi, magari la domenica adoriamo, siamo incoraggiati, vediamo i fratelli e lunedì mattina arriva una mail, arriva una telefonata e capri. Non è l'inizio delle settimane che aspettavamo. Ed ecco, la città era circondata da un esercito con cavalli e cavalieri. Allora il suo servo gli disse, ah, cosa faremo, mio signore? E spesso siamo come questo servo, impauriti, presi, frustrati, confusi, senza speranza nel mondo. E Eliseo, versetto 16, rispose, non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. E magari il servo, dopo aver fatto cadere la tazza di caffè, guarda la città e dice, qui non sembra che abbiamo un esercito. Eliseo, ma torni in cucina, mangiti qualche uova strapezzata. E magari ancora la funzione cognitiva non è ancora accesa. Ma cosa stai dicendo? quelli che sono con noi sono più numerosi. Io ho fatto un conteggio e non sembra così, Eliseo. Cosa stai dicendo? Il versetto 17, poi Eliseo pregò e disse, O Eterno, ti prego, apri i suoi occhi perché possa vedere. Chiesa, noi spesso non ci rendiamo conto della guerra che c'è. Non sappiamo che in questo momento ci sono dei angeli, dei demoni, la presenza di Dio. In qualunque momento della settimana siamo circondati di un così gran numero di testimoni. Angeli che sono qui per ministrarci, demoni che sono qui per aggravarci. E guardano e osservano e vedono cosa farà. La storia di Giobbe, la storia è anche qui nella vita di Eliseo, si ripete questa storia anche nelle nostre vite. Siamo circondati, Chiesa. Primo Giovanni 4:4, l'Apostolo Giovanni, secondo me, ripete lo stesso pensiero che vediamo in Secondo Re 6. Primo Giovanni 4:4, voi siete da Dio figlioletti e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Noi guardiamo il notiziario, l'economia, rumori di guerra. Siamo inondati di tanti news che possono destabilizzare la nostra settimana. Ma ognuno di noi dobbiamo ricordarci della verità della parola, che siamo circondati di tanto terrore, sì, però anche di tanta benedizione e di aiuto. Dio non ci ha lasciati come orfani. Gesù, quando fu arrestato a Getsemani, in Matteo 26, lui stesso, nel versetto 53, disse a Pietro, «Pensi forse che io non potrei adesso pregare il Padre mio perché mi mandi più di 12 legioni di angeli?» Una legione dell'esercito romano andava da 4.000 a 6.000 soldati, e 12 per 4.000 o per 6.000 va da 48 a 72.000 angeli, Gesù dice. Non sai che io posso avere questo soccorso e essere circondato se io volessi? Ma Gesù stesso si è fatto esporre alla morte stessa per noi ed è rimasto il figlio fedele al Padre anche con la sua stessa vita. In faccia tua, Satana. Eliseo pregò all'Eterno, apri i suoi occhi perché possa vedere. Paolo ci scrive in 2 Corinzi 5:7 che noi camminiamo infatti per fede e non per visione. E Gesù, dopo la resurrezione, disse a Tommaso, Tommaso, tu hai veduto e hai creduto, ma beati sono coloro che hanno creduto senza vedere. E noi non abbiamo il privilegio ogni giorno di ciò che è accaduto qui con Eliseo a vedere con gli occhi la presenza angelica, però c'è. E beati sono coloro che credono senza vedere. E l'Eterno allora aperse gli occhi del giovane e questi vide ed ecco il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco tutto intorno ad Eliseo. E versetto 18, come i siri scendevano verso Eliseo, questi pregò l'Eterno e disse, ti prego, colpisci questa gente di cecità. E quindi il servo ha gli occhi aperti e il nemico ha gli occhi chiusi. E a me piace che Eliseo, senza esercito umano, mette stop a questo momento pazzesco. Ed egli, Dio, li accecò secondo la parola di Eliseo. Pazzesco che Eliseo ha l'audacità di pregare preghiere del genere. E Dio esaudì e ascoltò la parola di Eliseo. Allora Eliseo disse loro, non è questa la strada e non è questa la città, seguitemi, io vi condurrò dall'uomo che cercate. Quindi li condusse a Samaria. E la scena è bufana, Eliseo che conduce un esercito cieca verso la città del re, la Samaria. Versetto 20, quando giunsero a Samaria, Eliseo disse, o Eterno, apri loro gli occhi perché vedano. E l'Eterno aperse loro gli occhi ed essi videro ed ecco si trovavano dentro Samaria. E quando il re d'Israele li vide, disse ad Eliseo, padre mio, li devo uccidere, li devo uccidere. Egli rispose, non ucciderli. Uccideresti forse quelli che hai fatto prigionieri con la tua spada o col tuo arco? Metti loro davanti pane e acqua finché mangino e bevino, poi ritornino dal loro signore. E Eliseo ha trovato un modo per vincere la guerra senza ammazzare nessuno. Pazzesco, perché un solo uomo guidato da Dio può fare anche grandi miracoli. E versetto 24, alla fine di capitolo 7, poi è la storia di questa guerra che il re della Siria avanza verso la Samaria e lo cinse d'assedio. Versetto 24, Ben-Hadad, re di Siria, radunò tutto il suo esercito, salì contro Samaria per stringerla d'assedio. Or ci fu una grande carestia in Samaria e i Siri tennero assediata a tal punto che una testa d'asino era venduta per 80 sicli d'argento e il quarto di un cab di sterco di colombi per 5 sicli d'argento. Quindi in poche parole non c'era niente da mangiare. Ok. E una donna, mentre il re d'Israele passava sulle mura, gli gridò e disse, aiuto, o re mio signore. E egli le rispose, se non ti aiuta l'Eterno, dove posso io trovare aiuto per te? Questo Jehoram, figlio di Acab, era un re abbastanza impotente. Quando Naaman in capitolo 5 venne per essere guarito, lui diceva, chi sono io? Posso io guarire? Posso io dare vita? Or, chi sono io? No, questo re non ha risposte per nessuno. Che leader è? Io non ho niente per te, donna. Forse con i prodotti dell'aia o del torcio. Cioè, non abbiamo... Non so se hai visto, ma a Laia nessuno sta sbattendo il grano, la città è sotto assedio. E quindi lui risponde anche con poca gentilezza a questa donna. Non ha compassione per il suo momento. Poi il re aggiunse, cos'hai? Spesso anche come noi l'impatto iniziale è di dare una parola di frustrazione. Poi ci rendiamo conto di essere stato frustrati. Ok, dimmi un po', cosa c'è? E svolge il suo ruolo da re e ella rispose tra le storie più triste della Bibbia. Questa donna mi ha detto, dammi tuo figlio perché lo mangiamo oggi. Mio figlio lo mangeremo domani. Così abbiamo fatto cuocere mio figlio e l'abbiamo mangiato. Dobbiamo pensare ad una città assediata e finito il cibo. C'è la disperazione, tutti sull'orlo della morte. E sono arrivati al cannibalismo. E il giorno seguente io le ho detto, dammi tuo figlio perché lo mangiamo. Ma essa ha nascosto suo figlio. E quando il re, questo Jehoram, udì le parole della donna, si stracciò le vesti mentre passava sulle mura. Il popolo guardò ed ecco sotto egli portava un cilicio sulla carne. Allora il re disse, Dio mi faccia questo e anche peggio se la testa di Eliseo, figlio di Shaphat, resterà ancora sulle sue spalle. E quindi il re se la prende con Eliseo, magari perché Eliseo aveva guarito Naaman, il capo dell'esercito che ora sta facendo assedio dalla sua città. Ma Eliseo non doveva guarire quel capo dell'esercito magari. E quindi il re manda da Eliseo, che è radunato con alcuni anziani in casa, e manda un assassino. E Eliseo disse, versetto 32, vedete che questo figlio di un assassino ha mandato qualcuno a tagliarmi la testa? Fate attenzione quando il messaggero arriva. Chiudete la porta e tenetelo fermo alla porta. Non siete forse dentro... Non si sente forse dietro di lui il rumore dei passi del suo signore? Mentre egli stava ancora parlando con loro, Eliseo con gli anziani in casa, ecco scendere da lui il messaggero. Il re allora disse: ecco, questa calamità viene dall'Eterno. Il re, tramite il messaggero, disse questo ad Eliseo: ecco, questa calamità viene dall'Eterno. Cosa potrei ancora io sperare dall'Eterno? Il re d'Israele, del nord, questo Jehoram, è arrivato alla disperazione anche lui. Non ha più speranza. Se volete girare in Salmi 27, prendo incoraggiamento dalle parole di re Davide. Jehoram, che non aveva speranze per Naaman, la lebbra. Jehoram, che non aveva la risposta per questa donna affamata e aggravata, ha perso speranza in Dio, perché neanche lui vedeva ciò che Eliseo vedeva. Siamo circondati, chiesa, ancora di speranza, nonostante ciò che affrontiamo. Salmi 27, versetto 3: anche se si accampasse un esercito contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Anche se scoppiasse una guerra contro di me, anche allora avrei fiducia. Jehoram non sta leggendo Salmi 27. Lui ha perso speranza in Dio. E possiamo anche noi perdere speranza in Dio con i news del momento. Il salmista dice, versetto 4: una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco, di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio. Versetto 13 e 14, guardate con me: oh, se non fossi stato certo di vedere la bontà dell'Eterno nella terra dei viventi. Spera fermamente nell'Eterno. Sii forte, sii rinfranchi il tuo cuore. Spera fermamente nell'Eterno. Jehoram, che deve essere il leader, ha perso la speranza nel momento difficile qui. E di nuovo, capitolo 7, Eliseo lo riprende. Dice: guarda, guarda che non è mai finita la speranza. Allora Eliseo disse: ascoltate la parola dell'Eterno, così dice l'Eterno: domani a quest'ora alla porta di Samaria una misura di fior di farina costerà un siclo e due misure d'orzo costeranno pure un siclo. Ma il capitano, questo messaggero dal re, ancora lì presente, sul cui braccio il re si appoggiava, rispose all'uomo di Dio: ecco, anche se l'Eterno facesse delle finestre in cielo, avverrà mai una cosa del genere? Eliseo forse non ha capito la situazione. Ci sono donne che mangiano i loro bambini qua. Cioè, e tu dici: domani a quest'ora ci sarà abbondanza di grano e orzo? Cioè. E questo capitano diventa un schernitore, diventa uno che prende in giro la parola dell'Eterno. E dobbiamo stare attenti, perché anche noi, chiesa, Pietro dice: negli ultimi giorni ci saranno molti schernitori. I tempi diventeranno sempre più difficili fino al ritorno di Cristo. E noi dobbiamo fare in modo di non perdere speranza in momenti difficili e non prendere in giro le promesse di Dio. E questo capitano prende in giro Eliseo, rispose: ebbene, lo vedrai con i tuoi occhi stessi, ma non ne mangerai. Tu prendi in giro la parola di Dio, vedrai. E poi, come ogni buona battuta inizia, c'erano quattro lebbrosi all'ingresso della porta. Un giorno al bar c'era una. Versetto 3: quattro lebbrosi all'ingresso della porta, i quali dissero tra di loro: perché stiamo seduti qui aspettando di morire? Se diciamo entriamo in città c'è la fame, vi moriremo. Se restiamo qui moriremo ugualmente. Or dunque venite, andiamo a presentarci nell'accampamento dei Siri. Se ci lasceranno vivere, vivremo. E se ci daranno la morte, moriremo. E anche noi, chiesa, come questi quattro lebbrosi, a volte arriviamo a certi momenti di follia anche noi, dove se noi decidiamo di lasciare la nostra vita, di deporla per gli scopi della buona notizia, magari troveremo la vita. Ma Gesù disse: chi cerca di salvare la propria vita la perderà. E questi quattro lebbrosi arrivarono a questo momento di dire: Signore, fai te, dobbiamo muoverci qua, guidaci. Versetto 5: al crepuscolo si alzarono per andare all'accampamento dei Siri. Come giunsero all'estremità dell'accampamento dei Siri, ecco che non c'era nessuno. Il Signore, infatti, aveva fatto udire all'esercito dei Siri un rumore di carri e di rumore di cavalli, il rumore di un grande esercito, ed essi si erano detti l'uno all'altro: ecco, il re di Israele ha soldato contro di noi, il re degli Etei e il re degli Egiziani, per assalirci. E quindi loro hanno questa confusione. Dio ha sempre i suoi modi per portare una vittoria. E questi quattro lebbrosi, magari ad uno manca una dita, l'altro manca il naso, quattro lebbrosi in fin di vita arrivano a questo campo dei Siri vuoto. Erano levati, erano fuggiti e hanno abbandonato il campo. Allora, giunti, versetto 8, all'estremità dell'accampamento, quei lebbrosi entrarono in una tenda e mangiarono e bevero, poi portarono via argento, oro e vesti e andarono a nasconderli. Quindi ritornarono e entrarono in un'altra tenda e anche di là portarono via varie cose e andarono a nasconderle. E poi versetto 9, dissero fra di loro: non facciamo bene così. Perché questi quattro lebbrosi in fin di vita subito sono diventati avari e tenuto tutto il bottino per se stessi. E non facciamo bene così, questo è un giorno di buone novelle, ma noi ce ne stiamo zitti. Se aspettiamo fino alla luce del mattino ci potrebbe venire addosso un castigo, perciò ora sbrighiamoci e andiamo ad informare la casa del re. E così andarono e chiamarono i guardiani della città e li informarono della cosa. Chiesa, la buona notizia del bottino di guerra vinto da Cristo per noi non è solo per noi. E non facciamo bene a nascondere tutto in tenda nostra. Perché poco fa eravamo quattro lebbrosi in fin di vita e ora siamo benedetti in Cristo, siamo più che vincitori e la buona novella di Cristo è da condividere. Però ricordiamoci, Chiesa, un cristiano non è migliore del prossimo, ma semplicemente un lebbroso che dice ad un affamato che abbiamo trovato cibo, grazie alla vittoria di Cristo per noi. Cosa abbiamo fatto? Noi eravamo quattro lebbrosi e Dio ha dato vittoria in campo di battaglia e noi possiamo sperimentare le ricchezze di Cristo e condividerli con gli altri. E condividono la storia e il re, versetto 12, di nuovo: vi dirò io quello che ci hanno fatto i Siri. Lui, questo re, spesso crede di capire le motivazioni degli altri. Vi dico io, versetto 12. Ricordatevi quando Naaman era venuto chiedendo un miracolo, lui diceva: vi dico io quello che il re della Siria, lui cerca occasione contro di noi. E leggeva tra le righe qualcosa che non c'era. E questo Jehoram non sa leggere bene un momento e crede sempre il male ovunque guarda. Vi dirò io quello che ci hanno fatto i Siri. Sapendo che noi siamo affamati, sono usciti dall'accampamento per nascondersi nella campagna dicendo: come usciranno dalla città, li prenderemo vivi e poi entreremo nella città. E Jehoram, leader della nazione, invece di essere un punto di speranza, è l'uomo più negativo che c'è e semina negatività invece di speranza e fede. E quindi i suoi servi, bravo servi, ti prego, lascia che alcuni uomini, versetto 13, prendano 5 cavalli e facciamo un po' di esplorazione del momento. Andiamo a cercare cosa è successo. Versetto 14, il re dice: andate e vedete. E così andarono dietro a loro fino al Giordano ed ecco tutta la strada che era comparsa di vesti e di armi che i Siri avevano gettato via nella loro fuga precipitosa. I messaggeri quindi tornarono e riferirono la cosa del re. E il re è stupito, perché Dio tramite quattro lebbrosi ha portato una grande vittoria quel giorno. Perché non c'è una situazione così grande di cui noi siamo circondati che Dio non ha risorse, angeli, un piano e la sua stessa presenza che circonda ancora di più quello. Dio è in grado. E ogni qualvolta che il nostro cuore è tentato di essere guidato dalla paura, dobbiamo ricordarci, Chiesa, che siamo così circondati di altro. Amen? Allora, versetto 16, il popolo uscì fuori e saccheggiò l'accampamento dei Siri. Una misura di fior di farina costava un siclo. E due misure d'orzo costavano pure un siclo, secondo la parola dell'Eterno. Perché ogni sua parola sarà adempiuta. Se Dio ha promesso una cosa, lo farà. Se abbiamo noi immaginato una cosa, non è tenuto a fare quello sempre. Però Dio sarà fedele alla sua parola. Il re aveva messo a guardia dalla porta quel capitano che aveva preso in giro la parola di Dio, il cui il braccio lì si appoggiava. Il popolo lo calpestò presso la porta ed egli morì, come aveva detto l'uomo di Dio quando parlò al re che era sceso a trovarlo. E quindi meglio non prendere in giro la parola di Dio. E così avvenne come aveva parlato l'uomo di Dio al re, dicendo: domani a quest'ora alla porta di Samaria due misure di orzo costeranno un siclo, una misura di fior di farina costerà pure un siclo. Il capitano aveva quindi risposto all'uomo di Dio e gli aveva detto: ecco, anche se l'Eterno facesse delle finestre in cielo, avverrà mai una cosa del genere? Perché a volte anche noi limitiamo quello che Dio può fare. Però se Dio è Dio, non c'è niente che non può fare, se vuole. E al capitano è successo proprio quello che Eliseo aveva predetto. Per chiudere vi chiedo di aprire in 1 Pietro 3. Abbiamo iniziato sottolineando il fatto, Ebrei 12, che siamo circondati di tanti testimoni, di una presenza angelica, della presenza stessa di Dio. Però 1 Pietro 3, 15 ci spiega che siamo circondati anche di un altro gruppo. E 1 Pietro 3, 15, Pietro scrisse: anzi, santificate il Signore Dio nei vostri cuori e siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa. Guardate, chiunque vi domandi spiegazione della vostra speranza. Spiegazione della speranza che è in voi con mansuetudine e timore. C'è un altro gruppo che ci circonda ed è il mondo che non crede nel Vangelo di Cristo risorto. Di un Dio che può aprire le finestre in cielo e provvedere ad ogni nostro bisogno fisico, psicologico, spirituale, darci una casa, un lavoro. Non c'è nessuna cosa, difficoltà che ci circonda che Dio non sia in grado di risolvere, Chiesa. E Pietro dice: c'è un gruppo di non credenti che ci circonda, che osservano. Come agisce quello là in questo momento di crisi? Ma perché ha speranza quello là? E ognuno di noi abbiamo la decisione se essere come Jehoram, fuori di testa in crisi, perché non c'è speranza sotto il cielo, o possiamo essere come Eliseo, riconoscenti dell'esercito invisibile attorno a noi. Vogliamo pregare. Padre Celeste, ognuno di noi abbiamo un peso, un problema, un peccato, qualcosa che ci circonda. E siamo tutti quanti tentati di essere presi dalla paura, dalla crisi del nostro momento. Però la tua parola ci indica di venire al trono della grazia per ricevere aiuto in un tempo di bisogno. E Padre, vogliamo venire davanti a te con cuori aperti, cuori onesti, con le nostre paure, con ciò che ci turba, sia piccolo o grande. Padre, vogliamo essere ricordati che siamo circondati di cose migliori, una presenza angelica. Siamo circondati da te, Padre, la tua stessa presenza. E aiutaci, Padre, di vivere poi consapevoli della speranza che c'è tuttora in te. Se tu hai finestre in cielo che puoi aprire, tu hai delle risorse, sei un Dio creativo, tu puoi rispondere e agire e mettere a posto. Quindi Padre, incoraggiaci affinché possiamo testimoniare a quell'altro gruppo con speranza nel cuore, nel momento presente. Ed è nel nome di Gesù che preghiamo. Amen.
2: Leggendo Matteo 10, Marco 6 e Luca 9 ci troviamo di fronte a quella che per alcuni è una delle apparenti contraddizioni più difficili da spiegare nei Vangeli. Gesù diede delle istruzioni ai suoi discepoli per il viaggio, ma mentre Marco invitò i discepoli a prendere con sé un bastone, Matteo e Luca dicono esattamente il contrario, ovvero di non prenderlo. Quindi cosa dovevano fare i discepoli? Prendere un bastone oppure no? Come può essere spiegata questa contraddizione? In Matteo 10 Gesù inviò i 12, i suoi più stretti collaboratori, affinché andassero nelle varie città di Israele per portare la buona notizia del regno di Dio che si stava avvicinando. Essi avrebbero portato guarigione e liberazione che avrebbe avvalorato la loro testimonianza. Nel mandarli in missione Gesù diede loro alcune istruzioni per il viaggio. Non provvedetevi d'oro né d'argento né di rame nelle vostre cinture né di sacca da viaggio né di due tuniche né di calzari né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Matteo capitolo 10 versetti 9 e 10. In Marco 6 versetti 8 e 9 troviamo le medesime istruzioni riassunte così. Comandò loro di non prendere niente per il viaggio, né pane né sacca né denaro nella cintura, ma soltanto un bastone, di calzare i sandali e di non portare tunica di ricambio. Ci avete fatto caso? Nel brano di Matteo Gesù invitò i discepoli a non prendere né calzari né bastone. Nel brano di Marco invece dovevano prendere il bastone e calzare i sandali. A questi due brani si affianca poi Luca 9:3, in cui leggiamo: e disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non abbiate tunica di ricambio. Come vediamo, anche in Luca ai discepoli non è richiesto di prendere il bastone per il viaggio e i sandali non vengono nemmeno menzionati. Come spiegare queste differenze? Innanzitutto, possono essere utili alcune osservazioni sull'uso della lingua da parte dei vari autori dei Vangeli. Gli studiosi delle lingue originali hanno osservato i verbi che Matteo, Marco e Luca hanno utilizzato in questo episodio e il modo in cui utilizzano quei verbi e i loro sinonimi nel resto dei loro Vangeli. Hanno quindi osservato che ci sono delle differenze interessanti. So che questa parte può risultare un po' noiosa per alcuni, ma purtroppo a volte ci sono temi che richiedono un minimo di approfondimento. Non vi preoccupate se citeremo qualche parola greca, perché ciò che conta davvero sono le conclusioni che trarremo. Io non sono un esperto di queste cose e quindi ciò che riporto è un sunto delle mie ricerche in vari commenti.

quando Gesù dice non provvedetevi, egli sta dicendo ai suoi discepoli di non procurarsi nulla, di non prepararsi in modo specifico per il viaggio. Sostanzialmente gli apostoli avrebbero utilizzato ciò che avevano già. Infatti Dio avrebbe provveduto per il resto attraverso l'ospitalità di chi li avrebbe ricevuti, come si legge poi in Matteo 10:11, Marco 6:10 e Luca 10 versetti 5 a 8. Marco invece riassume le istruzioni di Gesù utilizzando il verbo airo, che è stato tradotto nel nostro testo come prendere, e si riferisce in effetti semplicemente al portare con sé. Questa osservazione ci aiuta a raccordare Marco e Matteo. Infatti essi in modo diverso ci stanno dicendo la stessa cosa. Il brano di Matteo evidenzia che non era necessario procurarsi nulla, il che implica che bastava portare solo ciò che già si aveva. In tale ottica non era nemmeno necessario procurarsi un bastone e dei sandali, perché comunque essi avrebbero usato il bastone e i sandali che già avevano. D'altra parte, Gesù, dicendo di non procurarsi dei sandali, non si aspettava certamente che andassero scalzi di città in città. Allo stesso modo, dicendo loro di non procurarsi un bastone, intendeva che era più che sufficiente quello che già avevano e che veniva utilizzato normalmente come aiuto durante gli spostamenti a piedi. Marco, invece, spiegando ciò che non era necessario portare con sé, mise in evidenza ciò che potevano invece portare, ovvero il bastone e i sandali che avevano già ai piedi, e anche se non è esplicito, la tunica che già indossavano. Infatti dice che non dovevano portarsi una tunica di ricambio. In effetti, se ci pensate, il concetto espresso dai due brani è il medesimo, ovvero era sufficiente portare con sé ciò che già avevano, senza procurarsi nulla di specifico. Il brano di Luca complica un po' le cose dal punto di vista linguistico. Infatti, nel brano che abbiamo letto, in Luca 9:3, Luca fornisce una lista simile a quella di Matteo, ma i linguisti ci dicono che Luca utilizza il verbo airo, utilizzato da Marco, piuttosto che il verbo kataomai utilizzato da Matteo. È un problema? Il fatto è che i linguisti, analizzando il Vangelo di Luca, deducono che il suo linguaggio greco sia più ricco e che egli utilizzi alcune parole in modo più vario rispetto a Matteo e anche rispetto a Marco. Analizzando tutto il Vangelo di Luca, gli esperti vedono che Luca utilizza in effetti il verbo kataomai solo per riferirsi al verbo acquistare, mentre quando vuole intendere semplicemente provvedere o procurarsi, utilizza proprio airo. Inoltre, in alcuni brani, ad esempio Luca 10:4, dove Marco userebbe airo, Luca per il verbo portare utilizza il verbo bastazo, che Marco non utilizza mai. Ora, mi rendo conto che tutti questi discorsi possono fare girare un po' la testa a noi che non siamo addetti ai lavori. Ma cosa comprendiamo da queste osservazioni sull'uso della lingua? Comprendiamo che sostanzialmente accade nei Vangeli ciò che riscontriamo molto spesso nella nostra vita di tutti i giorni. Il vocabolario che le persone utilizzano è diverso a seconda del grado di istruzione, a seconda del contesto in cui si vive o delle abitudini consolidate. Nel caso dei Vangeli, come abbiamo detto, Luca utilizza le parole in modo più vario, più ricco rispetto a Matteo e Marco. Ma alla fin fine, tutti e tre i brani, con particolari diversi, mettono in luce il fatto che gli apostoli non dovevano procurarsi equipaggiamento aggiuntivo, ma portare con sé solo ciò che già avevano. Come abbiamo già detto in altre occasioni, il fatto che i Vangeli riportino degli episodi in modo leggermente diverso, mettendo in luce aspetti diversi, non deve stupirci. Come molti sanno, Gesù molto probabilmente parlava aramaico con i suoi discepoli ed è probabilmente quella la lingua in cui sono state raccolte le testimonianze poi tradotte in greco nei vari Vangeli. Nessuno dei tre Vangeli riporta quindi le parole originali in aramaico così come Gesù le ha pronunciate, ma ci riportano un riassunto dei concetti principali. In questo brano Gesù fornì delle istruzioni pratiche riportate in modo diverso dai tre Vangeli, ma sostanzialmente concorde dal punto di vista teologico. Sostanzialmente tutti e tre i brani concordano nel dirci che i discepoli non dovevano portare equipaggiamento extra per il viaggio, ma dovevano semplicemente partire per il viaggio con ciò che già avevano. Si sarebbero portati il bastone, i sandali che avevano e la tunica che indossavano. Non si tratta di istruzioni che portano un messaggio teologico particolare, quindi non si tratta del genere di frasi pronunciate da Gesù che dovevano essere registrate dagli apostoli con la massima precisione anche decine di anni dopo, quando i Vangeli furono redatti. Ciò che contava

Per chi ha redatto i Vangeli, in casi come questo, era la ricostruzione di ciò che Gesù intendeva comunicare ai suoi discepoli, non le parole esatte utilizzate. Per gli evangelisti Matteo, Marco e Luca, la sostanza delle parole di Gesù non era la lista delle cose da portare o da non portare, ma il fatto che dovessero viaggiare leggeri portando solo ciò che avevano, il minimo indispensabile e dipendendo dal Signore per tutto il resto. Infatti il principio teologico del brano è proprio quello secondo cui l'operaio è degno del suo salario, del suo nutrimento, ovvero coloro che lavoravano per il Signore potevano essere certi che il Signore avrebbe provveduto loro attraverso le persone che li avrebbero ospitati. Ed è proprio quello il principio che viene esaltato in tutti e tre i brani. Brani come questo dovrebbero quindi essere armonizzati basandosi sul loro significato, che è il medesimo, piuttosto che su differenze linguistiche che possono dipendere dal modo in cui ogni autore ha tradotto le parole dall'aramaico al greco, ma anche dal modo in cui l'episodio stesso è stato raccontato, mettendo l'accento su ciò che ci si poteva portare, come fece Marco, piuttosto che sul fatto che non avevano bisogno di procurarsi nulla, come hanno fatto Matteo e Luca. Dal punto di vista teologico, ripeto, il significato delle parole di Gesù rimane lo stesso in tutti e tre gli episodi. Ed è in effetti questo, il modo più semplice con cui molti commentatori spiegano questa apparente contraddizione. Come ho già fatto notare in altre occasioni, nei Vangeli troviamo frasi spesso riportate in modo diverso, perché chi raccontava un episodio a distanza di tempo riteneva sufficiente riportare il senso di ciò che era stato detto, piuttosto che le parole esatte. Questo può sembrare una debolezza, ma invece è anche una forza dei Vangeli. Infatti si noti che molti scettici, ancora oggi soprattutto coloro che ritengono Gesù una figura inventata, mitica, i cosiddetti miticisti, accusano i Vangeli di aver copiato l'uno dall'altro, a partire da uno di loro che aveva inventato tutto. Come ho già affermato nella serie sull'esistenza di Gesù, questa tesi è stata rigettata dalla maggioranza degli storici e uno dei motivi per respingerla è proprio il fatto che i Vangeli hanno abbondante evidenza di essere indipendenti tra loro. Queste variazioni minime tra i Vangeli, come quella che abbiamo esaminato oggi, confermano questa indipendenza, perché se i Vangeli fossero copiati l'uno dall'altro, gli autori avrebbero cercato di evitare queste apparenti contraddizioni. Quando parliamo di ispirazione della Bibbia, crediamo che Dio abbia guidato gli scrittori nello scrivere rispettando la loro personalità, ma anche le loro conoscenze, ovvero le fonti da loro utilizzate. Questo è ciò che i cristiani hanno sempre creduto ed è ciò che in effetti appare leggendo i testi. Alla fine, se teniamo conto della natura dei Vangeli, del modo in cui si sono formati e dello scopo che si prefiggono, ciò che sorprende davvero è che pur con parole diverse, tutti e tre i brani veicolano il medesimo messaggio, lo stesso insegnamento. Che siamo credenti oppure no, dobbiamo ammettere che tutto ciò è davvero affascinante.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, benvenuti o bentornati all'appuntamento con questo programma. È Gianfranco che vi parla e vi augura un ottimo ascolto. Ci stiamo occupando ultimamente dell'Islam, con lo scopo dichiarato di mettere questa religione d'origine araba a confronto con la fede cristiana biblica, cercando allo stesso tempo di ragionare sia sulle sue caratteristiche sia sulle sue pecche. Ora, dopo aver introdotto l'origine storica e geografica di questa fede religiosa, il dottor Labanchi, nei nostri appuntamenti precedenti, ne ha subito messo in luce anche l'aspetto più caratteristico, cioè il rigido monoteismo, che proprio per essere così rigido non ammette una concezione trinitaria della divinità e neppure accetta che Gesù sia figlio di Dio. Tutt'al più, Gesù è presentato dal Corano, il libro sacro dei musulmani, come figlio di Maria Vergine e senza il concorso del padre legale Giuseppe. Ma in quanto nato senza un padre umano, nel Corano Gesù è paragonato ad Adamo. Gesù è presso Dio come Adamo, che fu creato dalla polvere, così dice il Corano. Quindi, pur non negando l'esistenza e l'operato di Gesù Cristo, il Corano fa riferimento a lui servendosi largamente di materiale extrabiblico o di scritture apocrife non ritenute canonicamente ispirate. Ma così facendo si apre il Corano a una cristologia inesatta e fuorviante. Perché? Perché arriva a dire, contrariamente a quanto la Bibbia afferma, arriva a dire non solo che la natura di Gesù, che per i cristiani è l'eterno figlio di Dio, non è la stessa del Padre, ma anche che Gesù non si fece uomo per la salvezza dell'umanità, salvezza dal peccato e dalle conseguenze del peccato. Poiché Maometto aveva preso posizione contro il politeismo della sua gente, è logico che parlare di Gesù come figlio eterno di Dio per lui fosse qualcosa di assurdo. Maometto riconosceva che Gesù era un inviato, un profeta dell'Altissimo, ma non poteva ammettere che fosse Dio. Per non parlare poi dell'affermazione del Corano secondo cui Cristo non sarebbe né morto né risorto, ma elevato al cielo da parte di Dio. Senza dubbio, comunque, e qui ci eravamo fermati la volta scorsa, quello della cristologia nel pensiero musulmano e quello del rapporto fra il concetto islamico del monoteismo e il concetto biblico della Trinità rimangono ancora problemi aperti e degni di ulteriori riflessioni.
2: In tale prospettiva dobbiamo dunque considerare i passi del Corano contro la divinità di Gesù, o meglio, antitrinitari. Ad esempio, leggiamo nel capitolo 4, dal verso 171 al 175. Il Messia, Gesù, figlio di Maria, è soltanto l'inviato di Dio e il suo verbo che egli ha gettato a Maria è uno spirito da lui. Credete in Dio e nei suoi inviati e non dite tre. Desistetene, sarà meglio per voi. Il Dio non è che un Dio solo. Lungi dalla sua gloria l'avere un figlio. A lui appartiene ciò che è nei cieli e sulla terra. Basta come padrono il Dio. Coloro che avranno creduto in Dio e si saranno posti al suo riparo, egli li introdurrà nella sua misericordia e nella sua grazia e li dirigerà a sé per una via diritta.
1: Ecco, ma come mai, dottor Labanchi, nonostante la rigidità del suo monoteismo e nonostante le cantonate prese intorno alla persona di Gesù Cristo, considerato appunto un semplice, seppure importante, inviato di Allah, ecco come mai, dicevo, l'Islam ha avuto subito un largo seguito, creando notevole scompiglio e imbarazzo nelle fila del cristianesimo ufficiale?
2: La rapida diffusione dell'Islam in Asia Minore, in Egitto e in tutta l'Africa settentrionale, affidata certamente anche alle armi, la guerra santa, si spiega anche con la debolezza spirituale delle comunità cristiane di Oriente, se ancora si può parlare di comunità cristiane, considerando la decadenza dottrinale e morale già avanzata durante il VII secolo di quelli che continuavano a chiamarsi ufficialmente cristiani. Insomma, possiamo ben dire che l'Islam ebbe buon gioco nel contesto religioso dell'epoca. Detto questo, rimane sempre il fatto che, stando a quanto leggiamo nel Corano, Maometto e i suoi seguaci ignoravano il vero cristianesimo. Ma fu questa un'ignoranza colpevole? Solo Dio può saperlo con assoluta certezza e giudicare. In ogni caso, il cristianesimo del Corano è in gran parte inventato. Il Gesù, e quindi il cristianesimo del Corano, non è il Gesù e quindi nemmeno il cristianesimo della Bibbia.
1: Ecco, ma prima di approfondire questi temi con il dottor Labanchi, amici ed amiche, vorrei proporre a questo punto di fare insieme una breve pausa. Però vorrei anche lasciarvi un invito, quello a procurarvi carta e penna, così da poter annotare più tardi il nostro recapito postale e proporci così tutte le domande e le richieste di chiarimenti che vorrete su quanto avrete ascoltato. Allora, gustiamoci uno stacco musicale adesso, dopodiché la parola passerà nuovamente al dottor Edoardo Labanchi.

Cari ascoltatori, stiamo ancora parlando dell'Islam e abbiamo cominciato a trattare della cristologia musulmana. Stiamo cioè esaminando ciò che il Corano dice di Gesù. Per Maometto, parlare di Gesù come figlio eterno di Dio era assurdo. Per lui, che aveva fatto tanto per instaurare il monoteismo con un Dio senza figli, nel senso pagano del termine. Certo, Maometto ammise che Gesù era un inviato, un profeta dell'Altissimo, ma non riusciva ad ammettere che fosse Dio. In tale prospettiva dobbiamo dunque considerare i passi del Corano contro la divinità di Gesù, o meglio, antitrinitari. Ad esempio, leggiamo nel capitolo 4, dal verso 171 al 175. O uomini del libro, non oltrepassate il limite della vostra religione e non dite su Dio che è il vero. Il Messia, Gesù, figlio di Maria, è soltanto l'inviato di Dio e il suo verbo che egli ha gettato a Maria è uno spirito da lui. Credete in Dio e nei suoi inviati e non dite tre. Desistetene, sarà meglio per voi. Il Dio non è che un Dio solo, lungi dalla sua gloria l'avere un figlio. A lui appartiene ciò che è nei cieli e sulla terra. Basta come padrono il Dio. Non disdegnerà il Messia, come gli angeli più vicini al Signore, di essere servo di Dio. Coloro che superbamente disdegnano di fargli da servi, il Dio li riunirà tutti al suo cospetto. A coloro che avranno creduto e praticato le opere buone corrisponderà la loro mercede, aumentandola con la sua bontà. Coloro che avranno fatto gli sdegnosi e i superbi li castigherà invece con un doloroso supplizio. E al di fuori di Dio essi non troveranno protettore né difensore. O uomini, vi è venuta dal vostro Signore una prova decisiva e vi abbiamo mandato dall'alto una luce rischiarante. Coloro che avranno creduto in Dio e si saranno posti al suo riparo, egli li introdurrà nella sua misericordia e nella sua grazia e li dirigerà a sé per una via diritta. Questa lunga citazione coranica è importante non solo per il suo tono antitrinitario, ma anche perché nega che vi possa essere un mediatore tra Dio e gli uomini. Gesù quindi non è il mediatore. Da qui deduciamo, tra l'altro, che l'islamismo ignora tutta la questione del peccato adamico con le sue conseguenze e, naturalmente, la necessità della redenzione. L'atteggiamento negativo di Maometto e dei musulmani della prima ora verso la cristologia cristiana è poi aggravato dal culto di Maria, madre di Gesù, che nel VII secolo era già fiorente. A tal proposito è significativo un passo del quinto capitolo del Corano chiamato la mensa, proprio da un suo riferimento ai cristiani. Ricorda quando il Dio disse: «O Gesù, figlio di Maria, ricorda la mia grazia verso di te e verso tua madre, quando ti confermai con lo spirito della santità, sicché parlavi agli uomini e nella culla e da adulto, e ti insegnai il libro, la sapienza, la Torah, il Vangelo. Tu foggiavi col mio permesso la creta in forma di uccelli e vi soffiavi dentro e diventavano col mio permesso uccelli. Guarivi col mio permesso il cieco dalla nascita e il lebbroso. Facevi col mio permesso uscire i morti dalla tomba. Ti preservai dagli attentati dei figli di Israele quando, presentato di tu a loro con le prove manifeste, i miscredenti fra essi dissero: non è altro che magia manifesta. Quando rivelai agli apostoli
credete in me e nel mio inviato. Ed essi dissero, crediamo, e tu testifica che noi siamo completamente dediti, cioè in arabo muslimun, cioè musulmani. Ricordati quando gli apostoli dissero, o Gesù, figlio di Maria, può il tuo Signore farci discendere una mensa dal cielo? Egli rispose, siate timorati di Dio se siete credenti. Essi allora dissero, noi vogliamo mangiare da essa per metterci il cuore in pace ed essere sicuri che tu ci hai detto la verità, pronti a rendere testimonianza del fatto. Allora Gesù, figlio di Maria, disse, Signore mio Dio, facci discendere dal cielo una mensa che costituisca una festa per noi, dal primo all'ultimo, e sostentaci, perché tu sei il migliore dei sostentatori. Disse il Dio, ve la farò discendere, e chi di voi dopo di ciò seguiterà ad essere miscredente sarà punito da me di un supplizio con cui non punirò alcun altro nel mondo. Ricorda quando il Dio disse, o Gesù figlio di Maria, sei tu che hai detto agli uomini, prendete me e mia madre come dei accanto a Dio? Gesù rispose, gloria a te, non posso dire ciò che non ho il diritto di dire. Se lo avessi detto tu lo sapresti, perché tu sai quello che è nell'anima mia, mentre io non so quello che è nell'anima tua. Tu sei il conoscitore delle cose invisibili. Non ho detto loro se non ciò che tu mi hai ordinato, e cioè adorate il Dio, Signor mio e vostro, e finché sono stato fra di loro, sono stato testimone al loro riguardo. Quando poi sono stato chiamato a te, il loro sorvegliante sei divenuto tu, che di ogni cosa sei spettatore. Se tu li punisci, essi sono tuoi schiavi. Se tu li perdoni, tu sei il possente e il saggio. Disse il Dio, ecco il giorno in cui gioverà ai veridici la loro veridicità. Essi avranno giardini sotto i cui alberi scorreranno fiumi e vi dimoreranno in eterno, piacenti a Dio e di Lui compiaciuti. Quella sarà la grande vincita. A Dio appartiene il dominio dei cieli e della terra e di ciò che sta in essi, e ogni cosa egli può. Qui abbiamo di nuovo il riferimento al presunto miracolo di Gesù quando era ragazzo. C'è poi il riferimento ad una mensa o tavola soprannaturale che gli apostoli e Gesù stesso chiedono a Dio di far scendere. Forse è una rielaborazione dell'episodio narrato nel capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, la famosa visione di Pietro mentre stava sulla terrazza, cioè il lenzuolo pieno di animali da ammazzare e mangiare. C'è anche un chiaro riferimento al culto di cui già allora era oggetto Maria. Maometto e i suoi seguaci erano convinti che i cristiani considerassero Maria come una dea e non avevano poi tutti i torti, anche se nel VII secolo la devozione mariana non aveva ancora raggiunto le abominevoli forme attuali. Date le tendenze paganeggianti dei cristiani, diciamo così, che i musulmani conoscevano, essi fecero di tutta l'erba un fascio e pensarono che vi fosse un vero e proprio pantheon cristiano, con Gesù e Maria come divinità principale.

0: Bene, dopo la pausa musicale rieccoci insieme al dottor Edoardo Labanchi per proseguire a conversare su alcune caratteristiche della religione musulmana o islamica. Prima dell'interruzione musicale, il dottor Labanchi stava ragionando sulla concezione che i musulmani hanno di Gesù Cristo e sosteneva, tra l'altro, che una delle difficoltà per i musulmani è costituita dal culto di Maria, che è un aggravante, un ostacolo in più per ammettere la validità della dottrina cristiana della Trinità.
1: Stando però al Corano, non si deduce che i musulmani ritengono che la Trinità dei cristiani sia formata da Dio Padre, Gesù e Maria. Tuttavia, essi ritengono che i cristiani si siano notevolmente allontanati dall'insegnamento dell'inviato Gesù. Nel Corano, inoltre, sono riflesse anche le dispute, soprattutto cristologiche, tra i cristiani dell'epoca. Leggiamo infatti nel capitolo 19, dal verso 34 al 37. Questo è Gesù, figlio di Maria, parola di verità che essi mettono in dubbio. Non era da Dio prendere un figlio, gloria a lui. Quando vuole una cosa, egli le dice soltanto sì, ed essa è. Il Dio è il mio Signore e il vostro, adoratelo. Questa è una via retta. Le sette fra di esse sono in disaccordo. Basta studiare un po' di storia del cristianesimo per rendersi conto che il Corano qui ha sostanzialmente ragione. Difatti, in seguito alle controversie cristologiche che riguardavano soprattutto i rapporti tra la natura divina e la natura umana di Gesù, si staccarono dalla Chiesa di Occidente la Chiesa nestoriana e le chiese monofisite come la Chiesa copta e quella armena. La rapida diffusione dell'Islam in Asia Minore, in Egitto e in tutta l'Africa settentrionale, affidata certamente anche alle armi, la guerra santa, si spiega anche con la debolezza spirituale delle comunità cristiane di Oriente, se ancora si può parlare di comunità cristiane, considerando la decadenza dottrinale e morale già avanzata durante il VII secolo di quelli che continuavano a chiamarsi ufficialmente cristiani. Insomma, possiamo ben dire che l'Islam ebbe buon gioco nel contesto religioso dell'epoca. Detto questo, rimane sempre il fatto che, stando a quanto leggiamo nel Corano, Maometto e i suoi seguaci ignoravano il vero cristianesimo. Ma fu questa un'ignoranza colpevole? Solo Dio può saperlo con assoluta certezza e giudicare. In ogni caso, il cristianesimo del Corano è in gran parte inventato. E se quelli che allora si chiamavano cristiani dovevano essere evangelizzati, dovevano esserlo per mezzo delle vere scritture, di tutta la parola di Dio, e non per mezzo di una specie di religione giudeo-cristiana islamizzata, che nel Corano viene fatta passare per l'unica religione voluta da Dio, e che sarebbe stata riproposta da Maometto nella sua forma pura. Il Gesù, e quindi il cristianesimo del Corano, non è il Gesù e quindi nemmeno il cristianesimo della Bibbia. Ma a questo punto, siccome abbiamo menzionato spesso il Corano e fatto riferimento alla Bibbia, è bene cominciare a fare un confronto tra queste due opere. Anche solo in base ad una semplice lettura della Bibbia e del Corano, il libro sacro dei musulmani, le notevoli differenze tra i due testi non possono non saltare agli occhi. Per chi poi ha una buona conoscenza della Bibbia, leggendola e studiandola con regolarità, la lettura del Corano non può essere che noiosa, pur incontrando qua e là passi interessanti che mettono in rilievo alcuni tratti salienti della religione islamica. Ma spesso il lettore cristiano è sconcertato dinanzi ai riferimenti biblici che trova nel Corano e che o riflettono leggende popolari o sono comunque semplificati e distorti per tirare l'acqua al mulino islamico. Il termine italiano Corano deriva dall'arabo Quran, che significa recitazione ad alta voce, e deriva dal verbo keriana, leggere. Il Corano si divide in 114 sure o capitoli, comprendenti 6200 versetti. Ogni capitolo ha un titolo, desunto di solito da qualche sua parola o espressione, senza che vi sia necessariamente un nesso logico con il contenuto di tutto il capitolo, né del resto vi è un nesso logico tra le varie sure, che sono poste l'una dopo l'altra in base alla loro lunghezza, cioè dalla più lunga alla più breve. Fa eccezione la sura aprente o Fatiha, che è breve pur essendo la prima. La lingua del Corano è l'arabo classico o lingua araba chiara, come è indicata nella sura 26, versetto 195. Pur essendovi oggi varie versioni del Corano in lingue moderne, i musulmani lo leggono solo in arabo. Il Corano è considerato parola di Allah e corrisponderebbe perfettamente all'Umm al-Kitab, o madre del libro, l'esemplare autentico conservato presso la divinità. Si veda a tal proposito la sura 43, versetti 2 e 3. Leggiamo, sempre a tal proposito, nella sura 17, i versetti 105 e 106. Con la verità l'abbiamo fatto discendere, con la verità è disceso, e non ti abbiamo inviato se non come annunziatore e ammonitore, con una recitazione, cioè Quran, che abbiamo spezzettata affinché tu la reciti agli uomini a poco, mandandola dall'alto a più riprese. Qui è Allah che parla a Maometto, che non viene considerato l'autore del Corano, ma solo il trasmettitore della rivelazione divina. Come la più antica trasmissione della rivelazione divina da parte del profeta fu orale, così il musulmano deve recitare il Corano anche se è scritto. Leggiamo a tal riguardo nella sura 16 i versetti 98 e 99. Quando reciti il Corano, chiedi rifugio a Dio contro Satana, il lapidato. Questi non ha poteri su coloro che credono e si affidano a Dio, ha soltanto potere su coloro che si affidano a Lui e che per Lui sono associatori. Tuttavia, la rivelazione coranica, che come si è detto dovrebbe riflettere un esemplare celeste immutabile, risente non poco delle circostanze che caratterizzarono le vicende della carriera di Maometto. Perciò le sure vengono divise in sure appartenenti al periodo meccano e sure appartenenti al periodo medinese. Ma devo fermarmi qui, cari ascoltatori. Continueremo questo interessante argomento la settimana prossima.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti quindi da Gianfranco.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: passo dopo passo.
1: Anche oggi, passo dopo passo, ci addentriamo nella Bibbia per riscoprire questo versetto tratto dal libro dell'Esodo che dice: gli egiziani conosceranno che io sono l'Eterno. Non è facile insegnare al mondo malvagio. L'Egitto non conosceva Dio e quindi osava innalzare i suoi idoli e persino chiedere chi è l'Eterno. Ma il Signore piegò i cuori orgogliosi, che lo volevano o meno. Quando i suoi giudizi tuonano su di loro, oscurano i loro cieli, distruggono i loro raccolti e uccidono i loro figli, cominciano a capire qualcosa della potenza di Yahweh. Accadranno cose tali sulla terra che gli scettici saranno portati sulle loro ginocchia. Non sgomentiamoci allora per le loro attuali bestemmie contro Dio, perché il Signore può difendere il suo nome e lo farà in modo molto efficace. La salvezza del popolo di Dio fu un altro mezzo potente con cui Yahweh fece conoscere all'Egitto di essergli Dio vivente, è vero. Fra gli israeliti nessuno morì a seguito delle 10 piaghe, nessuno fu sommerso dal Mar Rosso. Allo stesso modo, la salvezza e la glorificazione dei credenti costringerà i nemici più ostinati di Dio a riconoscere che Yahweh è il Signore. E la nostra preghiera è che la sua potenza di convinzione, anche adesso e più di allora, possa propagarsi attraverso il lavoro dello Spirito Santo fino al giorno in cui tutte le nazioni si piegheranno al nome di Gesù e lo chiameranno Signore.

iniziò la sua carriera come fantino. Era un ragazzo italiano, esile e basso, ma molto forte. Non impiegò molto per farsi un nome fra i principali proprietari di cavalli. Dopo aver montato un gran numero di puro sangue, diventò un esperto allenatore di cavalli. Te l'avrebbe detto chiunque nel mondo delle corse negli anni 40. Pop Trombero era uno dei migliori. Quando incontrai Pop verso la metà degli anni 60, si era ritirato già da molto tempo. Pop divenne uno della famiglia, il suocero di mia sorella. Alle varie riunioni di famiglia, Pop veniva alla nostra fattoria e cavalcava con noi. In una di quelle occasioni, mia sorella mi chiese se Pop potesse cavalcare Tumbleweed. Protestai. Il cavallo era mio e non volevo che nessun altro lo cavalcasse, anche se si trattava di un esperto. Dopo qualche minuto mi vergognai e cedetti. Osservai Pop Trombero stringere la sua sella da fantino su Tumbleweed, mentre io montavo uno dei cavalli più vecchi e lenti. Mentre cavalcavamo, stavo vicinissima a Pop e a Tumbleweed per accertarmi che non desse strattoni alle briglie o speronasse i fianchi. Mi resi conto, infine, che non avevo motivo di preoccuparmi. Anzi, osservando il modo in cui Pop trattava il mio cavallo, dovetti riconoscere a malincuore che avevo molte cose da imparare. Era molto dolce con Tumbleweed. Gli parlava costantemente, lo accarezzava continuamente al collo, riservandogli sempre tutta la sua attenzione. Per quanto il percorso fosse interessante, Pop non scostò mai la sua attenzione dal cavallo. Non puoi immaginare come reagì Tumbleweed. Divenne un cavallo diverso. Aveva le orecchie tese, ascoltava gli ordini, non si opponeva mai, obbediva subito. Sembrava che provasse gioia nell'obbedire ai comandi di Pop. Ero veramente stupita. Guardai il cavallo che stavo montando e mi resi conto di aver avuto pochissima attenzione per lui, e lo dimostrava il modo stesso in cui reagiva. Accadevano cose meravigliose quando un maestro come Pop toccava un cavallo. Sapeva come guidare, sapeva come ottenere il meglio. Accadono cose meravigliose anche quando il maestro tocca la nostra vita. Marco 6, versetto 56, dice che tutti quelli che lo toccavano erano guariti. La sua attenzione non si scosta mai da te. Il suo tocco nella tua vita è costante, invariato, sempre dolce. Provi gioia nel fare la sua volontà, nell'obbedire, nel riprendere il cammino quando avverti il suo colpetto, nel rallentare quando senti la pressione delle sue ginocchia. Il Signore sa come guidarti meglio di chiunque altro. Egli sa come portarti a dare il massimo. Si tratta solo di obbedire al tocco del Maestro.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi da voi per raccontarvi alcune cose di casa nostra e sono ricordi di quando i ragazzi erano ancora a casa e avevamo tanto piacere di fare delle cose insieme. Una cosa a cui abbiamo sempre tenuto a casa nostra erano le nostre tradizioni, cioè delle cose speciali per la nostra famiglia. Per esempio, abbiamo sempre considerato i nostri compleanni come molto importanti. Ci siamo sempre fatti dei regali e ognuno dei ragazzi aveva il diritto di scegliere il cibo preferito per pranzo. Succedeva una volta all'anno, ma per il compleanno lo potevano fare. E poi al momento fatidico si spegnevano le luci, si portava la torta con le candeline, il festeggiato sedeva a tavola molto pomposamente con gli occhi che sprizzavano curiosità e il resto della famiglia entrava in corteo portando ognuno un regalo. Poi il festeggiato apriva i pacchi, spegneva le candeline e così il compleanno era celebrato. Per il mio compleanno la mia famiglia faceva il pranzo e io non dovevo cucinare, che era una bellissima tradizione. A Natale, per esempio, mio marito era lui che riempiva le calze dei ragazzi con la frutta, le caramelle e qualche regalino. Cosa importantissima, l'ultima ad essere infilata nella calza era una banana che doveva spuntare dalla calza come un naso appuntito, se no non sarebbero state calze rispettabili. E poi a Pasqua toccava a me pitturare le uova sode, col guscio naturalmente, e dimostrare i miei talenti d'artista. Non è che le uova sode ci piacciano in modo particolare, però a casa di mio marito a Pasqua la mattina c'era sempre un uovo sodo. Mia figlia poi non credo che sarebbe mai convinta di avere compiuto gli anni, anche ora, se non avesse la sua torta di fragole con la panna. Le tradizioni fanno la famiglia, certi piccoli particolari che si trovano solo in casa propria e di cui non ci si rende neppure conto finché non si va via e non si è lontani e non ci si trova senza. Allora ci si sente un po' orfani, ma ci si ripromette di riprendere le tradizioni non appena si avrà la propria famiglia. Altre tradizioni sono importantissime anche fra marito e moglie. Per esempio, io bacio sempre mio marito ogni volta che torna a casa dal lavoro. Se non lo facessi, mi mancherebbe qualche cosa. Mio marito ed io cerchiamo di fare d'autunno una passeggiata nei boschi per far frusciare le foglie sotto i piedi, se no non è autunno. Per il nostro anniversario di matrimonio poi ce ne andiamo via da soli e i nostri figli lo sapevano e se ne rallegravano. Sì, le tradizioni fanno la famiglia e io credo che per questo il Signore abbia lasciato anche degli ordinamenti particolari solo per coloro che gli appartengono, che fanno parte della sua famiglia. Degli ordinamenti che li contraddistinguono da tutti gli altri, per esempio la Santa Cena, la preghiera in comune, la comunione fraterna. E io trovo che è sempre tanto triste quando dei credenti non partecipano coi loro fratelli alle gioie della famiglia di Dio nelle riunioni della Chiesa. Sono un po' come dei figli che non ci tengono ad essere presenti quando la famiglia si riunisce per celebrare una festa. Una festa a cui non solo sono invitati, ma di cui sono una parte essenziale.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Esodo capitolo 3 versetto 7. Il Signore disse: ho visto l'afflizione del mio popolo, ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori, infatti conosco i suoi affanni. Seconda lettera a Timoteo capitolo 4 versetti da 16 a 17. L'apostolo Paolo ha scritto: tutti mi hanno abbandonato, il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte. Oggi troviamo alcune frasi di uomini che hanno parlato della sofferenza. A volte la più grande prova d'amore verso chi soffre è il silenzio della compassione. Henri Fresquet. Sul mio letto d'ospedale, all'improvviso, senza occhi e senza mani, ho incontrato Gesù, che mi aveva preceduto nella sofferenza e che mi aspettava. Parole di Jacques Le Breton, che aveva perso la vista e le mani in seguito all'esplosione di un ordigno. Gesù non è venuto per portarci la teoria della sofferenza, ma per riempire la sofferenza della sua presenza. Paul Claudel. Cristo non ha cercato di evitare la sofferenza come fanno gli uomini, non ha cercato di sfuggirvi, non ha cercato di difendersi da essa, ma l'ha presa nel suo cuore e ha preso gli uomini sofferenti così come sono, in tutta la loro realtà. Romano Guardini. Gesù ha rivelato l'amore che può sopportare la sofferenza, che preferisce amare anche se bisogna soffrire, piuttosto che non soffrire e non amare. Louis Avely.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Adesso leggiamo il capitolo 9 nel Vangelo di Matteo. E Gesù, entrato in barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco, gli portarono un paralitico steso sopra un letto. E Gesù, veduta la fede loro, disse al paralitico: «Figliuolo, sta di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Ed ecco, alcuni degli scribi dissero dentro di sé: «Costui bestemmia». E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: «Perché pensate voi cose malvagie nei vostri cuori? Poiché che cosa è più facile dire: i tuoi peccati ti sono rimessi, o dire: levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, levati», disse al paralitico, «prendi il tuo letto e vattene a casa». Ed egli, levatosi, se ne andò a casa sua. E le turbe, veduto ciò, furono prese da timore e glorificarono il Dio che aveva data cotale autorità agli uomini. Poi Gesù, partitosi di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco della gabella e gli disse: «Seguimi». Ed egli, levatosi, lo seguì. E avvenne che, essendo Gesù a tavola in casa di Matteo, ecco che molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e coi suoi discepoli. E i farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli:

0: Discepoli, perché il vostro maestro mangia coi pubblicani e coi peccatori? Ma Gesù, avendoli uditi, disse: Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate ed imparate che cosa significhi: voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Allora gli s'accostarono i discepoli di Giovanni e gli dissero: Perché noi e i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: Gli amici dello sposo, possano essi far cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, ed allora digiuneranno. Orniuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito, e lo strappo si fa peggiore. Neppure si mette del vin nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri si rompono e il vino si spande e gli otri si perdono, ma si mette il vin nuovo in otri nuovi e l'un e gli altri si conserveranno. Mentre egli diceva loro quelle cose, ecco uno dei capi della sinagoga, accostatisi, si inchinò dinanzi a lui e gli disse: La mia figliuola è pur ora trapassata, ma vieni, metti la tua mano su di lei ed ella vivrà. E Gesù, alzatosi, lo seguiva coi suoi discepoli, ed ecco una donna malata d'un flusso di sangue da 12 anni, accostatasi per di dietro, gli toccò il lembro della veste, poiché diceva fra sé: Sol che io tocchi la sua veste, sarò guarita. E Gesù, voltatosi e vedutola, disse: Sta di buon animo, figliuola, la tua fede t'ha guarita. E da quell'ora la donna fu guarita. E quando Gesù fu giunto alla casa del capo della sinagoga, ed ebbe veduto i suonatori di flauto e la moltitudine che faceva grande strepito, disse loro: Ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme. Essi ridevano di lui. Ma quando la moltitudine fu messa fuori, egli entrò e prese la fanciulla per la mano, ed ella si alzò, e se ne divulgò la fama per tutto quel paese. Come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono gridando e dicendo: Abbi pietà di noi, o figliuol di Davide. E quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si accostarono a lui, e Gesù disse loro: Credete voi che io possa far questo? Ed essi gli risposero: Sì, o Signore. Allora toccò loro gli occhi, dicendo: Siavi fatto secondo la vostra fede. E gli occhi loro furono aperti, e Gesù fece loro un severo divieto, dicendo: Guardate che niuno lo sappia. Ma quelli usciti fuori sparsero la fama di lui per tutto il paese. Or come quei ciechi uscivano, ecco che gli fu presentato un uomo muto indemoniato. E cacciato che fu il demonio, il muto parlò. E le turbe si meravigliavano, dicendo: Mai non si è vista cosa tale in Israele. Ma i farisei dicevano: Egli caccia i demoni per l'aiuto dei principi e dei demoni. E Gesù andava intorno per tutte le città e per i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e sanando ogni malattia ed ogni infermità. E vedendo le turbe ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora egli disse ai suoi discepoli: Ben è la messe grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E naturalmente il sottoscritto è sempre contento, felice e soddisfatto di trovarsi ancora una volta in tua compagnia. Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto? Grazie per essere tornato fedele e puntuale, come sempre d'altra parte. Benvenuto all'ascolto.

Ancora una volta, come faccio ogni tanto, non spesso, non vorrei risultare noioso e ripetitivo, come faccio ogni tanto, dicevo, vorrei ringraziare ancora una volta la redazione per l'aiuto costante e valido nel portare avanti questo nostro impegno, piacevole impegno, però insomma sempre impegno, e il loro incoraggiamento, conforto mi è di grande aiuto. Dico il loro perché in redazione chiaramente non c'è una persona sola. Io non sono solo qui a fare quello che faccio. Questo l'ho già detto tante altre volte, ma è bene che io lo ripeta. Ancora una volta desidero anche ringraziare chi scrive, chi prende del tempo, chi coglie l'occasione, il momento, per buttare giù due righe, a volte una domandina, un quesito, a volte un commento, a volte manifestazioni di affetto e di simpatia, ringraziamenti e complimenti. Di tutto questo siamo molto molto grati. Ricorderai che siamo alle prese con il libro del Levitico. L'abbiamo appena iniziato, questa è la seconda trasmissione di una nuova serie. Abbiamo voltato pagina. Pochissimo tempo fa abbiamo concluso il libro dell'Esodo, abbiamo concluso il libro dell'Esodo e ci troviamo alle prese con il libro del Levitico. Libro del Levitico che abbiamo detto da una lettura superficiale, da un'occhiata, da uno sguardo così, en passant, può risultare noioso, anacronistico, forse più di tanti altri libri, o di altri libri della Bibbia. Perché? Perché nel libro del Levitico leggiamo tante regole, cerimonie, riti che i sacerdoti dovevano portare avanti, dovevano compiere per o a favore del popolo. E la nostra reazione potrebbe essere, spesso è, ma scusa, a me cosa interessa di quello che questo tizio chiamato sacerdote faceva secoli e secoli fa, millenni fa, fra un popolo così distante da me come usi, costumi, come abitudini, che senso ha? Abbiamo detto tante volte e ripeto, la Bibbia, anche se in alcuni punti può apparire un libro noioso, si rivela alla persona che è disposta, che ha voglia di scoprire, la persona che desidera l'avventura della scoperta. La Bibbia rivela invece tesori nascosti. Là dove sembra non esserci nulla, là dove sembra esserci soltanto una lunga lista di nomi o una lista di cerimonie, di azioni, bene, anche lì possiamo trovare principi che trascendono il tempo e lo spazio, preziose lezioni per la nostra vita quotidiana. Soprattutto troviamo l'eco della voce di Dio. Dio che ha parlato, che parla attraverso i secoli. E l'eco della sua voce riecheggia attraverso il corridoio del tempo. Dio ancora oggi parla attraverso il libro più letto. Dio ha qualcosa da dire a te e a me. Come un grande scrittore del nostro tempo ha detto, Dio non è muto. Egli è là, egli c'è e parla.

Nel nostro incontro precedente abbiamo cercato di mettere a fuoco brevemente il contenuto, il nocciolo del libro del Levitico. Abbiamo iniziato in questa nostra impresa dicendo che il nocciolo di questo libro è che Dio si presenta al popolo. Dio desidera essere presente fra il suo popolo, e qui mi sto riferendo in modo particolare alla fine del libro dell'Esodo, quando la presenza di Dio si manifestava nella tenda dell'incontro. Ma questo Dio presente, vicino, intimo, personale, è pur sempre l'Iddio tre volte santo, l'Eterno, il Signore degli eserciti. Ecco, il libro del Levitico desidera sottolineare la santità di Dio. Non solo, ma una frase chiave del libro è questa, una frase pronunciata da Dio stesso: siate santi come io sono santo. Ora, all'apparenza sembra essere una richiesta assurda, impossibile. Tutta l'eternità non sarà sufficiente ad essere santi così come Dio è santo. La Bibbia vuol forse dire che noi un giorno raggiungeremo la divinità, saremo piccoli dei noi stessi? No, ovviamente non è questo il senso o l'interpretazione di questa frase. L'esamineremo a fondo quando arriveremo a quel capitolo. Spesso nel libro leggeremo frasi tipo: il sacrificio all'animale deve essere perfetto, senza difetto, senza malattia. Le persone malate dovevano essere allontanate dal campo, perlomeno fino a che non fossero di nuovo guarite. Ci sembra un trattamento eccessivamente severo, ingiusto, fino a che non comprendiamo, non notiamo che la perfezione fisica era simbolo della purezza, della santità interiore. Quindi era un modo come un altro perché la gente, perché il popolo di Israele imparasse l'assoluta necessità, la fondamentale importanza della purezza interiore, della santità interiore, ogni qualvolta ci si avvicinava a Dio. Ogni difetto fisico era un simbolo, un'immagine esteriore del peccato interiore. Ogni qualvolta ci si avvicinava per entrare alla presenza di Dio, bisognava essere santi, puri. E bisognava avvicinarsi a Dio secondo certe regole, regole chiare, che Egli stesso aveva dato. Un esempio eclatante di questo aspetto, di questo insegnamento, è quanto leggiamo nel decimo capitolo, proprio all'inizio. Brevemente vorrei leggerti questo episodio perché, come dire, esemplifica chiaramente il messaggio del Levitico. È una cosa, scusa, sto girando le pagine della mia Bibbia, ecco quello che ho trovato. È un episodio tragico che noi potremmo considerare eccessivamente severo. Ma ne parleremo brevemente fra un attimo, dopo che ti avrò letto un breve paragrafo. I figli di Aronne, Aronne naturalmente era il fratello di Mosè e sacerdote per eccellenza, i figli di Aronne, Nadab e Abiù, presero ognuno il proprio braciere e vi misero il fuoco. Vi posero sopra l'incenso e presentarono al Signore un fuoco profano,
che non era stato loro prescritto. Un fuoco uscì allora dalla presenza del Signore e li divorò, ed essi morirono alla presenza del Signore. Emma, mi sembra un po' eccessivo. Dio è stato veramente severo. È vero, Dio è stato molto severo in questo frangente, così come lo è stato agli albori della Chiesa nascente, quando un'altra coppia, marito e moglie, Anania e Saffira, hanno detto una bugia che non aveva nessun bisogno di esistere. Morirono all'istante. C'è un parallelismo fra questi due episodi, pur se rimossi da secoli di storia. Gli eventi sono diversi, il contesto è diverso, ma il principio è lo stesso. E nel caso del Levitico e nel caso della Chiesa nascente, nel libro degli Atti, nel Nuovo Testamento, Dio sta voltando pagina. Sta sorgendo un nuovo giorno nella storia dell'umanità. Dio che manifesta la propria presenza in modo tangibile. Dio che manifesta la propria santità. Questo nel libro del Levitico. Nel libro degli Atti, Dio manifesta la propria presenza attraverso un gruppo di persone, la giovane Chiesa. E certi principi, una certa etica, vanno stabiliti fin dall'inizio. Dio non può correre rischi, non può creare dei precedenti. È indispensabile che fin dall'inizio il popolo di Israele prima e la giovane Chiesa poi capiscano, comprendano, assimilino che con Dio non si scherza. Egli è sì padre, vuole sì essere vicino e presente, ma è pur sempre l'Iddio tre volte santo, il Signore degli eserciti, il Creatore dei cieli e della terra.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre, a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio. Sempre felice e contento di essere in tua compagnia. Grato che tu abbia scelto, ancora una volta, di trascorrere 30 minuti insieme al libro più letto, insieme alla grande famiglia di questo programma e, grazie anche insieme al sottoscritto.

Dopo aver stretto con Israele il patto sul Monte Sinai, il famoso episodio dei 10 comandamenti che poi chiaramente non furono soltanto il patto non erano soltanto i 10 comandamenti, c'era tutta una legge abbastanza articolata. I 10 comandamenti sono gli aspetti più conosciuti. Dopo questo patto, questo accordo, Israele diventa la rappresentazione terrena del regno di Dio. Israele diventa quindi una teocrazia, a differenza della democrazia, per esempio. Come Dio, come re, chiedo scusa, di questa teocrazia, il Signore stabilisce la propria amministrazione sopra tutti gli aspetti della vita di Israele. E il Levitico racchiude una buona parte di questa amministrazione, o perlomeno delle regole, delle leggi che regolano appunto il rapporto fra Israele e il proprio re, cioè Dio. Israele, in questo patto, è parte integrante, chiaramente. Un patto richiede qualcuno che lo propone ed altri che accettino. Non può esserci un patto fra una persona e se stessa. Israele aveva detto sì, noi staremo a questo patto, noi ubbidiremo, noi osserveremo le condizioni di questo patto, di questo accordo. Purtroppo, come vedremo, le cose andranno diversamente. Ma per adesso basti dire che Israele aveva detto sì, va bene, noi ci stiamo. Dopo aver ricevuto questa risposta, Dio dice allora: io manifesterò la mia presenza fra voi in un modo unico, particolare, singolare, come non ho fatto e non farò con altri popoli. Ecco allora che si viene a creare questo rapporto particolare fra il popolo di Israele e l'Iddio di Israele. Di nuovo ci tengo a dire, come ho detto tante altre volte, quando abbiamo commentato il libro dell'Esodo, questo trattamento non deve essere visto come trattamento di favore, perché gli israeliti erano più bravi, più intelligenti, o più forti, o più valorosi, o più che so io. Infatti, se Dio avesse voluto scegliere un popolo forte, valoroso, eccetera, eccetera, avrebbe scelto qualcun altro, non sicuramente uno sparuto gruppo di schiavi, un tizio di cui nessuno aveva sentito parlare, Abramo. Quindi vediamo che la metodica di Dio, i suoi sistemi, non rientrano nei nostri schemi. Quindi Dio vuole manifestare la propria presenza su questa terra, e lo ha fatto, ha deciso di farlo attraverso il popolo di Israele prima e la Chiesa poi. Qui non mi sto riferendo alla Chiesa protestante, cattolica, questa o quell'altra, parlo della vera Chiesa, cioè di quel gruppo di individui, di persone, uomini, donne, giovani, anziani, ragazzi, ragazze, che hanno scelto di seguire le orme di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio che si è fatto uomo. Coloro che attivamente scelgono giorno dopo giorno di comportarsi come discepoli del Cristo vivente. Persone che hanno fatto del Cristo della storia il Signore della propria vita, il Salvatore della propria vita. Ecco, attraverso la Chiesa oggi Dio manifesta la propria presenza. Così come Israele ha commesso tanti errori, tanti sbagli, tanti passi falsi, anche la Chiesa ha commesso e continua a commettere errori. Ma attenzione a non giudicare Dio in funzione del comportamento della Chiesa e dei cristiani. È vero, il cristiano dovrebbe dare il buon esempio, dovrebbe comportarsi meglio di altri, non dovrebbe scendere a compromessi, non deve, anzi, non deve usare il condizionale, non deve. Purtroppo il cristiano è ancora un essere umano e cade.
Ciò nonostante, nonostante queste limitazioni, Dio sceglie di essere presente nel mondo attraverso il popolo di Israele, prima, oggi attraverso la Chiesa. La presenza di Dio, questo è il nocciolo del libro del Levitico. Dio che è qui, ora. Non un Dio distante e rimosso. Non un Dio remoto, separato, ignaro delle mie situazioni e delle mie condizioni. No. Un Dio presente. Come vedremo più a fondo nel libro del Levitico, viene chiaramente dimostrato che il popolo di Israele, il singolo individuo, non poteva salvare se stesso. Aveva bisogno di un mediatore. Poteva sì entrare alla presenza di Dio, ma attraverso il sacerdote e attraverso il sacrificio di pentimento, di confessione, di adorazione che egli portava. L'israelita si identificava con quella bestia, quell'animale che portava per essere sacrificata. Oggi noi non abbiamo bisogno di portare animali. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha offerto se stesso. Ed egli è diventato il mediatore per eccellenza. Ma questo sottolinea anche che io da solo non posso salvarmi. Ho bisogno di un mediatore. E Dio l'ha provveduto questo mediatore, nella persona di suo Figlio.

Purtroppo devo salutarti. È arrivato il momento di dirci a risentirci. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e cos'altro posso dire? Torna di nuovo fedele e puntuale, mi raccomando. E scrivi. A presto.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
2: Grazie.

Quest'oggi vogliamo considerare assieme alcuni commenti sulle disgrazie. Ma perché doveva proprio succedermi a me? Questa è probabilmente la domanda che più viene fatta quando una tragedia piomba addosso a noi. Volta dopo volta, stravolta, costernata, incredula nella propria autocommiserazione, la gente si domanda in frustrazione questo: perché proprio a me? Quando un figlio fugge di casa nel dolore, nel lutto, quando un marito muore, quando qualsiasi situazione appare sull'orizzonte, la gente si domanda perché? Perché doveva capitare proprio a me? Che ho io mai fatto per meritarmi questo? Queste sono le domande che vengono fatte volta dopo volta. Bene, l'Apostolo Paolo dà uno sguardo molto profondo a questa domanda e la risponde in una maniera assai meravigliosa e pratica per il credente. La risponde con parole di conforto. Questo è quello che ci dice nella seconda epistola ai Corinzi, nel primo capitolo, cominciando col terzo versetto. Benedetto sia il Dio, il Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e l'Iddio d'ogni consolazione. Notate come comincia questo argomento. Lo fa dicendoci che quello che succede al credente in Cristo avviene sotto la direzione, la cura e l'amorosa guida di un Padre da cui provengono tutte le misericordie, le grazie e gli amorosi e meravigliosi doni della sua bontà. Così, prima di tutto, noi dobbiamo capire che Dio opera in favore dei suoi figlioli. Tutte le cose cooperano per il bene, sia che coloro le comprendino o no, e che tutte le cose nella sua provvidenza sono in realtà per il loro benessere. E notate che egli lo chiama pure il Dio di tutte le misericordie. Ma lasciatemi leggere questo passaggio in Seconda Corinzi e comincio col versetto 4 del primo capitolo, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione noi stessi siamo da Dio consolati e possiamo così consolare quelli che si trovano in qualche afflizione. Perché? Come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione, talché se siamo afflitti è per vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi patiamo, e la nostra speranza di voi è ferma, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, siete anche partecipi della consolazione. Poiché, fratelli, non vogliamo che ignorate circa l'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati oltremondo aggravati al di là delle nostre forze, tanto che stavamo in dubbio anche della vita. Anzi, avevamo già noi stessi pronunciata la nostra sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi medesimi, ma in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte, e nel quale abbiamo la speranza che ci libererà ancora. Fino qui la parola di Dio. Ora, cosa Paolo ci dice? Ci dice tante cose, fra di esse questa: una delle ragioni per cui Dio affligge i suoi figlioli è che essi possano scoprire la sua misericordia. Se non avessero mai avuto bisogno di Dio, mai lo avrebbero ricercato e mai avrebbero compreso la sua misericordia. Il Dio è immensamente misericordioso e vuole confortarci nelle nostre afflizioni, ma non fa questo semplicemente per dimostrarci la sua misericordia, ci sono altri fattori. Egli ci conforta nelle nostre afflizioni affinché noi impariamo a confortare gli altri nelle loro afflizioni. Avete notato cosa dice il verso 4? L'Iddio d'ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione noi stessi siamo da Dio consolati. Vedete,
fin tanto che la parola di Dio non è stata adeguatamente applicata alla vita di una persona, fin tanto che questa non riesce a trovare il conforto che le scritture menzionano in Romani 15:4, e quando avete un po' di tempo leggete questo versetto, fin tanto che una persona non comprende il conforto di Dio come egli ce lo dà nella sua parola, questa non può amministrare quel conforto agli altri. E naturalmente voi potete leggere questo nelle sacre scritture, e questo è buono, ma meglio ancora aver preso questa stessa scrittura e averla applicata alla nostra vita. Allora voi potrete con convinzione, a causa della vostra esperienza personale, esprimere agli altri quel conforto che Dio vi ha dato. Così, quando siete afflitti e avete sperimentato il conforto che viene da Dio, è meglio che vi date subito a cercare altri che sono nel bisogno e cominciate a condividere quel conforto che Dio vi ha dato. Non sempre gli altri verranno a voi, e infatti, se ve ne state lì seduto a lagnarvi, se continuate con i perché e rifiutate di ricevere la risposta che Dio qui vi ha dato, e cioè: io ti ho afflitto affinché tu possa sperimentare la mia misericordia, il mio conforto, di modo che tu possa venire a conoscermi meglio, più da vicino, come il Dio d'ogni misericordia. Io ti ho afflitto affinché tu sperimentassi quel conforto, al fine che tu possa aiutare gli altri che non mi conoscono e che non conoscono la mia misericordia. Se non sei volenteroso di accettare questa risposta, ma continui ad andare in giro lagnandoti, tu non sperimenterai mai quel conforto, né potrai mai aiutare nessun altro. E c'è anche un'altra cosa da considerare. Non solo Dio sta cercandoti per stringerti a sé in conforto, non solo egli vuole prepararti per aiutare gli altri che sono afflitti, ma nota anche quello che egli ci dice nel versetto 9. Anzi, avendo già noi stessi pronunciata la nostra sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi medesimi, ma in Dio che risuscita i morti. Qui Paolo allude alla grande risurrezione che ha da venire e ci dice che anche quando siamo ammalati, anche quando siamo in punto di morte, che davvero disperiamo e temiamo per la nostra vita stessa, il Dio può liberarci da quella terribile prova. E insomma, come risuscitare un uomo dalla morte, e noi sappiamo che Dio può proprio fare anche quello, e così ci chiede di affidarci a Lui, e così Egli stesso ci conforta, non solo per stringerci a sé, non solo al fine che lo conosciamo come un Dio di conforto e di misericordia, non solo per prepararci ad amministrare agli altri che sono nel dolore e nelle afflizioni, facendo loro conoscere il conforto di Dio come lo si trova nella sua parola, ma anche per far conoscere la nostra fede, onde possiamo noi imparare ad affidarci meglio a Lui e anche a noi stessi. Quando noi ci disperiamo per tutte le inabilità, per l'inabilità dei dottori, di coloro che potrebbero trarci fuori da una data situazione, quando noi ci rendiamo conto che l'ingegno e la saggezza umana hanno fatto tutto quello che potevano senza però aiutarci, quando impariamo che non c'è nessun altro ma Dio, allora capiamo che era Dio a cui ci dovevamo rivolgere fin dal principio. Ecco che ora noi abbiamo imparato finalmente ad affidarci a Lui in un modo più profondo e più ricompensevole. Così, siate voi in qualche afflizione, in qualche prova, qualche guaio, malattia, persecuzione o qualche pena? Avete voi bisogno di conforto? Non importa cosa vi affligga, se fra tutte queste cose voi potete continuare a vedere Dio che fra le lacrime che vi scendono copiose giù dagli occhi, voi ancora sì lo potete vedere. Se il conforto che solo Lui può darvi è vostro, allora voi sapete quale sia lo scopo, il significato, ciò che vi è capitato. E allora nel dolore, nella prova, voi avete anche ragione di rigioire. Oh Signore, aiutaci a far proprio questo,
aiutaci ad affidarci in tutte le cose sempre più in te. Questo te lo chiediamo nel nome del nostro Maestro, il Signore Gesù. Amen.

figliol mio, osserva i precetti di tuo padre e non trascurare gli insegnamenti di tua madre. Tienteli del continuo legati sul cuore e attaccati al collo. Quando camminerai ti guideranno, quando giacerai veglieranno su te, quando ti risveglierai ragioneranno teco, poiché il precetto è una lampada e l'insegnamento una luce e le correzioni della disciplina sono la via della vita per guardarti dalla donna malvagia, dalle parole lusinghevoli della straniera. Non bramare in cuor tuo la sua bellezza e non ti lasciar prendere dalle sue palpebre, che per una donna corrotta uno si riduce a un pezzo di pane e la donna adultera sta in agguato contro un'anima preziosa. Il capitolo 6 dei Proverbi contiene diversi precetti, come abbiamo già visto. Prima di tutto riguardano gli impegni che noi prendiamo a cuor leggero e poi cerchiamo di disimpegnarci, mentre la parola di Dio ci ricorda di fare molta attenzione alle parole che diamo, perché anche contro il nostro interesse, una volta impegnati, dobbiamo adempierle. La seconda considerazione è intorno alla pigrizia, che è uno dei motivi dei gravi danni che subiscono l'individuo e la società. Il terzo precetto è contro la falsità. Il quarto è contro alle cose che dispiacciono all'Eterno, gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male. Ed ora qui c'è una esortazione generale alla fedeltà. Occorre che il credente aderisca totalmente alla parola di Dio, deve riguardare a questa parola come ad una luce, come ad una legge. La luce della parola di Dio serve proprio per illuminare il nostro sentiero. Il precetto della parola di Dio è come una lampada e la correzione serve a disciplinare la via della vita. Dobbiamo ricordare che la parola di Dio, per la sua autorità, è tanto importante al punto che noi dobbiamo accettarla e dobbiamo riconoscerla. Dobbiamo ricevere questi insegnamenti come i precetti di un padre e gli insegnamenti di una madre. Il comandamento di Dio è tale da essere ricevuto totalmente nella sua interezza ed integrità, perché Dio è allo stesso tempo per noi padre e madre. Come padre egli dimostra la sua amorevole autorità e come madre la sua amabile cura. È importante che queste cose che noi impariamo da Dio le riceviamo e le tuteliamo nel nostro cuore. Dobbiamo ritenerle come cose preziose al di là dei gioielli che possiamo mettere al collo, al di là degli affetti più puri e più perfetti che possiamo avere nella vita. E poi viene appunto l'opera che la parola di Dio compie in colui che l'accetta con questo sentimento. È una parola che rimarrà con noi, che guiderà il nostro sentiero, che veglierà su noi e ci terrà al sicuro quando dormiremo e quando ci risveglieremo. Questa parola sarà il motivo della nostra meditazione e del nostro conforto. In altre parole, se

il consiglio di Dio viene accettato autorevolmente ma con amore, viene ritenuto come un gioiello e viene apprezzato come qualcosa di tanto prezioso come gli affetti più cari, la parola di Dio sarà per noi la guida sul sentiero della giustizia, della purezza e della santità, sarà il mezzo della nostra sicurezza nelle ore dell'oscurità e sarà la ragione della nostra meditazione al risveglio. In seguito c'è un avvertimento particolare contro il peccato di impurità. Di nuovo qui si parla dell'immoralità che ci appare sotto le spoglie della donna corrotta che utilizza tutti i mezzi per attrarre l'attenzione del semplice, per ingannarlo e ridurlo in una condizione di povertà e di dolore. Questa immoralità che appunto è personificata dalla donna corrotta ed adultera serve a ricordare a tutti gli uomini che il peccato li impoverisce, distrugge le loro facoltà, li riduce ad uno stato di mendicanti. È lo stesso peccato di impurità che uccide gli uomini e se non uccide la loro vita immediatamente, certamente uccide la loro anima preziosa, proprio perché l'immoralità crea un'insensibilità alle cose più preziose e più pure che Dio ci ha donato nella nostra esistenza terrena. Questi precetti hanno valore in ogni tempo e particolarmente sono di un'attualità sconcertante nel nostro tempo, quando l'immoralità dilaga più che mai nella nostra società. Con questo non voglio dire che l'immoralità non esisteva nel passato, ma ora assolutamente ci appare nella sua crudezza e nella sua violenza. E come credenti, l'unica possibilità per essere liberi da ogni forma di corruzione è ritenere l'insegnamento prezioso della parola di Dio e far sì che la parola di Dio sia per noi sostegno, guida, forza e rifugio. Il Signore ci benedica.

Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra attenzione, mentre Patrizia ed io vi salutiamo caramente. Patrizia ci leggerà dal Vangelo di Giovanni, capitolo 6, i versetti da 16 a 21, e poi ne trarremo una breve meditazione che spero utile per la nostra vita.

Quando fu sera, i suoi discepoli scesero al mare e, montati in una barca, si dirigevano all'altra riva, verso Capernaum. Era già buio e Gesù non era ancora venuto presso di loro. Il mare era agitato perché tirava un forte vento. Come ebbero remato per circa 25 o 30 stadi, videro Gesù camminare sul mare e accostarsi alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non temete». Essi dunque lo vollero prendere nella barca e subito la barca toccò terra, là dove erano diretti.

0: Forse non tutti hanno fatto l'esperienza dei discepoli che si trovarono in mezzo al mare agitato, spazzati da un forte vento e affaticati dal lungo remare. Credo che sia esperienza più comune trovarsi in mezzo alle difficoltà della vita, sballottati da circostanze avverse e totalmente impegnati nel tentativo di uscire da determinate e angoscianti situazioni con l'attesa di un po' di bonaccia. Il buio e la solitudine che a volte ci circondano ci fanno perdere le poche speranze e anche le nostre forze per lottare vengono meno. I discepoli che iniziarono la traversata con animo lieto e spensierato si trovarono dopo 5-6 chilometri in mezzo alle difficoltà. Queste solitamente si presentano all'improvviso e questo fatto le rende ancora più spaventose. E fu a questo punto, quando la fatica era grande e le speranze poche, che Gesù li raggiunse camminando sul mare agitato. Ebbero paura e il Signore dovette rassicurarli. Non temete, sono io. Non lo riconobbero e pensarono, lo scrive Matteo, che fosse un fantasma, e questo tramutò la loro paura in terrore. Gesù li raggiunse per recare a loro il suo aiuto, la sua liberazione, la sua salvezza. E con l'intervento del Signore arrivarono velocemente alla meta. Gesù camminò sul mare, cosa che a noi non è possibile fare. Spesso naufraghiamo nel mare delle difficoltà, dei problemi quotidiani, delle sofferenze che ci colpiscono, delle ansietà che opprimono il cuore, degli inevitabili dolori, delle opposizioni, delle delusioni e dei contrasti. Spesso naufraghiamo, e questo naufragare non è certo dolce come quello di leopardiana memoria. Abbiamo bisogno di colui che sa e può stare al di sopra di tutte le cose. Abbiamo bisogno di colui che può aiutarci nelle nostre miserie umane, che può fugare le tenebre dell'angoscia, della solitudine e della depressione, che può quietare i venti contrari della vita e calmare le onde di ogni tempesta. Abbiamo bisogno di Gesù. Egli aiutò i discepoli mettendoli al sicuro, ma può farlo anche per noi se ci affidiamo a Lui, se gli lasciamo la cura delle nostre persone e delle nostre vite. Gesù ci ama ed è con noi.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Amici ed amiche in ascolto, buona giornata. Prima di dare spazio agli altri programmi del nostro palinsesto, leggiamo e meditiamo la parola di Dio. Questa mattina leggiamo dall'Evangelo secondo Giovanni, capitolo 10. Inizieremo la lettura dal verso 7. Perciò Gesù di nuovo disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore e il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Prima di condividere delle riflessioni su questa espressione, su queste parole pronunciate da Gesù, io sono il buon pastore e il buon pastore dà la sua vita per le pecore, ascoltiamo un inno cristiano.

Gesù disse: io sono il buon pastore, e il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Le immagini del gregge e del pastore nella Bibbia, la parola di Dio, vengono spesse volte utilizzate per illustrare la relazione esistente tra chi ha riposto la sua fiducia in Cristo e il Signore stesso. Gesù infatti dichiarò, come abbiamo letto: io sono il buon pastore. Qual era ai tempi di Gesù il compito di un pastore? Innanzitutto condurre il gregge. Il pastore andava davanti alle pecore ed esse lo seguivano. Gesù, come pastore della nostra vita, vuole condurci. Egli va davanti a noi e vuole guidare i nostri passi lungo la sua volontà. Noi dobbiamo semplicemente seguirlo. Il pastore poi provvedeva il nutrimento di cui le pecore necessitavano. Egli si preoccupava che a loro non venissero a mancare pascoli erbosi e verdeggianti. Gesù, il nostro pastore, non lascia le sue pecore prive del nutrimento di cui hanno bisogno. Per mezzo della sua parola, le sacre scritture, egli è pronto a saziare in abbondanza ogni anima che va a lui. Il pastore poi proteggeva il gregge dai pericoli. Erano tanti i pericoli a cui le pecore potevano andare incontro, e anche oggi sono molteplici le minacce che incombono sulla vita spirituale dei figli di Dio. E Gesù, proprio come un pastore, è pronto a proteggere, è pronto a custodire tutti coloro che sono suoi e gli appartengono. E il segreto per essere veramente al sicuro è semplicemente quello di restare vicini a lui. Il pastore poi aveva cura delle pecore malate e cercava quelle che si smarrivano. Anche in questo Gesù dà prova della sua fedeltà verso le pecore che gli appartengono. Nei momenti di debolezza egli le sostiene. Quando si smarriscono, egli le cerca per ricondurle a sé. Il pastore amava a tal punto le sue pecore da essere pronto a sacrificarsi per proteggerle da eventuali minacce. Gesù ci ha amati a tal punto da essere stato pronto a donare la sua vita per ciascuno di noi. La Bibbia, la Scrittura, mostra che proprio come un pastore, il Signore Gesù ha cura di quanti credono in Lui. Hai affidato la tua anima al Divin Pastore? Hai affidato la tua anima a Cristo Gesù? Fallo. Non indugiare, non aspettare. E scoprirai che Egli avrà cura di te, avrà cura di ogni aspetto della tua vita. Anche questa mattina vorrei spendere qualche momento in preghiera. Padre Celeste, tu sei buono, sei pieno d'amore e di compassione. Non possiamo non esprimerti lode sincera e ringraziamento per quello che tu sei e per quello che tu fai. Tu sei il nostro pastore, colui che ha cura della nostra vita. Signore, noi un giorno abbiamo affidato a te la nostra vita, abbiamo sperimentato e sperimentiamo giorno per giorno che tu hai cura di noi. Ti preghiamo per quanti ci stanno ascoltando. Forse riconoscono la necessità di qualcuno che si prenda veramente cura di loro,
che sia veramente interessato ad ogni loro bisogno, ma non sanno dove andare, non sanno a chi rivolgersi. Signore, che in questo momento, convinti dal tuo spirito mediante la tua parola, possano affidare la loro vita a Cristo Gesù, il divin pastore, colui che ha cura delle sue pecore, per sperimentare il suo amore, la sua provvidenza, la sua grazia. In Cristo Gesù, che è benedetto in eterno.

Il tempo a nostra disposizione volge al termine. Vi siamo grati per l'ascolto. Rimanete ancora sintonizzati sulle nostre frequenze per continuare ad ascoltare una parola di speranza, la parola di Dio che è in grado di cambiare i cuori, di dare certezza, perdono e soprattutto di riconciliare l'uomo con Dio. Che il Signore vi benedica.

Vangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Tutti pronti? Bene, anch'io sono pronto qui davanti al microfono, le cuffie agli orecchi, tutti questi libroni qui davanti, i registratori, sono pronti anche loro con le loro lucette rosse che aspettano. E così diamo il via a questo nuovo programma che quest'oggi risponderà a un'interessante domanda. Ma prima eccovi un po' di musica.

0: some changes made. Now it's all play.
1: Anybody hurt?

una delle più preziose possessioni che noi abbiamo è il nostro nome. Infatti, sia per il bene come per il male, esso è ciò che ci distingue da tutte le altre persone nel mondo. Shakespeare disse che un buon nome è l'immediato gioiello dell'anima, e il Congresso degli Stati Uniti doveva senz'altro trovarsi d'accordo con lui quando anni e anni fa, nel 1946, passò una legge che protegge i nomi dei prodotti e delle compagnie che li fanno. Tante ditte sono infatti orgogliose del loro nome e citerebbero in giudizio qualsiasi altra ditta che osasse appropriarsi il loro nome per darlo ai loro prodotti. Così notiamo i famosi trademark o i marchi di fabbrica su cui noi possiamo dipendere per la buona qualità del prodotto che essi rappresentano. Ora, non è che la reputazione di un nome dipenda da un'azione legale. Tutti gli uomini, dalle più remote antichità, hanno difeso il loro buon nome e la loro reputazione più delle loro possessioni e della loro vita stessa. E Dio troviamo che è pure geloso del suo nome, e infatti col terzo comandamento vieta all'uomo di usare il suo nome invano. Lo stesso, ecco, caro amico, che oggi tutti portano su di sé il nome di Dio quando si professano cristiani, dicendosi aderenti e imitatori di Cristo, il figliuolo di Dio. Ma, amici, vedete, mentre noi esigiamo così tanto rispetto verso il nostro nome, ecco che può darsi che sbadatamente abusiamo il nome di Dio facendoci chiamare cristiani. Chi è un cristiano? Questo esamineremo fra breve, ma nello stesso tempo ascoltiamo questo nostro prossimo inno.

Vogliamo ora passare alla lettura dei sacri testi e apriamo la Sacra Bibbia al Libro degli Atti, capitolo undicesimo. Leggiamo qui dal 19° versetto fino al 26°. Coloro dunque che erano stati dispersi per la tribolazione avvenuta a causa di Stefano passarono fino in Fenicia, in Cipro e in Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno se non ai soli giudei. Or tra di loro vi erano alcuni uomini di Cipro e di Cirene, i quali, entrati in Antiochia, parlarono anche ai greci, annunziando la buona novella del Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e gran numero di persone, avendo creduto, si convertirono al Signore, e la fama di loro pervenne agli orecchi dell'assemblea che era in Gerusalemme, e mandarono

Ed egli uscì verso Tarso per cercare Saulo, e avendolo trovato lo condusse ad Antiochia. E avvenne loro che per un anno intero si radunarono nell'assemblea e ammaestrarono una gran moltitudine, e in Antiochia i discepoli furono per la prima volta chiamati cristiani. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Una delle cose che mi colpì più di tutte quando arrivai in America tanti e tanti anni fa non furono i grandi grattacieli delle grandi città, ma fu il vedere i membri del clero vestiti nel sobrio abito nero che indossavano al posto della tunica o del saio che tradizionalmente avevano sempre indossato in Italia. Abituato com'ero a Lucca, dove c'erano più preti che persone, a vederli sempre, come si dice là, con le sottane, rimasi un po' meravigliato e mi espressi sul riguardo a un mio amico che mi stava portando in giro per mostrarmi la città. «Oh, sì, sì», egli rispose, «qui i preti portano i calzoni, infatti si possono anche vestire da cristiani». E quella spiegazione mi divertì assai, e mentre nella sua semplicità quella specie di cicerone che mi portava in giro mi voleva dire che il clero godeva della dispensazione di poter indossare abiti normali, avendo descritto così la normalità con la parola cristiani, mi fece render conto come tale termine è così tanto scorrettamente usato. Un mio cognato che aveva in Italia dei cavalli, parlandomi di un certo suo cavallo particolare, nel descriverlo mi disse che era intelligente, intelligente come un cristiano. Al giorno d'oggi tale persona ha perso del tutto il suo significato. Tutti si dicono cristiani e tale termine viene usato o per distinguere un ariano da un semitico o, come nel caso del mio cognato, per paragonare un animale a una persona. In Italia con tale termine vengono designati gli aderenti della Chiesa Cattolica Romana. Oggigiorno certe sette dicono che solo i loro aderenti possono essere chiamati cristiani e che tutto il resto dell'umanità non lo è. Durante le deliberazioni del Concilio Ecumenico è affiorata l'idea che non solo i cattolici, ma pure gli ortodossi, i protestanti e gli evangelici sono cristiani. Ed ora vengono infatti designati quali fratelli separati. Ora, di fronte a tanta confusione, spesso ci viene chiesto: ma chi davvero è cristiano? E noi quest'oggi, nell'esaminare tale domanda, non vogliamo dare una risposta basata sulla nostra opinione, ma vogliamo invece esaminare nelle Sacre Scritture chi erano veramente i primi cristiani, in che cosa credevano, cosa facevano, e poi vogliamo esortare ognuno dei nostri ascoltatori ad unirsi a noi e paragonare noi stessi con questo gruppo di credenti primitivi e quindi, per risposta, dedurre le nostre logiche conclusioni. Per prima cosa noteremo che tale nome non è trovato troppo spesso nelle Sacre Scritture, solo 3 volte, 2 nel Libro degli Atti e 1 nella prima Epistola di Pietro.

Ci dice che fu ad Antiochia che per la prima volta i discepoli vennero chiamati cristiani, e tale ascrizione venne dal di fuori piuttosto che dal gruppo stesso dei credenti. Certi ci dicono che i discepoli vennero così chiamati per ingiuria, altri invece affermano che vennero così chiamati perché nella loro esemplare condotta assomigliavano a Cristo. Nel passaggio che abbiamo letto poco fa avrete notato, se avete fatto attenzione, come una persona diviene cristiana. Abbiamo osservato che le prime chiese sorsero durante il periodo della predicazione del Vangelo. Notiamo infatti che un gruppo scese a causa della persecuzione di Stefano giù in Siria, nella città di Antiochia, e cominciò ad annunziare Gesù. Quivi della gente, avendo udito e creduto, si convertì al Signore e così furono uniti al resto della fratellanza. Per venir cristiano è quindi per la prima cosa necessario udire la parola di Dio, il Vangelo del Signore Gesù Cristo. Quindi bisogna crederlo e poi abbandonarsi ai comandamenti di Gesù, ravvedendosi e convertendosi al Signore. E convertire qui vuol dire cambiare, passare da uno stato all'altro, dal mondo a Dio, dalle cose vecchie a quelle nuove, dal peccato alla grazia, dalla carne allo spirito. Quando Pietro predicò il primo sermone della prima chiesa cristiana, infatti lo concluse domandando gli stessi requisiti e disse: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. È allora evidente che per divenir cristiani al tempo degli apostoli bisognava prima udir l'Evangelo, poi crederlo, ci si doveva ravvedere e convertire e quindi essere battezzati. Nell'ottavo capitolo del libro degli Atti noi troviamo un particolare caso che bene illustra come una persona diventa cristiana nella conversione dell'eunuco etiopico. Questo tale era il sovrintendente della regina Candace, assai ricco, d'alta posizione, eppure assai religioso. E ritornando indietro da Gerusalemme, noi lo troviamo che legge le sacre scritture. Adesso Filippo annunzia Gesù e parla del Vangelo. E si legge che l'eunuco, vedendo dell'acqua, chiese a Filippo: che impedisce che io sia battezzato? E Filippo gli rispose: se tu credi con tutto il cuore è possibile. E l'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio. E comandò che il carro in cui viaggiava si fermasse, e ambedue, notate amici, ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua e Filippo lo battezzò. E quando furono saliti fuori dell'acqua, l'eunuco continuò il suo cammino tutto allegro. Per essere cristiano bisogna prima di tutto allora credere all'Evangelo. Amico in ascolto, hai tu creduto all'Evangelo, a tutto il Vangelo? Lo sai tu che cos'è il Vangelo? No, non è quel solito breve passaggio dalle sacre scritture che tu puoi aver sentito letto volta dopo volta in chiesa. Esso sì, può essere una parte del Vangelo, ma non è il Vangelo. Il Vangelo vuol dire buona novella, il lieto messaggio, ed esso è costituito dall'annunzio che Dio mandò il suo figliuolo Gesù Cristo su questa terra e che egli ci sostituì e sulla croce morì per noi, e col suo sangue egli pagò per tutti i nostri peccati passati, presenti e futuri, e che nel suo sacrificio noi che crediamo in lui troviamo quindi la propiziazione, la redenzione di tutte le nostre colpe, e che se noi accettiamo tale sacrificio, per mezzo di essi noi compariremo, nella parola della Bibbia, immacolati e irreprensibili davanti a Dio, essendo stati salvati per sempre dal castigo dei nostri peccati. Questo in breve, o amico, è il Vangelo. Credi tu a queste cose? Credi tu che Gesù è abile di salvarti per mezzo del suo sacrificio fatto una volta e per sempre sul Calvario? Credi tu che Gesù morì su quella croce al tuo posto?
Credi tu che su di lui furono addossati tutti i tuoi peccati? Se lo credi, sappi che egli non solo morì, ma nella sua morte egli vinse il peccato e nella sua resurrezione egli provò la potenza della sua vittoria e della sua abilità di dare a te nuova vita, vita abbondante ed eterna per mezzo della sua grazia. Sì, amico, questo è il Vangelo, e se tu lo credi, se ti senti un peccatore e sai che le tue colpe hanno offeso Dio, e tu di questo ne divieni convinto sentendoti davanti a Dio perduti, implora la salvezza, ravvediti, ed ecco che il Signore Gesù Cristo salverà anche te, poiché ti ama e ha dato se stesso per te. Se tu hai fatto questo, tu sei salvato. Se non lo hai fatto, fallo e poi pubblicamente annuncia la tua decisione. Tu vorrai confessare tale cosa davanti agli uomini e puoi farlo scrivendo a noi su una cartolina, una lettera, che in verità hai fatto questa tua decisione. Tu fai questo di modo che Gesù, anche lui, confessi il tuo nome nel cielo davanti al suo Padre Celeste. Poi tu vorrai richiedere il battesimo, e qui, oh amico, permettimi di farti notare quello che il battesimo significa e come il battesimo era amministrato dai primi cristiani. L'Apostolo Paolo ci dice che il battesimo simbolizza la nostra morte alle cose vecchie e alla vecchia natura e la risurrezione a una nuova vita con Cristo. Per questo il battesimo deve essere amministrato esclusivamente per immersione e solo a coloro che hanno fatto professione di fede in Cristo Gesù. Gesù fu battezzato per immersione, l'eunuco lo stesso e tutti quanti i primi cristiani. Nel battesimo noi veniamo seppelliti, questo lo dice la Bibbia, e poi noi risorgiamo a nuova vita. La Chiesa pure sul principio usava tale modo di battezzare, e i battisteri come quello di Pisa, di Firenze e di Ravenna, per citarne solo alcuni, ne sono di testimonianza. In più notiamo che mai il battesimo fu amministrato nel Nuovo Testamento a persone che di propria volontà non lo richiedevano, avendo pure prima data prova della loro fede in Cristo Gesù. Ascoltatore, è così che si procede nella tua Chiesa? Rispondi. Sei tu cristiano? Hai tu questi requisiti? Sei tu passato attraverso queste formalità? Hai tu creduto e poi richiesto il battesimo? In più noi notiamo che i primi cristiani avevano qualche altra cosa nel fare tale decisione, nell'accettare la Signoria su di loro. Ricevevano da lui una totale rigenerazione spirituale e una nuova natura che li rendeva vittoriosi sopra il peccato e sopra il mondo, e che ristabiliva la comunione con Dio, che dava loro, insomma, certezza di salvezza, luce dall'alto e la presenza dello Spirito Santo dentro di loro. Con questa potenza i primi cristiani furono capaci di far meravigliare il mondo con il loro amore e col sopportare con lietizia sofferenze, persecuzioni e fino alla morte per il loro Maestro, che sapevano vivo, presente e reale al loro fianco. Questi erano i cristiani del Nuovo Testamento, i veri cristiani. Ma è questa la cristianità che tu conosci, o amico, e alla quale tu appartieni? C'è tale cristianità al giorno d'oggi? Ebbene sì, in un piccolo numero, poiché Gesù stesso disse che benché tanti fossero i chiamati, pochi sono gli eletti. Modestamente, vivendo con semplicità e cercando di seguire solo gli insegnamenti di Cristo, oggi tu puoi vedere nei cristiani evangelici questa cristianità, la cristianità del Nuovo Testamento. In essa tu pure puoi ritrovare quella potenza e quella salvezza che Gesù venne a portare nel mondo. Non vorresti quindi anche tu, caro amico, con onore e orgoglio portare il nome di cristiano, diventando un cristiano? Non vorresti tu divenire non a parole ma a fatti un vero discepolo del Maestro Gesù? Ebbene,
tu oggi hai udito l'Evangelo, e con le parole di Pietro io ti esorto a crederlo, a ravvederti e a convertirti dalle tue vecchie vie, poi a chiedere di essere immerso, battezzato per la remissione dei tuoi peccati, affinché tu pure possa ricevere il dono dello Spirito Santo.

Alleluia, sì, è una gioia essere qui stamattina, perché siamo qui con la gioia del Signore. E con la gioia del Signore abbiamo questo privilegio di ritrovarci qui al sabato mattina. Grazie a Dio per questo. Lo ringraziamo con tutto il cuore, perché un giorno Lui ha parlato al nostro cuore, e lo ha fatto grazie a Gesù, perché è Gesù che dice: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno può venire al Padre senza di me. E quindi grazie a Lui noi abbiamo questa gioia di essere addirittura figli di Dio e andare a Lui come figli. Alleluia. E stamattina desidero iniziare la diretta parlando di un incontro speciale. Ecco, trovarsi a tu per tu, faccia a faccia, davanti a Gesù. Immaginate che gioia infinita e meravigliosa sarebbe questa. Ed è successo a questa donna, che vado a leggere proprio nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4, e leggo così alcuni versi, dove leggo dal verso 7, che dice che Gesù, dunque, che era stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La samaritana allora gli disse: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazione con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. E la donna gli disse: Signore, dammi da bere di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Gesù le disse: va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorano in spirito e verità. Questa è la storia, ecco, la storia di questo incontro meraviglioso tra Gesù e questa donna. E quindi questa donna stava vivendo una vita un po' triste, ecco, un po' da esclusa dalla società. Appunto nel Vangelo viene notato, specificato, che stava attingendo l'acqua dal pozzo a mezzogiorno, perché viene l'ora menzionata del giorno, perché la maggior parte delle donne del villaggio attingeva l'acqua al mattino presto,
nel momento più fresco della giornata. Ma questa donna si trovava da sola al pozzo, sotto il sole cocente di mezzogiorno. E il Vangelo, come abbiamo letto, ci parla del suo profondo isolamento, quindi era ferita, sola, abbandonata e aveva anche sete, ma non solo di acqua, ma anche di verità. Anelava una vita che fosse veramente vita. Ed ecco il bello, poi entrò in scena Gesù. E anche se i giudei, come Gesù, infatti Gesù era uno giudeo, non avevano relazione con le donne samaritane. Ma Gesù iniziò a parlare a questa donna sola, rivelandole la sua vera identità. Ma soprattutto, come abbiamo letto, Gesù le disse come trovare soddisfazione per la sua anima assetata. Gesù le disse: ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Durante quindi questa conversazione Gesù dichiarò anche che Dio cerca persone che adorano in spirito e verità. Che siano religiosi o meno, ogni persona di questo mondo è un adoratore. Ma che cosa si adora? Quindi adorare significa dare valore a qualcosa di bellissimo per il cuore, qualcuno, qualcosa, dedicare anche il nostro tempo, le nostre energie, le nostre risorse. In questa società sappiamo che si adorano attori, pop star, le icone della moda, i fidanzati e l'approvazione delle fidanzate. Noi sappiamo, come uno squalo è stato creato per vivere nel mare, così gli esseri umani sono stati creati per adorare. Non possiamo farne a meno. Se adoriamo il denaro, diventiamo avidi. Se adoriamo le persone, diventiamo dipendenti di quelle persone. Se adoriamo un titolo di studio, magari troviamo il nostro valore nei risultati, appunto, della vita, accademici. Se adoriamo l'approvazione degli altri, appunto, diventiamo schiavi delle loro opinioni, le quali saranno una camicia di forza per la nostra anima. Certo, perché poi diventiamo prigionieri. Ma siano rese grazie a Gesù che è venuto a liberarci da questi modi di adorazione. Gesù ci invita ad adorare in spirito e verità. Adorare in spirito coinvolge il nostro cuore, le nostre emozioni che sono suscitate e dirette dallo Spirito Santo di Dio. Adorare in verità significa adorare il vero Dio e rifiutare di scegliere sostituti che non soddisfano mai. L'adorazione certamente non è un evento a cui si partecipa una volta, ma è uno stile di vita che implica, che ci porta appunto a dare tutto il nostro tempo, delle nostre energie, delle nostre relazioni e delle nostre risorse per glorificare Dio. Siamo stati creati, sì, per adorare Dio. E quando adoriamo Dio in spirito e verità, non solo possiamo onorare a piacere e piacere a Dio, quindi non possiamo noi solo onorare e piacere a Dio, ma addirittura possiamo assaporare la vera vita, la gioia della vita che Dio ci dà in abbondanza, la vita a noi, in abbondanza di benedizione, in abbondanza di sperimentare giorno dopo giorno la sua presenza. Pensiamo in questo incontro, ecco, questa gentilezza di Gesù nell'offrire amicizia a una donna con cui nessun altro voleva avere a che fare. E noi sappiamo, sicuramente ci sarà qualcuno che Dio ha messo nella nostra vita che potrebbe sentirsi solo o sola, magari isolato, al quale cosa possiamo fare noi? Offrire la nostra amicizia, come fece Gesù. E poi sarà lo Spirito di Dio a suscitare i nostri cuori, le nostre parole, le nostre
emozione. E quindi bellissimo questo incontro, che da qualche giorno che ci pensavo a questo incontro bellissimo che Gesù appunto incontra questa donna. Eh sì, e grazie a Dio, sono contento. E quindi di iniziare proprio con un bel canto, un canto che ho trovato appunto, ho cercato dei canti che parlano della Samaritana. Ascoltiamo il primo. Intanto libero la linea 011 28 03 04.

0: Pronto?
1: Pace del Signore, sono la sorella Elsa da Messina.
0: Pace. Come? Sorella Elsa, ben trovata.
1: Spero nell'amore di Dio che state tutti bene.
0: Grazie a Dio tutto bene, sì.
1: Amen. Intanto, prima di tutto, voglio ringraziare il mio Signore per questo giorno di vita, per l'aiuto, per la forza che mi dà.
0: Amen.
1: E voglio fare un saluto particolare al nostro fratello Gino che oggi fa il compleanno. Gloria a Dio.
0: Ma come hai fatto a ricordarti, sorella?
1: Gloria a Dio, perché so qualcosa che oggi le facevo pure papà mio. Gloria a Dio.
0: Grazie,
1: gloria
0: sorella.
1: A Gesù. E allora auguri fratello Gino,
0: grazie,
1: di
0: grazie
1: spiritualità, di forza nel Signore, sempre.
0: Amen.
1: Avanti con la forza di Dio.
0: Amen.
1: Se non abbiamo la forza di Dio non possiamo dare un tributo di lode, una gioia, perché dice un cantico: la gioia del Signore è la mia forza, la gioia
0: sì.
1: del Signore è con me.
0: Se
1: sì. senti questa gioia, canta il cuore, la gioia del Signore è con me. Se senti questa gioia, canta insieme a me, la gioia del Signore con me. Veramente, quando mi alzo la mattina e vedo la luce,
0: sì.
1: quante persone non la possono vedere?
0: È vero.
1: Che stanno male,
0: è vero.
1: Che sono afflitti, amici, conoscenti, fratelli, sorelle, affidiamoci a quella croce, che quella
0: Amen.
1: Croce ci dà la luce. Quella croce ha fatto tanto per noi.
0: Sì.
1: E noi, come si dice, se abbiamo fiducia nel Signore, verrà pure la luce un giorno, quando si oscura, quando si fa, con Gesù vicino abbiamo questa luce che ci accompagna giorno per giorno.
0: E Lui è la luce
1: istante per istante. Lui non ci lascia mai, tutti ci lasciano. Come sta scritto quel verso: benché tua madre e tuo padre ti lasciano, io non ti lascerò mai. E con quella fiducia e con queste parole dobbiamo andare avanti di giorno in giorno. A Lui rendo lode e gloria in Gesù. Fratello, ti raccomando quel cantico che ti ho chiesto.
0: Allora, la tempesta non temere.
1: Sì, la tempesta non temere.
0: Proverò
1: e lo dedico a tutti i fratelli, sorelle, amici in ascolto, quelli che possono telefonare, e un saluto particolare a tutti quelli che mi salutano e quelli che non mi salutano, perché no? Anche quelli che non mi salutano. E preghiamo per gli uni per gli altri, perché la nostra forza è Cristo Gesù. È Gesù, gloria a Dio. Pace, fratelli, auguri ancora.
0: Pace, pace, grazie, sorelle. Signore ti benedica. Pace.
1: Pace.
0: E dopo la sorella Enza da Messina, è stata la prima, stasera iniziamo con un altro canto. Acqua viva è il titolo, è proprio quell'acqua viva di cui ogni essere umano ha bisogno. Ascoltiamolo.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco, abbiamo al telefono Giuseppe Barbuzzi. Dopo un po' di tempo è ritornato a casa e anche qui alla radio, a sabato mattina. Grazie a Dio per Giuseppe. E allora, Giuseppe, oltre, vuoi salutare?
1: Saluto tutti gli ascoltatori.
0: E poi magari trovo io un canto per te.
1: Ok.
0: Ok. Un abbraccio, Giuseppe.
1: Un abbraccio anche a te, ciao.
0: Ciao, Giuseppe. Ciao. Ricordiamo questo fratello nelle nostre preghiere, fratello Giuseppe Barbuzzi. Liberiamo la linea, però è tornato a casa e questa è una buona notizia. Con tutti i suoi affanni, ma è a casa, lì, insieme alla sua famiglia.

Vi porto i saluti di Mari da Cuneo, che saluta tutti gli ascoltatori di Radio Evangelo Piemonte, saluta quanti telefonano, chi non telefona, chi all'ascolto e tutti noi collaboratori. Ti salutiamo anche noi, Mari, e buon ascolto, che il Signore ti benedica tanto. Bene, intanto la linea è libera, 011 28 03 04, è il nostro numero di telefono. Ancora un canto che ci parla di fiumi di acqua viva. E che chi può dare questi fiumi di acqua viva se non Gesù? Perché solo Lui può dissetare la nostra anima, che l'anima ha bisogno di essere dissetata, ma la può dissetare solo questo grande amore di Gesù. Noi beviamo acqua, però abbiamo sempre sete, ma l'acqua che ci dà Gesù, alleluia.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello Gino.
0: Pace a te, fratello Silvano, e ben trovato anche a te.
1: E anche io ti faccio il buon compleanno.
0: Grazie, grazie Silvano.
1: Sono 71, sono tanti, eh.
0: Sono tanti, però ringrazio Dio che sono arrivato. Purtroppo, come sappiamo, tanti non ci arrivano. E quindi già, qualsiasi età abbiamo, arrivarci è già una grazia di Dio.
1: Amen. Io oggi voglio condividere nella prima lettera di Giovanni, il capitolo 5, versetto 13, che recita così.
0: Sì.
1: Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Sì. È stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Malgrado la consapevolezza della vita eterna, tutti gli uomini dovranno morire. Infatti, il corpo umano nel tempo si va disfacendo e ritornerà a polvere. Ma c'è una buona notizia. L'anima dell'uomo è stata creata immortale, avendo comunione con Dio. La disubbidienza dell'uomo ha causato la sua separazione da Dio e l'ha relegato sulla terra, fino a quando non chiederà perdono e si converte dalle sue vecchie vie. Gesù è morto sulla croce per salvare tutti coloro che credono in Lui. Infatti, i credenti, da quando hanno creduto in Lui, sono salvati per grazia e non vanno in giudizio, ma passano dalla morte alla vita. Per loro, infatti, la morte terrena è solo un passaggio che li introduce alla presenza del Salvatore Gesù. Invece gli increduli, se non si ravvedono in tempo, saranno puniti in eterna rovina. Gesù ha il potere di perdonare i peccati di coloro che si pentono. Egli sta alla porta e bussa. Apri il tuo cuore, vai a Gesù, permettigli di diventare il tuo personale Salvatore e Signore, e sarai salvato anche te.
0: Amen, amen. Hai detto bene. Hai concluso come ha concluso anche il messaggio Bacocina prima della diretta.
1: E l'ho sentito, per questo ho introdotto quella.
0: Bravo Silvano, ti sei allacciato a quello. E grazie a Dio, certo. Anche
1: ho sentito
0: per
1: Bacocina io.
0: Eh sì.
1: Bene, saluto Enza, Giuseppe Barbuzzi che mi hanno anticipato e tutti gli ascoltatori di questa radio.
0: Ti saluto anch'io, un abbraccio Silvano.
1: Che Dio ci benedica, Gino.
0: Ci benedica
1: alla
0: insieme
1: prossima.
0: Te.
1: Pace a te.
0: Pace, pace. Liberiamo la linea e continuiamo ad ascoltare il nostro canto dell'acqua viva, quest'acqua che toglie la sete all'anima, alla nostra anima. Arriva, arriva. La linea quindi è libera, 011 28 03 04. Io sono Gino e se vuoi anche tu sei il benvenuto o la benvenuta nella nostra diretta.

0: E grazie a Gesù che prima di salire al cielo ha lasciato alla Chiesa lo Spirito Santo. È questo Spirito Santo che ancora oggi ci fa parlare di Gesù. Ci fa parlare di Gesù perché Gesù è colui che può riempire, dissetare l'anima. Veramente, lui lo può fare, lo fa, lo ha fatto. E per questo la Chiesa, con la potenza dello Spirito Santo, continua ancora oggi a portare il Vangelo in tutto il mondo. Bene, il prossimo canto è appunto come questa donna che si è trovata davanti a Gesù. È proprio il titolo, è proprio questo canto che ormai da quasi ogni sabato ascoltiamo: davanti a te Gesù. Ascoltiamo. La linea quindi in questo momento è libera. Vi porto anche i saluti della sorella Lina Fusillo, anche lei ha chiesto un canto e poi lo manderemo in onda.
1: Forse hai cercato di essere forte per tutto questo tempo, portando pesi che non avresti mai dovuto portare da sola. Ma arriva un momento in cui capisci che non devi più lottare con le tue forze. Oggi è il giorno di arrenderti.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci
1: qui. Pace a te, fratello.
0: Pace a te, sorella.
1: Tanti auguri per il tuo compleanno. Oggi
0: grazie.
1: Ti festeggiano tutti, vero?
0: Grazie a Dio, che è bello arrivarci.
1: È vero, siamo arrivati a 71 anni.
0: Ogni già noi ringraziamo Dio per ogni giorno, figuriamoci.
1: Per tutti i giorni.
0: È vero?
1: Sì,
0: è già un grazie appena alzati noi, quindi gli anni.
1: Ringraziamo il Signore tutti
0: sempre.
1: I giorni della nostra vita, è bellissimo, veramente. Aver conosciuto Gesù è una grande gioia ed è un onore averlo conosciuto,
0: certo.
1: Un onore. Come lui si è preso cura di noi. Va bene, Gino, ti voglio leggere in Matteo 11 dal verso 25.
0: 11:25. Sì. Leggi
1: pure. Il Signore se l'ho dato.
0: Alleluia.
1: E in quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sani e ai sapienti e agli intelligenti e li hai rivelati ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui il quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. E il Signore sia lodato e ringraziato tutti i giorni della nostra vita, veramente.
0: Amen.
1: Perché lui è degno della lode, è degno di ogni bene e degno dell'amore. Grazie per il tuo amore, Signore, e grazie, come dice quel canto lì, mi arrendo a te, Signore, e io mi sono arresa al Signore veramente con tutto il cuore, perché mi ha dimostrato il vero amore, l'amore di Gesù.
0: Amen.
1: Grazie, Gino.
0: Grazie anche a te, sorella Lina.
1: Ebbene. A presto allora, un grande abbraccio e ancora tanti auguri.
0: Grazie, allora, grazie, un abbraccio insieme a Romeo, a Alessandra e a tutti voi.
1: Grazie, allora voglio fare i miei saluti alla sorella Concetta, a Giulia e Chloe, la bambina Chloe, Luca, il fratello Luca e la sua mamma e la sorella Enza, poi Blanca, Maria Grazia, Silvano, Grazia, che oggi non ci sarà, comunque noi la salutiamo, Lina Fusillo, Beppe e Antonella, Samuele Iolani, il piccolo Samuele e Giuseppe Barbuzzi insieme alla sua famiglia.
0: È ritornato
1: famiglia.
0: A casa, vede Giuseppe.
1: È tornato a casa, il Signore ti benedica tanto, Giuseppe, tante benedizioni a tutti voi. Ciao Gino, ciao.
0: Ciao Lina, un grande abbraccio, che il Signore ci benedica insieme. Pace a voi.
1: Grazie.
0: Tutti, pace.
1: Pace, pace.
0: Pace. E dopo la sorella Lina Colotti, liberiamo subito la linea. E stavamo ascoltando il canto La tua bontà, questo canto che ha chiesto la sorella Lina Fusillo. Continuiamo ad ascoltarlo. Eccolo qui. La linea quindi in questo momento è libera, se vuoi, anche per te. 011 28 03 04.

Alleluia, alleluia. Eh sì, Dio è buono. E noi abbiamo questo grande privilegio di ricevere il suo amore, la sua grazia, di ricevere il suo perdono. Vi sporto anche i saluti dalla sorella Marli da Strambino, che saluta gli ascoltatori di Radio Evangelo Piemonte. E adesso ecco il canto che ha chiesto la sorella Enza da Messina: La tempesta non temere. Ascoltiamolo. Intanto in questo momento la linea è libera, se vuoi, anche per te. 011 28 03 04. Sì, è l'altro, scusate, ma è qui. Sì.

E solo l'amore di Gesù può calmare quella tempesta che c'è spesso nei nostri cuori quando siamo presi da preoccupazione, anche a volte molto grave. Eh sì, quando il cuore veramente è molto triste, arrabbiato, quando il cuore è angosciato, quando è depresso. Eh sì, ma lui può calmare quella tempesta.

0: Pronto?
1: Oh, shalom, shalom, shabbat shalom, cari fratelli, care sorelle. Sono Luca da Cuneo con la mia mamma. Lei è da un'altra stanza di là, però siamo insieme, diciamo. E
0: sì,
1: volevo salutarvi tanto e ringraziare tutti i fratelli e le sorelle che ci hanno salutato a loro volta, e salutare e celebrare il Signore Gesù che ci ha amato.
0: Amen.
1: E che ci ha... Io vorrei approfittare di questo momento per leggere qualche versetto da dedicare a te, mio caro fratello Gino, che oggi è il tuo giorno di compleanno, e spero tanto che questi versetti possano incoraggiare te, ma anche
0: grazie,
1: tutti coloro
0: grazie
1: che li riceveranno.
0: Sicuramente lo faranno.
1: Amen. Allora, Salmo 139,
0: sì,
1: dal versetto 13, e poi vediamo.
0: Sì.
1: Poiché sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre, io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo meraviglioso, stupendo, meraviglioso. Sono le opere e l'anima lo sono molto bene, e l'anima lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando io fui formato in segreto e intessuto nelle parti più basse della terra. I tuoi occhi videro la massa uniforme del mio corpo, e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati.
0: Sì.
1: Quando nessuno disse era sorto ancora, o quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, o Dio, quanto è grande la somma d'essi. Se li voglio contare, sono più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio, sono ancora con te.
0: Amen.
1: Te lo dedico a te, caro fratello.
0: Grazie,
1: Gino,
0: grazie,
1: oggi
0: grazie.
1: Abbiamo il tuo compleanno, e
0: sì,
1: proprio così il Signore ci ha amati. E vorrei portare una piccola esortazione, un piccolo incoraggiamento che martedì ho ricevuto da un altro caro fratello con cui faccio cura pastorale. E lui mi ha incoraggiato a dire: tu non è che hai abbracciato Gesù, è stato Dio che ti ha dato la grazia di risvegliare il tuo spirito, e dopo tu hai potuto abbracciare Gesù. Quindi la mia esortazione, ho ringraziato questo caro fratello,
0: sì,
1: e quindi la mia esortazione è questa: cari sorelle, cari fratelli, preghiamo per tutti coloro che ancora il Signore non gli ha dato questa grazia.
0: Sì.
1: Ci sono tante persone al mondo ancora, tanti futuri fratelli e sorelle. Io non so perché Dio chiama alcuni, altri non li chiama. Non so se noi abbiamo questo potere nel momento in cui veniamo risvegliati dallo Spirito da dire: no, Dio, io non ti voglio. Non lo so, queste sono cose che io non so, e forse manco le voglio sapere, diciamo. So che Dio le sa queste cose, questo a me mi basta. E quindi la mia esortazione è proprio questa, di pregare specialmente per tutte quelle persone che ancora il Padre non ha ancora chiamato, non ha ancora risvegliato, non gli ha ancora dato la grazia che è stata data a noi. Perché noi festeggiamo due compleanni, quello della nascita, quando entriamo nel mondo carnalmente, e il secondo compleanno, che quando noi ci battezziamo, quando il Signore ci dona la sua grazia. Quello è una data meravigliosa. E vi ringrazio tanto di avermi ascoltato. Vi
0: grazie, caro Luca.
1: Un buon sabato, tante care benedizioni. E lo diciamo poco e spesso, Gino, che tu
0: sì,
1: mi esorti. Ci vogliamo tanto bene e amiamo tantissimo il nostro Re dei Re, il nostro Signore Gesù Cristo.
0: È vero, caro Luca.
1: Ci porta al Padre.
0: È così. Ti voglio bene, Luca.
1: Ti voglio bene, caro fratello.
0: Un grande abbraccio, Luca.
1: Grazie, benedizione, un forte abbraccio.
0: Benedizione. Shalom,
1: no,
0: shalom, fratello.
1: Shalom, shalom. Ciao, ciao.
0: E dopo il nostro Luca, ecco, siamo arrivati alle ore 10:25 e liberiamo la linea, se vuoi, anche per te. Stavamo ascoltando questo canto, Il nome sopra ogni nome. E noi parliamo, lo sapete già, il messaggio della radio. Dio ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome agli abitanti di tutta la terra. Quindi solo attraverso Gesù si può essere salvati, si può ricevere la grazia di Dio ed essere veramente una nuova creatura. Che bello, veramente, vivere una nuova vita, non più la vecchia vita di prima, ma una vita nuova con Gesù, il nome al di sopra di ogni altro nome. Quindi continuiamo ad ascoltare il canto. La linea, se vuoi, è libera anche per te.

Alleluia. Eh sì, Gesù, il nome sopra ogni nome, possiamo dire, la promessa di Dio con noi, Emanuele, Dio con noi. E Gesù è la potenza di Dio per la salvezza di ogni essere umano. Gesù è anche il percorso sicuro che ci porta al cielo. Ecco, Gesù è anche quel percorso, quella via incredibile, perché lui appunto è via, verità e vita. Gesù è anche la proclamazione universale del suo amore, perché è per tutti gli abitanti della terra, per tutti gli uomini. E sì, e grazie a Gesù noi possiamo avere la grazia di Dio. È una grazia immeritata, perché nessuno di noi la merita. Però è questa grazia incredibile, proprio così il titolo, grazia incredibile. Ascoltiamolo insieme. La linea in questo momento è libera, quindi chi vuole telefonare lo può fare subito. 011 28 03 04. Eccolo qui che arriva.

Era al telefono Maria, la sorella che si trova di 93 anni, che si trova a Poirino nella casa di riposo. Santi tanti saluti dalla sorella Poirino, di Poirino, Maria di Poirino. Ti salutiamo anche noi, Maria. E quindi stiamo ascoltando adesso il canto Vieni a Gesù. Perché Gesù, il nome sopra ogni nome, è solo Lui la potenza che spezza veramente le catene dell'oscurità. Quindi la linea in questo momento è libera. 011 28 03 04.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco qui, abbiamo al telefono
1: la sorella Rosanna.
0: Rosanna, la nostra sorella Rosanna.
1: E anche se fa caldo, abbiamo sempre la gioia del Signore, la pace nei nostri cuori.
0: Sì.
1: E quindi vogliamo ringraziare il Signore con tutto il nostro cuore, perché anche se in questi periodi ci viene difficile, magari chi ha poca salute, chi è magari negli ospedali, per chi non sta bene, affrontare questo caso è ancora più difficile. Ma noi ci vogliamo fortificare nel Signore, perché il nostro Signore non ci lascia, non ci abbandona, e anche se attraversiamo dei momenti difficili, delle cadute, delle afflizioni, e se sembra che ci siamo allontanati, se sembra che sbagliamo, ma il nostro Signore ci ama di un amore eterno, veramente.
0: Sì.
1: E volevo leggere alcuni versetti della parola del Signore in Isaia 49, ma poi volevo leggere un foglietto del calendario del 27 maggio, che noi sappiamo, questa parola l'abbiamo sempre ascoltata, però fratello, quando ho letto questo foglietto sembrava che questa parola fosse per me una novità. Il Signore mi ha aperto gli occhi per poter capire veramente cos'è essere scolpite nelle mani di Dio.
0: Amen.
1: E io voglio leggere Isaia 49, due versetti, dal versetto 15 al 16, dove dice: una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta, smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? Anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. Ecco, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani.
0: Alleluia.
1: Le tue mura mi stanno sempre davanti agli occhi. E io voglio leggere il versetto del calendario dove dice: ecco, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani, le tue mura stanno sempre davanti ai miei occhi, di nuovo. Ma ripete questo fratello che l'ha scritto dicendo: Isaia, sospinto dallo Spirito Santo, ci regala una delle immagini più potenti dell'amore di Dio, il concetto di essere scolpite sulle mani del Signore. Non è utilizzato per coincidenza, scolpire è un processo che richiede tempo, cura e precisione. Non siamo stati tanto semplicemente scritti, ma scolpiti, in modo che non possiamo essere cancellati. Un'immagine, quanto sia intima e duraturo questo gesto, cioè immagina quanto sia intimo e duraturo questo gesto. Non siamo disegnati su un foglio che può essere strappato, messo da parte, ma incise nelle mani di Dio. Siamo sempre davanti ai suoi occhi.
0: Sì.
1: Questo significa che qualunque cosa accada, Dio non potrà mai dimenticarci. Anche nei momenti di solitudine, di dolore, di lontananza, possiamo essere certi che Dio ci vede, ci ricorda e ci ama. La nostra vita è nelle sue mani, e questo ci dona sicurezza e pace. Questa verità ci incoraggia a riflettere sull'amore di Dio che non cambia mai.
0: Sì.
1: Le nostre difficoltà o i momenti di dubbio non possono intaccare il legame che ci unisce a Lui. Quando ci sentiamo avviliti o abbandonati, possiamo affermare con certezza che siamo scolpiti nelle sue mani e che ci protegge sempre. E ci custodiscono con amore eterno.
0: Amen.
1: Abbandoniamo quindi le nostre paure, affidiamo ogni cosa a colui che ci ama in modo indelebile. Gloria a Dio, veramente.
0: Amen.
1: Perché l'ho sempre sentita questa parola, l'ho sempre letta, però quel giorno, questo scolpire mi ha proprio... L'opera di Dio è scolpita nelle mani del Signore.
0: Amen.
1: Noi facciamo parte di quest'opera, fratelli e sorelle. Andiamo avanti, sicuri e certi che non siamo dimenticati dal nostro Dio. E che volevo dire a chi ancora non fa parte di quest'opera, o magari ti intenna, vuole fare parte ma non si sente sicuro, io ti voglio dire: non c'è amore più grande del Signore, e non c'è un altro Dio vivente come il nostro Dio, perché Gesù è venuto, è morto sulla croce per te, per me, per tutti noi, ma è risorto. Amen. È risorto, non è morto e poi ci hanno detto adesso vive nel tuo cuore, adesso è vicino a te. No, Gesù è risorto, ha mangiato coi discepoli, ha parlato ancora, l'hanno toccato, si è manifestato come un uomo. E quindi ti voglio dire, accetta Gesù nel tuo cuore, lui sarà il tuo salvatore.
0: Amen.
1: È il tuo Signore, e tu farai parte di quest'opera meravigliosa scolpita nelle mani di Dio. A Dio sia la gloria, fratello.
0: Alleluia.
1: Rimaniamo fedeli al Signore, andiamo avanti.
0: Sempre avanti con Lui, siamo in buone mani.
1: Amen, amen.
0: Grazie.
1: Dio ci benedica tutti, un abbraccio.
0: Un abbraccio, sorella.
1: Lina, forza.
0: Pace a te, sorella, pace, grazie. Pace,
1: pace, pace.
0: Eh sì, siamo scolpiti dalle sue mani. Grazie a Gesù. Continuiamo ad ascoltare il canto. Ah, quello era finito, ecco il prossimo. Dio è Dio, è il titolo.

0: Pronto?
1: Pronto, pace fratello Gino.
0: Pace a te, abbiamo al telefono la sorella Tonina.
1: Amen,
0: ci ha fatto una bellissima sorpresa.
1: Grazie, grazie per te.
0: Anche perché hai dato una buona notizia, che adesso tu senti la radio a casa
1: sì,
0: tua.
1: Sì, lo sento bene adesso.
0: Grazie a Dio anche per questo.
1: Grazie
0: certo.
1: A Dio, è vero, gloria a Dio. Volevo farti gli auguri.
0: Grazie sorella.
1: Un bel compleanno, veramente, che il Signore ti benedica tanto, che ti dia la forza di lavorare per il Signore, per la tua famiglia e per tutto quello che veramente il Signore ti mette nel cuore di fare. Gloria a Dio.
0: Grazie a Dio.
1: Alleluia, alleluia. Volevo leggere il Salmo 121.
0: Allora, Salmo 121.
1: Sì.
0: Benissimo. Questo
1: Amen.
0: Bellissimo Salmo.
1: E me l'ha messo nel cuore stamattina il Signore. Gloria a Dio.
0: Ci
1: a Dio sia la gloria.
0: Alleluia.
1: Io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecherà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecherà e non dorme. L'Eterno è colui che ti protegge. L'Eterno è la tua ombra, egli è la tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. L'Eterno ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita. L'Eterno custodirà il tuo uscire e il tuo entrare, Amen. Ora e sempre. Amen.
0: Grazie, grazie Gesù.
1: Guarda, fratello, veramente, l'ho voluto leggere proprio per te, perché che il Signore ti dia la forza di andare avanti, che ti custodisca sempre, qualsiasi cosa fai, fratello, perché veramente quando noi abbiamo Gesù, quando noi camminiamo nelle sue vie, non c'è cosa più bella, perché la sua parola veramente è spirito e vita. Mi è piaciuto il capitolo che hai letto di Giovanni, veramente è stata una bella riflessione stamattina che hai fatto. Gloria a Dio.
0: E gloria che a Dio, sempre a Lui la gloria. Alleluia.
1: Amen, sempre fratello. E io veramente ti auguro tante belle cose ancora nella tua vita, per te e la tua famiglia, come ho detto prima. E il Signore ti benedica e ci benedica insieme. E saluto tutta la chiesa di Via Spalato.
0: È così. Sì, anch'io ti saluto sorella con tutta a te e a tutta la chiesa di Via Rubino.
1: Amen, amen.
0: A Torino
1: amen.
0: Dove tu ci vai.
1: Amen, amen. Grazie a Dio.
0: Che fai parte di quella comunità. Che amen, il Signore amen. Vi benedica grandemente, a iniziare dal pastore fino amen. A amen. Tutti gli altri.
1: Grazie fratello, grazie.
0: Pace a te sorella, pace.
1: Pace, pace, pace. Pace, pace.
0: E dopo la nostra sorella Tonina liberiamo la linea alle ore 10:48. Chi vuole telefonare in questo momento lo può fare. Noi stavamo ascoltando il canto Che Dio è Dio, perché noi sappiamo, qualunque cosa ci succeda a noi, anche quando le cose non vanno bene per noi, Lui tanto è sempre Dio. Quando ci vanno bene, quando abbiamo problemi, malattie, Lui è sempre Dio e noi dobbiamo affidarci a Lui comunque, sempre, perché con Lui le cose vanno molto molto meglio senza di Lui. E quindi noi abbiamo deciso di seguirlo e vogliamo ogni giorno testimoniare il suo amore, perché il suo amore è meraviglioso. E quando siamo appunto tristi, l'amore di Gesù viene a noi e ci rialza, dice: venite a me voi tutti che siete con tanti problemi, con tanti affanni, preoccupazioni, voi tutti, lui dice Gesù, venite a me. E quindi continuiamo ad ascoltare il canto, però io ho fatto forse un piccolo, mi sono reso conto, tra una telefonata e l'altra, prima c'era Vieni a Gesù e poi io ho messo Dio è Dio. Adesso finiamo di ascoltare Dio è Dio e poi andiamo di nuovo ad ascoltare Vieni a Gesù. Eccolo qui, la linea, se vuoi, è libera anche per te.

è sempre il nostro Dio. Deve ognuno di noi dire: io voglio adorare Dio per quello che è, non per quello che ci dà, perché quando ci dà le cose buone è facile adorare Dio, e quando arriva la malattia, quando arrivano i temporali, le tempeste della vita, noi lo dobbiamo adorare per quello che Egli è. Dio ama appunto chi lo adora in spirito e verità, con tutto il cuore appunto, in spirito e verità. Allora adesso vi leggo questo messaggio da parte di Consuelo, che ci sta ascoltando dal Venezuela, e lei quindi ha sentito anche lei per il mio compleanno. Buongiorno caro Gino, buon compleanno, bello che lo puoi festeggiare con tutti noi, gli ascoltatori che ti seguiamo ogni sabato. Questo è bellissimo ministero. Vi saluto con questi due versi del Salmo 91, che dice: chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Saluto, così dice ancora Consuelo, saluto a Blanca, a Maria Teresa e a Maria Grazia. Lei ha anche appunto Maria Teresa, quindi ha due sorelle in questo momento qui a Torino, la sorella Consuelo, appunto Blanca e Maria Teresa, e poi c'è anche Alta Grazia. Ti saluto anch'io, ti salutiamo noi, cara Consuelo, il Signore ti benedica tanto. Sappiamo che lì da te sono intorno alle 4 e mezza, 5 del mattino più o meno, forse 5. Eh sì, è proprio così. Quindi buonissimo risveglio a te con Radio Evangelo Piemonte. Alleluia, alleluia. Eh sì, eccolo qui. Adesso ascoltiamo Bene Vieni a Gesù. È un invito per tutti, per tutti noi, non solo per chi ancora non conosce Gesù, ma anche per chi lo conosce. Noi dobbiamo andare sempre a Gesù, perché quando andiamo a Lui succedono cose buone. Quando noi stiamo davanti a Gesù succedono cose buone, perché se noi andiamo con un cuore sincero, umile, ecco, umile, allora Lui farà delle cose che noi non riusciamo neanche a comprendere, ma lo farà.

0: Pronto?
1: Buongiorno, sono Laura Cicciato.
0: Sei Laura? Laura che chiami da Treviso, hai detto?
1: Sì, da Treviso.
0: Ben trovata Laura, ci fa piacere.
1: Grazie, anche a voi.
0: Allora, cosa vuoi dirci Laura?
1: Allora, io sono una scrittrice trevigiana.
0: Sei una?
1: Una scrittrice.
0: Ah, scrittrice, ok.
1: Ho scritto un libro.
0: Sì.
1: Che è una trilogia.
0: Sì.
1: È un fantasy. Ed è, si chiama L'incantesimo di Lunebelan.
0: Sì.
1: E parla di questa ragazza che è una principessa e fa un incantesimo dove lei salva i suoi genitori che sono morti in guerra. Mi sento bene?
0: Sì, sì, si sente che sono morti in guerra?
1: Sì, i genitori.
0: Ho capito.
1: E allora lei fa questo incantesimo per salvarmi.
0: Ho capito.
1: E poi va nella terra in Giappone e incontra Denise e Aradic. Che sono due elfi maghi, amici solari fino a Madre di Lune. Ci siamo?
0: Sì.
1: E poi nel secondo libro, in High New High School, Luna, una nuova protagonista, incontro 7 ragazzi che sono una band K-pop. Conosci il K-pop, la musica sudcoreana?
0: No, no, no. Comunque, noi diciamo, sì? A proposito dell'incantesimo, tu sai, se tu conosci Gesù, hai conoscenza di Gesù, noi sappiamo che queste cose qui non vengono da Dio, l'uomo non può, che incantesimo può fare un uomo? Ecco che noi abbiamo Gesù, è lui che ci ha liberati da queste diciamo pratiche. Noi se vogliamo,
1: certo,
0: se vogliamo noi pregare per i nostri genitori, figli, fratelli e sorelle, noi facciamo le nostre preghiere nel nome di Gesù, perché nel nome di Gesù c'è potenza, guarigione, liberazione, salvezza e vita eterna, capisci?
1: Ma voi siete una radio religiosa?
0: Noi siamo una radio Evangelo Piemonte, ecco che qui viene predicato il nome Gesù, ecco perché io ti ho detto all'inizio, ma tu conosci Gesù, lo hai già? E tu mi hai detto sì, e io ho capito, non sapevo.
1: Ah, oh, ho capito.
0: Hai capito, quindi non sapevo cosa volevi dirci, però io... no, niente, figurati, però io ne sto approfittando anche per dire che il nostro tutto è Gesù, praticamente. Noi siamo liberi da tutte queste pratiche che facevamo una volta.
1: Certo.
0: E quindi, niente, comunque ti ringrazio, Laura, e che possiamo dire? Che veramente Gesù possa entrare nel tuo cuore e darti quella libertà di pregare a Dio nel nome di Gesù.
1: Certo, grazie a voi.
0: Ciao Laura.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci. E così Laura da Treviso ha fatto questo intervento. Era la prima volta e io, non sapendo, allora gli ho dato spazio, come faccio con tutti voi. E adesso rispondo anche a questa telefonata.

0: Pronto?
1: Sono Antonella dalla provincia di Catania.
0: Bentrovata.
1: Pace.
0: Bentrovata.
1: Faccio a te tantissimi auguri di cuore, Dio ti ha benedetto fino a questo momento e noi siamo contenti. Perché lui è il datore della vita, è il dono di vita eterna anche per il futuro e questo ci dà gioia. Saluto tutti gli ascoltatori e un saluto nell'amore del Signore. Io vorrei dare gloria a Dio con un testo biblico, se gentilmente me lo leggi.
0: Certo, dimmi dove.
1: Che si trova in Isaia capitolo 1, dal versetto 18 al versetto 20. E vorrei aggiungere, prima che tu lo leggi, un pensiero spirituale che il Signore mi ha messo in cuore.
0: Ma lo vuoi fare prima o dopo?
1: Lo faccio dopo, leggi
0: Brava.
1: Il testo.
0: Brava.
1: Dico grazie.
0: Ok, allora dice così: poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese, ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato.
1: Amen.
0: Amen.
1: Gloria a Dio. È un testo meraviglioso perché ancora oggi lo ha fatto nell'Antico Testamento il nostro Signore a invitare il suo popolo, e lo fa ancora oggi ad invitare tutti quelli che hanno dei pesi, dei sensi di colpa che a volte ci separano da Dio. Il senso di colpa a volte ci impedisce nella libertà di andare a Dio, perché ci sentiamo mancanti, ci sentiamo colpevoli. E ancora una volta qui il grande Dio sovrano, maestoso, il re dell'universo invita ancora oggi tutti quelli che ascoltano, che portano questi fardelli legati al male, al peccato.
0: Certo.
1: Dice: su, venite a me.
0: Certo.
1: E discutiamo, cioè un Dio grande e maestoso che invita noi ad andare a Lui per discutere.
0: C'è
1: qualcosa di straordinario, noi non siamo più disposti ad ascoltare a volte le persone che hanno dei problemi, hanno dei pesi, non abbiamo tempo, magari a volte siamo infastiditi dall'ascoltare sempre le solite lamentele, o perché portano dei pesi, o perché hanno delle malattie. Invece Dio si rende disponibile ad invitarci ad andare a Lui, perché solo Lui che può alleggerirci, come ha detto Gesù poi nel Nuovo Testamento: venite a me, voi tutti che siete aggravati e stanchi, ed io vi darò riposo. Quindi questa pace, questa serenità, al di là delle circostanze, del peso, del peccato che portiamo, Dio ci invita ad andare a Lui per parlarne.
0: Certo.
1: Come si fa tra di noi, tra persone, il dialogo anche tra le persone, così come Dio ci ha insegnato con la parola che è Logos, la parola. Lui ha fatto tutto attraverso il dialogo.
0: Amen.
1: Ha creato con le persone, interveniva quando avevano delle sofferenze, chiedendo: cosa vuoi che io ti faccia? Dio entra in comunicazione, vuole entrare in comunicazione con ognuno di noi affinché possiamo liberarci col suo aiuto, discutendone con Lui di questi pesi che portiamo senza vergogna, senza nasconderci, tanto Dio ci conosce e sa il fardello che portiamo a volte. Non lasciamoci travolgere dal senso di colpa, ma accettiamo questo invito sincero e desideroso di Dio, che vuole incontrarci nel dialogo.
0: È vero.
1: per aiutarci, sì, per guarirci, per liberarci, per darci la vera libertà che è abbiamo ricevuto attraverso Cristo Gesù, che ha perdonato già questi peccati, sì, che erano rossi come lo scarlatto.
0: Sì.
1: E Dio li ha fatti diventare, neanche se ne ricorda più il Signore ormai, sì, dei nostri peccati, ma li dobbiamo confessare,
0: certo,
1: a Lui e abbandonare.
0: E abbandonarli, sì.
1: E abbandonare e anche il nostro corpo, la nostra mente, tutto il nostro essere,
0: certo,
1: trova liberazione, pace e guarigione.
0: È proprio così.
1: Questa è la vera guarigione per me.
0: Sì.
1: È la guarigione dell'interiore, dell'anima,
0: certo,
1: dello spirito.
0: È così.
1: Non è tanto quella fisica, anche se Dio può fare anche questa.
0: Certo, certo.
1: Fratello, grazie per il tempo che mi ha dedicato. Dio ti benedica ancora e benedica tutti i fratelli e le sorelle che ascoltano. Voglio salutare anche se ascoltano i carcerati, che,
0: certo,
1: Dio li benedica e li possa stringere forte a sé.
0: Un grande abbraccio, Antonella, che il Signore ti benedica tanto anche a te.
1: Grazie, fratello. Poi buona giornata. Pace, pace,
0: pace
1: a tutti.
0: Te, Antonella. Pace. Pace, pace. E dopo Antonella da Catania, che ci ha esortati, ci ha incoraggiati, quindi liberamente noi, come un amico, possiamo discutere col nostro Dio, creatore del cielo e della terra. Stavamo ascoltando il canto Vieni a Gesù, e Gesù ci invita ad andare a Lui anche per discutere. Lui è quell'amico sempre pronto 24 ore al giorno ad ascoltarci, e ne ha di pazienza Lui per ascoltarci, vi assicuro. Vieni a Gesù, la linea è libera se vuoi, anche per te. 011 28 03 04.

Eh sì, è un invito che la radio fa 24 ore al giorno. Vieni a Gesù. E con Gesù noi abbiamo quell'amico, appunto, come dicevo prima, 24 ore al giorno, prontissimo sempre ad ascoltarci. Arriva un altro canto qui, stavolta è per il fratello Giuseppe Barbuzzi. Giuseppe Barbuzzi che chiede sempre un canto del suo amico Montisci, che ascoltiamo volentieri anche noi alle ore 11:11, quindi eccolo qui che arriva per mano, ascoltiamolo adesso, perché Gesù ci prende per mano e ci conduce lui per sentieri di giustizia, dove veramente c'è pace, c'è la sua presenza, c'è la sua gioia. E anche se ci sono i problemi, perché ci sono i problemi, nessuno ha mai negato, anzi, molto spesso sono ancora più pesanti, perché il nemico cerca di attaccarci sempre di più. E quindi, però con lui la situazione, comunque sia, è al 100%, non al 99%, al 100% meglio, comunque sia. E noi ringraziamo Dio per Gesù. Per mano, ascoltiamo questo canto e saluti al nostro Giuseppe ancora una volta.

0: Pronto?
1: Shalom fratello Gino.
0: Shalom sorella Ethel, ben trovata anche a te.
1: Ben trovati e buon compleanno, tanto benedizioni a te.
0: Benedizione anche per te, cara sorella Ethel.
1: Grazie.
0: Oggi cosa vuoi dirci, sorella?
1: Volevo condividere il Salmo 100.
0: Salmo 100.
1: Sì.
0: Sì. Eccolo qui, Salmo 100. Leggi pure, sorella.
1: Mandati grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia. Presentatevi gioioso a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo Suo popolo e gregi di cui Egli ha cura. Entrate nella Sua porta con ringraziamento, nei Suoi cortili con lodi. Celebratelo, benedite il Suo nome, poiché il Signore è buono. La Sua bontà dura in eterno. La sua fedeltà per ogni generazione. Amen. Pronto?
0: Ti sento Ethel.
1: Ah, ok, perché non sentivo più niente.
0: No, ti sentivo.
1: È finito.
0: Sì, grazie a Dio anche per questo.
1: Grazie
0: a Dio anche per la sua parola che ci incoraggia sempre ad andare avanti, di essere fiduciosi con Lui.
1: Sì.
0: Senza che ci scoraggiamo e soprattutto dare gloria a Lui ogni cosa che facciamo, ringraziare Lui ogni cosa, ringraziarlo.
1: Sì. Grazie a Dio per tutto quello che fa per noi, ogni
0: Infatti.
1: Giorno è un dono.
0: È vero.
1: Sì.
0: E così sì. Cara Ethel, allora vuoi dire altro Ethel?
1: Mando saluti a tutti. Che il Signore ci benedica.
0: Che ci benedica insieme.
1: E ci custodisci.
0: Un abbraccio insieme alla tua famiglia.
1: Shalom.
0: Shalom, pace a voi. Shalom.
1: Pace, shalom. Shalom.
0: E dopo la nostra sorella Ethel, siamo arrivati alle 11:18. Se vuoi, la linea è libera anche per te. Sì, l'ho liberata. Prima c'era stato un momento che l'avevo lasciato occupata, ma adesso è libera. Sì. Il prossimo canto, eccolo qui che arriva.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, prontissima.
0: Alleluia.
1: Alleluia. La sorella Lina, ma ormai vi conoscete tutti, perciò sono fratellino Gino. Se dico sulla rocca di roccia e la roccia di Gesù, tutti ormai sanno forse la mia intonazione, che non si ferma mai.
0: Sì.
1: Io voglio salutare tutti, un buongiorno, una benedizione grande di salute, di aiuto, di sostegno, di conforto, di consolazione, perché c'è quello che ha bisogno di consolazione, perché magari ha spiriti di depressione, chi di compagnia, c'è tutto ciò che il Signore può benedire, può dare. Io ve lo auguro a tutti, fratellini.
0: Alleluia,
1: a te,
0: alleluia.
1: Una buona anzianità.
0: Anzianità, questa mi piace, ancora non l'avevo mai sentita. Una buona anzianità.
1: Perché
0: è la verità.
1: Gli anziani è un pochino, sì, devono cambiare i pezzi, no? Come le macchine.
0: Sì.
1: E la gamba, e il braccio, e il collo.
0: E tu ultimamente hai dovuto cambiare o togliere un pezzo.
1: Sì, un pezzo grandissimo, fratello. Io ogni tanto lo guardo e ho detto: no, Gesù ha fatto un miracolo in me, no?
0: Gloria a Dio.
1: Cioè, non era possibile che questo bestione di 10 centimetri era nel mio fianco destro, nell'intestino, e come Dio mi ha fatto guardare che c'era questo pirata, questo estraneo. E voglio dire a tutti: non leggere ma incoraggiare. Quello che ho visto io non me lo sarei mai aspettato, visto che sono un po' frufru, un po' farfallina, un po' di qua, un po' di là, sempre allerta per gioire, perché a me piace sempre giocare, scherzare, parlare del Signore in continuazione, e tutti mi dicono: mai solo una cosa nella tua vita, Gesù. Certo.
0: Alleluia.
1: Certo, è il mio innamorato, non si parla dell'innamorato, sempre, non si gioca. E allora voglio dire a tutti che si passano le tempeste nella vita, si cade,
0: sì,
1: ma il Signore dice: nella tempesta ci sono io, come in quella barca con gli apostoli, e quando siete atterrati io vi do il braccio, non vi lascio a terra ma vi rialzo.
0: Alleluia.
1: E lui non contraddice la sua parola e il suo dire. È vero, come ha detto la sorella, andiamo a lui, litighiamo, discutiamo, chiediamo, arrabbiamoci, tanto lui ha una pazienza, un amore,
0: sì,
1: proprio così smisurato che noi non conosciamo i confini. E noi abbiamo sempre beneficio, che siamo nella lotta o che siamo nella gioia.
0: È vero.
1: E voglio dire proprio questo al Signore: non scoraggiatevi. Io non camminavo e mi hanno insegnato di non camminare. Io dicevo: ma perché io posso camminare? Certo, metti un piede avanti e uno indietro, perché mi hanno tolto un sacco di bestiacce all'interno, perciò insomma non riuscivo, non mi ricordo più niente, però nei dolori.
0: Brava, ti sentiamo anche dalla voce, perché sei tornata alla linea che conoscevamo.
1: Sì ma io dico: ma c'era un'altra persona al mio posto? No, c'ero io. Ma il Signore fa dimenticare le cose tristi e dà quelle allegre. È una meraviglia per me avere conosciuto l'Eterno nel nome di Gesù, che ce l'ho sempre accanto, che mi suggerisce, che mi sostiene, che mi dà tanta, tanta forza.
0: Amen.
1: E tanta gioia.
0: Sì.
1: E i miei fratelli dicono sempre: ma possibile che non sei mai seria? Sì, a me piace così. Non essere seria nell'allegria. Perché la serietà, intesa in senso stretto, è essere come si deve. Ma io gioco sempre, rido sempre.
0: Brava, brava,
1: e
0: è vero,
1: mi piace, perché la gioia del Signore è la nostra forza.
0: Alleluia, è vero.
1: E pensarlo sempre ti dà una carica. E le persone vengono: ma al 100% lei è ringiovanita. Sì,
0: sì,
1: perché io alla mia destra, al mio davanti, al mio dietro, al mio attorno, avanguardia e retroguardia, Gesù. E io vi voglio dire: pensatelo così, lui è sempre vicino a voi, che vi accarezza, che vi consola, che vi conforta, che vi guarisce, che vi sana, che vi libera e che vi dà la gioia di vivere. La vita è bella è bella anche nelle tempeste, superandole poi si gioisce ancora di più e si fa una bella esperienza col Signore, che Lui c'è, Dio c'è, come quel cantico, nel sorriso di una mamma, nella gioia di un bambino e nel superamento di una malattia, perché Lui tutto fa. Vi saluto, se no non finisco più.
0: Grazie sorella, ci hai fatto una bella sorpresa, grazie.
1: Sì, vi abbraccio grandemente, a te, continua così con l'aiuto del Signore, sempre. Andiamo avanti tutti con la pace, la gioia, l'aiuto e il sostegno del Signore. Siate contenti, perché il nemico non sta nella contentezza, sta nella frustrazione, come dire, nell'abbattimento. Noi non siamo abbattuti, perché noi siamo vittoriosi in Cristo.
0: Amen,
1: tanta
0: amen.
1: Tanta pace e gioimento con Gesù.
0: Alleluia, alleluia, alleluia, grazie.
1: Gloria
0: sorella. Un abbraccio, un abbraccio.
1: Anche a voi tutti, anche a te, continua così, te lo ripeto,
0: grazie,
1: va
0: sorella.
1: Bene.
0: Grazie sorella,
1: tanta
0: per questi
1: pace.
0: Tuoi incoraggiamenti per tutti. A
1: è
0: iniziare
1: vero,
0: da me.
1: È vero, grazie. Non ci dobbiamo scoraggiare, l'idolo ripassano e
0: verissimo.
1: Non ci ricordano più.
0: Amen.
1: Tanta pace a tutti,
0: pace.
1: Ancora.
0: Pace, sorella Lina, pace.
1: Pace.
0: E dopo la nostra sorella Lina, che è un vulcano oggi, è tornata veramente la Lina che conoscevamo prima. E grazie a Dio anche per lei che l'ha ristabilita, grazie a Dio. Certamente quando ci lamentiamo facciamo ridere il diavolo, è contento e felice, ma noi non vogliamo lamentarci. La gioia del Signore è la nostra forza, sia quando le cose vanno bene ma anche quando vanno male, perché Lui è sempre il nostro Dio. Il prossimo canto, eccolo qui che arriva, Ti do gloria. E noi parliamo sempre del nostro Gesù, perché siamo qui per dare gloria a Gesù e ringraziare Dio che ci ha dato Gesù, perché grazie a Gesù, quel percorso sicuro che ci porta al cielo, sicuro con Gesù, non c'è una deviazione, no, con Gesù andiamo proprio al cielo, dritti, e Lui è lì che ci aspetta al traguardo, perché ci deve dare un premio a ognuno di noi. Ti do gloria, eccolo qui che arriva. La linea quindi in questo momento è libera, 011 28 03 04.

Alleluia, alleluia. Sì, tutta la gloria a Gesù, al nostro Salvatore, che ci ha riscattati e ci ha dato una nuova vita da figli di Dio, pensate. E quindi Lui è il nostro Re per sempre, il nostro Re veramente, che attraverso una corona di spine, come abbiamo sentito, è diventato Re per sempre. Alleluia. E Lui ha promesso di essere sempre con noi tutti i giorni, e quindi Lui ci sostiene nel cammino della vita. Se noi abbiamo fatto di Lui il nostro Signore e Salvatore, Lui ha promesso di essere con noi sempre, e la sua mano ci sostiene in tutto ciò che ci possiamo veramente trovare sul nostro cammino verso il cielo, perché ognuno di noi, non tutti troviamo le stesse situazioni, però le belle giornate, le brutte giornate ci sono per tutti. È così la vita. Ascoltiamo: se la tua mano mi sostiene, è certo che la sua mano ci sostiene, perché Lui lo ha promesso. Alleluia, grazie Gesù. Arriva questo canto, ascoltiamolo.

Sempre avanti, carissimi, fino al traguardo, alla meta con Gesù, Lui che è la nostra forza e ci aiuta a non affondare, ad andare avanti, a non arrenderci, perché Lui è la nostra forza. E quindi andiamo avanti, sempre avanti, certamente, fino al traguardo. Alleluia. E un altro canto che arriva. Sì, eccolo qui. Bellissimo anche questo canto. Sapete, a me mi piacciono i canti, l'ho sempre confessato pubblicamente, veramente, perché i canti hanno iniziato a parlare al mio cuore. Li amavo prima di conoscere Gesù. Io già amavo i canti, perché canti del mondo, canti di anni 60, poi a me mi piacevano quelli. E invece quando poi ho conosciuto Gesù, ecco, qui sono tutti canti, solo questi, non ho mai più ascoltato gli altri, veramente. Io ho sul mio canale YouTube ho una lista, una playlist, no? Dove ci sono tantissimi canti, ma ci sono solo questi qui, canti gospel, sono circa 247 esattamente, no? Dove c'è anche la mia testimonianza. Basta digitare Gino Bartolo, Gesù ritorna, è il titolo della playlist. Gino Bartolo sono io, no? Il mio profilo del canale. E poi c'è la playlist Gesù ritorna. Ci sono 247 canti, quindi tutti gospel, tutti che ascoltiamo qui al sabato mattina, e che tutti danno gloria a Gesù. E tutti cantano Gesù, ogni canto è per Gesù. Come dicevo, c'è anche la mia testimonianza. Quindi chi vuole può andare appunto a trovare su YouTube il mio canale. Ebbene, voglio dare un'altra notizia invece, che ieri sera il fratello Michele Alba da Rivoli mi ha fatto sapere che la tenda Cristo e la risposta si conclude stasera con la Santa Cena, non più come viene detto sul messaggio che va in onda più volte ogni giorno, più volte. Il messaggio è fino a domani, perché era stato preparato fino a domani, me l'ha detto ieri sera il fratello Michele Alba, e quindi si conclude stasera con la Santa Cena. Quindi arrivo lì, sempre lo stesso indirizzo, lo stesso posto che tutti avete sentito e che tanto già sapete. Quindi si conclude stasera. Bene, eccolo qui. O lode al nome del Signore Gesù, sia la lode a Lui che è benedetto in eterno.

Ringraziamo Dio che ci ha dato Gesù, questo nostro grande Gesù che ha lasciato il cielo per venire qui sulla terra. C'è qualche verso nella lettera ai Filippesi che dice: Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. E quindi ecco il nostro Gesù sapeva a chi apparteneva e cosa era chiamato a fare. Sapeva che il servizio appunto che lui stava facendo era troppo importante. Sapeva che l'umiltà era più grande dell'orgoglio e sapeva che obbedire a Dio avrebbe portato alla nostra libertà e alla sua gloria. Lode a Gesù, alleluia. Gesù quindi ci ha mostrato qual è la vera umiltà, deponendo la sua vita in modo che noi potessimo conoscere personalmente questo grande amore di Dio. Sì, è grandissimo l'amore di Dio. E se diciamo di seguire Gesù, allora dobbiamo avere lo stesso atteggiamento e la stessa visione della vita che Gesù ha avuto. Ma possiamo farlo solo rimanendo uniti in Lui, come appunto Lui ci parla nella Vite e i Tralci, perché dice: senza di me non potete fare nulla. Ma se noi rimaniamo uniti in Lui mentre seguiamo insieme il suo esempio, allora veramente possiamo dare gloria a Lui con la nostra umiltà, con la nostra umiltà. E quindi possiamo avere amore l'uno per l'altro, perché è una cosa buona che si può fare noi, perché amare Dio che non lo vediamo è facile, però amiamo i fratelli, gli amici, anche quelli che sono difficili, allora quello sì che è buono davanti a Dio. 11:49, ancora un canto e poi mando in onda la sigla. Eccolo qui. Arriva. Molto allegro anche questo.

Eh sì, le sue promesse sono quel posto sicuro con Gesù. Sì, arriveremo al traguardo, arriveremo al traguardo. Ecco che sta partendo la sigla, carissime. Eccola qui che arriva.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello Gino.
0: Pace a te, fratello Beppe, ben trovato, siamo felicissimi che sei arrivato proprio.
1: È una gioia essere qui anche oggi, una gioia nel cuore.
0: Amen.
1: Anche questa mattina abbiamo avuto questa opportunità di sentire il Signore nella pace, nella serenità, e questa pace, questa serenità siamo riusciti a trasmetterla a questi detenuti, a questi amici che sono nella casa circondariale qui a Torino, e devo veramente dire grazie a Dio per come si sta muovendo, come si muove all'interno di queste mura. Veramente la presenza del Signore oggi era palpabile, c'è stata una bella partecipazione da parte dei ragazzi, per cui appunto questa mattina abbiamo gioia nel cuore, veramente abbiamo una gioia.
0: Amen. Grazie a Dio.
1: Volevo condividerla appunto con...
0: Grazie, siamo felici, Beppe. Siamo felici.
1: Che questa gioia appunto si possa propagare,
0: certo,
1: a tutti, a tutti quelli che hanno il Signore, che sicuramente hanno questa gioia nel cuore. E non scoraggiamoci, assolutamente il messaggio di questa mattina è veramente di non scoraggiarsi, perché se siamo nell'umiltà di servire il Signore fa cose grandi.
0: È vero.
1: Il Signore opera in maniera incredibile, in maniera potente, in ogni luogo. Se noi ci lasciamo guidare da Lui, il Signore opererà in una maniera incredibile, dandoci veramente motivo di continuare nella sua opera.
0: Sì.
1: Perché il Signore è grande. Siamo noi che a volte limitiamo la potenza di Dio, siamo noi che limitiamo ciò che Dio può fare.
0: È vero.
1: Perché Dio non ha limiti, assolutamente. Quindi affidiamoci completamente a Lui e vedremo veramente la gloria di Dio manifestarsi nella nostra vita.
0: Amen, amen. Allora Beppe, non c'è Samuele oggi.
1: Samuele, io sono in macchina, sto andando a casa. Samuele, ci siamo salutati, c'erano anche loro.
0: Ah, ecco, c'erano loro, ok.
1: Sì, non c'era Antonella perché non è stata bene questa settimana, è mutua, quindi non poteva venire.
0: Va bene.
1: Però anche lei avrà sicuramente ascoltato la diretta, anzi, voglio dare un bacio a mia moglie.
0: Salutiamo anche noi Antonella e anche Samuele e Yolanda. Il Signore vi benedica.
1: Amen, amen. Un abbraccio caro, che Dio benedica quest'opera, Signore, continui a usarsi di te, Signore della radio, che veramente quest'opera prosegua, perché nelle mani del Signore.
0: Amen.
1: Andrà.
0: È così, Beppe, è così.
1: E noi continuiamo veramente a servire il Signore con umiltà.
0: Con umiltà, hai detto bene, caro Beppe, con umiltà.
1: Ti mando un grande abbraccio, caro.
0: Un abbraccio anche a te.
1: Presto,
0: certo, a presto. Magari quando possiamo, chi lo sa,
1: ci vediamo anche,
0: ci incontriamo. Amen. Quando abbiamo l'opportunità, certo. Un abbraccio.
1: Un
0: allora
1: abbraccio.
0: Beppe,
1: pace carissimo, Dio ti benedica.
0: Pace a te, Signore ci benedica insieme.
1: Amen.
0: E quindi siamo arrivati adesso che fra poco inizia il messaggio della parola di Dio, quindi Gino vi saluta con un grande abbraccio a tutti. E Dio volendo saremo insieme qui sabato prossimo ancora. Questo è il mio comandamento, dice il Signore: come io ho amato voi, amatevi anche voi. Questo Lui ci dice. Quindi noi ci dobbiamo amare come Gesù ha amato noi. Grazie a Dio per Gesù. Un abbraccio a tutti. Il Signore ci benedica insieme. Shalom, shalom.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Or dopo essere passati per Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove c'era la sinagoga dei giudei. Ora Luca, l'autore degli Atti, mette tutto questo viaggio in un verso, ma in realtà Anfipoli dista circa 45 chilometri da Filippi, e altri 45 chilometri ci vogliono per arrivare ad Apollonia, e oltre 50 per Tessalonica. Dunque ci sono voluti diversi giorni per fare questo viaggio, di circa 150 chilometri. E Paolo, secondo il suo solito, entrò da loro e per 3 sabati presentò loro argomenti tratti dalle scritture, dichiarando e dimostrando loro che era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti, e dicendo: questo Gesù che vi annunzio è il Cristo. Ora Paolo prende le loro scritture, e proprio dalle loro scritture dimostra che era necessario che il Cristo morisse. Senza dubbio avrà usato Isaia 53 come testo, e il Salmo 22, e le altre scritture che parlano della morte del Cristo. E così ragionava con loro e dimostrava loro: guardate, il Messia deve soffrire e morire. E Gesù, colui che vi stiamo predicando, è il Messia, dichiarando e dimostrando loro che era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti, dicendo: questo Gesù che vi annunzio è il Cristo. E una chiesa molto forte viene fondata a Tessalonica. E potete leggere le due epistole di Paolo ai Tessalonicesi, che sono cresciuti grazie a questo ministerio. E se leggete le epistole mentre meditiamo sugli Atti e mettete le cose insieme e le associate, sarà sicuramente qualcosa di molto utile. Ma i giudei che non avevano creduto, mossi da invidia, presero con loro certi uomini malvagi tra la gente di piazza. In altre parole, sono scesi al bar e hanno preso questi uomini rozzi. E radunata una plebaglia, misero in subbuglio la città. Avendo poi assalita la casa di Giasone, cercavano Paolo e Sila per condurli davanti al popolo. Ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e altri dei fratelli davanti ai capi della città, gridando: quelli che hanno messo sottosopra il mondo sono venuti anche qua. Mi piace molto l'accusa che viene fatta contro Paolo e Sila. In precedenza un'accusa simile era stata fatta contro Pietro da parte del sommo sacerdote: avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina. Che accusa gloriosa! Oh, che possiamo essere arrestati con questa accusa, che abbiamo riempito la nostra contea, Orange County, con la dottrina di Gesù Cristo. E che bello se il verdetto fosse colpevoli! Sarebbe grandioso. Qui nel nostro testo c'è un'altra accusa interessante: quelli che hanno messo sottosopra il mondo sono venuti anche qua. Oh, come vorrei che mi si accusasse di aver messo Orange County sottosopra per Gesù Cristo. Ma in realtà avrei da ridire circa questa accusa. Orange County è già sottosopra e ha bisogno di essere rimessa a posto. E in effetti questa accusa non è corretta. Avrebbero dovuto dire: quelli che hanno messo a posto il mondo sono venuti qua. Non quelli che lo hanno messo sottosopra, ma quelli che lo hanno messo nel giusto ordine. Uomini che hanno le loro priorità rovesciate, sbagliate. Uomini che vivono secondo la carne e non secondo il piano di Dio, come Dio voleva che vivessero. Uomini che stanno vivendo al rovescio le loro vite. Questo è un mondo al rovescio che deve essere messo a posto. E questo è il ruolo della Chiesa, che deve mettere le cose nel giusto ordine, facendo in modo che le persone abbiano una giusta relazione con Dio, che le loro priorità siano messe a posto. E Giasone li ha accolti. Tutti costoro agiscono contro gli statuti di Cesare, dicendo che c'è un altro re, cioè Gesù. Così misero in agitazione il popolo e i capi della città, che udivano queste cose. Ma essi, ricevuta una cauzione da Giasone e dagli altri, li lasciarono andare. Allora i fratelli fecero subito partire di notte Paolo e Sila per Berea, ed essi appena vi giunsero entrarono nella sinagoga dei giudei. Questi fratelli proprio non mollano, vero? Or costoro erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, e ricevettero la parola con tutta prontezza, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se queste cose stavano così. A Tessalonica Paolo ha dovuto ragionare con loro per 3 settimane, e quando arriva a Berea inizia a ragionare anche con loro. Ma questi è detto che erano più nobili di quelli di Tessalonica. Questi andarono a casa a fare i compiti. Loro hanno letto Galati e le epistole ai Tessalonicesi e Filippesi. Questi andarono a casa e studiarono le scritture per vedere se le cose dette da Paolo erano vere. Io vi incoraggio fortemente a fare altrettanto. Sento sempre più spazzatura in televisione. Programmi cristiani, spazzatura spacciata per dottrina da alcuni di questi evangelisti, che è semplicemente sconfortante. E tanta gente prende per buone queste idee così strane che questi evangelisti propongono, e le applicano alla loro vita, ma non investigano nelle scritture per vedere se le cose stanno così. Beh, dopo tutto lui ha detto tutte queste parole in greco, e io non conosco il greco. Sarà così, se lo dice lui. Uno di questi evangelisti recentemente stava parlando della spina nella carne di Paolo, e ad un certo punto ha detto: in quale altro verso della Bibbia troviamo questa parola, spina? Cos'era questa spina di Paolo?
2: La gente dice un'infermità fisica.
1: Ma in quale altro passo della Bibbia si parla di spine?
2: Leggete in Matteo 13 la parabola del seminatore.
1: E alcune tra le spine. Ma cosa sono le spine nel Vangelo di Matteo? Sono le sollecitudini di questo mondo, le preoccupazioni di questo mondo e l'inganno delle ricchezze. E così la spina di Paolo erano le preoccupazioni di questa vita e le ricchezze. Si preoccupava troppo di se stesso. Che spiegazione biblica eccezionale! Ma prendete le vostre concordanze e scoprirete che la spina nella carne di cui parla Paolo è letteralmente una stecca, mentre le spine di cui si parla in Matteo sono quelle piccole spine che puoi prenderti per esempio in un roseto, le spine delle rose, non una stecca, che è una parola in greco completamente diversa. Ma questo evangelista, che espone questa dottrina che nessuno dovrebbe essere mai malato, se questo è vero non è possibile che Paolo fosse malato. Non è mai volontà di Dio che uno debba soffrire. La sofferenza non è mai secondo la volontà di Dio, secondo queste persone. Cosa ne è di Gesù allora? E cosa dicono di Prima Pietro 4,19? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio. Oh, aspetta un attimo. Non hanno appena detto che la sofferenza non è mai secondo la volontà di Dio? Oh Pietro, perché hai scritto questo? Non lo sai forse tu che la sofferenza non è mai secondo la volontà di Dio? Non prendete per buone tutte queste cose che vi vengono dette. Investigate le scritture e vedete se le cose stanno proprio così. Perché molte delle cose che vengono spacciate per scritturali non sono affatto scritturali. Siate come i Bereani, più nobili di quelli di Tessalonica. Andate a casa e investigate le scritture. Provate ogni cosa e ritenete il bene. E vi incoraggio a fare così anche per me. Non prendete per buono tutto quello che io dico, ma investigate le scritture, provate ogni cosa e ritenete il bene. Così molti credettero. Perché? Perché hanno verificato che le cose stavano proprio così. Hanno visto che le scritture confermavano quello che Paolo diceva. Così molti credettero assieme ad un non piccolo numero di nobili donne greche e di uomini. Di nuovo una bella opera viene fondata a Berea. Ma quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che la parola di Dio era stata annunziata da Paolo anche a Berea, andarono pure là, mettendo in agitazione le folle. Allora i fratelli fecero subito partire Paolo in direzione del mare, ma Sila e Timoteo rimasero là, per fortificare i fratelli per un po' di tempo ancora. Quelli che scortavano Paolo lo condussero fino ad Atene. Poi, ricevuto da lui l'incarico di dire a Sila e a Timoteo di raggiungerlo quanto prima, tornarono indietro. E così Paolo viene accompagnato dai fratelli ad Atene, mentre Sila e Timoteo rimangono a Berea a fortificare la chiesa. Ora, mentre Paolo li aspettava ad Atene, il suo spirito si inacerbiva in lui, vedendo la città piena di idoli. Credo che più o meno è così che vi sentireste visitando alcune parti di Hollywood o San Francisco, quando vedete un'area dedicata completamente alla lussuria e al peccato. E Paolo è rimasto sconfortato, letteralmente irritato. Egli dunque discuteva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie, e ogni giorno sulla piazza con quelli che incontrava. Così Paolo inizia ad incontrarsi in piazza con un gruppo di persone e condivide loro la verità di Gesù Cristo. Con lui discutevano pure alcuni filosofi epicurei e stoici. Epicuro era vissuto tra il 342 e il 271 avanti Cristo, e qui siamo nel 53 dopo Cristo, cioè circa 300 anni dopo la morte di Epicuro. E in questo periodo di tempo la sua filosofia era degenerata, perché Epicuro aveva detto originariamente che il bene principale era il piacere, ma era andato oltre a questo. Aveva detto che il piacere veniva da una vita semplice, che più la nostra vita diventa complicata, più avremo da preoccuparci dei dettagli, più proprietà avremo, più dovremo preoccuparci di curarcene. E così se uno riesce a vivere una vita molto semplice, questa è la chiave del piacere. E il piacere è il bene principale. Diogene, che seguiva la filosofia epicurea, era molto felice e soddisfatto, non possedendo altro che un secchio su cui sedere. E Alessandro Magno era rimasto così impressionato da Diogene, perché Alessandro Magno aveva conquistato tutto il mondo, ma non aveva pace, non si dava riposo, era insoddisfatto. E così ha fatto voto di diventare un discepolo di Diogene per tutta la vita. E Diogene gli ha consegnato due pesci, confronta pesci, e gli ha detto: porta questi due pesci in giro per 2 settimane e allora sarai mio discepolo.
2: E Alessandro Magno se n'è andato tutto arrabbiato e borbottando per la stupidità di quest'uomo.
1: E Diogene scosse il capo e disse:
2: Che peccato, tutta questa devozione sparita davanti a due pesci puzzolenti.
1: La semplicità della vita. Ma non è così che a questo punto la filosofia

del piacere dei sensi, si abbandonavano alla lussuria, e questa filosofia si esprimeva nelle orge dei romani e a queste feste, dove si mangiava tutto quello che potevi mangiare finché eri sazio. Poi uscivi e andavi a rimettere tutto, di proposito, per poter poi tornare e continuare a mangiare quello che veniva servito dopo. Mangiare per il piacere di mangiare e cercare di misurare l'intensità del piacere che ogni gusto arrecava. E così erano tutti impegnati a misurare l'intensità, i vari gradi del piacere. Questo degrado della filosofia epicurea ha portato al panteismo, l'adorazione di tutte le cose. Gli stoici, invece, dicevano che il bene principale era la virtù. Ma uno non può sviluppare la virtù se è emotivamente coinvolto. Perciò non si devono provare sentimenti. E cercavano di diventare totalmente senza sentimenti, di non provare dolore, non provare tristezza, non provare gioia, non provare niente. Essere stoici rispetto a tutto, insensibili, impassibili, freddi nelle emozioni, su tutto. E questo ha portato all'ateismo. Queste erano le due filosofie che Paolo incontra ad Atene. Alcuni dicevano: che vuol dire questo cianciatore? E gli altri: egli pare essere un annunziatore di divinità straniere, perché annunziava loro Gesù e la resurrezione. Così lo presero e lo condussero nell'Areopago, dicendo: potremmo sapere qual è questa nuova dottrina che tu proponi, poiché tu rechi cose strane ai nostri orecchi. Vogliamo dunque sapere che cosa significano queste cose. Or tutti gli ateniesi e tutti i forestieri che dimoravano in quella città non avevano alcun passatempo migliore che quello di dire o ascoltare qualche novità. Gli ateniesi, questa era la loro passione, stare a sentire ogni tipo di novità. L'Areopago si trova a circa metà strada tra l'Agorà, la piazza principale, e l'Acropoli, ossia la cima della collina, dove si trova il Partenone, forse a due terzi di strada. E qui c'è questa roccia sporgente, chiamata la pietra dell'impudenza, dell'insolenza, dove gli uomini andavano a disporre le loro filosofie e le loro idee. E tutti questi uomini erano lì con le loro vesti lunghe, lì con il Partenone sopra e l'Agorà sotto, e stavano lì a discutere delle loro filosofie e a fare dibattiti e tutte queste cose. E così Paolo si siede in questo posto, la roccia degli impudens, per dire la sua. Allora Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: ateniesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi. Ora alcune versioni traducono fin troppo superstiziosi. Ma questo non è quello che dice Paolo. E insultare le persone non è il modo migliore per iniziare un discorso. La traduzione più corretta è questa che abbiamo letto, fin troppo religiosi. Paolo non li voleva allontanare o metterli sulla difensiva, ma voleva convincerli del suo credo intorno a Gesù Cristo. E così disse: io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi. E questo era molto evidente nella città di Atene. Alcuni hanno detto, dopo aver visitato Atene, che c'erano più dei che persone nella città, che ogni angolo di strada aveva il suo dio. E poi lungo la via c'erano tutti questi dei, queste immagini di marmo, d'argento, d'oro, idoli, e questi venivano adorati dalla gente. E poi tantissimi templi, e di alcuni di questi ci sono ancora oggi le rovine, e sono considerate delle meraviglie oggi.

0: che passando in rassegna e osservando gli oggetti del vostro culto, e sicuramente anche la gente che adorava questi oggetti, è sempre interessante osservare la devozione della gente. Io lo trovo affascinante. In Messico mi piace osservare la venerazione che viene fatta ai santi e tutte queste mummie, queste reliquie dentro queste bare, nelle cattedrali, e osservare la gente che cammina sulle ginocchia e arrivano e gettano delle monete dentro e piangono e si lamentano e supplicano questi santi per ottenere dei miracoli. Trovo interessante osservare i musulmani lavare i loro piedi e poi inginocchiarsi verso est. E Paolo osservava la loro devozione. Io stavo osservando gli oggetti del vostro culto. E ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Ora, 200 anni più tardi, ci fu un esploratore che è passato per Atene, ed era anche uno storico, Pasolineus. E quest'uomo scrive nei suoi libri del gran numero di idoli che c'erano ad Atene. Ed è lui che ha detto ci sono più idoli che persone. E nel descrivere la città di Atene, nei suoi libri di storia, lui stesso parla di un altare dedicato al Dio sconosciuto. Anzi, parla di tre di questi altari, visti da lui ad Atene. Ora, i greci avevano divinizzato semplicemente ogni cosa a cui potevano pensare. Avevano divinizzato le forze della natura, avevano divinizzato le varie emozioni dell'uomo, avevano divinizzato i vari concetti. C'era il dio delle arti, il dio dei falegnami, il dio dei muratori, dei per ogni cosa, il dio della guerra, il dio della pace, il dio dell'amore, il dio dell'odio, il dio della gelosia, il dio dell'ira, dei per ogni cosa. E sicuramente qualcuno avrà pensato, forse ne abbiamo dimenticato qualcuno. Certo, sarebbe una vergogna dimenticarne uno. Potrebbe arrabbiarsi. Perché non costruiamo un altare per lui? E dal momento che non lo conosciamo, dedichiamolo all'Iddio sconosciuto, tanto per non dimenticarne nessuno e attirarci l'ira di qualche divinità. E Paolo dice, ho visto quest'altare all'Iddio sconosciuto e questo è l'Iddio di cui voglio parlarvi. È interessante che Paolo inizia da dove si trovano queste persone. Parte da qualcosa che loro sanno, da qualcosa di familiare. Ho visto che siete molto religiosi, lo devo riconoscere. E lì nell'agorà sono passato davanti a quest'altare dedicato al Dio sconosciuto. Quello è il Dio di cui vorrei parlarvi. E cosa dice loro di questo Dio sconosciuto? Dice, voi lo adorate non conoscendolo, nell'ignoranza. Quante persone oggi adorano Dio nell'ignoranza, non conoscendolo veramente? Gesù disse alla Samaritana al pozzo, voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma allora viene, anzi è già avvenuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Ma l'uomo continua ad adorare Dio nell'ignoranza, non conoscendolo. Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso. Egli non è l'invenzione di un uomo, non è una creazione dell'uomo. Lui è il creatore dell'uomo. Lui non proviene da un pezzo di marmo, o d'oro, o d'argento, o di cose che si trovano sulla terra. Lui ha creato tutte queste cose. Lui è immensamente superiore a tutti gli dèi che voi adorate, perché lui è il creatore. Oh, che questo capiscano le persone oggi. Io direi che anche se i sondaggi dimostrano che la maggior parte delle persone negli Stati Uniti crede in Dio. Io mi permetto di dire che anche se la maggior parte delle persone degli Stati Uniti crede in Dio, la maggior parte delle persone degli Stati Uniti in realtà adora il materialismo. Ora possono anche credere in Dio, ma non adorano Dio. Adorano invece la creazione dell'uomo, le cose create dall'uomo, piuttosto che adorare Dio. E così il Dio sconosciuto che voi adorate nell'ignoranza, non conoscendolo, è Lui che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra. Questo Dio sconosciuto governa ogni cosa. Lui è il Signore di tutto, Signore del cielo e Signore della terra. Essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo. E Dio non è mai limitato nello spazio. Ricordo che da bambino alla scuola domenicale ci veniva insegnato che se andavamo al cinema, il Signore non sarebbe entrato nel cinema con noi. E se decidevo di andare a vedere lo spettacolo, dovevo lasciare fuori il Signore, fuori dall'ingresso, e sperare di ritrovarlo lì quando uscivo. Ma non era sicuro che sarebbe stato ancora lì. E così mi è stato insegnato a localizzare Dio, a limitarlo in uno spazio determinato. C'erano posti in cui Lui era presente e posti dove Lui non era presente. Non è così. Io non posso fuggire dalla Sua presenza. E così Paolo dichiara che Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo e non è servito dalle mani di uomini o da cose fatte da mano d'uomini. Non tutte le chiese credono questo oggi, ma questo è quello che Paolo dichiara. Dio non ha bisogno di altari dorati o di edifici spettacolari. Attenzione! Oh, ma quell'edificio costa 18 milioni di dollari! Tu puoi adorare il Signore stando benissimo sotto un albero. Puoi adorare Dio vicino al tuo letto, a casa. Puoi adorare Dio seduto al tavolo della cucina. Puoi adorare Dio seduto sulla sabbia, in spiaggia. In effetti io trovo che stare seduto sulla sabbia, in spiaggia, sia un ambiente grandioso dove adorare Dio. Lui non è servito o adorato dalle mani di uomini, come se avesse bisogno di qualcosa. Come se Dio avesse bisogno che io gli dia qualcosa o faccia qualcosa per Lui. Questo è ridicolo. Oh, Chuck, mi servono un po' di soldi perché sto quasi andando in fallimento e questo mio programma non può andare avanti un'altra settimana se tu non mi dai una mano. Chuck, per favore, sono disperato. Non ho mai mandato lettere come queste prima d'ora, ma adesso mi trovo proprio nel bisogno. Come se avesse bisogno di qualcosa. Cosa posso dare io a Dio? Cosa ho io che Lui non ha? Questo è davvero il più grande dei problemi. Cosa dai a uno che ha già tutto? Davide disse: cosa potrei dare al Signore per tutti i Suoi benefici fatti verso di me? E sapete cosa ha deciso di fare? L'unica cosa che possa rendere a Dio è la preghiera. Io invocherò il nome del Signore. Non c'è niente di cui Dio ha bisogno. Il mio dare al Signore non è per Lui, ma per me. Non è Lui che ne beneficia, sono io che ne beneficio. Se do la mia vita al Signore, sono io che ci guadagno. Non è Dio che ci guadagna. Spesso ne facciamo una tale questione, il fatto di dare al Signore. Vogliamo che gli altri dicano: oh, è meraviglioso che tu dia tutto questo al Signore, è così bello. E abbiamo sviluppato questo tipo di mentalità, esaltare quelli che offrono a Dio, come se Dio avesse bisogno di qualcosa. Quello che è importante non è quello che io do al Signore, ma quello che Lui dà a me. Questo è eccezionale. Essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. E così la nostra enfasi non dovrebbe essere su quello che noi dovremmo dare a Dio, ma l'enfasi dovrebbe essere su quello che Dio ha dato a noi. E il ministero non dovrebbe essere incentrato sull'enfatizzare quello che tu dovresti fare per il Signore, ma l'enfasi del ministero dovrebbe essere quello che Dio ha fatto per te. Che cosa puoi fare tu per Dio? Siamo così deboli in quest'area. E costantemente il ministero viene incentrato su devi fare questo, devi fare quello. Ora vai e fa questo, fratello, fa quello, sorella. E così esaltiamo quello che l'uomo fa per il Signore, invece di esaltare quello che Dio ha fatto per l'uomo, per noi. Vedete, solo quando capisco quello che ha fatto Dio per me, allora voglio rispondere a Dio. Facciamo un tragico errore quando pensiamo voglio fare qualcosa per il Signore, così Lui poi farà qualcosa per me. Se tu digiuni per 2 settimane, Dio inizierà a darti delle visioni e inizierà a fare questo e a fare quello. E così pensiamo, fa qualcosa per il Signore e il Signore farà qualcosa per te. Se inizi a lodare il Signore, alziamo le mani e lodiamo il Signore, perché volete che Dio vi benedica stasera? E Dio vi benedirà se voi lo lodate, perché Dio abita nella lode del suo popolo. Così alzate le vostre mani, e così il Signore vi benedirà. E così si mette l'enfasi su queste esperienze, alzare le mani, lodare il Signore, in modo che possiamo essere benedetti. Oh Signore, oh sì Signore, rispondimi Signore. Non vedi le mie mani alzate? Rispondimi, Signore, benedicimi, Signore. Guarda quello che sto facendo per te. Non è così. La vera lode non è, ok, Dio, dammi ora. Ma la vera lode è, oh Dio, hai fatto così tanto per me. Come posso ringraziarti? Oh Signore, sei così buono con me. E questo viene spontaneamente, quando capisco quello che Dio ha fatto per me. Questa è la vera lode. Così quello che dobbiamo sapere non è quello che possiamo fare per Dio, ma quello che Dio ha fatto per noi. E allora l'amore di Cristo mi costringe, e io rispondo a quell'amore, rispondo a quella bontà, rispondo a quelle benedizioni, e la mia vita è così ricca, così benedetta. La mia vita è così piena, cercando semplicemente di rispondere a Dio, mentre apprendo sempre di più della sua grazia, della sua bontà, dell'amore di Dio che è stato riversato nella mia vita. E arrivo al punto che dico, sarò trasformato uno di questi giorni. Dio mi porterà nella gloria presto, le sue benedizioni e la sua bontà nella mia vita sono così ricche, così piene e sovrabbondanti, mentre cerco di rispondere a Dio, essendo Lui che dà la vita, il fiato e ogni cosa. Ora Egli ha tratto da uno solo tutte le stirpi degli uomini, perché abitassero sopra tutta la faccia della terra. Dio ci ha tratti tutti da uno solo. Siamo tutti uguali. Non c'è giudeo o greco, barbaro o scita, schiavo o libero, maschio o femmina. Gesù è tutto in tutti. E Lui ci ha fatti uno. Avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione, Dio ha definito i limiti delle nostre vite. La mia vita è totalmente legata a Dio e Lui conosce la mia vita. È Lui che ha posto i confini della mia esistenza. Conosceva il tempo della mia nascita, molto prima che mia madre mi concepisse, e conosce il giorno della mia dipartita da questa tenda. Conosce tutte le circostanze della mia dipartita da questa tenda. La mia vita è totalmente legata a Lui. La mia vita è totalmente conosciuta davanti a Lui. affinché cercassero il Signore, se mai riuscissero a trovarlo come a tastoni. Sapete, molta gente cerca il Signore sulla base non di certezze, ma di tanti forse. Non hanno realmente alcuna promessa sulla quale confidare, ma solo «ma chi lo sa?». Ricordate quando Giona predica ai Niniviti? Non c'era alcun messaggio di pentimento, nessun messaggio di speranza, nessun messaggio di grazia, nessun messaggio di salvezza. Giona predica un messaggio di giudizio, di devastazione. Altri 40 giorni e verrà la distruzione. E tutti si sono pentiti e si sono vestiti di sacco e hanno detto: chissà, forse Dio sarà misericordioso e ci risparmierà la vita. Nessuna promessa di misericordia, ma solo un forse, chissà. Forse puoi arrivare a sentire Dio e forse puoi riuscire a trovare Dio. Ma Paolo aggiunge: benché egli non sia lontano da ognuno di noi. Ora parla della dottrina dell'immanenza di Dio, che la presenza di Dio è ovunque nell'universo. E Davide dice in uno dei suoi salmi, nel Salmo 139, «Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? E dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto nello Sheol, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà». E Paolo dice: «Poiché in lui viviamo, ci muoviamo e siamo totalmente circondati da Dio, completamente dipendenti da Dio per la nostra esistenza. In lui vivo, Dio sostiene la mia vita, io dipendo da lui, in lui mi muovo, dovunque vado lui è lì, ed esisto in lui, per mezzo di lui. Come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie». Ora questo si trova negli scritti di Aerate e Aclente, due poeti greci, che hanno dichiarato che noi siamo progenie di Dio. E Paolo afferma che questi poeti hanno ragione. Essendo dunque noi progenie di Dio, non dobbiamo stimare che la Deità sia simile all'oro, o all'argento, o alla pietra, o alla scultura d'arte e di invenzione umana. Noi siamo progenie di Dio. Non è Dio nostra progenie. Non possiamo crearci i nostri propri dei, come fa l'uomo. L'uomo è progenie di Dio. Nel principio, quando Dio creò l'uomo e la donna, li fece a sua immagine e somiglianza. Ma l'uomo è caduto, e di conseguenza l'uomo è decaduto dall'essere immagine di Dio. E se ci guardiamo attorno oggi, vediamo l'uomo nel suo stato decaduto. È stato creato a immagine e somiglianza di Dio, ma è decaduto da quella condizione. Dio ci ha creato come esseri spirituali. Dio ci ha creato per vivere nello spirito e per essere governati dallo spirito. Ma l'uomo è caduto e ha iniziato a vivere secondo la carne. E ora è dominato dalla sua carne ed è divenuto come gli animali. Esseri dominati dal proprio corpo. E così l'uomo si guarda intorno per trovare la sua identità e dice: «Oh, guarda, là c'è un mio zio che pende da quell'albero, un mio progenitore, perché tutto quello che fa è pensare a mangiare e a esistere. Ha una vita dominata dal corpo e tutto quello di cui ha bisogno è un posto in cui vivere e qualcosa da mangiare. E così questa vita dominata dal nostro corpo, dalle nostre esigenze, dai nostri bisogni, proprio come gli animali. È sbagliato. Noi siamo progenie di Dio». e non potrò mai avere una vita completamente soddisfacente. E non potrò mai avere una vita completamente soddisfacente relazionandomi con il mondo animale, ma mi devo relazionare con Dio per ritrovare me stesso. Non troverò mai me stesso se mi relaziono con il regno animale. Troverò me stesso solo mettendomi di nuovo in relazione con Dio. Sono stato creato ad immagine di Dio, sono decaduto da quella condizione e Gesù è venuto per ristabilire quella condizione, per farmi tornare ad essere immagine di Dio. Se arrendo la mia vita a Lui. Carissime, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è, dice Giovanni nella sua prima epistola. E questo perché lo Spirito di Dio mi sta conformando all'immagine di Cristo. E così per l'opera dello Spirito Santo, quello che l'uomo ha perduto con la caduta viene ora ristabilito grazie a Cristo. E l'uomo viene di nuovo ad essere ad immagine di Dio. E quando lo Spirito Santo avrà completato questa sua opera nella mia vita, io sarò completamente ristabilito ad immagine di Dio e sarò allora alla sua presenza, senza colpa e ripieno di gioia. E così questa è l'opera di Dio. Io sono progenie di Dio. I poeti greci l'hanno riconosciuto questo. E così non devo pensare a Dio come ad una statua che non può vedere, non può parlare, non può camminare, fatta di marmo, d'oro, d'argento, e che sta lì ferma in un angolo. E la gente passa, si ferma, si prostra e l'adora. Non dovreste pensare a Dio in questi termini, perché voi siete progenie di Dio, dell'Iddio vivente. Ma ora, passando sopra i tempi dell'ignoranza, Paolo aveva detto che loro adoravano Dio senza conoscerlo. E per un certo tempo Dio è passato sopra a questa ignoranza dell'uomo intorno a Dio. Ma ora non è più così. Ma ora Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano. Quando la rivelazione di Dio era limitata alla nazione di Israele, Dio è passato sopra l'ignoranza dei pagani intorno alla sua persona. Ma non è più così. Dio non tollererà più l'ignoranza dell'uomo intorno alla sua persona. Tu non hai più scuse per essere ignorante di Dio. Gli agnostici non hanno scuse per la loro posizione. Loro dicono che Dio non si può conoscere. Ma Dio è conoscibile. Dio si può conoscere. È solo che loro non vogliono conoscere Dio. Loro rigettano la rivelazione di Dio di se stesso. Ma Dio si può conoscere. E la posizione dell'agnostico non è una posizione intelligente, perché nessuno che abbia intelligenza può accettare di rimanere nell'ignoranza. E la parola greca agnostico in latino è ignoramus. Dio può aver tollerato l'ignoranza dell'uomo per un certo tempo, ma ora non è più così. Dio si può conoscere. Dio si è rivelato per mezzo di Gesù Cristo, e questa rivelazione ti è stata presentata, e tu la puoi conoscere. Perciò tu sei inescusabile. Tu puoi conoscere Dio. Tu dovresti conoscere Dio. Non ci sono scuse per non conoscere Dio. Conoscere Dio è sicuramente la conoscenza più importante che l'uomo può raggiungere. Puoi studiare tante materie, ma la materia più importante che potrai mai studiare è la teologia. Conoscere Dio, conoscere la verità intorno a Dio. Dio si può conoscere. E per un tempo è passato sopra l'ignoranza dell'uomo, ma ora non è più così. Ora Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano, cioè che si convertano dalle loro vie, dal loro egoismo a Lui, poiché Egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo di quell'uomo che Egli ha stabilito. Dio ha stabilito un giorno per il giudizio, e il giudizio sarà intorno al peccato e per mezzo di Gesù Cristo, l'uomo che Dio ha stabilito per questo scopo, e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Dio l'ha dichiarato e poi l'ha provato, l'ha dimostrato mediante la resurrezione. E così il giorno del giudizio sta per venire per ogni uomo. E così Dio dice: ravvedetevi, convertitevi. Quando sentirono parlare di resurrezione dei morti, alcuni lo beffavano, altri dicevano: su questo argomento ti ascolteremo un'altra volta. Queste sono due reazioni comuni all'Evangelo. Ci sono quelli che si beffano dell'Evangelo di Gesù Cristo e ci sono quelli che rimandano. Interessante. Su questo argomento ti ascolteremo un'altra volta. E così evitano questo ravvedimento, evitano questa decisione. Ma attenti, attenti a non rimandare troppo a lungo, perché Dio comanda ora che gli uomini dappertutto si ravvedano, perché viene il giorno in cui Dio giudicherà tutti gli uomini mediante Gesù Cristo. Così Paolo uscì di mezzo a loro. Ora è interessante che dove Paolo è stato perseguitato, dove l'hanno messo in prigione, dove l'hanno battuto, picchiato, lui è potuto tornare e continuare a predicare in quel luogo. Ma davanti a questo atteggiamento, interessante, davanti a questo atteggiamento di chi non vuole prendersi nessuna responsabilità, nessun impegno, Paolo non ha più nulla da dire. Non vuole gettare le perle ai porci. Vi ho detto quello che dovevo dire, vi ho portato la testimonianza ed è tutto. Io credo che uno degli atteggiamenti peggiori è la compiacenza. Uno che si arrabbia e che ti grida contro mentre gli testimoni è molto più vicino alla salvezza di quello che dice: «Oh, penso che questo è molto bello per te e sono contento che hai trovato qualcosa che ti faccia felice». Questa attitudine compiacente verso Cristo è una delle attitudini peggiori da affrontare. Molto meglio la persona che si arrabbia, quella che mostra qualche reazione forte, perché significa che il messaggio l'ha toccato, piuttosto che la persona che mostra compiacenza. Ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dionigi, l'Areopagita, una donna di nome Damaris e altri con loro. Così ci sono stati pochi che hanno accettato. E nella storia vediamo che ci sarà una chiesa ad Atene, e alcuni dei conduttori, dei responsabili della chiesa delle origini, sono venuti da Atene, dalla chiesa di Atene. Ma in questa occasione Paolo non inizia una vera e propria opera, ma prosegue per Corinto. E se volete saperne di più della chiesa di Corinto, potete leggere le due epistole ai Corinzi per la prossima volta. E poi vedremo che andrà ad Efeso, sia nel capitolo 18 che nel capitolo 19. E anche qui l'epistola agli Efesini può essere interessante da leggere. E così potete spendere un po' meno tempo a guardare la televisione e un po' più di tempo nella parola di Dio. Non vi farà male. È una vergogna quanto tempo passiamo davanti al televisore. Credo che la televisione sia uno dei mezzi che contribuisca maggiormente oggi alla mediocrità nel mondo, per rendere ottuse le persone, per imbambolarle, per renderle incapaci di comunicare. Tutto questo distrugge la comunicazione, le relazioni sociali. Molti giovani non hanno altre relazioni se non con quell'apparecchio. È una vergogna. Non si conversa più, non si fa più della buona conversazione, non si hanno più belle relazioni, sprechiamo così tanto tempo là. Odio essere radicale, ma sapete, mi permetto di dire che se lasciaste il televisore spento per questa settimana e quando siete tentati di accenderlo, invece di accenderlo aprite la Bibbia e leggete l'Epistola ai Corinzi e l'Epistola ai Galati e l'Epistola ai Tessalonicesi e l'Epistola agli Efesini, io vi dico che tra una settimana, quando ci rivedremo, voi avrete uno spirito meraviglioso. Vi dico che verreste in chiesa già ripieni, probabilmente passereste la settimana migliore dell'anno e vi chiedereste: com'è che questa settimana è stata così grandiosa? Perché? Perché avrete cibato lo spirito invece che la carne. E se vi cibate dello spirito, allora dallo spirito mieterete vita eterna, mentre se cibate la carne, dalla carne mieterete corruzione. Comunque era solo un pensiero. Portatemi davanti ai magistrati, picchiatemi pure, ma vi dico che è una buona idea. Perché non provate? Vi potrebbe piacere. Possa Dio essere con voi, possa Dio benedirvi e riempirvi della conoscenza sua, che possiate giungere a conoscerlo in modo più profondo, più reale, che la vostra vita possa essere arricchita di ogni cosa in Cristo e che possiate crescere alla perfetta statura di Cristo, mentre l'immagine di Dio viene ristabilita in voi, ciò che era perduto a causa della caduta. Dio vi benedica nel vostro cammino e nella vostra relazione con Lui.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Salve amici, come sempre dal vostro amico Giuseppe che vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto della trasmissione Verità Cristiana.

Vorrei parlarvi oggi di un altro problema. Stiamo considerando vari problemi di oggi. Il problema di cui oggi vorrei parlarvi è appunto la povertà e il problema della morte. Parliamo prima di povertà. Insieme alle immagini della guerra, quelle della povertà in giro per il mondo ci fanno rabbrividire e ci riempiono di interrogativi. Pensando alla povertà, la prima cosa da dire è che la causa prima di essa è l'egoismo e l'orgoglio umano. Le Nazioni Unite hanno detto che ci sono abbastanza viveri per sfamare il mondo. In secondo luogo, l'ignoranza continua a mietere vittime. Basta pensare alle masse dell'India, dove si muore di fame perché la religione locale considera sacri gli animali di cui potrebbero cibarsi. Per questo motivo il loro bisogno è dell'Evangelo prima ancora del cibo, affinché le loro idee errate sul concetto di Dio possano cambiare e vengano alla conoscenza del vero Dio che si è rivelato in Cristo Gesù. Altra povertà è causata dal materialismo. Sono tanti che nella corsa alle ricchezze finiscono col far fiasco della loro vita, sia che riescano nell'acquistarle oppure no. Qualcuno ha detto che l'uomo più povero è colui che è ricco solo di soldi. Fu ad un gruppo materialista che Gesù si rivolgeva dicendo: «Tu dici, io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti, e miserabile, e povero, e cieco, e nudo. Ti consiglio di comprare da me dell'oro, affinché tu arricchisca». Inoltre, le ricchezze male acquistate di alcuni riducono in povertà altri. San Paolo ci dice che l'amore del denaro è la radice di ogni sorta di mali. Vediamo però come per tutte queste persone, sia da una parte che dall'altra della povertà, trovano il punto d'incontro in Gesù. Nel Vangelo Gesù tratta con gli uni e con gli altri, la povera donna e il ricco Matteo. Zaccheo, l'impiegato alle tasse, avendo incontrato Gesù, ritorna il quadruplo di quanto aveva rubato. Il ricco e il povero si incontrano. Dio li ha fatti tutti e due e li illumina entrambi. Dio non condanna mai le ricchezze, ma l'amore di esse e la fiducia in esse piuttosto che nel Creatore. Egli vuole che noi, chiunque, dovunque siamo, accettiamo prima di tutto le sue ricchezze, ricchezze che tutto l'oro del mondo non può darci. Il perdono, la pace con Dio e la vita eterna, tutto gratuitamente per noi in Gesù e nel suo sacrificio alla croce. Troviamo nella parola di Dio simili frasi: tu mi hai dato più gioia dell'oro abbondante raccolto, ed ancora: meglio il poco con il Signore che l'abbondanza con la turbolenza. Due bambini fecero amicizia e si ritrovavano spesso. Uno era povero, l'altro ricco. Il primo era spesso invidioso della casa e dei giocattoli dell'altro. E immaginate la sua sorpresa quando il bambino ricco gli disse che provava invidia per lui. Chiesto il motivo, gli fu risposto: quando vai a casa, tu hai sempre la tua mamma che ti abbraccia. Io non ho la mamma, ma solo una governante. Vedete, amici, la conoscenza di Dio come mio padre, la sua presenza in me e la sua guida costante valgono più di tanta ricchezza. Fate vostra la preghiera di Salomone: non mi dare né povertà né ricchezza, cibami del pane che mi è necessario, onde io, essendo sazio, non giunga a rinegarti e a dire chi è Dio, ovvero, diventato povero, non rubi e profani il nome del mio Dio. Bene, amici, parleremo fra poco di un altro problema, il problema numero uno, se vogliamo, cioè il problema della morte.

Il problema di cui vi parlo adesso è di oggi quanto di ieri e credo che è uno che l'uomo si porterà finché esisterà. Mi riferisco appunto al problema della morte. Si raccontano tante barzellette a proposito, ma esse non servono per eliminare la paura ed il dolore che reca quando colpisce le sue vittime. Secondo il cantautore Bruno Lauzi, la morte è quello che gli fa più paura nella vita ed aggiunge che bisognerebbe abolirla. Ma anche la morte procura guadagni ad alcuni. Ho letto che in California furoreggia l'industria delle casse da morto. Immaginate che qualcuno ha anche brevettato una tomba parlante che, con un registratore sotto la lapide, fa riudire la voce del defunto e funziona ad energia solare. Oggigiorno la morte sembra addolcita dal fatto che la TV ci fa rivedere film sceneggiati di personaggi morti e sepolti, ma che sembrano vivi sullo schermo. Eppure la morte da sempre fa riflettere l'uomo e fa considerare il significato della vita. In mezzo ai progressi del mondo, la morte è lì e sembra proclamare il vecchio messaggio evangelico che l'uomo si è ribellato a Dio e che per mezzo del peccato è venuta la morte. Essa visita la capanna del contadino e la reggia del re. L'intelligente e l'ignorante si incontrano in essa. A volte è rozza e brusca e senz'altro ogni giorno pretende la sua razione. Benché la medicina sia riuscita a posticiparla, il numero dei deceduti è assicurato dall'odio umano. Potete non ascoltare oltre questi nostri messaggi, potrete non leggere più un libro cristiano, ma certo non potrete non ascoltare la voce della morte. Più che la morte in se stessa, è l'idea del giudizio che fa paura di più. Cercando di trovare rifugio in qualsiasi cosa, pur di evitare quel giorno in cui ognuno dovrà rendere conto della sua vita a Dio, molti si affidano all'assurda idea della reincarnazione. Ma la parola di Dio, amici, ci avverte che dopo la morte viene il giudizio. In mezzo a tante idee, Gesù si presenta e con autorità ci dice: io ho le chiavi della morte e dell'aldilà. Le parole di Gesù e degli apostoli e di tanti credenti oggi capovolgono il concetto della morte. Quella che era una tragedia diventa un trionfo. Quella che è l'ultimo nemico diventa il passo che mi porta al mio più caro amico, il Signore Gesù. La vittoria di Gesù sulla morte, ed egli è l'unico che l'abbia vinta, ha inaugurato l'immortalità per chi crede in Lui e si affida a Lui per il perdono dei peccati. Anche la paura viene vinta, ed il credente può affermare: anche quando camminassi nella valle dell'ombra di morte, non temerò male alcuno, perché Tu, Signore, sei con me. E tu, e voi, amici in ascolto, come vedete la morte? Ci vedete chiaro o siete confusi e avete paura? Per tutti noi la morte rappresenta un tunnel molto buio, dove non siamo mai stati prima. Per questo la cosa migliore da fare è seguire chi conosce la strada. E voglio incoraggiarti ad affidarti a Gesù con tutto il tuo cuore. E se possiamo esserti di aiuto, noi di questa radio oppure noi di questo indirizzo che seguirà fra poco, mettiti in contatto, amici, e mettetevi in contatto, scrivete, e saremo ben lieti di poter corrispondere con voi. Che Dio vi benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Ciao, come stai? Mi auguro di trovarti veramente in piena forma. Come al solito al microfono Mauro, e se lo vorrai insieme trascorreremo mezz'ora, il tempo che viene dato a disposizione per questa trasmissione. Trasmissione numero 65, come accennavo poc'anzi, che dedicheremo ad un tema un po' particolare, direi piuttosto scabroso: il senso di colpa.

Sono tante le persone che si sentono dilaniate dal senso del proprio fallimento e della disperazione. Numerosi sono quelli che cercano una soluzione nel suicidio, anche se per la maggioranza la situazione non giunge a questi estremi. Forse non pensiamo al suicidio, eppure non siamo pienamente liberi. Nei momenti di silenzio e di riflessione sappiamo esattamente che la vita che conduciamo in fondo non soddisfa le nostre aspettative. Varie persone non considerano il senso di colpa un loro problema e non riconoscono che tale sentimento può essere mimetizzato e nascosto molto bene.

Un modo per affrontare il problema dei sensi di colpa è quello di minimizzarlo. Lo facciamo spesso, negando il nostro fallimento. In confronto ad altre persone, non sono poi così male, oppure, che vuoi, sono fatto così, e via di seguito. Appena si tenta però di giustificarsi, si dimostra di essere coscienti del proprio comportamento errato. Invece di ammettere l'errore e chiamarlo per nome, di solito lo minimizziamo, lo reprimiamo, lo dimentichiamo, o perlomeno pensiamo di poterlo fare. La colpa non superata continua la sua opera nell'animo e si manifesta in turbe psichiche.

spesso non si fa altro che scaricare la colpa su qualcos'altro, sull'educazione, sugli effetti negativi dell'ambiente, sulla cattiva posizione sociale, sullo stato di salute o sul destino. Tutto a colpa, salvo noi. La teoria secondo cui il nostro fallimento è dovuto solo a circostanze sfavorevoli porta però ad un errato modo di affrontare il senso di colpa. Forse ci sentiamo liberati, ma contemporaneamente puniamo altri per il nostro fallimento. Molti usano donazioni, regali ed i piaceri della compagnia per nascondere occulti sensi di colpa. Quale marito non ha mai regalato qualcosa che la moglie desiderava tanto dopo essersi comportato in maniera particolarmente sgarbata verso di lei? Quale padre non ha mai fatto regali ai figli o ha dato loro dei soldi pur sapendo che sarebbero stati solo inadeguati sostituti per il tempo e l'amore che invece non era in grado di dedicare loro?

0: E sono tanti, purtroppo, i surrogati. Ne vedremo ancora tra poco, dopo aver ascoltato una canzone di Dario Costantini che si intitola Prezioso e che ti invito a seguire con attenzione.
1: Che dici, vogliamo rientrare? È quasi ora.
2: Centrale Asfalto 3, centrale Asfalto 3, siete ancora in zona?
3: Sì, c'è qualcosa?
2: Rimanete in ascolto, c'è una comunicazione per voi.
4: Asfalto 3, c'è un codice 108 per voi in via di Ripetta 19. Troverete un'ambulanza sul posto, probabile overdose.
3: Ricevuto, andiamo subito.
1: E ti pareva che facevamo tardi pure stasera?

Ecco un altro surrogato per coprire i sensi di colpa, per dimenticare una vita che ti ha dato poco, la droga. Di questa parlava e cantava nel suo motivo Dario Costantini, ma non è l'unico surrogato per cercare di dimenticare o coprire i sensi di colpa. Adesso ne vediamo altri. Malgrado la nostra epoca illuminata, molte persone sono afflitte da sensi di colpa riguardo al loro comportamento in campo sessuale. Pensano forse che la nuova morale li abbia liberati da inibizioni, ma ciò non corrisponde alla realtà. Persone che hanno vissuto o vivono nell'infedeltà verso il proprio marito o la propria moglie affermano spesso di essere liberi da sensi di colpa. La loro vita rispecchia però la colpa nascosta. Razionalmente hanno represso i sentimenti di colpa, ma non sono in grado di godere di una vita piena. In realtà soffrono di un forte conflitto interiore perché tentano di unirsi intimamente a troppe persone. Per molti, anche i rapporti sessuali prematrimoniali sono solo un modo per affermare la propria personalità. Per altri, sono l'espressione di uno sforzo disperato per colmare, tramite l'altro, un forte desiderio di essere accettati. Poi, al contrario di quanto speravano, si ritrovano con un pugno di mosche in mano. Il sentimento temporaneo di essere accettati e l'euforia scompaiono non appena il fuoco di una relazione passeggera si spegne. Chi barcolla da una relazione amorosa all'altra e vive in questo dissidio interiore, di solito non è più in grado di creare e curare un rapporto a due soddisfacente e durevole.

di trovare qualcosa che lo renda giusto di fronte al suo creatore. L'uomo sa che Dio esiste, sa di essere colpevole e allora cerca di mettere a tacere la sua coscienza. Il problema è che egli cerca una riconciliazione sulla base delle sue opere e dei suoi sacrifici. L'uomo si costruisce una religione per nascondere le sue mancanze. Questo modo di pensare produce delle azioni tragiche, come quella della madre pagana che si strappa il bimbo dal seno e lo getta in pasto ai coccodrilli. In questo modo, nella sua ignoranza, cerca di ottenere il favore di una potenza superiore e di calmare la sua cattiva coscienza. Oppure come quella dell'orientale che di notte si avvicina furtivamente alla tomba di un parente per deporvi una ciotola di riso intriso del suo sangue. O come le azioni delle migliaia di persone che si sottomettono a tutte le raccapriccianti richieste di uno stregone, o quelle di tutti coloro che sono imprigionati fra i tentacoli di sette spietate. Sono tutte espressioni dell'anelito del cuore umano di ottenere il perdono, dimostrazioni del desiderio di trovare sicurezza e pace con Dio. Per evitare dei malintesi, vorrei sottolineare che le azioni religiose non vengono praticate solo da pagani avvolti nelle tenebre dell'ignoranza, ma anche dagli illuminati uomini di cultura. I nostri sforzi religiosi non potranno mai cancellare la nostra colpa. Le nostre buone azioni sono insufficienti. Rispettare tradizioni e riti e compiere atti di penitenza non ci aiuterà a instaurare un rapporto con Dio e a ottenere il perdono.

Anche tramite la religiosità si cerca di coprire una certa colpa con le proprie forze. Ogni religione è senz'altro una dimostrazione innegabile del desiderio dell'uomo.

Sei all'ascolto del programma Punto Radio, al microfono Mauro per altri 12-13 minuti insieme. Stiamo parlando del senso di colpa. Ai giorni nostri soffriamo di un concetto errato di libertà. Ogni limite stabilito viene considerato nocivo a priori e l'uomo vuole scrollarsi di dosso tutto ciò che potrebbe in qualche modo limitare la sua autorità personale. Si cerca la libertà assoluta, la totale indipendenza, una vita senza il minimo vincolo. Ma questa immagine di libertà non è altro che una illusione, perché con essa l'uomo diventa schiavo dei suoi desideri. Tagliare i ponti con Dio non porta alla libertà tanto agognata, ma ci rende schiavi. È necessario trovare il giusto equilibrio fra libertà e ordine. Dio ci ha dato la sua legge per rendere possibile la convivenza degli uomini, ma le sue norme non vengono più rispettate nella nostra società e addirittura ridicolizzate. La libertà senza l'ordine porta alla dittatura, al caos, alla rovina. Lo confermano numerosi esempi che la storia ci fornisce. E allora cerchiamo a questo punto di tirare un pochino le somme. La soluzione vera, praticamente sperimentabile, si trova solo nel messaggio biblico, che è l'unico ad offrire il perdono dalla colpa. Isaia, un profeta biblico, scrisse: «Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno seguiva la sua propria via». Spesso non siamo veramente coscienti di questa lontananza dal nostro creatore. L'uomo però, dal punto di vista spirituale, è concepito in modo tale da avere bisogno della comunione con Dio per avere una vita piena di significato. Se rifiutiamo Dio o scegliamo da soli la nostra via, siamo colpevoli di fronte a Lui, anche se forse ci manca un sentimento di colpa nei Suoi confronti. Dio vuole che viviamo secondo le Sue regole e non secondo teorie umane che non sono valide. Se viviamo come se noi fossimo gli artefici della nostra fortuna, siamo colpevoli davanti a Dio perché viviamo in una effettiva ribellione contro di Lui. I sensi di colpa, che dovrebbero spingerci alla riflessione, mettono in evidenza la delusione di noi stessi. Da una parte ci portano a voler essere come pensiamo sia giusto in base alla nostra coscienza, contemporaneamente però rivelano l'incapacità dell'uomo a ristabilire la giusta relazione con Dio grazie ai suoi soli sforzi. La Sacra Scrittura considera ogni aspetto della colpa e indica l'unica soluzione psicologicamente sana: la conversione verso Dio. Gesù Cristo ha espiato tutte le colpe sulla croce. Questo è un fatto storico. Resta solo da accettarlo personalmente, credere che Egli ha sofferto, ha pagato al posto mio, e accogliere il dono del perdono che Egli offre a chi pone la sua fiducia in questa verità. Non è una grazia a buon mercato, è una grazia che ci rende liberi per una nuova vita, una grazia che può essere messa alla prova nella propria vita, anzi, che deve essere messa alla prova personalmente per poterne scoprire l'autenticità. E di questo cantano i ragazzi della TD Band, guidati da Deborah, nel motivo Una poesia.

adesso chiude il numero odierno di questa trasmissione con i miei saluti, Albino Montisci. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

E cari ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Spero che ognuno di voi stia bene, almeno come me, e che siate pronti per riprendere lo studio dell'Evangelo di Matteo. Oggi vorrei iniziare il nostro programma leggendovi un poemetto molto interessante che recita così: quando andrai in cielo, probabilmente vedrai molta gente che non avresti immaginato mai, ma non essere sorpreso, non avertene a male se anche loro saranno stupiti di vederti arrivare. Ora, dopo questa introduzione alla nostra trasmissione un pochettino poetica, per tornare alla parabola del seminatore che stiamo studiando, vediamo che il terreno lungo la strada pare che rappresenti certi membri di chiesa che si professano cristiani. Essi odono la parola di Dio, ma non l'ascoltano con vera fede. La parola non ha niente a che fare con la fede. La loro è un'espressione di fede formale, intellettuale, che non arriva nel profondo del cuore. In altre parole, costoro appartengono a una chiesa come se si appartenesse a un club o a un qualsiasi altro gruppo sociale. Queste persone sono profondamente fredde e spesso si allontanano dalle chiese cristiane per far parte di movimenti che li incuriosiscono e li interessano. Il secondo gruppo è invece rappresentato dal terreno roccioso, di cui Gesù, ai versetti 20 e 21, ci dà questa interpretazione. E quelli che hanno ricevuto la semenza in luoghi rocciosi, dice Gesù, sono quelli che odono la parola e subito la ricevono con allegrezza. Però non ha radice in sé, ma è di corta durata. E quando viene la tribolazione o la persecuzione a causa della parola, sono subito scandalizzati. Questi individui sono esattamente l'opposto del primo gruppo. Ai primi è il diavolo che porta via la parola, il seme di Dio, mentre questo gruppo viene invece sopraffatto dalle cosiddette esigenze della carne. Anziché essere freddi come i primi, costoro subito si entusiasmano, sono molto emotivi, spesso si commuovono fino alle lacrime. Costoro purtroppo però sono un fuoco di paglia. Dopo un primo momento di grande entusiasmo e di zelo, si afflosciano, come dei sacchi vuoti. Spesso questi cosiddetti cristiani si danno molto da fare in una campagna di evangelizzazione. Direi che sono fra i più attivi, ma la loro è soltanto un'esperienza emotiva, non una vera esperienza di relazione con Cristo. Perciò, come si suol dire, prima o poi tutti noi divengono al pettine, e passato il momento di emotività, ecco che costoro si ritrovano vuoti ed emotivati. Queste dunque sono le persone rappresentate dal terreno roccioso della parabola di Gesù. Il terzo gruppo di persone che ricevono il seme del Vangelo vengono paragonati da Gesù a un terreno roccioso e, come leggiamo al versetto 22 di questo capitolo, anch'essi non daranno frutto. Difatti Gesù così dice: e quelli che hanno ricevuto la semenza fra le spine sono coloro che odono la parola, poi le cure mondane e l'inganno della ricchezza affogano la parola e così riesce infruttuosa. Questo è scritto in Matteo capitolo 13, versetto 22. In queste persone il mondo soffoca la parola di Dio. Se il diavolo è quello che porta via il seme della parola negli individui rappresentati dal terreno lungo la strada e le cure della carne sono quelle che allontanano dal seme della parola di Dio le persone rappresentate dal terreno roccioso, è il mondo che soffoca il seme della parola in questo tipo di persone che abbiamo visto un attimo fa. Le cure del mondo sono le prime responsabili, talvolta è la povertà, altre volte le ricchezze. Sapete, è molto interessante notare che le persone agli estremi opposti della scala sociale, o estremamente poveri o troppo ricchi, sono quelle che generalmente trovano più difficoltà per convertirsi a Cristo. Ora, vorrei chiarire che questi tre tipi di terreni che Gesù ci descrive nella parabola del seminatore non rappresentano tre tipi di credenti. Infatti non si tratta affatto di credenti. Sono persone che hanno udito la parola di Dio e si sono limitati a fare una professione di fede, anche se in realtà la loro era stata unicamente un'esperienza superficiale, emotiva. Amici, è molto importante che tutti noi ci esaminiamo profondamente per sapere se il nostro tipo di fede è quello giusto, quello che Dio vuole.
Grazie a Dio, poi, alcuni semi della parabola cadono sul terreno buono e il Signore ci dà l'interpretazione di quest'altra immagine. Leggo nel Vangelo di Matteo, il capitolo 13, versetto 23. Gesù disse: «Ma quello che ha ricevuto la semenza in buona terra è quello che ode la parola e la intende, che porta del frutto e rende l'uno il 100%, l'altro il 60% e l'altro ancora il 30%. Questi dunque sono gli uditori della parola che la ricevono, comprendendola fino in fondo. Alcuni però non portano molto frutto, altri invece ne portano moltissimo. Dobbiamo ricordarci che per una reale conversione a Cristo ci deve essere una reale comprensione della parola di Dio. Per fare un esempio, dirò che l'eunuco etiope, come forse saprete, stava leggendo la parola, ma non riusciva a capirla, nonostante volesse comprenderla. Allora lo Spirito di Dio inviò Filippo sulla sua strada. Filippo salì sul carro dell'etiope, gli spiegò la parola di Dio, facendogli capire che colui che era stato portato come una pecora al macello era il Signore Gesù Cristo, e che sempre lui, Cristo Gesù, era stato colpito, battuto per le nostre trasgressioni e punito per le nostre iniquità, per i nostri peccati. A quel punto l'etiope credette e ricevette Gesù per fede come suo salvatore personale, avendo in questa maniera la vita eterna, la salvezza. Così facendo, Filippo seminava il seme della parola di Dio. Il Signore Gesù Cristo dunque è il grande seminatore che semina il seme della parola di Dio nel mondo, seme che lo Spirito Santo fa poi attecchire, fa mettere radici nel cuore di quelli che vogliono credere. Dopo che il Signore aveva raccontato la parabola del seminatore, disse qualcosa di molto interessante. Chi ha orecchi da udire, oda. Allora i discepoli, accostatisi, gli dissero: «Perché parli loro in parabole?» Questo è scritto in Matteo capitolo 13, versetti 9 e 10. Qualcuno ha detto che una parabola è una storia terrena con significato celeste, cioè spirituale. Non è una cattiva definizione. La parola greca per parabola è parabole, che ha anche il significato di misura. Il Signore ci ha fornito quindi le parabole perché potessimo misurare le verità spirituali con un metro, per così dire, terrestre. Ma come mai, ci chiediamo anche noi, si servì di queste parabole? La risposta ce la dà Gesù stesso al versetto 11. «A voi, disse Gesù, è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato». In poche parole, se un uomo vuole conoscere la parola di Dio, ha piena possibilità di conoscerla. Chi vuole conoscere la verità può arrivarci, a condizione che non si turi le orecchie quando vi si trova davanti e che non parta con un presupposto sbagliato. Ci sono purtroppo tanti cosiddetti cervelloni che si turano le orecchie per non ascoltare la parola di Dio. Se non vuoi ascoltare la parola di Dio, amico mio, sei libero di farlo, ma se non ascolterai, non arriverai neanche a capire. Ecco perché Gesù dice che chi vuole apprendere le verità di Dio deve avere delle orecchie disposte ad ascoltare, senza nessun pregiudizio o preconcetto. Al versetto 12 di questo capitolo che stiamo studiando, Gesù disse ancora: «Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha». Queste parole di Gesù le riporta l'Evangelista Matteo al capitolo 13 del suo Evangelo, versetto 12. Se tu conosci parte della verità, cioè dell'Evangelo, e vuoi conoscerne ancora di più, il Signore ti aiuterà. Ma se non vuoi conoscere la verità dell'Evangelo, il Signore farà in modo che tu non ci possa mai arrivare, perché non lo vuoi. Vedete, Dio non sprangherà mai la porta davanti a chi vuole ascoltare. Ecco perché Gesù parlava in parabole, perché quelli che non volevano ascoltarlo non sarebbero mai riusciti a capirlo. Il Signore Gesù raccontava parabole avvalendosi di cose comuni, cose che erano alla portata di tutte le persone a quel tempo. Gesù
diede loro grandi verità spirituali, illustrandole con immagini, con simboli comuni, che tutti potevano conoscere, vedere, comprendere, se volevano. Nella parabola del seminatore possiamo vedere ciò che può essere definita una condizione del regno dei cieli, cioè questa parabola ci illustra l'opera attuale di Dio sulla terra, che si esplica chiamando a sé ogni tipo di persona, anche te. E qui permettimi di farti una domanda: come risponderai alla chiamata del Signore Gesù Cristo, che ti chiama principalmente al ravvedimento del tuo peccato e alla conversione a Lui? Pensaci, pensaci e dai la risposta più giusta. A questo punto vedo che il cronometro mi dice che mi devo fermare perché il tempo è quasi terminato, perciò ti saluto e ti do l'appuntamento al prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Esodo capitolo 3 versetto 7. Il Signore disse: ho visto l'afflizione del mio popolo, ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori, infatti conosco i suoi affanni. Seconda lettera a Timoteo capitolo 4 versetti da 16 a 17. L'apostolo Paolo ha scritto: tutti mi hanno abbandonato, il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte. Oggi troviamo alcune frasi di uomini che hanno parlato della sofferenza. A volte la più grande prova d'amore verso chi soffre è il silenzio della compassione. Henri Fresquet. Sul mio letto d'ospedale, all'improvviso, senza occhi e senza mani, ho incontrato Gesù, che mi aveva preceduto nella sofferenza e che mi aspettava. Parole di Jacques Le Breton, che aveva perso la vista e le mani in seguito all'esplosione di un ordigno. Gesù non è venuto per portarci la teoria della sofferenza, ma per riempire la sofferenza della sua presenza. Paul Claudel. Cristo non ha cercato di evitare la sofferenza come fanno gli uomini, non ha cercato di sfuggirvi, non ha cercato di difendersi da essa, ma l'ha presa nel suo cuore e ha preso gli uomini sofferenti così come sono, in tutta la loro realtà. Romano Guardini. Gesù ha rivelato l'amore che può sopportare la sofferenza, che preferisce amare anche se bisogna soffrire, piuttosto che non soffrire e non amare. Louis Avely.

Quest'oggi vogliamo considerare assieme alcuni commenti sulle disgrazie. Ma perché doveva proprio succedermi a me? Questa è probabilmente la domanda che più viene fatta quando una tragedia piomba addosso a noi. Volta dopo volta, stravolta, costernata, incredula nella propria autocommiserazione, la gente si domanda in frustrazione questo: perché proprio a me? Quando un figlio fugge di casa nel dolore, nel lutto, quando un marito muore, quando qualsiasi situazione appare sull'orizzonte, la gente si domanda perché? Perché doveva capitare proprio a me? Che ho io mai fatto per meritarmi questo? Queste sono le domande che vengono fatte volta dopo volta. Bene, l'Apostolo Paolo dà uno sguardo molto profondo a questa domanda e la risponde in una maniera assai meravigliosa e pratica per il credente. La risponde con parole di conforto. Questo è quello che ci dice nella seconda epistola ai Corinzi, nel primo capitolo, cominciando col terzo versetto. Benedetto sia il Dio, il Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e l'Iddio d'ogni consolazione. Notate come comincia questo argomento. Lo fa dicendoci che quello che succede al credente in Cristo avviene sotto la direzione, la cura e l'amorosa guida di un Padre da cui provengono tutte le misericordie, le grazie e gli amorosi e meravigliosi doni della sua bontà. Così, prima di tutto, noi dobbiamo capire che Dio opera in favore dei suoi figlioli. Tutte le cose cooperano per il bene, sia che coloro le comprendino o no, e che tutte le cose nella sua provvidenza sono in realtà per il loro benessere. E notate che egli lo chiama pure il Dio di tutte le misericordie. Ma lasciatemi leggere questo passaggio in Seconda Corinzi e comincio col versetto 4 del primo capitolo, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione noi stessi siamo da Dio consolati e possiamo così consolare quelli che si trovano in qualche afflizione. Perché, come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione, talché se siamo afflitti è per vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi patiamo. E la nostra speranza di voi è ferma, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, siete anche partecipi della consolazione. Poiché, fratelli, non vogliamo che ignorate circa l'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati oltremondo aggravati al di là delle nostre forze, tanto che stavamo in dubbio anche della vita. Anzi, avevamo già noi stessi pronunciata la nostra sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi medesimi, ma in Dio che risuscita i morti, il quale ci

liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte, e nel quale abbiamo la speranza che ci libererà ancora. Fino qui la parola di Dio. Ora, cosa Paolo ci dice? Ci dice tante cose, fra di esse questa: una delle ragioni per cui Dio affligge i suoi figlioli è che essi possano scoprire la sua misericordia. Se non avessero mai avuto bisogno di Dio, mai lo avrebbero ricercato e mai avrebbero compreso la sua misericordia. Il Dio è immensamente misericordioso e vuole confortarci nelle nostre afflizioni, ma non fa questo semplicemente per dimostrarci la sua misericordia. Ci sono altri fattori. Egli ci conforta nelle nostre afflizioni affinché noi impariamo a confortare gli altri nelle loro afflizioni. Avete notato cosa dice il verso quarto? L'Iddio d'ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione noi stessi siamo da Dio consolati. Vedete, fin tanto che la parola di Dio non è stata adeguatamente applicata alla vita di una persona, fin tanto che questa non riesce a trovare il conforto che le scritture menzionano in Romani 15:4, e quando avete un po' di tempo leggete questo versetto, fin tanto che una persona non comprende il conforto di Dio come egli ce lo dà nella sua parola, questa non può amministrare quel conforto agli altri. E naturalmente voi potete leggere questo nelle sacre scritture, e questo è buono. Ma meglio ancora aver preso questa stessa scrittura e averla applicata alla nostra vita. Allora voi potrete con convinzione, a causa della vostra esperienza personale, esprimere agli altri quel conforto che Dio vi ha dato. Così, quando siete afflitti e avete sperimentato il conforto che viene da Dio, è meglio che vi date subito a cercare altri che sono nel bisogno e cominciate a condividere quel conforto che Dio vi ha dato. Non sempre gli altri verranno a voi, e infatti se ve ne state lì seduto a lagnarvi, se continuate con i perché e rifiutate di ricevere la risposta che Dio qui vi ha dato, e cioè: io ti ho afflitto affinché tu possa sperimentare la mia misericordia, il mio conforto, di modo che tu possa venire a conoscermi meglio, più da vicino, come il Dio d'ogni misericordia. Io ti ho afflitto affinché tu sperimentassi quel conforto, al fine che tu possa aiutare gli altri che non mi conoscono e che non conoscono la mia misericordia. Se non sei volenteroso di accettare questa risposta, ma continui ad andare in giro lagnandoti, tu non sperimenterai mai quel conforto, né potrai mai aiutare nessun altro. E c'è anche un'altra cosa da considerare. Non solo Dio sta cercandoti per stringerti a sé in conforto, non solo egli vuole prepararti per aiutare gli altri che sono afflitti, ma nota anche quello che egli ci dice nel versetto 9. Anzi, avendo già noi stessi pronunciata la nostra sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi medesimi, ma in Dio che risuscita i morti. Qui Paolo allude alla grande risurrezione che ha da venire e ci dice che anche quando siamo ammalati, anche quando siamo in punto di morte, che davvero disperiamo e temiamo per la nostra vita stessa, il Dio può liberarci da quella terribile prova. E insomma, come risuscitare un uomo dalla morte, e noi sappiamo che Dio può proprio fare anche quello, e così ci chiede di affidarci a Lui, e così Egli stesso ci conforta, non solo per stringerci a sé, non solo al fine che lo conosciamo come un Dio di conforto e di misericordia, non solo per prepararci ad amministrare agli altri che sono nel dolore e nelle afflizioni, facendo loro conoscere il conforto di Dio come lo si trova nella sua parola, ma anche per far conoscere la nostra fede, onde possiamo noi imparare ad affidarci meglio a Lui e anche a noi stessi. Quando
noi ci disperiamo per tutte le inabilità, per l'inabilità dei dottori, di coloro che potrebbero trarci fuori da una data situazione, quando noi ci rendiamo conto che l'ingegno e la saggezza umana hanno fatto tutto quello che potevano senza però aiutarci, quando impariamo che non c'è nessun altro ma Dio, allora capiamo che era Dio a cui ci dovevamo rivolgere fin dal principio. Ecco che ora noi abbiamo imparato finalmente ad affidarci a Lui in un modo più profondo e più ricompensevole. Così, siate voi in qualche afflizione, in qualche prova, qualche guaio, malattia, persecuzione o qualche pena? Avete voi bisogno di conforto? Non importa cosa vi affligga, se fra tutte queste cose voi potete continuare a vedere Dio che fra le lacrime che vi scendono copiose giù dagli occhi, voi ancora sì lo potete vedere. Se il conforto che solo Lui può darvi è vostro, allora voi sapete quale sia lo scopo, il significato, ciò che vi è capitato. E allora nel dolore, nella prova, voi avete anche ragione di rigioire. Oh Signore, aiutaci a far proprio questo. Aiutaci ad affidarci in tutte le cose sempre più in Te. Questo te lo chiediamo nel nome del nostro Maestro, il Signore Gesù. Amen.

Dopo il battesimo, Gesù viene ad abitare a Cafarnaum, sulle rive del lago, nel territorio di Zabulon e di Neftali. Così si adempie la profezia di Isaia. Nel paese di Zabulon e di Neftali, sulla via del mare, il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce. Finalmente su quelli che giacciono nella terra, tra le ombre della morte, si è levata la luce. Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino, ripete a tutti Gesù. La gente lo ascolta e crede in lui. Gesù ha il cuore aperto, cura ogni sorta di malattia ed infermità. Vengono a lui uomini, donne e bambini tormentati da ogni dolore, epilettici, paralitici, indemoniati, lebbrosi, e lui li guarisce. La gente parla di Gesù e molti sono convinti che il Messia, atteso per secoli da Israele, sia proprio lui. Ed Erode Antipa, il re, comincia ad avere paura di Gesù come ha paura di Giovanni. Il Battista lo aveva detto: colui che viene dopo di me è più potente di me. Lui vi battezzerà in spirito e fuoco. Egli ha in mano la pala di legno per separare la pula dal grano. Così riporrà il suo grano nel granaio e brucerà invece la pula con un fuoco inestinguibile.

0: Cosa mangia stamattina, Erode?
1: Latte di capra, frutta, datteri.
0: Cibo troppo delicato per un re. Io ero il cuoco di suo padre, Erode il Grande. Quello sì che era un re possente.
1: Da allora sono passati 30 anni, io non c'ero.
0: Ma io sì, Erode il Grande appena sveglio. Mangiava viscere di capra arrostite a volte con il prezzemolo e ci beveva sopra vino rosso.
2: Miele selvatico e locuste, questo è un mangiare da re.

0: Guarda Giovanni, guarda laggiù. Vengono da ogni parte di Israele.
1: Loro rispondono soltanto alla voce di Dio.

0: Non siate venuti inutilmente alle foci del Giordano. Lavatevi dai vostri peccati, israeliti, perché il regno di Dio è vicino. Lo ripeto ogni giorno e continuerò a ripeterlo e gridarlo finché avrò voce.
1: Profeta, ma se verrà da te Erode, questo battesimo lo darai anche a lui. Tu puoi lavare anche i suoi peccati.
2: Perché chiami noi alla penitenza e non lui, sua moglie e i suoi servi? Sono la nostra vergogna.
0: No, lui non verrà a chiedere il battesimo di penitenza. Lui è accecato dai suoi peccati, come tutti coloro che vivono con lui. Vivono nel lusso, vestiti di porpora, ed ogni giorno mangiano quanto basterebbe per vivere una settimana. E seguono tutti l'esempio del re, che ha preso in moglie una donna dissoluta, che fu già di suo fratello.
1: Erode è potente, Erode è ricco. Erode non teme Dio.
0: Ma colui che verrà dopo di me sarà più potente di Erode, sarà più potente di chiunque. Raccoglierà il grano nel frantoio e brucerà la pula con un fuoco inestinguibile.
3: Andiamo, ho sentito abbastanza.

0: ma Giovanni il Battista non è un criminale.
1: Allora non vuoi far nulla per proteggere il mio buon nome?
0: La pace della provincia è più importante di qualsiasi altra cosa.
2: Io l'ho sentito, signore. Ha promesso per te e tutta la famiglia. Anche per tua moglie ha promesso il fuoco.
1: Hai sentito che ha detto? Ha promesso il fuoco.
3: Il popolo è inquieto, i poveri aumentano e questo scalmanato promette un messia.
0: Oh, ma che sciocchezze!
3: Bisognerebbe dare un esempio. Si potrebbe portare Giovanni in un posto fuori mano, per esempio nella fortezza di Macheronte, al di là del Mar Morto.
4: E cosa c'è di meglio, grande Erode, di una provincia calma e ordinata per far contenti i nostri amici romani?
0: I romani? Sì, certo, hai ragione. Non deve avvenire nulla che possa turbare i romani. Sono stati molto generosi con me e con la mia famiglia.
1: Ma questo che significa? Che volete farlo rinchiudere e basta?
0: Sì, proprio così. E non voglio sentire un'altra tua parola su di lui. A Giovanni non deve essere fatto alcun male. È un profeta fastidioso, ma non è un criminale.

Largo, pezzenti, toglietevi di mezzo. Giovanni, hai finito di parlare dei peccati di Erode. Prendetelo!

0: Siamo arrivati finalmente. Ti ho portato Giovanni il Battista. Erode vuole che lo tratti bene.
1: Ma chi sono quegli straccioni che vi seguono?
0: Sono i discepoli del Battista. Non vogliono abbandonarlo per nessuna ragione al mondo.
1: Va bene. Portatelo nella sua cella. Voi potete accamparvi qui fuori, ma non contate su di noi per mangiare. Posso darvi solo da bere.
0: Andiamo, fratelli. Non perdiamo la speranza.

0: prima mio marito, adesso lui. Perché, Dio mio, perché?
1: Poveretta, le era rimasto solo quel figlio.
2: Non piangere, donna. Ragazzo, io ti dico, alzati.
3: Cos'è successo?
4: Tra noi è apparso un grande profeta.
0: Dio è venuto a salvare.

0: Giovanni l'ha detto, lui ha preparato la via, adesso viene Gesù.
1: Ha toccato la fronte del bambino ed il bambino ha ripreso a vivere.

0: Abbiamo la risposta, andiamo.
1: Allora, gli avete chiesto se è lui quello che deve venire, il Messia? O dobbiamo aspettare qualcun altro?
0: Sì, lo abbiamo chiesto.
1: E lui che cosa ha risposto?
0: Andate da Giovanni e riferitegli ciò che vedete e udite. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono guariti dalle loro piaghe, ai poveri è annunziata la buona novella.
1: Ha risposto con le parole di Isaia, ha risposto, è il Messia. Ed io non sono degno neanche di sciogliere un laccio dei suoi sandali.
2: Un banchetto in grande stile, eh?
3: Ospiti illustri, Geremia, gente molto importante.
2: Suo padre non faceva tutti questi ricevimenti.
3: I tempi cambiano, vecchio. Il tuo re non aveva una moglie come quella di Erode Antipa, né una figlia come la sua.
4: E verranno anche gli ambasciatori di Persia.
5: Certo, figlia mia. Il grande Erode ha invitato anche la delegazione persiana di ritorno dall'Egitto.
4: Dicono che hanno vesti ricchissime e che tra loro c'è un bellissimo giovane.
5: Oh, sì, quel giovane è un principe Salomè consanguigno del re di Persia.
4: Oh, madre! Pensa se si innamorasse di me.
5: Non me ne sorprenderei se succedesse. Ti ho fatto bella come la luna, figlia mia. Alla festa di Erode lo vedranno tutti.
4: Oh, sono sicura che diventerò regina della Persia, madre.
5: Ma prima di quel giorno devi chiedere a Erode ciò che mi hai promesso, Salomè.
4: Ci tieni così tanto? Non ti preoccupare, lo chiederò.

0: Una danza degna di un re. Amici, la grazia di questa giovane è come una dorata rugiada che si posa sulla mia dimora in questo giorno di festa. E siccome Erode è un grande uomo, saprà essere dovutamente generoso con questa splendida fanciulla, figlia della mia amatissima consorte. Divina Salomè, chiedimi qualsiasi cosa e io te la darò, fosse anche la metà del mio regno.
1: Ma io...
2: I potenti amano le donne crudeli, ricordalo.
0: Allora, Salomè, che cosa posso donarti? Oro della Scizia? Seta dell'Oriente? Gemme dell'Etiopia? Esprimi un desiderio, ragazza mia, e queste ricchezze saranno tue.
1: Voglio la testa di Giovanni Battista. Su un vassoio d'argento.
3: Ma perché?
0: Ma Giovanni è un uomo giusto, è solo un profeta.
4: Non è saggio mancare alla propria parola, specie davanti ai romani.
1: Allora, che ti importa di lui? Non ti ricordi? Ti ha promesso che la mano di Dio ti avrebbe bruciato come un ramo secco.
0: E va bene, se è questo il dono che tu vuoi.
1: Ah, evviva!

0: Andate via, non potete fare più niente per lui.
1: No! No!
2: La sua voce continuerà a gridare. Una voce che grida nel deserto. Preparate la via del Signore.

Giovanni, detto il Battista, fu testimone di Gesù. Che cosa significa testimone? Testimone è colui che dice in verità, pubblicamente, di fronte al popolo, ai giudici, alle persone comunque interessate, ciò che sa di un fatto o di una persona ed impegna la propria parola e, se necessario, la propria vita a garanzia di ciò che afferma. Giovanni aveva cominciato a percorrere le strade della Palestina intorno all'anno 30, durante l'impero di Tiberio, annunciando che presto sarebbe venuto il Messia, l'atteso dal popolo di Israele, il Salvatore, il Liberatore. La sua predicazione suscitò subito un crescente movimento di popolo che lo venerava come un nuovo profeta, e ciò cominciò a preoccupare non poco Erode Antipa, il re. Che cosa temeva un uomo potente come il re Erode Antipa, amico dei Romani, in quell'epoca dominatori della terra di Palestina, da un uomo povero come Giovanni e senza alcun potere terreno? Erode temeva le sue parole. Giovanni, infatti, non solo annunciava la prossima venuta di un Messia, ma gridava loro che re Erode non rispettava la legge di Mosè. Era un pubblico peccatore, un uomo che rifiutava la parola di Dio, cattivo esempio di vita per i suoi sudditi. E ad un re che disprezzava la parola di Dio e la pubblica morale, certamente poteva essere lecito ribellarsi e rovesciarne il regno. Erode temeva anche che i Romani, rendendosi conto della scarsa reputazione che godeva presso il popolo di Israele, lo destituissero dando il regno a un uomo più gradito agli israeliti e ai sacerdoti del Tempio. Quando Giovanni il Battista aveva cominciato a predicare la parola di Dio, Erode il Grande era morto da molti anni e la Palestina, il suo regno, era stata spartita dai Romani ai suoi tre figli, anche per meglio garantirsene il controllo politico ed economico. Dei tre, solo Erode Antipa avrebbe continuato a regnare a lungo. Archelao, infatti, fu deposto dai Romani a causa della sua crudeltà dopo pochi anni di regno e al suo posto fu nominato un procuratore romano. Di Erode Filippo i Vangeli riportano vaghe notizie. Dicono solo che sua moglie Erodiade lo aveva abbandonato per andare a vivere, insieme alla figlia Salomè, con suo fratello Erode Antipa, che a sua volta aveva abbandonato Areta, la propria moglie. Ed era proprio questa unione scandalosa ciò che soprattutto Giovanni rimproverava a Erode Antipa. In cuor suo, re Erode, sapeva di meritare i rimproveri di Giovanni e forse lo avrebbe lasciato vivere. Ma Erodiade non era disposta a condividere la generosità di Erode. Fu così che lo convinse a fare decapitare Giovanni.

Gesù annuncia ormai da tempo il Vangelo. Si muove a piedi o in groppa ad un asino. Insegna nelle sinagoghe e predica la buona novella del regno di Dio. Molti credono in lui e lo seguono. C'è gente che lo ha seguito dalla Galilea, dalla Decapoli e da oltre il Giordano dove lui è andato. Gesù chiede a chi lo segue: che cosa cercate? Perché mi seguite? Vogliamo ascoltarti, gli rispondono. Vogliamo stare con te almeno qualche giorno, perché tu dici parole di verità. Lo chiamano Rabbi, che significa maestro.

0: Anche alcuni discepoli di Giovanni il Battista, dopo la sua morte, seguono Gesù. Tra questi Andrea, il fratello di Simon Pietro. È stato lui a parlare a Simon Pietro di Gesù. Gli ha detto: abbiamo trovato il Messia, come Giovanni aveva annunciato, e lo ha subito condotto da Gesù. Anche Filippo, un altro discepolo, ha detto a Natanaele: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè ed i profeti. È Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret. Così tutti volevano vederlo, ascoltarlo ed essere benedetti.
1: Tuo figlio hai scelto una sposa bellissima.
2: È stata la mano di Dio a guidarmi. Grazie per essere venuta, Maria.
3: Conosco tuo figlio e la sua sposa da quando erano bambini. Non potevo assolutamente mancare. Sono una bella coppia.
2: E tuo figlio Gesù, che cosa sta facendo?
3: Segue la strada voluta da Dio.
2: È diventato un rabbi, un maestro.
3: Gesù è venuto come aveva promesso. Non è venuto da solo. Insieme a lui ci sono Simon Pietro, Andrea e Filippo. Figlio mio.
2: Ora che sei arrivato, la festa è davvero completa.

0: Sì?
1: Mi dai un po' di focaccia?
0: Certo, tieni.
1: Sei arrivato in ritardo, tu.
0: Hai buoni occhi.
1: Ma tu porti sempre con te la tua bisaccia?
0: Nella sacca porto una coperta per dormire e una scodella per mangiare.
1: E perché non le lasci a casa?
0: Perché io vado di villaggio in villaggio.
1: Sempre?
0: Sì, sempre.
1: E loro vengono sempre con te?
0: Sì, loro mi seguono ovunque io vada.
1: E perché?
2: Portatemi ancora del vino.
3: Vogliono altro vino.
2: Portatemi ancora del vino, ho sete.
3: Ma che è finito il vino?
2: Allora, ci avevi detto che ci sarebbe stato vino per tutti.
4: Ecco, non so come questo sia potuto succedere, ma il vino purtroppo è finito.
2: Ne hai certamente comprato troppo poco.
3: Non è possibile.
5: Certo, può anche succedere, però come si può fare festa senza il vino?
6: Gesù, li puoi aiutare?
5: Ehi!
0: Fa portare qui una di quelle giare.
7: Scusami, maestro, ma lì dentro c'è solamente acqua.
0: Fa come ti dico.
7: Venite.

Sono stato ingiusto con te. Tutti all'inizio servono agli ospiti il loro vino migliore e poi, quando la gente è un po' brilla, fanno portare loro il vino peggiore. Tu invece hai fatto il contrario. Questo è il vino migliore che io abbia mai gustato.

0: Oggi è un giorno pieno di allegria per tutti. Ma ho paura per te. Vai lontano, sempre più lontano da tutti noi, Gesù.
1: Vado dove il Padre mi manda.

0: Maestro, sono rimasti a vegliare davanti alla tua porta fino all'alba.
1: Che cosa vogliono da me?
0: C'è scritto, tra il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, là è la Galilea delle genti. Là un popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce. È proprio questa, maestro, la terra di Galilea. E questo, maestro, è il popolo che sta attendendo la grande luce.
1: Lascia che parli.
2: Rabbi, dona la vista a un innocente. Non vede da quando è nata.

0: Grazie, Rabbi, grazie, tu l'hai salvata.
1: Ho un piccolo campo e una vigna. Ho moglie e figli a cui dar da mangiare, ma non posso lavorare. Tu mi puoi salvare. Sei colui che è stato mandato per la nostra salvezza.
2: Ma chi dice questo?
1: Il tuo sguardo, maestro.
2: Alzati, uomo. Torna alla tua vigna. Il regno di Dio è vicino.

0: Tu sei il salvatore e io ti seguirò nel tuo regno, ovunque esso sia.
1: Sia lode al Salvatore.
2: Tu rimarrai con tua moglie, nella tua casa. Basterà che cambiate la vostra vita, che usciate dal regno della morte e del peccato, che rispettiate la legge, ma soprattutto amatevi l'un l'altro.
3: Dove vuoi andare ora, maestro?
2: A Nazareth, Filippo. A Nazareth. È tempo che io vi ritorni.
4: Ma quello è Gesù, il Nazareno. Io lo conosco.

0: Voglio andare a sentire cosa dicono.
1: Ma non puoi entrare, sei piccolo.
0: Io sono quasi grande, tra 2 anni ne avrò 12.
1: Che c'entra? Io sono anche più vecchia di te.
0: Non conta, tu sei una donna. Dai, andiamo.
2: Lode a Dio eterno e potente, che ha stabilito l'alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe, e manderà il Messia. Egli, il Messia, porterà la pace a Israele.
0: Salgo io per primo, sono più grande.
1: Sei sempre il solito prepotente. Fammi un po' di spazio.
0: Zitta.
2: Alleluia! Lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza, lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpa e cetra, lodatelo con timpani e danze, alleluia! Lodatelo sulle corde e sui flauti, lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti. Ogni vivente dia lode al Signore. Alleluia! Chi farà la prossima lettura? Non ti conosco, devi essere straniero.
3: No, non sono straniero, Rabbi. Sono il figlio di Giuseppe il falegname. Non ti ricordi più di me?
2: Sì, certo. Mi ricordo. Mi avevano detto che eri a Cafarnao e che avevi dei discepoli. Leggi allora.
3: Leggo dal profeta Isaia. Lo spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore.
2: Rabbi! Rabbi, perché hai smesso di leggere?
3: Oggi si è adempiuta questa profezia di Isaia nelle vostre orecchie. Perché lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha unto. Per iniziare il tempo della misericordia, un anno di grazia per il suo popolo.
4: Sia lode al Signore che si è manifestato nella nostra casa.
5: È il figlio di Giuseppe, è nato un profeta di Nazareth.
1: Noi siamo stati i primi a parlare con lui.
0: Zitta!
1: Zitto tu, siamo stati i primi a parlare con lui.
5: Ma come può dire queste parole?
6: Ma non è il figlio di Giuseppe il falegname?
3: Lo so, dicono i saggi che nessun profeta è ben accetto in patria. C'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma egli risanò solamente Naaman il Siro. Nessuno può chiedere un prodigio all'Altissimo se non ha la fede. Convertite il vostro cuore e vedrete voi stessi la vostra salvezza.
5: E se tu fossi un falso profeta?
7: Tu sei soltanto un superbo! È un altro rabbi esaltato che legge le scritture e crede di essere chi non è. Fuori! Fuori!
0: Che fanno? Litigano?
1: Non credono a quello che dice Gesù.
0: Ma perché?
1: Tu non capisci, sono invidiosi, ognuno di loro vorrebbe essere un profeta di Dio.
6: Ascoltate ancora quello che dice e poi giudicherete.
2: Tu credi forse di essere il Messia?
5: Sì, sì, lo crede! Ha bestemmiato!
8: Qual è la pena per chi bestemmia nella sinagoga?
9: Gettiamolo nel burrone, nel burrone!
10: Nel burrone! Dove
9: è andato?
11: Eccolo, vedi? Si sta allontanando!
9: Non lo vedo!
11: Adesso non lo vedo anch'io, dov'è?
2: È scomparso. È andato via così com'era venuto. Voi volevate un prodigio? Ecco, l'avete avuto. Lui non è più qui.
1: Io so dove trovarlo, vieni.
0: Sì, andiamo.

0: Noi lo sappiamo, sei tu il Messia.
1: Torniamo a Cafarnao.
2: E noi?
1: Voi tornerete a Nazareth e direte a tutti che Gesù vi ha benedetto.

Gesù, il Messia a lungo atteso. Come mai, ancor prima che Gesù nascesse, gli uomini attendevano già da secoli la nascita di un liberatore, di un salvatore? Come mai tutti gli ebrei sapevano che egli sarebbe nato dalla stirpe di Davide e sarebbe stato un re più grande dello stesso Davide, il Messia, cioè l'unto, vittorioso e invincibile? Perché così avevano annunciato nei secoli i profeti. Chi erano i profeti? Nella secolare storia del popolo ebreo, a partire già dai tempi lontanissimi di Abramo e di Mosè, ma soprattutto con il sorgere del regno di Davide e di Salomone, erano sorti degli uomini ispirati che annunciavano la volontà di Dio e predicevano eventi futuri. Così ammonivano e guidavano il popolo, i suoi sacerdoti e i suoi re. Questi furono chiamati profeti. Anche grazie alla loro guida, gli ebrei, pur vivendo tra popoli politeisti e pagani, rimasero fedeli a Yahweh, il Dio unico, essere assoluto, spirito senza volto. La parola profeta deriva dal greco profetes. Ad essa corrisponde la parola ebraica nabi, che ha lo stesso significato. Profeta è chi interpreta gli avvenimenti alla luce della parola e volontà di Dio. Conosce così e manifesta cose a tutti oscure. Essi non erano né maghi né indovini e non usarono mai pratiche di stregoneria. I nomi dei grandi profeti di cui si conserva memoria nei libri dell'Antico Testamento, le vicende di cui furono protagonisti, ciò che annunciarono, tutto ciò è narrato nella Bibbia, che ricorda i profeti Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, detti i maggiori, preceduti da Elia e Eliseo, profeti non scrittori, e seguiti da altri 12, detti i minori. Ma al di là di questi furono molti coloro che furono ispirati a profetare. E non furono solo uomini. La Bibbia ricorda anche delle profetesse come Miriam, sorella di Mosè e di Aronne, e Deborah, alla quale gli israeliti ricorrevano per avere giustizia. Fu lei a spingere Barak ad affrontare il grande guerriero Sisera, il cananeo, e a sconfiggerlo sotto il monte Tabor. L'evento è ricordato da uno dei più antichi e bei testi poetici della Bibbia, il Canto di Deborah. Le forme più frequenti della rivelazione profetica sono la parola, la visione, il sogno e l'estasi. La parola è direttamente ispirata da Dio e mossa anche dai sensi che ascoltano e vedono ciò che gli altri non percepiscono. In ogni epoca, secondo le necessità del suo popolo, Dio ha suscitato profeti. Anche nella nostra epoca possono esservi dei profeti, donne e uomini ispirati da Dio a parlare, pur se non riconosciuti e onorati. Così però succedeva anche nei tempi antichi. Il riconoscimento avviene sempre tardivamente, in genere dopo la scomparsa del profeta.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: La parola giorno per giorno. Incontro quotidiano con la lettura e meditazione della parola di Dio.
1: Leggiamo oggi dal Salmo 43, il verso 3. Le mie lacrime sono diventate il mio cibo, giorno e notte, da che mi van dicendo del continuo: dov'è il tuo Dio? Ascoltiamo uno stacco musicale.

È certamente un po' difficile comprendere pienamente le parole usate dal salmista per descrivere il proprio abbattimento se non ci si è mai trovati in circostanze critiche come la sua. Ma è proprio per questo che Dio, nella sua sapienza infinitamente varia, permette che talvolta noi siamo toccati dalla sofferenza, sia sotto forma di malattia propria o dei nostri cari, o con prove particolarmente dure, sia come in questo caso, sotto forma di persecuzione. Dei nemici, infatti, contristavano l'anima del salmista, canzonandolo con ironia. Dov'è il tuo Dio? Perfino a Gesù ciò è accaduto. È vero, vi saranno dei momenti di deserto che Dio ci chiamerà ad attraversare. Durante tali momenti dovremo chiaramente dimostrare a noi stessi e a Dio che nell'afflizione continueremo a sperare in Lui per due cose molto importanti. Per una grande pazienza che ci aiuti a sopportare la prova in maniera che questa produca un pacifico frutto di giustizia. Ebrei 12:11. E per la serena fiducia che Dio certamente ci libererà, anche se forse ciò non avverrà nei tempi e nei modi da noi sperati. È proprio nel momento dell'abbattimento più profondo che potremo assaporare quella pace perfetta che solo il principe della pace è in grado di dare, quella così dolce forma di consolazione prodotta dalla presenza dello Spirito Santo in noi. Ed è proprio in quei momenti che riusciremo a gridare in maniera da farci sentire da Dio e da chiedere in maniera da ottenere. In quei momenti le richieste inutili spariranno come per incanto e saremo finalmente pronti a bramare di vedere la sua luce, la sua verità, per essere da esse guidati al monte della santità di Dio. Se, e non certo per caso, stai attraversando proprio ora uno di questi momenti, ti sia di consolazione questo passo della sua parola. Secondo Corinzi, al capitolo 12, versi da 8 a 10. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed Egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amor di Dio.

di Cristo, perché quando son debole, allora sono forte. Stai tranquillo, fratello, Dio è ancora al tuo fianco. Egli è sempre lo stesso.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Iniziò la sua carriera come fantino. Era un ragazzo italiano, esile e basso, ma molto forte. Non impiegò molto per farsi un nome fra i principali proprietari di cavalli. Dopo aver montato un gran numero di puro sangue, diventò un esperto allenatore di cavalli. Te l'avrebbe detto chiunque nel mondo delle corse negli anni 40. Pop Trombero era uno dei migliori. Quando incontrai Pop verso la metà degli anni 60, si era ritirato già da molto tempo. Pop divenne uno della famiglia, il suocero di mia sorella. Alle varie riunioni di famiglia, Pop veniva alla nostra fattoria e cavalcava con noi. In una di quelle occasioni, mia sorella mi chiese se Pop potesse cavalcare Tumbleweed. Protestai. Il cavallo era mio e non volevo che nessun altro lo cavalcasse, anche se si trattava di un esperto. Dopo qualche minuto mi vergognai e cedetti. Osservai Pop Trombero stringere la sua sella da fantino su Tumbleweed, mentre io montavo uno dei cavalli più vecchi e lenti. Mentre cavalcavamo, stavo vicinissima a Pop e a Tumbleweed per accertarmi che non desse strattoni alle briglie o speronasse i fianchi. Mi resi conto, infine, che non avevo motivo di preoccuparmi. Anzi, osservando il modo in cui Pop trattava il mio cavallo, dovetti riconoscere a malincuore che avevo molte cose da imparare. Era molto dolce con Tumbleweed. Gli parlava costantemente, lo accarezzava continuamente al collo, riservandogli sempre tutta la sua attenzione. Per quanto il percorso fosse interessante, Pop non scostò mai la sua attenzione dal cavallo. Non puoi immaginare come reagì Tumbleweed. Divenne un cavallo diverso. Aveva le orecchie tese, ascoltava gli ordini, non si opponeva mai, obbediva subito. Sembrava che provasse gioia nell'obbedire ai comandi di Pop. Ero veramente stupita. Guardai il cavallo che stavo montando e mi resi conto di aver avuto pochissima attenzione per lui, e lo dimostrava il modo stesso in cui reagiva. Accadevano cose meravigliose quando un maestro come Pop toccava un cavallo. Sapeva come guidare, sapeva come ottenere il meglio. Accadono cose meravigliose anche quando il maestro tocca la nostra vita. Marco 6, versetto 56, dice che tutti quelli che lo toccavano erano guariti. La sua attenzione non si scosta mai da te. Il suo tocco nella tua vita è costante, invariato, sempre dolce. Provi gioia nel fare la sua volontà, nell'obbedire, nel riprendere il cammino quando avverti il suo colpetto, nel rallentare quando senti la pressione delle sue ginocchia. Il Signore sa come guidarti meglio di chiunque altro. Egli sa come portarti a dare il massimo. Si tratta solo di obbedire al tocco del Maestro.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Vogliamo leggere nel Vangelo di Luca, capitolo 19, versetto 1 fino a 10. Poi Gesù, entrato in Gerico, attraversava, ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era il capo dei pubblicani ed era ricco. Egli cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e salì su un sicomoro per vederlo, perché egli doveva passare da là. E quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide e gli disse: Zaccheo, scendi giù subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua. Ed egli scese in fretta e lo ricevette con gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano, dicendo: egli è andato a alloggiare in casa di un uomo peccatore. Ma Zaccheo si alzò e disse al Signore: Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho difraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò 4 volte tanto. E Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è un figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Vogliamo pregare di nuovo. Alleluia. Signore, ti ringraziamo che siamo qui questa mattina. Apri il nostro cuore, la nostra mente alla tua parola, Signore. E se c'è qualcuno qui questa mattina che ancora non ha la vita eterna, che non possono vedere la salvezza entrata in casa mia, che loro possono dirlo questa mattina come Zaccheo, Signore, loro possono riceverti con gioia nel loro cuore. E chiediamo tutte queste cose nel nome di Gesù. Amen. Quindi questa breve storia di questo uomo Zaccheo. Abbiamo visto in capitolo 18, Gesù stava avvicinando a Gerico e ha guarito questo cieco, questo mendicante. E poi in 19 vediamo che lui entra nella città di Gerico e incontra questo uomo Zaccheo. Zaccheo vuol dire in ebraico uomo giusto. Quasi tutti i nomi ebraici hanno un significato. Come molti di voi italiani, il vostro cognome ha qualche significato, no? Mia moglie, Amato. Amato anche da me. Amato dal Signore. È un bel cognome. Altri hanno magari cognome. Una volta ho visto un ragazzo che era nell'esercito e qua era scritto Macaroni. Nostri cognomi in America non significano niente, ma Zaccheo volevo dire uomo giusto. Ma noi vediamo in questa storia che non era tanto un uomo giusto. Lui prima in versetto 2 era un pubblicano. Voi sapete cos'erano i pubblicani? L'apostolo Matteo era un pubblicano. E Matteo che occupazione svolgeva? Raccoglieva le tasse, no? Per i romani. I romani erano odiati dai ebrei perché erano gli oppressori, no? Come molti iracheni magari vedono gli americani come invasore, oppressore, che hanno preso possesso, allora anche gli israeliti, i romani erano odiati. Voi italiani. E questo uomo Zaccheo lavorava per gli oppressori. Quindi tutti quelli che raccoglievano le tasse, prima erano odiati perché raccoglievano le tasse. E secondo perché raccoglievano le tasse per il nemico. Questo uomo quindi raccoglieva le tasse. A quei tempi i romani Il pubblicano veniva pagato dal governo romano in questo modo. Il governo romano dice: tu devi raccogliere nella città di Gerico tot, ogni anno, ogni mese, o quello che era. Quello che tu prendi sopra è tuo. Quindi i pubblicani erano grandi imbroglione. Se tu dovevi pagare $10, loro ti prendevano 15. Ti imbrogliavano, così quei $5 denari li mettevano in tasca. E infatti vediamo in versetto 8, dopo che quando Zaccheo conosce il Signore, lui dice: tutta la gente che ho imbrogliato, io gli darò 4 volte più quello che ho rubato da loro. Quindi questo uomo era non ben voluto dai suoi cittadini, non era una persona ben vista. Ma è bello in questa storia che anche le persone cattive, anche le persone nel mondo che noi potremmo dire imbroglione, cattivo, buona nulla, sono proprio quelle persone che il Signore sta cercando, no? A volte noi, dopo che abbiamo conosciuto il Signore, dimentichiamo come eravamo, no? Dimentichiamo, magari vediamo un nuovo credente che sporca i pannolini, no? Magari cade in qualche peccato, cade in qualche errore, sbaglio, e subito: oh, guarda quello, ma io non farei mai una cosa del genere. Poi il Signore dice: ti ricordi, dopo che tu mi hai conosciuto, quanto ne hai combinato? Ah già, mi ero scordato. Ma Gesù era venuto a Gerico a salvare anche Zaccheo, anche le persone che tu dici: ma quello là non si converterà mai, no? Magari tu conosci delle persone, non so, tuo datore di lavoro, no? Quanti di voi avete datore di lavoro che ti tratta male? Pochi, gloria a Dio, sono contento, io prego per voi che potete avere lavori buoni, no? E avere buoni rapporti. E magari quello di voi che avete datori di lavoro cattivi, magari tu pensi: ma quello là è troppo avaro, è troppo cattivo, non si converterà mai. Ma che ne sai te? Anche noi, prima di conoscere il Signore, magari qualcuno ci guardava e dice: ma quello non conoscerà mai il Signore, quel Craig non c'è proprio speranza, no? Io mi ricordo, prima di conoscere il Signore, pochi mesi prima di conoscere il Signore, un giorno io ero con mia mamma, eravamo in macchina, passavamo sull'autostrada lì a Seattle e c'era questo tendone montato in questo campo e sopra i pali della tenda, i due pali di questa grande tenda, era questo striscione: Gesù salva, no? E io mi ricordo, viaggiando vicino a quello, ho guardato quello e ho detto: ma che razza di pazzi andranno in quel posto? No. Chi pensava? Non solo io sarei uno di quei malati per Gesù, ma per 10 anni io andrei in giro in tutto il mondo a montare tende con Gesù salva sopra. No, il Signore ha un buon senso di umore. E anche qui Gesù arriva a Gerico, c'è questo uomo Zaccheo, capo dei pubblicani, quindi lui era il boss di tutti quelli che raccoglievano le tasse, quindi non solo lui imbrogliava, ma lui imbrogliava anche dei suoi sotto ufficiali, no? Magari i romani dicevano: devi darmi questo per la città di Gerico, lui diceva agli altri: voi dovete darmi di più. Quindi loro imbrogliavano, lui imbrogliava loro, lui imbrogliava tutti. Ma in versetto 3 è una cosa buona, e cercava di vedere chi fosse Gesù. Voglio vedere, ho sentito parlare. Perché anche se lui era un capo, anche se lui era un uomo ricco, chiaramente la sua vita, lui era insoddisfatto. Lui non era felice. Sicuramente ha sentito che Gesù ha guarito questo cieco. E quindi lui è curioso, no? Come i bambini vogliono vedere e scoprire tutto. È una buona qualità di essere curiosi, di dire: voglio vedere cosa fanno in quel capannone, no? Voglio vedere questo Gesù, perché ho sentito parlare. Magari questo Gesù è proprio la persona che sto cercando. Magari lui potrà riempire questo vuoto nella mia vita. Quindi lui, incuriosito, va a vedere Gesù, ma come era bassino, non riuscivo a vederlo. Era magari siciliano lui. Quando io vado nella comunità di Silvana, no? E tutti i fratelli stanno in piedi a lodare il Signore, io sono sopra tutti, no? È come un mare, perché sono bassi di statura. È bello perché vedo sopra tutti. E anche Zaccheo era basso di statura e non riuscivo a vedere Gesù, ma questo non ha fermato. Ma vabbè, non riesco a vederlo, vado a casa. No. In versetto 4, allora corse avanti e salì su un sicomoro per vederlo. Quindi immaginate questo dottore, no? Una persona importante, ricco. Già il fatto che lui correva era fuori luogo, perché non era corretto nel Medio Oriente per un uomo, un capo, un ricco, di correre pubblicamente. Era un segno, cosa fa, no? I bambini corrono, ma non una persona così. No? Se forse tu vedi il sindaco di Montebelluna che corre in mezzo alla strada e dice, ma perché sta correndo? No? Però vediamo anche in Zaccheo questo fame, questo desiderio così profondo. E anche qui c'è un'importante lezione, che uno per venire a Gesù deve non importarsi più di quello che la gente pensa di lui. E sicuramente alcuni dicono, questo non è ben vista. Magari la gente guardava lui e diceva, ma non è appropriato, esatto, non è appropriato questo uomo in capo. Che corri? Ma per cosa corri? No, lui deve camminare lentamente, sai, con l'orgoglio. No, lui corre. Non si importa di quello che altri pensano di lui. E io direi che questo forse è il più grande ostacolo di una persona qui in Italia di accettare il Signore. Perché c'è tanto, non solo qui, anche negli Stati Uniti, col fatto di apparire davanti altri, no? Questo orgoglio di mettere una facciata. Ma il desiderio nel cuore di Zaccheo era più forte di questo orgoglio umano, di presentarsi, no, in un certo modo. Lui ha lasciato perdere quello, e lui corse, e non solo corse pubblicamente per vedere Gesù, ma addirittura sale in un albero, no? Non so dove abitate ognuno di voi, ma immaginate un attimo, tu sei nel centro della tua città, tu vedi il sindaco della tua città correre per il marciapiedi, no? E già dici, ma perché corre? Non è appropriato che questa persona fa così. E poi lo vedi salire un albero. Dice, ma questo, no? Comincia a dare numeri, no? Fra un po' comincia a baiare, no? Quindi lui sale in albero perché dentro di lui c'è questo forte desiderio di vedere. Ho sentito parlare, ma voglio vedere con i miei occhi chi è questo Gesù. E anche nella mia vita, in un certo senso, posso identificarmi molto con Zaccheo, perché la mia testimonianza è un po' così. Voi sapete che negli Stati Uniti tutte le sette del mondo sono partiti di là, i testimoni di Geova, i mormoni, scientologia. Fate una lista, no? Tutti questi setti sono partiti tutti dagli Stati Uniti. Quindi in America abbiamo chiese protestanti, evangeliche, cattolico, mormoni. Nomina la religione e c'è negli Stati Uniti. E io crescendo, essendo cristiano, no? Perché America è cristiano come l'Italia. Noi andavamo in chiesa. Veniva da una famiglia protestante, luterano. Natale, Pasqua, matrimoni e funerale, noi andavamo in chiesa. Però per me il cristianesimo che mi era stato presentato Era un cristianesimo molto formale, molto per me morta, noiosa. Io andavo lì nella chiesa di miei nonni e loro, il reverendo lì leggeva da questo libro e loro tutti leggevano la risposta da un libro che loro avevano lì nelle panchine, la risposta a questo. Come robo, no? Lui faceva una cosa, loro, ogni domenica era sempre uguale. E io ho detto, no, io vado a fumarmi un spinello, è molto più divertente di questo. Poi avevo visto anche nella chiesa, c'era tanto giudizio sui altri. E da ragazzo io vedevo queste persone che andavano in chiesa, tutti si vestivano bene, in chiesa erano, chiudevano gli occhi, erano così religiosi, poi appena uscito fuori dalla chiesa parlavano male l'uno dell'altro, imbrogliavano, facevano. E io ho detto, ma io questa ipocrisia non voglio proprio avere a che fare. Per me, io, questo era il cristianesimo. Ma un bel giorno, stavo con il mio migliore amico, eravamo nel bosco vicino a casa mia, e mentre fumavamo un spinello, lui mi fa questa domanda, perché sua mamma era un credente, nata di nuovo. E questo Lorenzo mi dice, Craig, tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Mentre io tiravo un spinello. E io, cosa? E mi sono arrabbiato, ho cominciato a dire parolacce. L'ho mandato, sapete dove? A quel paese. Però una cosa, quella notte quando io sono andato a coricarmi nel letto, quella domanda mi risuonava nel cervello. Tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Lo Spirito Santo cominciava a martellare. Tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? No, mi tormentava questa domanda. E dentro di me dico, ma io sono cristiano. Ritengo di essere cristiano, anche se la mia vita negava Cristo in ogni aspetto. Però, nato in paese cristiano, eravamo luterani bravi, però dentro di me ho chiesto a me stesso, ma cosa credo veramente? In che cosa credo? Cioè, ho provato il buddismo e mi ha solo dato mal di testa, ci ho provato l'induismo, sai, a meditare e dire questa stessa parola per ore e ore e ore, anche quello non mi ha fatto niente. Ci ho provato tante cose, astrologia, stregoneria, nessuno mi dava niente. E ho deciso in quel momento, voglio io leggere le parole di Gesù e voglio vedere io cosa dice Gesù. E la cosa bella è che quando ho letto il Vangelo, ho detto, ma questo Gesù è molto diverso di quello che io credevo di conoscere. Io pensavo che Gesù era un religioso, un ipocrita, come quei miei parenti che andavano in chiesa. Invece vedevo nel Vangelo che Gesù andava contro gli ipocriti, li sgridava pubblicamente. Io, da peccatore, non convertito, mi sono trovato a tifare per Gesù, leggendo il Vangelo, no? Gli ipocriti cercavano di intrappolarlo e lui era sempre più intelligente. Lui aveva sempre la risposta dello Spirito Santo. Dobbiamo pagare tasse? Chi è l'immagine? Di Cesare. Allora Gesù ha detto, dai a Cesare quello che è suo e dai a Dio quello che è suo. Wow! Ho detto, mamma mia, com'è profondo questo. Questo non è una risposta di un uomo. Questa è la risposta di Dio. E come Zaccheo c'era questo desiderio di vedere, ma chi è Gesù? È solo una chiesa che vai lì e fai gli stessi rituali ogni domenica? O c'è qualcosa in più? E quindi Zaccheo corre avanti, salì in questo albero per vedere, perché Gesù doveva passare là. E quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide e gli disse, Zaccheo, scende giù subito perché oggi devo fermarmi in casa tua. Quindi Gesù fa tre richieste da questo uomo. E tre richieste che lui fa a ogni uomo. Quali sono? Scendi. Scendi giù. È la prima cosa. La seconda cosa, farlo subito, ora. Non fra 5 minuti. Non fra un'ora, non quando sarai vecchio. Quindi scendi, farlo adesso. E io voglio dimorare in casa tua. Voglio che tu apri la porta di casa tua a me. Voglio che tu mi accogli nella tua casa. Queste tre domande che Gesù ha fatto a Zaccheo, queste tre richieste, sono le stesse richieste che lui fa a ogni uomo e ogni donna. Gesù non ha detto a Zaccheo, vai a fare un pellegrinaggio, vai a dire 50.000 Ave Maria e poi possiamo parlare, vai a Mecca, vai a dare soldi ai poveri, vai a dare 4 volte i soldi a quello che è imbrogliato e poi sarai degno che io posso entrare in casa tua. Gesù ha detto così? No. Lui ha detto scendi, fallo adesso e raccoglimi in casa tua. Perché l'uomo senza Cristo vuole, come Zaccheo, mettersi sempre sopra Cristo, no? Chi non ha come Dio l'Eterno, lui è suo Dio. Io prima di conoscere il Signore ero io il Dio della mia vita. Infatti l'orgoglio americano, no? Frank Sinatra, voi conoscete Frank Sinatra, no? Uno dei vostri, no? Che è immigrato in America. I did it my way. Voi conoscete quel canto? I did it my way. Voi sapete cosa vuol dire I did it my way? Ho fatto al modo mio, no? E questo era il mio modo di pensare. Ho fatto al modo mio. Sono io Dio della mia vita. Sono io che comando la mia vita. Ma qui la prima cosa che Gesù disse a Zaccheo, scendi Zaccheo. Fino adesso hai vissuto sopra di me o credevi di essere sopra di me. Credevi che tu potevi essere padrone della tua vita, ma scendi, abbassati, umiliati. E poi la seconda cosa, subito, ora, oggi è il giorno della salvezza. Tante persone pensano, sì, quando sarò vecchio io accetterò il Signore nella mia vita. No? Avete mai sentito questo? Tu parli con uno, sì, ma magari quando sarò vecchio poi accetterò il Signore. Ma forse non sarai mai vecchio. No? Io potrei crepare di infarto 5 minuti da ora. Potrei? Non mi è dato domani. Quando Gesù chiede a un uomo di venire, non siamo noi che dettiamo i requisiti. A Dio, io verrò da te, però al modo mio. Io verrò nel mio tempo. Ora era il momento per Zaccheo. Gesù passava quel luogo in quel momento. E Gesù ha detto, scendi subito. Oggi. E ognuno di noi, un momento nella nostra vita, Gesù Cristo si è presentato davanti e dovevamo fare una scelta. Dobbiamo accoglierlo con gioia, come Zaccheo, o respingerlo. E io credo, e credo che la parola di Dio insegna questo, che dovunque nel mondo, sia i buddisti, i musulmani, i cinesi, i sudamericani, perché qualcuno dice, ma quelli che non sono cristiani come saranno salvati, se Gesù è l'unico mediatore fra Dio e uomo? Ma io credo che ogni essere umano, un momento nella loro vita, Cristo si presenta davanti. Loro devono fare una scelta. In realtà facciamo scelte ogni giorno, no? Accogliamo la verità o respingiamo la verità? Accogliamo la giustizia nella propria vita o respingiamo e viviamo nelle tenebre? Quindi Gesù dice, no, quando sarai vecchio, non fra una settimana, non quando è comodo per te, ora, scendi e apri la tua casa a me. E la terza cosa, oggi devo fermarmi in casa tua. Anche qui, non domani, non fra una settimana, non quando sarai pensionato. Ora, oggi, voglio fermarmi, voglio entrare nella tua vita. Perché questa è la differenza fra il cristianesimo autentico e quello che viene spacciato come cristianesimo nel mondo, no? Quello che viene spacciato nel mondo, sia nella Chiesa cattolica, sia nella Chiesa protestante, sia in tutte le altre realtà che si chiamano cristiane, c'è una religione, fai questi riti, fai questa cosa, no? Salvezza per le opere. Ma conoscere Cristo è una realtà ben diversa, è accogliere Cristo nella propria vita, di conoscerlo come Salvatore personale. Quando io ho conosciuto il Signore e ho evangelizzato anche i miei nonni, che loro fedelmente sono molto religiosi, loro ogni domenica loro sono in chiesa luterana, lì nel Minnesota, nel nord centrale degli Stati Uniti. Cioè loro una domenica non si sono mai persi, da 50 anni o 70 anni, quanti anni hanno? E quando io ho conosciuto il Signore, ho scritto anche loro una lettera, come mio papà, e ho spiegato il piano di Dio per la salvezza, questa esperienza, la mia testimonianza, e mia nonna mi ha scritto subito, stai attento perché quel nato di nuovo è una setta, non è che sai, non è che sei diventato un sai baba o qualcosa del genere. E io ho detto, no, nonna, non è così. Ho conosciuto Gesù nella mia vita. Ho conosciuto Gesù. Non mi sono unito a un club, un'altra religione. Ho conosciuto il Signore. E quindi Gesù anche a Zaccheo dice, oggi devo fermarmi. Devo farlo. Perché se tu non mi permetti di fermarmi in casa tua, tu non avrai la vita eterna. E gloria a Dio, vediamo che in versetto 6 Zaccheo ha obbedito tutte le tre cose che il Signore ha richiesto con umiltà. Egli scese, quindi si è abbassato in fretta in quel momento quando il Signore ha chiesto e lo ricevette con gioia. Questo è il primo segno della salvezza, la gioia. Quando voi avete conosciuto il Signore era un giorno triste, era un giorno gioioso. E tu magari dici, ma io non so di che cosa parli. Allora non sei salvato. Perché quando uno accoglie Gesù c'è gioia. C'è la gioia di conoscere che i tuoi peccati sono perdonati. In versetto 7 i religiosi non erano contenti. Vedendo ciò tutti mormoravano dicendo egli è andato a alloggiare in casa di un uomo peccatore. Ma come in quel Calvary Chapel la gente va con i capelli lunghi, vanno con i capelli colorati. Va una persona che ho visto in piazza che fumava una sigaretta. Certo, perché l'ospedale non è per i sani, l'ospedale è per i malati. Ancora oggi ci sono quelle che mormorano. Ah, ma perché Gesù sta con quella gente? Perché quella gente ha bisogno. I sani non hanno bisogno di un medico, disse il Signore, no? Noi siamo tutti in fase di recupero. Ricovero. Amen. Anche uno che ha conosciuto il Signore 25 anni come me, ancora sono, il Signore mi sta ricoverando. Ma in versetto 8, ma Zaccheo si alzò e disse al Signore, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò quattro volte tanto. E Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio di Abramo. Quindi la salvezza è entrata in quella casa perché lui ha dato metà dei suoi beni, o perché ha restituito quattro volte quello che ha imbrogliato? No. Questa azione di Zaccheo era un frutto di una vera salvezza. La religione cristiana insegna: tu devi fare questo, devi fare quello, devi fare quest'altro, devi andare a messa, devi fare le tue preghiere, devi dare ai poveri, e forse se sei bravo, allora trascurerai poco tempo nel purgatorio, se i tuoi parenti daranno soldi per le preghiere, allora tu uscirai, farai penitenza in purgatorio, e forse sarai perdonato e salvato. Questo la religione ci insegna. Ma la parola di Dio dice che noi siamo salvati per fede. Noi crediamo nelle promesse di Dio e Dio ci salva, Dio ci perdona. Dio ci libera del legame di Satana. È un frutto di una vera salvezza, poi sono le opere. Noi non siamo andati in Kosovo o non sosteniamo missionari con i soldi di questa chiesa perché stiamo cercando di guadagnare il favore di Dio. Gesù ce l'ha guadagnato già. Quindi le opere che facciamo è della posizione di essere già perdonati e già salvati. Girate un attimo velocemente nel primo epistolo di Giovanni, capitolo 5. La religione ci insegna che un credente cristiano non può mai avere la certezza che ha la vita eterna. Nel Consiglio di Vaticano la Chiesa Cattolica ha dichiarato che chi dichiara di avere la vita eterna, chi dichiara che i suoi peccati sono perdonati, sia anatema. Voi potete guardare i libri storici, le dogme della Chiesa Cattolica, non sono cose che ho inventato io. Qualcuno sa cosa vuol dire anatema? Maledetto per eternità. Quindi chi dichiara di avere la vita eterna, chi dichiara che i suoi peccati sono perdonati, sia maledetto. Perché la Chiesa insegna che un credente cristiano non può mai avere la certezza. Un credente deve essere sempre nel dubbio riguardo il rapporto con Dio. Ma la parola di Dio ci insegna una cosa ben diversa. E qui in 1 Giovanni capitolo 5, l'apostolo Giovanni, stesso Giovanni che hanno dato il nome San Giovanni Laterano lì a Roma, con la chiesa famosa, versetto 10, chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa suo Figlio. E la testimonianza è questo: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna, e affinché continuate a credere nel nome del Figlio di Dio. Quindi Giovanni, scrivendo ai credenti, scrivendo anche a noi questa mattina a Montebelluna, ha dichiarato: lo Spirito Santo mi ha ispirato di scrivere questi passi in modo che voi potete sapere. Sapere cosa vuol dire? Conoscere, sperimentare, vivere. Che avete, non che avrete. Avete cosa vuol dire in italiano? Che tu lo possiedi già. È una cosa tua ora. Che avete la vita eterna. Un po' indietro, sempre in 1 Giovanni capitolo 2, versetto 12. Figliolette, vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati per mezzo del suo nome. I vostri peccati sono perdonati perché avete dato metà del bene ai poveri? No. Per mezzo del suo nome. Giovanni dice, i vostri peccati sono perdonati. Queste erano persone vive, non morti. Quindi un credente, un cristiano, può conoscere ora che i suoi peccati sono perdonati, che lui ha la vita eterna e che lui spenderà tutta l'eternità con il Signore in paradiso. Non è una cosa che, ma speriamo che i miei parenti sgancino, quando non ci sarò. Così faranno tante preghiere e io posso uscire dal purgatorio. No. Questa è una bugia, un inganno per fare soldi. Perché la salvezza è un dono di Dio. E quindi Gesù dichiarando oggi la salvezza è entrata in questa casa. Non perché Zaccheo ha fatto questi atti benefiche. Ma perché Gesù era entrato nella sua vita. Quando Gesù dice la salvezza è entrata in questa casa, ha due significati. Perché la salvezza chi è? Gesù. Io sono entrato in questa casa. La salvezza è entrata in questa casa. In Atti 4:12 Pietro scrive, non c'è nessun altro nome dato ai uomini per il quale gli uomini possono essere salvati. Il nome di Gesù Cristo. Non Maria, non Padre Pio, non Sant'Antonio, non Buddha, non Mohammed. Noi non siamo bigotti. Il Signore ha detto così. Non siamo noi orgogliosi, Gesù è l'unica via, noi siamo meglio di voi. No, non è così. Gesù stesso ha detto questo. Lui ha fatto questa dichiarazione. Quindi o lui è bugiardo, o lui è chi dichiara di essere l'unico figlio di Dio, l'unico salvatore del mondo. E poi conclude in versetto 10, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
4: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Siamo lieti di trovarci con i nostri ascoltatori, di salutarvi e di invitarvi a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio

bisogno di credere in qualcosa, qualsiasi cosa. Non importa se si tratta di un'idea politica, di una nuova dieta, della nuova moda psicologica. E spesso sono tanto occupati ad ascoltare queste innumerevoli voci che non hanno orecchi per l'unica voce importante. In un salmo troviamo questo consiglio: ascoltate oggi la voce di Dio e non indurite i vostri cuori. Questa è l'unica voce che vi dice la verità. Fate silenzio in voi e intorno a voi. Escludete tutti quelli che vogliono attirare la vostra attenzione e riflettete su quello che Dio vi dice, di sé, di voi, della vita e della morte. Non indurite il cuore e non turate le orecchie. Non lasciatevi frastornare e ingannare. Per questo vi invitiamo a seguire questo programma che vi presenta ciò che dice la Bibbia. Se volete parlare di quanto ascolterete, scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Il Signore è grande e degno di sovrana lode. Egli è tremendo sopra tutti gli dèi. Marco correva più forte che poteva per sfuggire a Giuseppe, il bullo prepotente del quartiere. Ebbe un sospiro di sollievo quando finalmente si trovò sui gradini di casa, ma poi si rese conto che padre e madre erano fuori e non c'era nessuno che potesse proteggerlo. Allora continuò la sua corsa verso il vicino supermercato. Là, come aveva sperato, c'era Tommaso, il suo fratello maggiore, che spazzava il marciapiede e sistemava i carrelli. Giuseppe frenò bruscamente quando vide Tommaso, che era di tutta la testa più alto di lui. Marco fece un grande sorriso di soddisfazione. Più tardi, Tommaso approfittò dell'accaduto per insegnare una verità spirituale al fratellino. Marco disse: «Tu sei uno dei figli di Dio. Dio è nostro padre e Gesù è per noi un fratello maggiore, proprio come se Dio ci avesse adottato. Dio è grande ed è capace di proteggerti, e tu hai un meraviglioso fratello maggiore a cui puoi ricorrere in ogni momento. Non devi aver paura». Lodiamo e ringraziamo Dio che ha cura di noi e ci protegge.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Un inestimabile servizio agli studi biblici è reso dall'archeologia, allorquando ci fornisce del materiale per far risalire il testo del Nuovo Testamento ancora più dietro e per stabilirlo su basi ancora più ferme. Ma avviene di tanto in tanto che i testi su papiri, che non hanno alcun rapporto diretto col Nuovo Testamento, aiutino non di meno alla sua interpretazione. Così l'affermazione contenuta in Luca 2:3, secondo cui in osservanza al decreto imperiale di censimento che precedette la nascita del nostro Signore, tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città, è confermata da un papiro attualmente al British Museum, riportante un editto del 104 d.C. nel quale il prefetto romano d'Egitto avvisa: «Avvicinandosi il momento in cui ogni famiglia dovrà farsi registrare, è necessario notificare a tutti quelli che per una ragione qualsiasi si trovino fuori del loro distretto amministrativo che devono tornare alle loro case, sia per ottemperare alla usuale procedura di iscrizione che per proseguire risolutamente nell'agricoltura che loro appartiene».
1: Va ancora citato un ultimo documento su papiro, non scevro di problemi. Si tratta della lettera scritta nel 41 d.C. dall'imperatore Claudio al popolo di Alessandria d'Egitto, ora conservata al British Museum. Vi erano state gravi violenze che avevano visto scontrarsi la comunità

0: città greca e quella ebraica di Alessandria. Claudio le invita a mantenere la pace e a praticare reciproca tolleranza. Quindi, rivolgendosi alla collettività ebraica, prosegue: «Non introducete né invitate ebrei che viaggiano per mare, provenienti dalla Siria o dall'Egitto, costringendomi così a nutrire maggiori sospetti. Altrimenti mi vendicherò certamente di essi come fomentatori di un generale flagello per il mondo intero». Il linguaggio impiegato ci ricorda quello simile causato in ambienti ufficiali dal diffondersi del movimento cristiano, e può darsi che l'introdursi del cristianesimo nella comunità ebraica di Alessandria conducesse a disordini dello stesso tipo di quelli scoppiati a Roma qualche anno dopo, per istigazione di Cristo, dice Svetonio, quando Claudio aveva comandato che tutti i giudei se ne andassero da Roma. Fu Apollo costretto ad abbandonare Alessandria per la stessa ragione che obbligò i suoi amici Priscilla e Aquila a partire da Roma? Potrebbe essere il caso. Sarebbe nostro desiderio che le prove fossero più esplicite.
1: Un altro enigmatico decreto di Claudio esiste tuttora, non su papiro ma su pietra. Si tratta di una lastra di marmo bianco ora al Louvre di Parigi, proveniente in origine da Nazareth, stando a quanto si è potuto accertare, che riporta un editto di un imperatore romano che ordina, su minaccia della pena di morte, che si lascino indisturbate in perpetuità le tombe per coloro che le hanno fatte per il culto dei loro antenati e figli o persone della loro famiglia. Il carattere della grafia greca e un esame delle circostanze storiche indicano in Claudio l'imperatore in questione. Alcuni studiosi avanzano l'ipotesi che, preoccupato dal flagello generale che stava infettando Alessandria e Roma, e in realtà il mondo intero, Claudio, che era in ogni caso un uomo che si interessava all'antiquariato, indagò sulla causa dei disordini e scoprì che essi si dovevano far risalire a un certo Gesù di Nazareth che fu crocifisso e il cui corpo in seguito non fu più trovato nella tomba in cui era stato deposto. Anche qui dobbiamo astenerci da un giudizio definitivo in attesa che vengano alla luce altre prove.
0: Ma tale enigma non si presenta per un altro editto di Claudio, scritto su calcare a Delfi nella Grecia centrale. Questo editto si deve far risalire ai primi 7 mesi dell'anno 52 d.C. e indica come proconsole d'Acaia Galione. Sappiamo da altre fonti che il proconsolato di Galione durò solo un anno e poiché i proconsoli prendevano possesso della loro carica il 1° di luglio, deve dedursi che Galione iniziasse il suo proconsolato a quella data nell'anno 51 d.C. Ma l'anno di esercizio di Galione coincide in parte con l'anno e mezzo di ministerio svolto da Paolo a Corinto, cosicché l'iscrizione di Claudio ci fornisce un punto di riferimento per la ricostruzione della cronologia delle attività di Paolo. Una frammentaria iscrizione su porta in greco, proveniente da Corinto e appartenente a questo periodo, sembra contenesse, quando era completa, il seguente testo: Sinagoga degli Ebrei. Si tratta presumibilmente della porta della sinagoga nella quale Paolo discorreva ogni sabato, dopo il suo arrivo in quella città, fino al momento in cui la sua presenza non vi fu più tollerata ed egli dovette trasferirsi nella vicina casa di Giusto.

Carissimi amici che ci state ascoltando, c'è un concetto che diviene sempre più difficile da far accettare ed è quello del peccato. Anzi, ci sono persone che proprio non ne vogliono sentir parlare, convinte come sono che si tratta dell'invenzione di una certa categoria di persone per poter colpevolizzare il prossimo e quindi soggiogarlo e mantenere un certo potere sulla loro coscienza. Evidentemente si tratta di persone che hanno fatto un'esperienza negativa e che ora, nella loro rivolta interiore, pensano di poter rifiutare il tutto ed essere giustificati nel loro atteggiamento e comportamento. Ci sono poi tantissimi altri che, pur non essendo così radicali nel loro modo di esprimersi, hanno però delle riserve. Assumono un atteggiamento che potremmo definire di difensiva. Infatti, quando si parla del peccato che ci divide da Dio, quanti sono coloro che rispondono: «Ma io non faccio niente di male, non ho ucciso nessuno, non rubo, mi occupo della mia famiglia, non faccio mancare nulla ai miei figli», eccetera. C'è nelle loro parole, sebbene alla lontana, il ricordo dei 10 comandamenti, al fatto che certi comportamenti grossolani sono certamente da rifiutare, ma ci si aggrappa al fatto che osservare 2, al massimo 3 di questi comandamenti sia sufficiente e tutto sia in ordine. E poi ci sarebbe naturalmente molto da dire su come i comandamenti divini vengono osservati. Infatti, per dimostrare come questo non sia sufficiente, basterebbe citare il primo comandamento. Esso dice: «Io sono il Signore, il tuo Dio». Cosa diciamo di fronte a queste parole? Possiamo realmente dire che osserviamo questo precetto? La Scrittura è là per spiegarci e ricordarci che Dio è davvero il Signore, il Creatore, colui che ha il diritto di dirmi come devo vivere, quali principi devo seguire, se devo andare a destra invece che a sinistra. Il Signore ha rivelato nella Bibbia tutti questi diritti, altri ancora. Glieli riconosciamo? Se non lo facciamo, allora abbiamo peccato, perché trasgredire il primo dei comandamenti di Dio vuol dire essere fuori del suo piano e della sua volontà. Ma vi è di più. L'apostolo Giacomo, nel suo scritto, afferma: «Chiunque osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un solo punto, si rende colpevole su tutti i punti». Quindi, qualunque cosa noi possiamo pensare, peccare vuol dire essere soli, lontani e separati da Dio, nell'impossibilità di poter contare sul suo aiuto. Ed in queste condizioni si è tremendamente soli e carichi dell'enorme responsabilità di gestire la nostra vita con le nostre forze o, più verosimilmente, con le nostre debolezze. Quanto è meglio essere al sicuro nelle mani di un Signore che ci ama e si prende la responsabilità della nostra felicità e della nostra salvezza. Ma perché questo avvenga, è indispensabile confessare il nostro peccato ed accettare che il sangue di Gesù Cristo ci purifichi interamente e completamente. Così, una volta che siamo stati purificati, possiamo contare sull'aiuto e sulla presenza costante di Dio, che viene a dimorare in noi e a comunicarci le sue grazie tramite lo Spirito Santo. Non vi è benedizione più grande di questa. Naturalmente questo richiede un comportamento adeguato che onori la presenza della terza persona della Trinità nella nostra vita. Per questa ragione noi incontriamo spesso nella Scrittura esortazioni e richiami che vogliono indirizzarci verso un cammino rispettoso dello Spirito Santo. Sappiamo che Egli è una persona sensibile, che può essere ferita da tutto ciò che nella nostra vita non è secondo la volontà di Dio. Qualcuno ha detto che uno dei comportamenti peccaminosi che feriscono lo Spirito Santo è l'ingiuria. Questo significa pronunciare parole offensive che feriscono.
Sono poche le famiglie in cui non si sentano parole dure, astiose, fatte di amarezza o sentimenti di questo genere. La stessa cosa può dirsi dei diversi luoghi pubblici che frequentiamo. Si calunnia, si insinua, si accusa, a volte solo per il piacere di farlo, senza pensare alle conseguenze negative che queste parole in libertà possono avere. Tanti bambini non hanno mai sentito i loro genitori chiedersi scusa vicendevolmente o ai propri figli, scuse per aver alzato la voce, per aver usato parole dure o fatto commenti negativi all'indirizzo di persone sconosciute. Questo vuol dire che tutte le persone che noi alziamo la voce, che pronunciamo parole che feriscono in quel momento, noi rattristiamo lo Spirito Santo. Hai mai pensato a tutto questo? Quando ti senti spinto a reagire con violenza, anche solo verbalmente? Ebbene, prima di proseguire, fermiamoci per dare spazio alla nostra pausa musicale.

La parola del Signore attira la nostra attenzione su un altro peccato che affligge lo Spirito Santo, ed è la malignità. La malignità non è solo parlare male, negativamente di altri, ma insinuare il sospetto verso persone terze, magari con fare disinvolto. Possiamo enumerare difetti o presunti tali con lo scopo di indurre l'altro ad avere un atteggiamento negativo verso la persona di cui si parla. Probabilmente non c'è nella Bibbia peccato che venga condannato così categoricamente come quello di enumerare inutilmente i difetti di un altro. Aggiungiamo ancora che rattristare lo Spirito Santo significa non seguire la sua guida e il suo consiglio, particolarmente nell'uso delle parole che pronunciamo. Egli sa che quando diciamo queste cose non ne traiamo beneficio, ma solo amarezza, ed in certi casi il rilevare i difetti degli altri viene sfruttato per crearci un alibi per ritenerci migliori. Questo rattrista lo Spirito Santo, perché il suo desiderio è quello di farci crescere proponendoci il modello sublime e perfetto del Signore Gesù Cristo. Resistere allo Spirito Santo significa respingere consapevolmente gli insegnamenti della parola di Dio, quindi soffocare la sua voce che vorrebbe portarci all'ubbidienza e alla sottomissione di tutto quello che Dio rivela nella Bibbia. Tutto questo ci mostra quanto dobbiamo riflettere per respingere tutto ciò che affligge lo Spirito Santo e mette a tacere la sua voce amorevole e misericordiosa. Perché quando egli viene rattristato, noi non guadagniamo nulla, anzi facciamo un cammino a ritroso, diventiamo tristi, astiosi, perdiamo la pace interiore e non siamo più utili al Signore. Come cristiani dobbiamo nutrire un solo desiderio, quello di essere ricolmi dallo Spirito Santo, in modo da produrre il suo frutto in noi. Questo è il segreto per una vita ricca, abbondante, che oltre a fare del bene a noi, spande la fragranza di Cristo attorno a noi. Siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il cuore vostro al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Adesso proseguiamo leggendo un testo dalla seconda lettera di Pietro. Egli scrive: però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche fra di voi falsi dottori, che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro sensualità e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. L'apostolo Pietro, avendo ricevuto dal Signore il compito di fortificare i suoi fratelli, adempie al suo compito rivelando ai credenti quella che è la strategia del nemico. I falsi dottori che agiscono nella Chiesa sono persone che hanno un modo di fare subdolo e alla fine manifestano i tratti di colui che li ispira. Come ha dovuto dire Gesù ai giudei che lo contestavano: voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quello che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Naturalmente costoro usano maniere e sistemi diversi a seconda della vittima che vogliono sedurre ed ingannare. Ed in questo caso si dicono diverse cose. Anzitutto che queste persone introdurranno occultamente eresie di perdizione. Qui si dice una cosa molto importante. Costoro non lavorano apertamente alla luce del sole, ma occultamente,
E questo di per sé deve farci riflettere, perché questo modo di procedere è proprio l'opposto della chiamata che il Signore ci ha rivolta, invitandoci a camminare nella luce, come Lui stesso è luce. Perciò vuol dire che costoro sono preoccupati di mantenere un'apparenza rispettabile, mentre in realtà introducono la menzogna. Quando i riformatori accusarono la Chiesa romana di aver aggiunto dottrine extrabibliche, gli apologisti della Chiesa romana si sono difesi dicendo che le dottrine insegnate altro non erano che gli sviluppi della fede, cioè quello che essi ritengono essere in nuce nel deposito apostolico. Ma noi siamo convinti che ogni aggiunta alla verità rivelata costituisce sempre una menzogna. Il Signore ha parlato chiaramente e si attende che non ci scostiamo da quello che è scritto. Del resto, l'errore di tutte le sette eretiche è quello di aver voluto aggiungere ulteriori rivelazioni o approfondimenti a quanto sta scritto, come se il Signore non fosse stato sufficientemente chiaro in quello che ha detto. Il giudizio di Pietro è molto netto. Tutto quello che viene introdotto occultamente sono eresie di perdizione, cioè menzogne che portano alla perdizione, all'allontanamento da Dio. Restiamo fermi ed attaccati alla verità rivelata, perché in questo sta la nostra salvezza. Chiediamo altresì al Signore la grazia per essere di aiuto al prossimo, proclamando ed affermando sempre la verità.

Avete ascoltato il programma A tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Adesso leggiamo il capitolo 9 nel Vangelo di Matteo. E Gesù, entrato in barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco, gli portarono un paralitico steso sopra un letto. E Gesù, veduta la fede loro, disse al paralitico: «Figliuolo, sta di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Ed ecco, alcuni degli scribi dissero dentro di sé: «Costui bestemmia». E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: «Perché pensate voi cose malvagie nei vostri cuori? Poiché che cosa è più facile dire: i tuoi peccati ti sono rimessi, o dire: levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, levati», disse al paralitico, «prendi il tuo letto e vattene a casa». Ed egli, levatosi, se ne andò a casa sua. E le turbe, veduto ciò, furono prese da timore e glorificarono il Dio che aveva data cotale autorità agli uomini. Poi Gesù, partitosi di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco della gabella e gli disse: «Seguimi». Ed egli, levatosi, lo seguì. E avvenne che, essendo Gesù a tavola in casa di Matteo, ecco che molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e coi suoi discepoli. E i farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: «Perché il vostro maestro mangia coi pubblicani e coi peccatori?» Ma Gesù, avendoli uditi, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate ed imparate che cosa significhi: voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». Allora gli s'accostarono i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro: «Gli amici dello sposo, possano essi far cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, ed allora digiuneranno. Orniuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito, e lo strappo si fa peggiore. Neppure si mette del vin nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri si rompono, e il vino si spande, e gli otri si perdono, ma si mette il vin nuovo in otri nuovi, e l'un e gli altri si conserveranno». Mentre egli diceva loro quelle cose, ecco, uno dei capi della sinagoga, accostatisi, si inchinò dinanzi a lui e gli disse: «La mia figliuola è pur ora trapassata, ma vieni, metti la tua mano su di lei ed ella vivrà». E Gesù, alzatosi, lo seguiva coi suoi discepoli, ed ecco una donna malata d'un flusso di sangue da 12 anni, accostatasi per di dietro, gli toccò il lembro della veste, poiché diceva fra sé: «Sol che io tocchi la sua veste, sarò guarita». E Gesù, voltatosi e vedutola, disse: «Sta di buon animo, figliuola, la tua fede t'ha guarita». E da quell'ora la donna fu guarita. E quando Gesù fu giunto alla casa del capo della sinagoga, ed ebbe veduto i suonatori di flauto e la moltitudine che faceva grande strepito, disse loro: ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme. Essi ridevano di lui. Ma quando la moltitudine fu messa fuori, egli entrò e prese la fanciulla per la mano, ed ella si alzò, e se ne divulgò la fama per tutto quel paese. Come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono gridando e dicendo: «Abbi pietà di noi, o figliuol di Davide!» E quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si accostarono a lui, e Gesù disse loro: «Credete voi che io possa far questo?» Ed essi gli risposero: «Sì, o Signore!» Allora toccò loro gli occhi, dicendo: «Siavi fatto secondo la vostra fede!» E gli occhi loro furono aperti, e Gesù fece loro un severo divieto, dicendo: «Guardate che niuno lo sappia!» Ma quelli usciti fuori sparsero la fama di lui per tutto il paese. Or come quei ciechi uscivano, ecco che gli fu presentato un uomo muto indemoniato. E cacciato che fu il demonio, il muto parlò. E le turbe si meravigliavano, dicendo: «Mai non si è vista cosa tale in Israele!» Ma i farisei dicevano: «Egli caccia i demoni per l'aiuto dei principi dei demoni». E Gesù andava intorno per tutte le città e per i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e sanando ogni malattia ed ogni infermità. E vedendo le turbe ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora egli disse ai suoi discepoli: «Ben è la messe grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe».
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Ed eccoci allora ad un altro appuntamento con Contrappunti. Mario Pieri con voi per la prossima mezz'oretta. Cosa vi offre Contrappunti oggi? Ecco, sentiremo Maria Teresa De Giustina, sarà con noi al telefono, ci parlerà di un compleanno mancato. E poi, strano a dirsi, ma è vero, anche perché sento questo personaggio che mi sta urlando nelle orecchie, parleremo nonostante le urla del silenzio. Questo e d'altro, ovviamente, a Contrappunti. Contrappunti che comincia come sempre con la musica, questo brano del gruppo Kerygma che si intitola Vocazione. Amici, buon ascolto e mi raccomando, restate con me.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da

Produzione 2002, anzi 2001, il brano che abbiamo appena ascoltato, Vocazione, tratto dalla raccolta Sulla tua parola del gruppo Kerygma. E adesso vi lascio con la nostra ospite, Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo, con noi al telefono da Roma. Ci parlerà di un compleanno mancato. Sentiamo cosa ha da dirci.

poi di nuovo con una piccola esperienza successa proprio a me. A casa nostra ai compleanni ci teniamo un bel po'. È una festa personale che ricorda il giorno preciso in cui il Signore ha deciso di farci venire sulla terra e in cui gli altri membri della famiglia hanno la possibilità di dimostrare il loro amore. Alcuni mesi fa, il giorno del mio compleanno, non vi dico la bella cifra dei miei anni, mi sono alzata piena di aspettazione, chissà che cosa succederà oggi. Infatti le telefonate si sono sprecate sia da Roma che da fuori, anche da parte di persone che neppure sapevo fossero a conoscenza del mio giorno importante. Però qualcuno se n'è dimenticato, anche se io avevo preso alcune precauzioni per rinfrescare la memoria. E non si può dire quanto ci sono rimasta male, anzi malissimo. Come si fa a dimenticare il compleanno di una persona così importante nella famiglia? Così ho perso un po' il controllo, sono sbottata e ho rovinato la giornata mia, quella della persona che aveva dimenticato e probabilmente anche quella di altri che hanno visto che sulla mia fronte c'era un temporale in atto. Più tardi me ne sono vergognata e ho chiesto perdono e tutto è tornato come prima. O quasi, perché anche se il Signore si è preso cura di farmi capire quanto ero stata stupida, infantile e immatura, la cosa un pochino mi bruciava. Però il giorno dopo ho letto il passo che avrei dovuto leggere il giorno prima e che avevo trascurato nella mia lettura biblica. E quel passo, purtroppo, l'ho letto quando la frittata ormai l'avevo fatta, avevo perso la pazienza, avevo fatto dispiacere. In ogni modo, il passo era nella lettera di Giacomo, primo capitolo e versetti 19-20. E dice: sia ogni uomo, e ho paura anche ogni donna, pronto ad ascoltare, tardo nel parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio. Ecco lì. Non dico che se avessi letto questo passo il giorno del mio compleanno mi avrebbe dato una tale carica di santità da non provare nessun dispiacere per la dimenticanza e per non diventare neanche un poco triste, però penso che l'ammonizione della parola di Dio sarebbe stata utile per aiutarmi a ridimensionare le mie emozioni. Che morale posso tirare? Un altro versetto della Bibbia dice: chi crede di stare dritto, cioè che pensa di sapersi comportare con calma, equilibrio e essere invulnerabile dagli attacchi del male, allora chi crede di star dritto guardi di non cadere, perché una reazione poco savia è molto peggio di una dimenticanza insignificante. Poi ho capito che Dio ha una parola giusta e appropriata per ogni giorno e facciamo bene a ascoltarla ogni giorno. E terzo punto, ogni giorno e non il giorno dopo, quando il male è fatto.

E allora, per non dimenticarlo, buon compleanno a chi compie gli anni oggi e che sta seguendo in questo momento il nostro programma Contrappunti. Grazie anche a Maria Teresa per il suo interessante intervento, interessante e utile. E a questo punto, noi andando avanti, passiamo ad ascoltare un altro brano musicale, un brano che ci introduce nel prossimo spazio. Lo dicevo in apertura, parleremo del silenzio. Il brano che vi propongo adesso si intitola Love Speaks in Silence, cioè l'amore parla nel silenzio. Ecco, dicono le parole di questa canzone: l'amore parla con stupore davanti alla nascita dell'innocenza, davanti al ridere dei bambini, davanti al vento che passa fra le pannocchie di mais. L'amore parla con stupore a tutti coloro che udiranno. La voce della creazione sta chiamando. Il cielo può sentire il calmo battito del tuo cuore, il grido silenzioso per ottenere misericordia. Fuori dal tuono distante della tua anima, il cielo può muoversi e spezzare la morsa dell'ombra. L'amore parla nel silenzio per una notte senza fine e penetra con la sua luce nelle tenebre degli uomini. L'amore parla nel silenzio a tutti coloro che si volgeranno verso di lui. La promessa della vita è per sempre. Il cielo può sentire cadere una sola lacrima al di sopra dei potenti cori dei gloriosi angeli. Solo un tocco e le feste inizieranno. Il cielo può udire il battito tranquillo del tuo cuore, null'altro che bontà e pace, nient'altro che dolce paradiso. Love speaks in silence, l'amore parla nel silenzio. L'ascoltiamo dalla voce di Adrian Snell.

C'è silenzio e silenzio, dicevo. C'è anche il silenzio della tromba di Nini Rosso che stiamo ascoltando in sottofondo, molti di voi lo ricorderanno. E ancora c'è il silenzio dettato dalla paura e quello dettato dalla troppa gioia, il silenzio determinato dal panico e da una forte emozione, oppure quello complice e quello innocente e del colpevole. C'è il silenzio che parla, quello che nasconde e confonde. E per chi vive in città c'è il silenzio perduto che creiamo artificialmente con i tappi di cera nelle orecchie e quello angosciante invece che vogliamo fuggire. Sarebbe possibile proporre una giornata del silenzio quando invece tutta la nostra vita quotidiana si svolge sotto l'insegna di chi parla più forte per farsi notare? Ecco, viviamo in un mondo rumoroso, un mondo che esige di farsi sentire se vuoi esserci. Ecco, che ne sarebbe di tutto il comparto pubblicitario se dovesse arrivare una legge sul silenzio? In verità, una legge che tutela il silenzio necessario per la salute esiste già, ma prevede vari livelli di rumore considerati accettabili. E dovremmo allora metterci alla ricerca del silenzio perduto. Ma ecco che se cerchiamo di fuggire il rumore, fuggiamo ancora di più il silenzio, perché il silenzio è indecifrabile, ambiguo, spesso incomprensibile. Se ascoltiamo un rumore ci sentiamo rassicurati dalla semplice decifrazione della sua origine. Se riusciamo a capire il motivo di un rumore insolito, ecco, quello ci diventa familiare, non ci fa più paura. Ecco, l'ambiguità e la carica di pericolosità insita nell'ignoto si scioglie improvvisamente. Ma il silenzio non è così facilmente decifrabile. Se è difficile interpretare le parole dette, ecco, figuriamoci la difficoltà, se non addirittura l'impossibilità, di decifrare i silenzi. Ecco, per questo il silenzio è circondato da un'aria minacciosa, un'aria di ambiguità, quindi di pericolosità. Forse la musica, nei suoi vari generi,

silenzio immotivato, il silenzio non annunciato. Ecco, il silenzio stampa annunciato non ci sconvolge poi più di tanto, sconvolge casomai i giornalisti che non sanno più che cosa dire su un determinato caso o su un determinato fatto di cronaca, ne sentiamo spesso. C'è invece un silenzio che la Bibbia esige, cioè il silenzio dinanzi al Signore che viene, il silenzio dell'attesa. Affinché il Signore ci possa raggiungere con una parola, bisogna che noi facciamo silenzio. Perché il rapporto Dio-uomo non rimanga un monologo umano, bisogna che ogni tanto, ecco, l'uomo taccia, taccia per poter ascoltare. Certe volte è meglio una preghiera silenziosa, una parola inarticolata che non rompa il silenzio, perché lì, ecco, si possa in quel momento percepire la voce di Dio. Ecco, questa, amici, è stata l'esperienza del profeta Elia nel deserto, un episodio narrato nel primo libro dei Re al capitolo 19. Ecco, sarebbe bene che anche le nostre vite fossero segnate dall'attesa silenziosa, così come ci riporta un altro passo della Bibbia nel Salmo 37. Vi leggo alcuni versetti che vanno dal 3 al 7. È scritto: confida nell'Eterno e fai il bene, abita il paese e pratica la fedeltà, trova la tua gioia nell'Eterno ed egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nell'Eterno, confida in lui ed egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. Ecco, allora, al termine di questa breve, brevissima considerazione sul silenzio, una esortazione: che le nostre voci possano tacere almeno per un momento, così da poter ascoltare la parola che il Signore stesso vorrà indirizzarci.

treasure dalla voce di Iona, che vuol dire tesoro. Dicono le parole: considerate i fiori del campo nella loro bellezza, più belli persino delle vesti del re. Considera gli uccelli del cielo che volano in alto liberi, e tu sei prezioso per me. Laddove si trova il tuo tesoro, qui sarà anche il tuo cuore. Se un figlio chiede a suo padre terreno un pane oppure un pesce, chi fra voi gli darebbe un serpente oppure una pietra? Quanto più il Padre Celeste ha il cuore pieno d'amore verso i figli che chiama suoi. Ecco parole tratte da un brano del Vangelo. Treasure, tesoro, dalla voce di Iona. E vi lascio quest'oggi sulle note di Tennessee Morning dalla chitarra di Phil Keaggy. Amici, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Mi raccomando, restate ancora con noi, seguiranno altre interessanti proposte fra poco e noi ci risentiremo qui in Contrappunti nel prossimo numero. Intanto, come sempre, buon proseguimento.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra attenzione, mentre Patrizia ed io vi salutiamo caramente. Patrizia ci leggerà dal Vangelo di Giovanni, capitolo 6, i versetti da 16 a 21, e poi ne trarremo una breve meditazione che spero utile per la nostra vita.

Quando fu sera, i suoi discepoli scesero al mare e, montati in una barca, si dirigevano all'altra riva, verso Capernaum. Era già buio e Gesù non era ancora venuto presso di loro. Il mare era agitato perché tirava un forte vento. Come ebbero remato per circa 25 o 30 stadi, videro Gesù camminare sul mare e accostarsi alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non temete». Essi dunque lo vollero prendere nella barca e subito la barca toccò terra, là dove erano diretti.

0: Forse non tutti hanno fatto l'esperienza dei discepoli che si trovarono in mezzo al mare agitato, spazzati da un forte vento e affaticati dal lungo remare. Credo che sia esperienza più comune trovarsi in mezzo alle difficoltà della vita, sballottati da circostanze avverse e totalmente impegnati nel tentativo di uscire da determinate e angoscianti situazioni con l'attesa di un po' di bonaccia. Il buio e la solitudine che a volte ci circondano ci fanno perdere le poche speranze e anche le nostre forze per lottare vengono meno. I discepoli che iniziarono la traversata con animo lieto e spensierato si trovarono dopo 5-6 chilometri in mezzo alle difficoltà. Queste solitamente si presentano all'improvviso e questo fatto le rende ancora più spaventose. E fu a questo punto, quando la fatica era grande e le speranze poche, che Gesù li raggiunse camminando sul mare agitato. Ebbero paura e il Signore dovette rassicurarli: non temete, sono io. Non lo riconobbero e pensarono, lo scrive Matteo, che fosse un fantasma, e questo tramutò la loro paura in terrore. Gesù li raggiunse per recare a loro il suo aiuto, la sua liberazione, la sua salvezza, e con l'intervento del Signore arrivarono velocemente alla meta. Gesù camminò sul mare, cosa che a noi non è possibile fare. Spesso naufraghiamo nel mare delle difficoltà, dei problemi quotidiani, delle sofferenze che ci colpiscono, delle ansietà che opprimono il cuore, degli inevitabili dolori, delle opposizioni, delle delusioni e dei contrasti. Spesso naufraghiamo, e questo naufragare non è certo dolce come quello di leopardiana memoria. Abbiamo bisogno di colui che sa e può stare al di sopra di tutte le cose. Abbiamo bisogno di colui che può aiutarci nelle nostre miserie umane, che può fugare le tenebre dell'angoscia, della solitudine e della depressione, che può quietare i venti contrari della vita e calmare le onde di ogni tempesta. Abbiamo bisogno di Gesù. Egli aiutò i discepoli mettendoli al sicuro, ma può farlo anche per noi se ci affidiamo a Lui, se gli lasciamo la cura delle nostre persone e delle nostre vite. Gesù ci ama ed è con noi.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

diretta che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: passo dopo passo.
1: Anche oggi, passo dopo passo, ci addentriamo nella Bibbia per riscoprire questo versetto tratto dal libro dell'Esodo che dice: «Gli egiziani conosceranno che io sono l'Eterno». Non è facile insegnare al mondo malvagio. L'Egitto non conosceva Dio e quindi osava innalzare i suoi idoli e persino chiedere «Chi è l'Eterno?». Ma il Signore piegò i cuori orgogliosi, che lo volevano o meno. Quando i suoi giudizi tuonano su di loro, oscurano i loro cieli, distruggono i loro raccolti e uccidono i loro figli, cominciano a capire qualcosa della potenza di Yahweh. Accadranno cose tali sulla terra che gli scettici saranno portati sulle loro ginocchia. Non sgomentiamoci allora per le loro attuali bestemmie contro Dio, perché il Signore può difendere il suo nome e lo farà in modo molto efficace. La salvezza del popolo di Dio fu un altro mezzo potente con cui Yahweh fece conoscere all'Egitto di essergli Dio vivente, è vero. Fra gli israeliti nessuno morì a seguito delle 10 piaghe, nessuno fu sommerso dal Mar Rosso. Allo stesso modo la salvezza e la glorificazione dei credenti costringerà i nemici più ostinati di Dio a riconoscere che Yahweh è il Signore. E la nostra preghiera è che la sua potenza di convinzione, anche adesso e più di allora, possa propagarsi attraverso il lavoro dello Spirito Santo fino al giorno in cui tutte le nazioni si piegheranno al nome di Gesù e lo chiameranno Signore.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Tutti pronti? Bene, anch'io sono pronto qui davanti al microfono, le cuffie agli orecchi, tutti questi libroni qui davanti, i registratori, sono pronti anche loro con le loro lucette rosse che aspettano. E così diamo il via a questo nuovo programma che quest'oggi risponderà a un'interessante domanda. Ma prima eccovi un po' di musica.

0: some changes made. Now let's all play.
1: Anybody hurt?

una delle più preziose possessioni che noi abbiamo è il nostro nome. Infatti, sia per il bene come per il male, esso è ciò che ci distingue da tutte le altre persone nel mondo. Shakespeare disse che un buon nome è l'immediato gioiello dell'anima, e il Congresso degli Stati Uniti doveva senz'altro trovarsi d'accordo con lui quando anni e anni fa, nel 1946, passò una legge che protegge i nomi dei prodotti e delle compagnie che li fanno. Tante ditte sono infatti orgogliose del loro nome e citerebbero in giudizio qualsiasi altra ditta che osasse appropriarsi il loro nome per darlo ai loro prodotti. Così notiamo i famosi trademark, o i marchi di fabbrica su cui noi possiamo dipendere per la buona qualità del prodotto che essi rappresentano. Ora, non è che la reputazione di un nome dipenda da un'azione legale. Tutti gli uomini, dalle più remote antichità, hanno difeso il loro buon nome e la loro reputazione più delle loro possessioni e della loro vita stessa. E Dio troviamo che è pure geloso del suo nome, e infatti col terzo comandamento vieta all'uomo di usare il suo nome invano. Lo stesso, ecco, caro amico, che oggi tutti portano su di sé il nome di Dio quando si professano cristiani, dicendosi aderenti e imitatori di Cristo, il figliuolo di Dio. Ma, amici, vedete, mentre noi esigiamo così tanto rispetto verso il nostro nome, ecco che può darsi che sbadatamente abusiamo il nome di Dio facendoci chiamare cristiani. Chi è un cristiano? Questo esamineremo fra breve, ma nello stesso tempo ascoltiamo questo nostro prossimo inno.

Vogliamo ora passare alla lettura dei sacri testi e apriamo la Sacra Bibbia al Libro degli Atti, capitolo undicesimo. Leggiamo qui dal 19° versetto fino al 26°. Coloro dunque che erano stati dispersi per la tribolazione avvenuta a causa di Stefano passarono fino in Fenicia, in Cipro e in Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno se non ai soli giudei. Or tra di loro vi erano alcuni uomini di Cipro e di Cirene, i quali, entrati in Antiochia, parlarono anche ai greci annunziando la buona novella del Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e gran numero di persone, avendo creduto, si convertirono al Signore, e la fama di loro pervenne agli orecchi dell'assemblea che era in Gerusalemme, e mandarono Barnaba fino ad Antiochia, ed egli, giuntovi e veduta la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti ad attenersi al Signore con fermo proponimento di cuore, perché egli era uomo da bene, pieno dello Spirito Santo e di fede, e gran moltitudine fu aggiunta al Signore. Ed egli uscì verso Tarso per cercare Saulo, e avendolo trovato lo condusse ad Antiochia, e avvenne loro che per un anno intero si radunarono nell'assemblea e ammaestrarono una gran moltitudine, e in Antiochia i discepoli furono per la prima volta chiamati cristiani. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Una delle cose che mi colpì più di tutte quando arrivai in America tanti e tanti anni fa non furono i grandi grattacieli delle grandi città, ma fu il vedere i membri del clero vestiti nel sobrio abito nero che indossavano al posto della tunica o del saio che tradizionalmente avevano sempre indossato in Italia. Abituato com'ero a Lucca, dove c'erano più preti che persone, a vederli sempre, come si dice là, con le sottane, rimasi un po' meravigliato e mi espressi sul riguardo a un mio amico che mi stava portando in giro per mostrarmi la città. «Oh, sì, sì», egli rispose, «qui i preti portano i calzoni, infatti si possono anche vestire da cristiani». E quella spiegazione mi divertì assai, e mentre nella sua semplicità quella specie di cicerone che mi portava in giro mi voleva dire che il clero godeva della dispensazione di poter indossare abiti normali, avendo descritto così la normalità con la parola cristiani, mi fece render conto come tale termine è così tanto scorrettamente usato. Un mio cognato che aveva in Italia dei cavalli, parlandomi di un certo suo cavallo particolare, nel descriverlo mi disse che era intelligente, intelligente come un cristiano. Al giorno d'oggi tale persona ha perso del tutto il suo significato. Tutti si dicono cristiani e tale termine viene usato o per distinguere un ariano da un semitico o, come nel caso del mio cognato, per paragonare un animale a una persona. In Italia con tale termine vengono designati gli aderenti della Chiesa Cattolica Romana. Oggigiorno certe sette dicono che solo i loro aderenti possono essere chiamati cristiani e che tutto il resto dell'umanità non lo è. Durante le deliberazioni del Concilio Ecumenico è affiorata l'idea che non solo i cattolici, ma pure gli ortodossi, i protestanti e gli evangelici sono cristiani. Ed ora vengono infatti designati quali fratelli separati. Ora, di fronte a tanta confusione, spesso ci viene chiesto: ma chi davvero è cristiano? E noi quest'oggi, nell'esaminare tale domanda, non vogliamo dare una risposta basata sulla nostra opinione, ma vogliamo invece esaminare nelle Sacre Scritture chi erano veramente i primi cristiani, in che cosa credevano, cosa facevano, e poi vogliamo esortare ognuno dei nostri ascoltatori ad unirsi a noi e

solo 3 volte, 2 nel libro degli Atti e 1 nella prima epistola di Pietro. Luca ci dice che fu ad Antiochia che per la prima volta i discepoli vennero chiamati cristiani, e tale ascrizione venne dal di fuori piuttosto che dal gruppo stesso dei credenti. Certi ci dicono che i discepoli vennero così chiamati per ingiuria, altri invece affermano che vennero così chiamati perché nella loro esemplare condotta assomigliavano a Cristo. Nel passaggio che abbiamo letto poco fa avrete notato, se avete fatto attenzione, come una persona diviene cristiana. Abbiamo osservato che le prime chiese sorsero durante il periodo della predicazione del Vangelo. Notiamo infatti che un gruppo scese a causa della persecuzione di Stefano giù in Siria, nella città di Antiochia, e cominciò ad annunziare Gesù. Quivi della gente, avendo udito e creduto, si convertì al Signore e così furono uniti al resto della fratellanza. Per venir cristiano è quindi per la prima cosa necessario udire la parola di Dio, il Vangelo del Signore Gesù Cristo. Quindi bisogna crederlo e poi abbandonarsi ai comandamenti di Gesù, ravvedendosi e convertendosi al Signore. E convertire qui vuol dire cambiare, passare da uno stato all'altro, dal mondo a Dio, dalle cose vecchie a quelle nuove, dal peccato alla grazia, dalla carne allo spirito. Quando Pietro predicò il primo sermone della prima chiesa cristiana, infatti lo concluse domandando gli stessi requisiti e disse: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. È allora evidente che per divenir cristiani al tempo degli apostoli bisognava prima udir l'Evangelo, poi crederlo, ci si doveva ravvedere e convertire e quindi essere battezzati. Nell'ottavo capitolo del libro degli Atti noi troviamo un particolare caso che bene illustra come una persona diventa cristiana nella conversione dell'eunuco etiopico. Questo tale era il sovrintendente della regina Candace, assai ricco, d'alta posizione, eppure assai religioso. E ritornando indietro da Gerusalemme, noi lo troviamo che legge le sacre scritture. Adesso Filippo annunzia Gesù e parla del Vangelo. E si legge che l'eunuco, vedendo dell'acqua, chiese a Filippo: che impedisce che io sia battezzato? E Filippo gli rispose: se tu credi con tutto il cuore è possibile. E l'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio. E comandò che il carro in cui viaggiava si fermasse e ambedue, notate amici, ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua e Filippo lo battezzò. E quando furono saliti fuori dell'acqua, l'eunuco continuò il suo cammino tutto allegro. Per essere cristiano bisogna prima di tutto allora credere all'Evangelo. Amico in ascolto, hai tu creduto all'Evangelo, a tutto il Vangelo? Lo sai tu che cos'è il Vangelo? No, non è quel solito breve passaggio dalle sacre scritture che tu puoi aver sentito letto volta dopo volta in chiesa. Esso sì, può essere una parte del Vangelo, ma non è il Vangelo. Il Vangelo vuol dire buona novella, il lieto messaggio, ed esso è costituito dall'annunzio che Dio mandò il suo figliuolo Gesù Cristo su questa terra e che egli ci sostituì e sulla croce morì per noi, e col suo sangue egli pagò per tutti i nostri peccati passati, presenti e futuri, e che nel suo sacrificio noi che crediamo in lui troviamo quindi la propiziazione, la redenzione di tutte le nostre colpe, e che se noi accettiamo tale sacrificio, per mezzo di essi noi compariremo, nella parola della Bibbia, immacolati e irreprensibili davanti a Dio, essendo stati salvati per sempre dal castigo dei nostri peccati. Questo in breve, o amico, è il Vangelo. Credi tu a queste cose? Credi tu che Gesù è abile di salvarti per mezzo del suo sacrificio fatto una volta e per sempre sul Calvario?

Credi tu che Gesù morì su quella croce al tuo posto? Credi tu che su di lui furono addossati tutti i tuoi peccati? Se lo credi, sappi che egli non solo morì, ma nella sua morte egli vinse il peccato e nella sua resurrezione egli provò la potenza della sua vittoria e della sua abilità di dare a te nuova vita, vita abbondante ed eterna per mezzo della sua grazia. Sì, amico, questo è il Vangelo, e se tu lo credi, se ti senti un peccatore e sai che le tue colpe hanno offeso Dio, e tu di questo ne divieni convinto sentendoti davanti a Dio perduti, implora la salvezza, ravvediti, ed ecco che il Signore Gesù Cristo salverà anche te, poiché ti ama e ha dato se stesso per te. Se tu hai fatto questo, tu sei salvato. Se non lo hai fatto, fallo e poi pubblicamente annuncia la tua decisione. Tu vorrai confessare tale cosa davanti agli uomini e puoi farlo scrivendo a noi su una cartolina, una lettera, che in verità hai fatto questa tua decisione. Tu fai questo di modo che Gesù, anche lui, confessi il tuo nome nel cielo davanti al suo Padre Celeste. Poi tu vorrai richiedere il battesimo, e qui, oh amico, permettimi di farti notare quello che il battesimo significa e come il battesimo era amministrato dai primi cristiani. L'Apostolo Paolo ci dice che il battesimo simbolizza la nostra morte alle cose vecchie e alla vecchia natura e la risurrezione a una nuova vita con Cristo. Per questo il battesimo deve essere amministrato esclusivamente per immersione e solo a coloro che hanno fatto professione di fede in Cristo Gesù. Gesù fu battezzato per immersione, l'eunuco lo stesso e tutti quanti i primi cristiani. Nel battesimo noi veniamo seppelliti, questo lo dice la Bibbia, e poi noi risorgiamo a nuova vita. La Chiesa pure sul principio usava tale modo di battezzare, e i battisteri come quello di Pisa, di Firenze e di Ravenna, per citarne solo alcuni, ne sono di testimonianza. In più notiamo che mai il battesimo fu amministrato nel Nuovo Testamento a persone che di propria volontà non lo richiedevano, avendo pure prima data prova della loro fede in Cristo Gesù. Ascoltatore, è così che si procede nella tua chiesa? Rispondi. Sei tu cristiano? Hai tu questi requisiti? Sei tu passato attraverso queste formalità? Hai tu creduto e poi richiesto il battesimo? In più noi notiamo che i primi cristiani avevano qualche altra cosa nel fare tale decisione, nell'accettare la Signoria su di loro: ricevevano da lui una totale rigenerazione spirituale, una nuova natura che li rendeva vittoriosi sopra il peccato e sopra il mondo, e che ristabiliva la comunione con Dio, che dava loro, insomma, certezza di salvezza, luce dall'alto e la presenza dello Spirito Santo dentro di loro. Con questa potenza i primi cristiani furono capaci di far meravigliare il mondo con il loro amore e col sopportare con lietizia sofferenze, persecuzioni e fino alla morte per il loro Maestro, che sapevano vivo, presente e reale al loro fianco. Questi erano i cristiani del Nuovo Testamento, i veri cristiani. Ma è questa la cristianità che tu conosci, o amico, e alla quale tu appartieni? C'è tale cristianità al giorno d'oggi? Ebbene sì, in un piccolo numero, poiché Gesù stesso disse che benché tanti fossero i chiamati, pochi sono gli eletti. Modestamente, vivendo con semplicità e cercando di seguire solo gli insegnamenti di Cristo, oggi tu puoi vedere nei cristiani evangelici questa cristianità, la cristianità del Nuovo Testamento. In essa tu pure puoi ritrovare quella potenza e quella salvezza che Gesù venne a portare nel mondo. Non vorresti quindi anche tu, caro amico,
con onore e orgoglio portare il nome di cristiano, diventando un cristiano? Non vorresti tu divenire non a parole, ma a fatti un vero discepolo del Maestro Gesù? Ebbene, tu oggi hai udito l'Evangelo e con le parole di Pietro io ti esorto a crederlo, a ravvederti e a convertirti dalle tue vecchie vie, poi a chiedere di essere immerso, battezzato per la remissione dei tuoi peccati affinché tu pure possa ricevere il dono dello Spirito Santo. Tu oggi puoi fare queste cose. Tu puoi ora, in questo momento, fare la decisione di arrenderti alla Signoria di Cristo. Farlo mentre noi preghiamo per te. Signore, noi ti preghiamo in questo momento per questi cari amici che ci hanno ascoltato. Convincili col tuo Spirito Santo di peccato, convincili che il Signore Gesù è il loro Salvatore ed è pronto a salvarli. E fa, oh Signore, che nella potenza del tuo Spirito possano arrendersi a Lui. Te lo chiediamo nel suo santo nome. Amen.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E naturalmente il sottoscritto è sempre contento, felice e soddisfatto di trovarsi ancora una volta in tua compagnia. Maurizio, al microfono di Hai letto il libro più letto? Grazie per essere tornato fedele e puntuale, come sempre d'altra parte. Benvenuto all'ascolto.

Ancora una volta, come faccio ogni tanto, non spesso, non vorrei risultare noioso e ripetitivo, come faccio ogni tanto, dicevo, vorrei ringraziare ancora una volta la redazione per l'aiuto costante e valido nel portare avanti questo nostro impegno, piacevole impegno, però insomma sempre impegno, il loro incoraggiamento, conforto, mi è di grande aiuto. Dico il loro perché in redazione chiaramente non c'è una persona sola. Io non sono solo qui a fare quello che faccio. Questo l'ho già detto tante altre volte, ma è bene che io lo ripeta. Ancora una volta desidero anche ringraziare chi scrive, chi prende del tempo, chi coglie l'occasione, il momento, per buttare giù due righe, a volte una domandina, un quesito, a volte un commento, a volte manifestazioni di affetto e di simpatia, ringraziamenti e complimenti. Di tutto questo siamo molto molto grati. Ricorderai che siamo alle prese con il libro del Levitico. L'abbiamo appena iniziato, questa è la seconda trasmissione di una nuova serie. Abbiamo voltato pagina. Pochissimo tempo fa abbiamo concluso il libro dell'Esodo, abbiamo concluso il libro dell'Esodo e ci troviamo alle prese con il libro del Levitico. Libro del Levitico che abbiamo detto da una lettura superficiale, da un'occhiata, da uno sguardo così, en passant, può risultare noioso, anacronistico, forse più di tanti altri libri, o di altri libri della Bibbia. Perché? Perché nel libro del Levitico leggiamo tante regole, cerimonie, riti che i sacerdoti dovevano portare avanti, dovevano compiere per o a favore del popolo. E la nostra reazione potrebbe essere, spesso è, ma scusa, a me cosa interessa di quello che questo tizio chiamato sacerdote faceva secoli e secoli fa, millenni fa, fra un popolo così distante da me come usi, costumi, come abitudini, che senso ha? Abbiamo detto tante volte e ripeto, la Bibbia, anche se in alcuni punti può apparire un libro noioso, si rivela alla persona che è disposta, che ha voglia di scoprire, la persona che desidera l'avventura della scoperta. La Bibbia rivela invece tesori nascosti. Là dove sembra non esserci nulla, là dove sembra esserci soltanto una lunga lista di nomi o una lista di cerimonie, di azioni, bene, anche lì possiamo trovare principi che trascendono il tempo e lo spazio, preziose lezioni per la nostra vita quotidiana. Soprattutto troviamo l'eco della voce di Dio. Dio che ha parlato, che parla attraverso i secoli. E l'eco della sua voce riecheggia attraverso il corridoio del tempo. Dio ancora oggi parla attraverso il libro più letto. Dio ha qualcosa da dire a te e a me. Come un grande scrittore del nostro tempo ha detto, Dio non è muto. Egli è là, egli c'è e parla.

Nel nostro incontro precedente abbiamo cercato di mettere a fuoco brevemente il contenuto, il nocciolo del libro del Levitico. Abbiamo iniziato in questa nostra impresa dicendo che il nocciolo di questo libro è che Dio si presenta al popolo. Dio desidera essere presente fra il suo popolo, e qui mi sto riferendo in modo particolare alla fine del libro dell'Esodo, quando la presenza di Dio si manifestava nella tenda dell'incontro. Ma questo Dio presente, vicino, intimo, personale, è pur sempre l'Iddio tre volte santo, l'Eterno, il Signore degli eserciti. Ecco, il libro del Levitico desidera sottolineare la santità di Dio. Non solo, ma una frase chiave del libro è questa, una frase pronunciata da Dio stesso: siate santi come io sono santo. Ora, all'apparenza sembra essere una richiesta assurda, impossibile. Tutta l'eternità non sarà sufficiente ad essere santi così come Dio è santo. La Bibbia vuol forse dire che noi un giorno raggiungeremo la divinità, saremo piccoli dei noi stessi? No, ovviamente non è questo il senso o l'interpretazione di questa frase. L'esamineremo a fondo quando arriveremo a quel capitolo. Spesso nel libro leggeremo frasi tipo: il sacrificio, l'animale, deve essere perfetto, senza difetto, senza malattia. Le persone malate dovevano essere allontanate dal campo, perlomeno fino a che non fossero di nuovo guarite. Ci sembra un trattamento eccessivamente severo, ingiusto, fino a che non comprendiamo, non notiamo che la perfezione fisica era simbolo della purezza, della santità interiore. Quindi era un modo come un altro perché la gente, perché il popolo di Israele imparasse l'assoluta necessità, la fondamentale importanza della purezza interiore, della santità interiore, ogni qualvolta ci si avvicinava a Dio. Ogni difetto fisico era un simbolo, un'immagine esteriore del peccato interiore. Ogni qualvolta ci si avvicinava per entrare alla presenza di Dio, bisognava essere santi, puri. E bisognava avvicinarsi a Dio secondo certe regole, regole chiare, che Egli stesso aveva dato. Un esempio eclatante di questo aspetto, di questo insegnamento, è quanto leggiamo nel decimo capitolo, proprio all'inizio. Brevemente vorrei leggerti questo episodio perché, come dire, esemplifica chiaramente il messaggio del Levitico. È una cosa, scusa, sto girando le pagine della mia Bibbia, ecco quello che ho trovato. È un episodio tragico che noi potremmo considerare eccessivamente severo. Ma ne parleremo brevemente fra un attimo, dopo che ti avrò letto un breve paragrafo. I figli di Aronne, Aronne naturalmente era il fratello di Mosè e sacerdote per eccellenza, i figli di Aronne, Nadab e Abiù, presero ognuno il proprio braciere e vi misero il fuoco. Vi posero sopra l'incenso e presentarono al Signore un fuoco profano, che
che non era stato loro prescritto. Un fuoco uscì allora dalla presenza del Signore e li divorò, ed essi morirono alla presenza del Signore. Ma mi sembra un po' eccessivo. Dio è stato veramente severo. È vero, Dio è stato molto severo in questo frangente, così come lo è stato agli albori della Chiesa nascente, quando un'altra coppia, marito e moglie, Anania e Saffira, hanno detto una bugia. Una bugia che non aveva nessun bisogno di esistere. Morirono all'istante. C'è un parallelismo fra questi due episodi, pur se rimossi da secoli di storia. Gli eventi sono diversi, il contesto è diverso, ma il principio è lo stesso. E nel caso del Levitico e nel caso della Chiesa nascente, nel libro degli Atti, nel Nuovo Testamento, Dio sta voltando pagina. Sta sorgendo un nuovo giorno nella storia dell'umanità. Dio che manifesta la propria presenza in modo tangibile, Dio che manifesta la propria santità. Questo nel libro del Levitico. Nel libro degli Atti, Dio manifesta la propria presenza attraverso un gruppo di persone, la giovane Chiesa. E certi principi, una certa etica, vanno stabiliti fin dall'inizio. Dio non può correre rischi, non può creare dei precedenti. È indispensabile che fin dall'inizio il popolo di Israele prima e la giovane Chiesa poi capiscano, comprendano, assimilino che con Dio non si scherza. Egli è sì padre, vuole sì essere vicino e presente, ma è pur sempre l'Iddio tre volte santo, il Signore degli eserciti, il Creatore dei cieli e della terra.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre, a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio. Sempre felice e contento di essere in tua compagnia. Grato che tu abbia scelto, ancora una volta, di trascorrere 30 minuti insieme al libro più letto, insieme alla grande famiglia di questo programma e, beh, grazie anche insieme al sottoscritto.

Dopo aver stretto con Israele il patto sul Monte Sinai, il famoso episodio dei 10 comandamenti che poi chiaramente non furono soltanto il patto non erano soltanto i 10 comandamenti, c'era tutta una legge abbastanza articolata. I 10 comandamenti sono gli aspetti più conosciuti. Dopo questo patto, questo accordo, Israele diventa la rappresentazione terrena del regno di Dio. Israele diventa quindi una teocrazia, a differenza della democrazia, per esempio. Come Dio, come re, chiedo scusa, di questa teocrazia, il Signore stabilisce la propria amministrazione sopra tutti gli aspetti della vita di Israele. E il Levitico racchiude una buona parte di questa amministrazione, o perlomeno delle regole, delle leggi che regolano appunto il rapporto fra Israele e il proprio re, cioè Dio. Israele, in questo patto, è parte integrante, chiaramente. Un patto richiede qualcuno che lo propone ed altri che accettino. Non può esserci un patto fra una persona e se stessa. Israele aveva detto sì, noi staremo a questo patto, noi ubbidiremo, noi osserveremo le condizioni di questo patto, di questo accordo. Purtroppo, come vedremo, le cose andranno diversamente. Ma per adesso basti dire che Israele aveva detto sì, va bene, noi ci stiamo. Dopo aver ricevuto questa risposta, Dio dice allora: io manifesterò la mia presenza fra voi in un modo unico, particolare, singolare, come non ho fatto e non farò con altri popoli. Ecco allora che si viene a creare questo rapporto particolare fra il popolo di Israele e l'Iddio di Israele. Di nuovo ci tengo a dire, come ho detto tante altre volte, quando abbiamo commentato il libro dell'Esodo, questo trattamento non deve essere visto come trattamento di favore, perché gli israeliti erano più bravi, più intelligenti, o più forti, o più valorosi, o più che so io. Infatti, se Dio avesse voluto scegliere un popolo forte, valoroso, eccetera, eccetera, avrebbe scelto qualcun altro, non sicuramente uno sparuto gruppo di schiavi, un tizio di cui nessuno aveva sentito parlare, Abramo. Quindi vediamo che la metodica di Dio, i suoi sistemi, non rientrano nei nostri schemi. Quindi Dio vuole manifestare la propria presenza su questa terra, e lo ha fatto, ha deciso di farlo attraverso il popolo di Israele prima e la Chiesa poi. Qui non mi sto riferendo alla Chiesa protestante, cattolica, questa o quell'altra. Parlo della vera Chiesa, cioè di quel gruppo di individui, di persone, uomini, donne, giovani, anziani, ragazzi, ragazze, che hanno scelto di seguire le orme di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio che si è fatto uomo. Coloro che attivamente scelgono giorno dopo giorno di comportarsi come discepoli del Cristo vivente. Persone che hanno fatto del Cristo della storia il Signore della propria vita, il Salvatore della propria vita. Ecco, attraverso la Chiesa oggi Dio manifesta la propria presenza. Così come Israele ha commesso tanti errori, tanti sbagli, tanti passi falsi, anche la Chiesa ha commesso e continua a commettere errori. Ma attenzione a non giudicare Dio in funzione del comportamento della Chiesa dei cristiani. È vero, il cristiano dovrebbe dare il buon esempio, dovrebbe comportarsi meglio di altri, non dovrebbe scendere a compromessi, non deve, anzi, non deve usare il condizionale, non deve. Purtroppo il cristiano è ancora un essere umano e cade.
Ciò nonostante, nonostante queste limitazioni, Dio sceglie di essere presente nel mondo attraverso il popolo di Israele, prima, oggi attraverso la Chiesa. La presenza di Dio, questo è il nocciolo del libro del Levitico. Dio che è qui, ora. Non un Dio distante e rimosso. Non un Dio remoto, separato, ignaro delle mie situazioni e delle mie condizioni. No. Un Dio presente. Come vedremo più a fondo nel libro del Levitico, viene chiaramente dimostrato che il popolo di Israele, il singolo individuo, non poteva salvare se stesso. Aveva bisogno di un mediatore. Poteva sì entrare alla presenza di Dio, ma attraverso il sacerdote e attraverso il sacrificio di pentimento, di confessione, di adorazione che egli portava. L'israelita si identificava con quella bestia, quell'animale che portava per essere sacrificata. Oggi noi non abbiamo bisogno di portare animali. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha offerto se stesso ed egli è diventato il mediatore per eccellenza. Ma questo sottolinea anche che io da solo non posso salvarmi. Ho bisogno di un mediatore e Dio l'ha provveduto, questo mediatore, nella persona di suo Figlio.

purtroppo devo salutarti. È arrivato il momento di dirci a risentirci. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e cos'altro posso dire? Torna di nuovo fedele e puntuale, mi raccomando. E scrivi. A presto.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, benvenuti o bentornati all'appuntamento con questo programma. È Gianfranco che vi parla e vi augura un ottimo ascolto. Ci stiamo occupando ultimamente dell'Islam, con lo scopo dichiarato di mettere questa religione d'origine araba a confronto con la fede cristiana biblica, cercando allo stesso tempo di ragionare sia sulle sue caratteristiche sia sulle sue pecche. Ora, dopo aver introdotto l'origine storica e geografica di questa fede religiosa, il dottor Labanchi, nei nostri appuntamenti precedenti, ne ha subito messo in luce anche l'aspetto più caratteristico, cioè il rigido monoteismo, che proprio per essere così rigido non ammette una concezione trinitaria della divinità e neppure accetta che Gesù sia figlio di Dio. Tutt'al più, Gesù è presentato dal Corano, il libro sacro dei musulmani, come figlio di Maria Vergine e senza il concorso del padre legale Giuseppe. Ma in quanto nato senza un padre umano, nel Corano Gesù è paragonato ad Adamo. Gesù è presso Dio come Adamo, che fu creato dalla polvere, così dice il Corano. Quindi, pur non negando l'esistenza e l'operato di Gesù Cristo, il Corano fa riferimento a lui servendosi largamente di materiale extra-biblico o di scritture apocrife non ritenute canonicamente ispirate. Ma così facendo si apre il Corano a una cristologia inesatta e fuorviante. Perché? Perché arriva a dire, contrariamente a quanto la Bibbia afferma, arriva a dire non solo che la natura di Gesù, che per i cristiani è l'eterno figlio di Dio, non è la stessa del Padre, ma anche che Gesù non si fece uomo per la salvezza dell'umanità, salvezza dal peccato e dalle conseguenze del peccato. Poiché Maometto aveva preso posizione contro il politeismo della sua gente, è logico che parlare di Gesù come figlio eterno di Dio per lui fosse qualcosa di assurdo. Maometto riconosceva che Gesù era un inviato, un profeta dell'Altissimo, ma non poteva ammettere che fosse Dio. Per non parlare poi dell'affermazione del Corano secondo cui Cristo non sarebbe né morto né risorto, ma elevato al cielo da parte di Dio. Senza dubbio, comunque, e qui ci eravamo fermati la volta scorsa, quello della cristologia nel pensiero musulmano e quello del rapporto fra il concetto islamico del monoteismo e il concetto biblico della Trinità rimangono ancora problemi aperti e degni di ulteriori riflessioni.
2: In tale prospettiva dobbiamo dunque considerare i passi del Corano contro la divinità di Gesù, o meglio, antitrinitari. Ad esempio, leggiamo nel capitolo 4, dal verso 171 al 175. Il Messia, Gesù, figlio di Maria, è soltanto l'inviato di Dio e il suo verbo che egli ha gettato a Maria è uno spirito da lui. Credete in Dio e nei suoi inviati e non dite tre. Desistetene, sarà meglio per voi. Il Dio non è che un Dio solo, lungi dalla sua gloria l'avere un figlio. A lui appartiene ciò che è nei cieli e sulla terra. Basta come padrono il Dio. Coloro che avranno creduto in Dio e si saranno posti al suo riparo, egli li introdurrà nella sua misericordia e nella sua grazia e li dirigerà a sé per una via diritta.
1: Ecco, ma come mai, dottor Labanchi, nonostante la rigidità del suo monoteismo e nonostante le cantonate prese intorno alla persona di Gesù Cristo, considerato appunto un semplice, seppure importante, inviato di Allah, ecco come mai, dicevo, l'Islam ha avuto subito un largo seguito, creando notevole scompiglio e imbarazzo nelle fila del cristianesimo ufficiale?
2: La rapida diffusione dell'Islam in Asia Minore, in Egitto e in tutta l'Africa settentrionale, affidata certamente anche alle armi, la guerra santa, si spiega anche con la debolezza spirituale delle comunità cristiane di Oriente, se ancora si può parlare di comunità cristiane, considerando la decadenza dottrinale e morale già avanzata durante il VII secolo di quelli che continuavano a chiamarsi ufficialmente cristiani. Insomma, possiamo ben dire che l'Islam ebbe buon gioco nel contesto religioso dell'epoca. Detto questo, rimane sempre il fatto che, stando a quanto leggiamo nel Corano, Maometto e i suoi seguaci ignoravano il vero cristianesimo. Ma fu questa un'ignoranza colpevole? Solo Dio può saperlo con assoluta certezza e giudicare. In ogni caso, il cristianesimo del Corano è in gran parte inventato. Il Gesù, e quindi il cristianesimo del Corano, non è il Gesù e quindi nemmeno il cristianesimo della Bibbia.
1: Ecco, ma prima di approfondire questi temi con il dottor Labanchi, amici ed amiche, vorrei proporre a questo punto di fare insieme una breve pausa. Però vorrei anche lasciarvi un invito, quello a procurarvi carta e penna, così da poter annotare più tardi il nostro recapito postale e proporci così tutte le domande e le richieste di chiarimenti che vorrete su quanto avrete ascoltato. Allora, gustiamoci uno stacco musicale adesso, dopodiché la parola passerà nuovamente al dottor Edoardo Labanchi.

Cari ascoltatori, stiamo ancora parlando dell'Islam e abbiamo cominciato a trattare della cristologia musulmana. Stiamo cioè esaminando ciò che il Corano dice di Gesù. Per Maometto, parlare di Gesù come figlio eterno di Dio era assurdo. Per lui, che aveva fatto tanto per instaurare il monoteismo con un Dio senza figli, nel senso pagano del termine. Certo, Maometto ammise che Gesù era un inviato, un profeta dell'Altissimo, ma non riusciva ad ammettere che fosse Dio. In tale prospettiva dobbiamo dunque considerare i passi del Corano contro la divinità di Gesù, o meglio, antitrinitari. Ad esempio, leggiamo nel capitolo 4, dal verso 171 al 175. O uomini del libro, non oltrepassate il limite della vostra religione e non dite su Dio che è il vero. Il Messia, Gesù, figlio di Maria, è soltanto l'inviato di Dio e il suo verbo che egli ha gettato a Maria è uno spirito da lui. Credete in Dio e nei suoi inviati e non dite tre. Desistetene, sarà meglio per voi. Il Dio non è che un Dio solo, lungi dalla sua gloria l'avere un figlio. A lui appartiene ciò che è nei cieli e sulla terra. Basta come padrono il Dio. Non disdegnerà il Messia, come gli angeli più vicini al Signore, di essere servo di Dio. Coloro che superbamente disdegnano di fargli da servi, il Dio li riunirà tutti al suo cospetto. A coloro che avranno creduto e praticato le opere buone corrisponderà la loro mercede, aumentandola con la sua bontà. Coloro che avranno fatto gli sdegnosi e i superbi li castigherà invece con un doloroso supplizio. E al di fuori di Dio essi non troveranno protettore né difensore. O uomini, vi è venuta dal vostro Signore una prova decisiva e vi abbiamo mandato dall'alto una luce rischiarante. Coloro che avranno creduto in Dio e si saranno posti al suo riparo, egli li introdurrà nella sua misericordia e nella sua grazia e li dirigerà a sé per una via diritta. Questa lunga citazione coranica è importante non solo per il suo tono antitrinitario, ma anche perché nega che vi possa essere un mediatore tra Dio e gli uomini. Gesù quindi non è il mediatore. Da qui deduciamo, tra l'altro, che l'islamismo ignora tutta la questione del peccato adamico con le sue conseguenze e, naturalmente, la necessità della redenzione. L'atteggiamento negativo di Maometto e dei musulmani della prima ora verso la cristologia cristiana è poi aggravato dal culto di Maria, madre di Gesù, che nel VII secolo era già fiorente. A tal proposito è significativo un passo del quinto capitolo del Corano chiamato la mensa, proprio da un suo riferimento ai cristiani. Ricorda quando il Dio disse: «O Gesù, figlio di Maria, ricorda la mia grazia verso di te e verso tua madre, quando ti confermai con lo spirito della santità, sicché parlavi agli uomini e nella culla e da adulto, e ti insegnai il libro, la sapienza, la Torah, il Vangelo. Tu foggiavi col mio permesso la creta in forma di uccelli e vi soffiavi dentro e diventavano col mio permesso uccelli. Guarivi col mio permesso il cieco dalla nascita e il lebbroso. Facevi col mio permesso uscire i morti dalla tomba. Ti preservai dagli attentati dei figli di Israele quando, presentato di tu a loro con le prove manifeste, i miscredenti fra essi dissero: non è altro che magia manifesta. Quando rivelai agli apostoli
credete in me e nel mio inviato. Ed essi dissero, crediamo, e tu testifica che noi siamo completamente dediti, cioè in arabo muslimun, cioè musulmani. Ricordati quando gli apostoli dissero, o Gesù, figlio di Maria, può il tuo Signore farci discendere una mensa dal cielo? Egli rispose, siate timorati di Dio se siete credenti. Essi allora dissero, noi vogliamo mangiare da essa per metterci il cuore in pace ed essere sicuri che tu ci hai detto la verità, pronti a rendere testimonianza del fatto. Allora Gesù, figlio di Maria, disse, Signore mio Dio, facci discendere dal cielo una mensa che costituisca una festa per noi, dal primo all'ultimo, e sostentaci, perché tu sei il migliore dei sostentatori. Disse il Dio, ve la farò discendere, e chi di voi dopo di ciò seguiterà ad essere miscredente sarà punito da me di un supplizio con cui non punirò alcun altro nel mondo. Ricorda quando il Dio disse, o Gesù figlio di Maria, sei tu che hai detto agli uomini, prendete me e mia madre come dei accanto a Dio? Gesù rispose, gloria a te, non posso dire ciò che non ho il diritto di dire. Se lo avessi detto tu lo sapresti, perché tu sai quello che è nell'anima mia, mentre io non so quello che è nell'anima tua. Tu sei il conoscitore delle cose invisibili. Non ho detto loro se non ciò che tu mi hai ordinato, e cioè adorate il Dio, Signor mio e vostro, e finché sono stato fra di loro, sono stato testimone al loro riguardo. Quando poi sono stato chiamato a te, il loro sorvegliante sei divenuto tu, che di ogni cosa sei spettatore. Se tu li punisci, essi sono tuoi schiavi. Se tu li perdoni, tu sei il possente e il saggio. Disse Dio, ecco il giorno in cui gioverà ai veridici la loro veridicità. Essi avranno giardini sotto i cui alberi scorreranno fiumi e vi dimoreranno in eterno, piacenti a Dio e di Lui compiaciuti. Quella sarà la grande vincita. A Dio appartiene il dominio dei cieli e della terra e di ciò che sta in essi, e ogni cosa Egli può. Qui abbiamo di nuovo il riferimento al presunto miracolo di Gesù quando era ragazzo. C'è poi il riferimento ad una mensa o tavola soprannaturale che gli apostoli e Gesù stesso chiedono a Dio di far scendere. Forse è una rielaborazione dell'episodio narrato nel capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, la famosa visione di Pietro mentre stava sulla terrazza, cioè il lenzuolo pieno di animali da ammazzare e mangiare. C'è anche un chiaro riferimento al culto di cui già allora era oggetto Maria. Maometto e i suoi seguaci erano convinti che i cristiani considerassero Maria come una dea e non avevano poi tutti i torti, anche se nel VII secolo la devozione mariana non aveva ancora raggiunto le abominevoli forme attuali. Date le tendenze paganeggianti dei cristiani, diciamo così, che i musulmani conoscevano, essi fecero di tutta l'erba un fascio e pensarono che vi fosse un vero e proprio pantheon cristiano, con Gesù e Maria come divinità principale.

0: Bene, dopo la pausa musicale rieccoci insieme al dottor Edoardo Labanchi per proseguire a conversare su alcune caratteristiche della religione musulmana o islamica. Prima dell'interruzione musicale, il dottor Labanchi stava ragionando sulla concezione che i musulmani hanno di Gesù Cristo e sosteneva, tra l'altro, che una delle difficoltà per i musulmani è costituita dal culto di Maria, che è un aggravante, un ostacolo in più per ammettere la validità della dottrina cristiana della Trinità.
1: Stando però al Corano, non si deduce che i musulmani ritengono che la Trinità dei cristiani sia formata da Dio Padre, Gesù e Maria. Tuttavia, essi ritengono che i cristiani si siano notevolmente allontanati dall'insegnamento dell'inviato Gesù. Nel Corano, inoltre, sono riflesse anche le dispute, soprattutto cristologiche, tra i cristiani dell'epoca. Leggiamo infatti nel capitolo 19, dal verso 34 al 37. Questo è Gesù, figlio di Maria, parola di verità che essi mettono in dubbio. Non era da Dio prendere un figlio, gloria a lui. Quando vuole una cosa, egli le dice soltanto sì, ed essa è. Il Dio è il mio Signore e il vostro, adoratelo. Questa è una via retta. Le sette fra di esse sono in disaccordo. Basta studiare un po' di storia del cristianesimo per rendersi conto che il Corano qui ha sostanzialmente ragione. Difatti, in seguito alle controversie cristologiche che riguardavano soprattutto i rapporti tra la natura divina e la natura umana di Gesù, si staccarono dalla Chiesa di Occidente la Chiesa nestoriana e le chiese monofisite come la Chiesa copta e quella armena. La rapida diffusione dell'Islam in Asia Minore, in Egitto e in tutta l'Africa settentrionale, affidata certamente anche alle armi, la

quelli che continuavano a chiamarsi ufficialmente cristiani. Insomma, possiamo ben dire che l'Islam ebbe buon gioco nel contesto religioso dell'epoca. Detto questo, rimane sempre il fatto che, stando a quanto leggiamo nel Corano, Maometto e i suoi seguaci ignoravano il vero cristianesimo. Ma fu questa un'ignoranza colpevole? Solo Dio può saperlo con assoluta certezza e giudicare. In ogni caso, il cristianesimo del Corano è in gran parte inventato, e se quelli che allora si chiamavano cristiani dovevano essere evangelizzati, dovevano esserlo per mezzo delle vere scritture, di tutta la parola di Dio, e non per mezzo di una specie di religione giudeo-cristiana islamizzata, che nel Corano viene fatta passare per l'unica religione voluta da Dio e che sarebbe stata riproposta da Maometto nella sua forma pura. Il Gesù, e quindi il cristianesimo del Corano, non è il Gesù e quindi nemmeno il cristianesimo della Bibbia. Ma a questo punto, siccome abbiamo menzionato spesso il Corano e fatto riferimento alla Bibbia, è bene cominciare a fare un confronto tra queste due opere. Anche solo in base ad una semplice lettura della Bibbia e del Corano, il libro sacro dei musulmani, le notevoli differenze tra i due testi non possono non saltare agli occhi. Per chi poi ha una buona conoscenza della Bibbia, leggendola e studiandola con regolarità, la lettura del Corano non può essere che noiosa, pur incontrando qua e là passi interessanti che mettono in rilievo alcuni tratti salienti della religione islamica. Ma spesso il lettore cristiano è sconcertato dinanzi ai riferimenti biblici che trova nel Corano e che o riflettono leggende popolari o sono comunque semplificati e distorti per tirare l'acqua al mulino islamico. Il termine italiano Corano deriva dall'arabo Quran, che significa recitazione ad alta voce, e deriva dal verbo keriana, leggere. Il Corano si divide in 114 sure o capitoli, comprendenti 6200 versetti. Ogni capitolo ha un titolo, desunto di solito da qualche sua parola o espressione, senza che vi sia necessariamente un nesso logico con il contenuto di tutto il capitolo, né del resto vi è un nesso logico tra le varie sure, che sono poste l'una dopo l'altra in base alla loro lunghezza, cioè dalla più lunga alla più breve. Fa eccezione la sura aprente o Fatiha, che è breve pur essendo la prima. La lingua del Corano è l'arabo classico o lingua araba chiara, come è indicata nella sura 26, versetto 195. Pur essendovi oggi varie versioni del Corano in lingue moderne, i musulmani lo leggono solo in arabo. Il Corano è considerato parola di Allah e corrisponderebbe perfettamente all'Umm al-Kitab, o madre del libro, l'esemplare autentico conservato presso la divinità. Si veda a tal proposito la sura 43, versetti 2 e 3. Leggiamo, sempre a tal proposito, nella sura 17, i versetti 105 e 106. Con la verità l'abbiamo fatto discendere, con la verità è disceso, e non ti abbiamo inviato se non come annunziatore e ammonitore, con una recitazione, cioè Quran, che abbiamo spezzettata affinché tu la reciti agli uomini a poco, mandandola dall'alto a più riprese. Qui è Allah che parla a Maometto, che non viene considerato

considerato l'autore del Corano, ma solo il trasmettitore della rivelazione divina. Come la più antica trasmissione della rivelazione divina da parte del profeta fu orale, così il musulmano deve recitare il Corano anche se è scritto. Leggiamo a tal riguardo nella Sura 16 i versetti 98 e 99. Quando reciti il Corano, chiedi rifugio a Dio contro Satana, il lapidato. Questi non ha poteri su coloro che credono e si affidano a Dio, ha soltanto potere su coloro che si affidano a Lui e che per Lui sono associatori. Tuttavia, la rivelazione coranica, che come si è detto dovrebbe riflettere un esemplare celeste immutabile, risente non poco delle circostanze che caratterizzarono le vicende della carriera di Maometto. Perciò le sure vengono divise in sure appartenenti al periodo meccano e sure appartenenti al periodo medinese. Ma devo fermarmi qui, cari ascoltatori. Continueremo questo interessante argomento la settimana prossima.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente di Ingrandimento. Ciao a tutti quindi da Gianfranco.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi per raccontarvi alcune cose di casa nostra e sono ricordi di quando i ragazzi erano ancora a casa e avevamo tanto piacere di fare delle cose insieme. Una cosa a cui abbiamo sempre tenuto a casa nostra erano le nostre tradizioni, cioè delle cose speciali per la nostra famiglia. Per esempio, abbiamo sempre considerato i nostri compleanni come molto importanti. Ci siamo sempre fatti dei regali e ognuno dei ragazzi aveva il diritto di scegliere il cibo preferito per pranzo. Succedeva una volta all'anno, ma per il compleanno lo potevano fare. E poi al momento fatidico si spegnevano le luci, si portava la torta con le candeline, il festeggiato sedeva a tavola molto pomposamente con gli occhi che sprizzavano curiosità e il resto della famiglia entrava in corteo portando ognuno un regalo. Poi il festeggiato apriva i pacchi, spegneva le candeline e così il compleanno era celebrato. Per il mio compleanno la mia famiglia faceva il pranzo e io non dovevo cucinare, che era una bellissima tradizione. A Natale, per esempio, mio marito era lui che riempiva le calze dei ragazzi con la frutta, le caramelle e qualche regalino. Cosa importantissima, l'ultima ad essere infilata nella calza era una banana che doveva spuntare dalla calza come un naso appuntito, se no non sarebbero state calze rispettabili. E poi a Pasqua toccava a me pitturare le uova sode, col guscio naturalmente, e dimostrare i miei talenti d'artista. Non è che le uova sode ci piacciano in modo particolare, però a casa di mio marito a Pasqua la mattina c'era sempre un uovo sodo. Mia figlia poi non credo che sarebbe mai convinta di avere compiuto gli anni, anche ora, se non avesse la sua torta di fragole con la panna. Le tradizioni fanno la famiglia, certi piccoli particolari che si trovano solo in casa propria e di cui non ci si rende neppure conto finché non si va via e non si è lontani e non ci si trova senza. Allora ci si sente un po' orfani, ma ci si ripromette di riprendere le tradizioni non appena si avrà la propria famiglia. Altre tradizioni sono importantissime anche fra marito e moglie. Per esempio, io bacio sempre mio marito ogni volta che torna a casa dal lavoro. Se non lo facessi, mi mancherebbe qualche cosa. Mio marito ed io cerchiamo di fare d'autunno una passeggiata nei boschi per far frusciare le foglie sotto i piedi. Se no, non è autunno. Per il nostro anniversario di matrimonio, poi ce ne andiamo via da soli e i nostri figli lo sapevano e se ne rallegravano. Sì, le tradizioni fanno la famiglia e io credo che per questo il Signore abbia lasciato anche degli ordinamenti particolari solo per coloro che gli appartengono, che fanno parte della sua famiglia. Degli ordinamenti che li contraddistinguono da tutti gli altri, per esempio la Santa Cena, la preghiera in comune, la comunione fraterna. E io trovo che è sempre tanto triste quando dei credenti non partecipano coi loro fratelli alle gioie della famiglia di Dio nelle riunioni della Chiesa. Sono un po' come dei figli che non ci tengono ad essere presenti quando la famiglia si riunisce per celebrare una festa. Una festa a cui non solo sono invitati, ma di cui sono una parte essenziale.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Esodo capitolo 3 versetto 7. Il Signore disse: ho visto l'afflizione del mio popolo, ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori, infatti conosco i suoi affanni. Seconda lettera a Timoteo capitolo 4 versetti da 16 a 17. L'apostolo Paolo ha scritto: tutti mi hanno abbandonato, il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte. Oggi troviamo alcune frasi di uomini che hanno parlato della sofferenza. A volte la più grande prova d'amore verso chi soffre è il silenzio della compassione. Henri Fresquet. Sul mio letto d'ospedale, all'improvviso, senza occhi e senza mani, ho incontrato Gesù, che mi aveva preceduto nella sofferenza e che mi aspettava. Parole di Jacques Le Breton, che aveva perso la vista e le mani in seguito all'esplosione di un ordigno. Gesù non è venuto per portarci la teoria della sofferenza, ma per riempire la sofferenza della sua presenza. Paul Claudel. Cristo non ha cercato di evitare la sofferenza come fanno gli uomini, non ha cercato di sfuggirvi, non ha cercato di difendersi da essa, ma l'ha presa nel suo cuore e ha preso gli uomini sofferenti così come sono, in tutta la loro realtà. Romano Guardini. Gesù ha rivelato l'amore che può sopportare la sofferenza, che preferisce amare anche se bisogna soffrire, piuttosto che non soffrire e non amare. Louis Avely.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Or dopo essere passati per Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove c'era la sinagoga dei giudei. Ora Luca, l'autore degli Atti, mette tutto questo viaggio in un verso, ma in realtà Anfipoli dista circa 45 chilometri da Filippi, e altri 45 chilometri ci vogliono per arrivare ad Apollonia, e oltre 50 per Tessalonica. Dunque ci sono voluti diversi giorni per fare questo viaggio, di circa 150 chilometri. E Paolo, secondo il suo solito, entrò da loro e per 3 sabati presentò loro argomenti tratti dalle scritture, dichiarando e dimostrando loro che era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti, e dicendo: questo Gesù che vi annunzio è il Cristo. Ora Paolo prende le loro scritture e proprio dalle loro scritture dimostra che era necessario che il Cristo morisse. Senza dubbio avrà usato Isaia 53 come testo, e il Salmo 22, e le altre scritture che parlano della morte del Cristo. E così ragionava con loro e dimostrava loro: guardate, il Messia deve soffrire e morire. E Gesù, colui che vi stiamo predicando, è il Messia, dichiarando e dimostrando loro che era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti, dicendo: questo Gesù che vi annunzio è il Cristo. E una chiesa molto forte viene fondata a Tessalonica. E potete leggere le 2 epistole di Paolo ai Tessalonicesi, che sono cresciuti grazie a questo ministerio. E se leggete le epistole mentre meditiamo sugli Atti e mettete le cose insieme e le associate, sarà sicuramente qualcosa di molto utile. Ma i giudei che non avevano creduto, mossi da invidia, presero con loro certi uomini malvagi tra la gente di piazza. In altre parole, sono scesi al bar e hanno preso questi uomini rozzi. E radunata una plebaglia, misero in subbuglio la città. Avendo poi assalita la casa di Giasone, cercavano Paolo e Sila per condurli davanti al popolo. Ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e altri dei fratelli davanti ai capi della città, gridando: quelli che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qua. Mi piace molto l'accusa che viene fatta contro Paolo e Sila. In precedenza un'accusa simile era stata fatta contro Pietro da parte del sommo sacerdote: avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina. Che accusa gloriosa! Oh, che possiamo essere arrestati con questa accusa, che abbiamo riempito la nostra contea, Orange County, con la dottrina di Gesù Cristo. E che bello se il verdetto fosse colpevoli! Sarebbe grandioso. Qui nel nostro testo c'è un'altra accusa interessante: quelli che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qua. Oh, come vorrei che mi si accusasse di aver messo Orange County sotto sopra per Gesù Cristo. Ma in realtà avrei da ridire circa questa accusa. Orange County è già sotto sopra e ha bisogno di essere rimessa a posto. E in effetti questa accusa non è corretta. Avrebbero dovuto dire: quelli che hanno messo a posto il mondo sono venuti qua. Non quelli che lo hanno messo sotto sopra, ma quelli che lo hanno messo nel giusto ordine. Uomini che hanno le loro priorità rovesciate, sbagliate. Uomini che vivono secondo la carne e non secondo il piano di Dio, come Dio voleva che vivessero. uomini che stanno vivendo al rovescio le loro vite. Questo è un mondo al rovescio che deve essere messo a posto. E questo è il ruolo della Chiesa, che deve mettere le cose nel giusto ordine, facendo in modo che le persone abbiano una giusta relazione con Dio, che le loro priorità siano messe a posto. E Giasone li ha accolti. Tutti costoro agiscono contro gli statuti di Cesare, dicendo che c'è un altro re, cioè Gesù. Così misero in agitazione il popolo e i capi della città, che udivano queste cose. Ma essi, ricevuta una cauzione da Giasone e dagli altri, li lasciarono andare. Allora i fratelli fecero subito partire di notte Paolo e Sila per Berea, ed essi appena vi giunsero entrarono nella sinagoga dei giudei. Questi fratelli proprio non mollano, vero? Or costoro erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, e ricevettero la parola con tutta prontezza, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se queste cose stavano così. A Tessalonica Paolo ha dovuto ragionare con loro per 3 settimane, e quando arriva a Berea inizia a ragionare anche con loro. Ma questi è detto che erano più nobili di quelli di Tessalonica. Questi andarono a casa a fare i compiti. Loro hanno letto Galati e le epistole ai Tessalonicesi e Filippesi. Questi andarono a casa e studiarono le scritture per vedere se le cose dette da Paolo erano vere. Io vi incoraggio fortemente a fare altrettanto. Sento sempre più spazzatura in televisione. Programmi cristiani, spazzatura spacciata per dottrina da alcuni di questi evangelisti, che è semplicemente sconfortante. E tanta gente prende per buone queste idee così strane che questi evangelisti propongono e le applicano alla loro vita, ma non investigano nelle scritture per vedere se le cose stanno così. Beh, dopo tutto lui ha detto tutte queste parole in greco, e io non conosco il greco. Sarà così, se lo dice lui. Uno di questi evangelisti recentemente stava parlando della spina nella carne di Paolo, e ad un certo punto ha detto: in quale altro verso della Bibbia troviamo questa parola, spina? Cos'era questa spina di Paolo?
2: La gente dice un'infermità fisica.
1: Ma in quale altro passo della Bibbia si parla di spine?
2: Leggete in Matteo 13 la parabola del seminatore.
1: E alcune tra le spine. Ma cosa sono le spine nel Vangelo di Matteo? Sono le sollecitudini di questo mondo, le preoccupazioni di questo mondo e l'inganno delle ricchezze. E così la spina di Paolo erano le preoccupazioni di questa vita e le ricchezze. Si preoccupava troppo di se stesso. Che spiegazione biblica eccezionale! Ma prendete le vostre concordanze e scoprirete che la spina nella carne di cui parla Paolo è letteralmente una stecca, mentre le spine di cui si parla in Matteo sono quelle piccole spine che puoi prenderti per esempio in un roseto, le spine delle rose, non una stecca, che è una parola in greco completamente diversa. Ma questo evangelista, che espone questa dottrina che nessuno dovrebbe essere mai malato, se questo è vero non è possibile che Paolo fosse malato. Non è mai volontà di Dio che uno debba soffrire. La sofferenza non è mai secondo la volontà di Dio, secondo queste persone. Cosa ne è di Gesù allora? E cosa dicono di Prima Pietro 4,19? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio. Oh, aspetta un attimo. Non hanno appena detto che la sofferenza non è mai secondo la volontà di Dio? Oh Pietro, perché hai scritto questo? Non lo sai forse tu che la sofferenza non è mai secondo la volontà di Dio? Non prendete per buone tutte queste cose che vi vengono dette. Investigate le scritture e vedete se le cose stanno proprio così. Perché molte delle cose che vengono spacciate per scritturali non sono affatto scritturali. Siate come i Bereani, più nobili di quelli di Tessalonica. Andate a casa e investigate le scritture. Provate ogni cosa e ritenete il bene. E vi incoraggio a fare così anche per me. Non prendete per buono tutto quello che io dico, ma investigate le scritture, provate ogni cosa e ritenete il bene. Così molti credettero. Perché? Perché hanno verificato che le cose stavano proprio così. Hanno visto che le scritture confermavano quello che Paolo diceva. Così molti credettero assieme ad un non piccolo numero di nobili donne greche e di uomini. Di nuovo una bella opera viene fondata a Berea. Ma quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che la parola di Dio era stata annunziata da Paolo anche a Berea, andarono pure là, mettendo in agitazione le folle. Allora i fratelli fecero subito partire Paolo in direzione del mare, ma Sila e Timoteo rimasero là, per fortificare i fratelli per un po' di tempo ancora. Quelli che scortavano Paolo lo condussero fino ad Atene. Poi, ricevuto da lui l'incarico di dire a Sila e a Timoteo di raggiungerlo quanto prima, tornarono indietro. E così Paolo viene accompagnato dai fratelli ad Atene, mentre Sila e Timoteo rimangono a Berea a fortificare la chiesa. Ora, mentre Paolo li aspettava ad Atene, il suo spirito si inacerbiva in lui, vedendo la città piena di idoli. Credo che più o meno è così che vi sentireste visitando alcune parti di Hollywood o San Francisco, quando vedete un'area dedicata completamente alla lussuria e al peccato. E Paolo è rimasto sconfortato, letteralmente irritato. Egli dunque discuteva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie, e ogni giorno sulla piazza con quelli che incontrava. Così Paolo inizia ad incontrarsi in piazza con un gruppo di persone e condivide loro la verità di Gesù Cristo. Con lui discutevano pure alcuni filosofi epicurei e stoici. Epicuro era vissuto tra il 342 e il 271 avanti Cristo, e qui siamo nel 53 dopo Cristo, cioè circa 300 anni dopo la morte di Epicuro. E in questo periodo di tempo la sua filosofia era degenerata, perché Epicuro aveva detto originariamente che il bene principale era il piacere, ma era andato oltre a questo. Aveva detto che il piacere veniva da una vita semplice, che più la nostra vita diventa complicata, più avremo da preoccuparci dei dettagli, più proprietà avremo, più dovremo preoccuparci di curarcene. E così se uno riesce a vivere una vita molto semplice, questa è la chiave del piacere. E il piacere è il bene principale. Diogene, che seguiva la filosofia epicurea, era molto felice e soddisfatto, non possedendo altro che un secchio su cui sedere. E Alessandro Magno era rimasto così impressionato da Diogene, perché Alessandro Magno aveva conquistato tutto il mondo, ma non aveva pace, non si dava riposo, era insoddisfatto. E così ha fatto voto di diventare un discepolo di Diogene per tutta la vita. E Diogene gli ha consegnato due pesci, confronta pesci, e gli ha detto: porta questi due pesci in giro per 2 settimane e allora sarai mio discepolo.
2: E Alessandro Magno se n'è andato tutto arrabbiato e borbottando per la stupidità di quest'uomo.
1: E Diogene scosse il capo e disse:
2: Che peccato, tutta questa devozione sparita davanti a due pesci puzzolenti.
1: La semplicità della vita. Ma non è così che a questo punto la filosofia epicurea viene interpretata. A questo punto, al tempo di Paolo, dicevano: il bene principale è il piacere, e così devi perseguire il piacere al di sopra di ogni cosa. E come risultato queste persone si davano completamente alla ricerca del piacere dei sensi. Si abbandonavano alla lussuria, e questa filosofia si esprimeva nelle orge dei romani e a queste feste, dove si mangiava tutto quello che potevi mangiare finché eri sazio, poi uscivi e andavi a rimettere tutto di proposito per poter poi tornare e continuare a mangiare quello che veniva servito dopo. Mangiare per il piacere di mangiare e cercare di misurare l'intensità del piacere che ogni gusto arrecava. E così erano tutti impegnati a misurare l'intensità, i vari gradi del piacere. Questo degrado della filosofia epicurea ha portato al panteismo, l'adorazione di tutte le cose. Gli stoici invece dicevano che il bene principale era la virtù, ma uno non può sviluppare la virtù se è emotivamente coinvolto, perciò non si devono provare sentimenti, e cercavano di diventare totalmente senza sentimenti, di non provare dolore, non provare tristezza, non provare gioia, non provare niente, essere stoici rispetto a tutto, insensibili, impassibili, freddi nelle emozioni, su tutto. E questo ha portato all'ateismo. Queste erano le due filosofie che Paolo incontra ad Atene. Alcuni dicevano: che vuol dire questo cianciatore? E gli altri: egli pare essere un annunziatore di divinità straniere, perché annunziava loro Gesù e la resurrezione. Così lo presero e lo condussero nell'Areopago, dicendo: potremmo sapere qual è questa nuova dottrina che tu proponi, poiché tu rechi cose strane ai nostri orecchi. Vogliamo dunque sapere che cosa significano queste cose. Or tutti gli ateniesi e tutti i forestieri che dimoravano in quella città non avevano alcun passatempo migliore che quello di dire o ascoltare qualche novità. Gli ateniesi, questa era la loro passione, stare a sentire ogni tipo di novità. L'Areopago si trova a circa metà strada tra l'Agorà, la piazza principale, e l'Acropoli, ossia la cima della collina, dove si trova il Partenone, forse a due terzi di strada. E qui c'è questa roccia sporgente, chiamata la pietra dell'impudenza, dell'insolenza, dove gli uomini andavano a disporre le loro filosofie e le loro idee. E tutti questi uomini erano lì con le loro vesti lunghe, lì con il Partenone sopra e l'Agorà sotto, e stavano lì a discutere delle loro filosofie e a fare dibattiti e tutte queste cose. E così Paolo si siede in questo posto, la roccia degli impudens, per dire la sua. Allora Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: ateniesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi. Ora alcune versioni traducono fin troppo superstiziosi, ma questo non è quello che dice Paolo. E insultare le persone non è il modo migliore per iniziare un discorso. La traduzione più corretta è questa che abbiamo letto: fin troppo religiosi. Paolo non li voleva allontanare o metterli sulla difensiva, ma voleva convincerli del suo credo intorno a Gesù Cristo. E così disse: io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi. E questo era molto evidente nella città di Atene. Alcuni hanno detto, dopo aver visitato Atene, che c'erano più dei che persone nella città, che ogni angolo di strada aveva il suo dio, e poi lungo la via c'erano tutti questi dei, queste immagini di marmo, d'argento, d'oro, idoli, e questi venivano adorati dalla gente, e poi tantissimi templi, e di alcuni di questi ci sono ancora oggi le rovine, e sono considerate delle meraviglie oggi, poiché passando in rassegna

0: queste bare, nelle cattedrali, e osservare la gente che cammina sulle ginocchia, e arrivano e gettano delle monete dentro, e piangono e si lamentano, e supplicano questi santi per ottenere dei miracoli. Trovo interessante osservare i musulmani lavare i loro piedi e poi inginocchiarsi verso est. E Paolo osservava la loro devozione. Io stavo osservando gli oggetti del vostro culto. E ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Ora, 200 anni più tardi, ci fu un esploratore che è passato per Atene, ed era anche uno storico,
1: Pasolineus.
0: E quest'uomo scrive nei suoi libri del gran numero di idoli che c'erano ad Atene. Ed è lui che ha detto ci sono più idoli che persone. E nel descrivere la città di Atene, nei suoi libri di storia, lui stesso parla di un altare dedicato al Dio sconosciuto. Anzi, parla di tre di questi altari, visti da lui ad Atene. Ora, i greci avevano divinizzato semplicemente ogni cosa a cui potevano pensare. Avevano divinizzato le forze della natura, avevano divinizzato le varie emozioni dell'uomo, avevano divinizzato i vari concetti. C'era il dio delle arti, il dio dei falegnami,
1: il dio dei muratori,
0: dei per ogni cosa, il dio della guerra, il dio della pace, il dio dell'amore, il dio dell'odio, il dio della gelosia, il dio dell'ira, dei per ogni cosa. E sicuramente qualcuno avrà pensato, forse ne abbiamo dimenticato qualcuno. Certo, sarebbe una vergogna dimenticarne uno. Potrebbe arrabbiarsi. Perché non costruiamo un altare per lui? E dal momento che non lo conosciamo, dedichiamolo all'Iddio sconosciuto, tanto per non dimenticarne nessuno e attirarci l'ira di qualche divinità. E Paolo dice, ho visto quest'altare all'Iddio sconosciuto, e questo è l'Iddio di cui voglio parlarvi. È interessante che Paolo inizia da dove si trovano queste persone. Parte da qualcosa che loro sanno, da qualcosa di familiare. Ho visto che siete molto religiosi, lo devo riconoscere. E lì nell'agorà sono passato davanti a quest'altare dedicato al Dio sconosciuto. Quello è il Dio di cui vorrei parlarvi. E cosa dice loro di questo Dio sconosciuto? Dice, voi lo adorate non conoscendolo, nell'ignoranza. Quante persone oggi adorano Dio nell'ignoranza, non conoscendolo veramente? Gesù disse alla Samaritana al pozzo, voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma allora viene, anzi è già avvenuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Ma l'uomo continua ad adorare Dio nell'ignoranza, non conoscendolo. Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso. Egli non è l'invenzione di un uomo, non è una creazione dell'uomo. Lui è il creatore dell'uomo. Lui non proviene da un pezzo di marmo, o d'oro, o d'argento, o di cose che si trovano sulla terra. Lui ha creato tutte queste cose. Lui è immensamente superiore a tutti gli dèi che voi adorate, perché lui è il creatore. O che questo capiscano le persone oggi. Io direi che, anche se i sondaggi dimostrano che la maggior parte delle persone negli Stati Uniti crede in Dio, io mi permetto di dire che anche se la maggior parte delle persone degli Stati Uniti crede in Dio, la maggior parte delle persone degli Stati Uniti in realtà adora il materialismo. Ora possono anche credere in Dio, ma non adorano Dio. Adorano invece la creazione dell'uomo, le cose create dall'uomo,

0: piuttosto che adorare Dio. E così il Dio sconosciuto che voi adorate nell'ignoranza, non conoscendolo, è Lui che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra. Questo Dio sconosciuto governa ogni cosa. Lui è il Signore di tutto, Signore del cielo e Signore della terra. Essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo. E Dio non è mai limitato nello spazio. Ricordo che da bambino alla scuola domenicale ci veniva insegnato che se andavamo al cinema, il Signore non sarebbe entrato nel cinema con noi, e se decidevo di andare a vedere lo spettacolo, dovevo lasciare fuori il Signore, fuori dall'ingresso, e sperare di ritrovarlo lì quando uscivo, ma non era sicuro che sarebbe stato ancora lì. E così mi è stato insegnato a localizzare Dio, a limitarlo in uno spazio determinato. C'erano posti in cui Lui era presente e posti dove Lui non era presente. Non è così. Io non posso fuggire dalla Sua presenza. E così Paolo dichiara che Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo e non è servito dalle mani di uomini o da cose fatte da mano d'uomini. Non tutte le chiese credono questo oggi, ma questo è quello che Paolo dichiara. Dio non ha bisogno di altari dorati o di edifici spettacolari. Attenzione! Oh, ma quell'edificio costa 18 milioni di dollari! Tu puoi adorare il Signore stando benissimo sotto un albero. Puoi adorare Dio vicino al tuo letto, a casa. Puoi adorare Dio seduto al tavolo della cucina. Puoi adorare Dio seduto sulla sabbia, in spiaggia. In effetti io trovo che stare seduto sulla sabbia, in spiaggia, sia un ambiente grandioso dove adorare Dio. Lui non è servito o adorato dalle mani di uomini, come se avesse bisogno di qualcosa. Come se Dio avesse bisogno che io gli dia qualcosa o faccia qualcosa per Lui. Questo è ridicolo.
1: Oh, Chuck, mi servono un po' di soldi, perché sto quasi andando in fallimento.
0: E questo mio programma non può andare avanti un'altra settimana se tu non mi dai una mano. Chuck, per favore, sono disperato. Non ho mai mandato lettere come queste prima d'ora, ma adesso mi trovo proprio nel bisogno. Come se avesse bisogno di qualcosa. Cosa posso dare io a Dio? Cosa ho io che Lui non ha? Questo è davvero il più grande dei problemi. Cosa dai a uno che ha già tutto? Davide disse: cosa potrei dare al Signore per tutti i suoi benefici fatti verso di me? E sapete cosa ha deciso di fare? L'unica cosa che possa rendere a Dio è la preghiera. Io invocherò il nome del Signore. Non c'è niente di cui Dio ha bisogno. Il mio dare al Signore non è per Lui, ma per me. Non è Lui che ne beneficia, sono io che ne beneficio. Se do la mia vita al Signore, sono io che ci guadagno, non è Dio che ci guadagna. Spesso ne facciamo una tale questione, il fatto di dare al Signore. Vogliamo che gli altri dicano: oh, è meraviglioso che tu dia tutto questo al Signore, è così bello. E abbiamo sviluppato questo tipo di mentalità, esaltare quelli che offrono a Dio, come se Dio avesse bisogno di qualcosa. Quello che è importante non è quello che io do al Signore, ma quello che Lui dà a me. Questo è eccezionale. Essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. E così la nostra enfasi non dovrebbe essere su quello che noi dovremmo dare a Dio, ma l'enfasi dovrebbe essere su quello che Dio ha dato a noi. E il ministero non dovrebbe essere incentrato sull'enfatizzare quello che tu dovresti fare per il Signore, ma l'enfasi del ministero dovrebbe essere quello che Dio ha fatto per te. Che cosa puoi fare tu per Dio? Siamo così deboli in quest'area. E costantemente il ministero viene incentrato su devi fare questo, devi fare quello. Ora vai e fa questo, fratello, fa quello, sorella. E così esaltiamo quello che l'uomo fa per il Signore, invece di esaltare quello che Dio ha fatto per l'uomo, per noi. Vedete, solo quando capisco quello che ha fatto Dio per me, allora voglio rispondere a Dio. Facciamo un tragico errore. Quando pensiamo voglio fare qualcosa per il Signore, così Lui poi farà qualcosa per me. Se tu digiuni per 2 settimane, Dio inizierà a darti delle visioni e inizierà a fare questo e a fare quello. E così pensiamo, fa qualcosa per il Signore e il Signore farà qualcosa per te. Se inizi a lodare il Signore, alziamo le mani e lodiamo il Signore. Perché volete che Dio vi benedica stasera? E Dio vi benedirà se voi lo lodate. Perché Dio abita nella lode del suo popolo. Così alzate le vostre mani. E così il Signore vi benedirà. E così si mette l'enfasi su queste esperienze. Alzare le mani, lodare il Signore. In modo che possiamo essere benedetti. Oh Signore, oh sì Signore, rispondimi Signore. Non vedi le mie mani alzate? Rispondimi, Signore, benedicimi, Signore. Guarda quello che sto facendo per te. Non è così. La vera lode non è, ok, Dio, dammi ora. Ma la vera lode è, oh Dio, hai fatto così tanto per me. Come posso ringraziarti? Oh Signore, sei così buono con me. E questo viene spontaneamente, quando capisco quello che Dio ha fatto per me. Questa è la vera lode. Così quello che dobbiamo sapere non è quello che possiamo fare per Dio, ma quello che Dio ha fatto per noi. E allora l'amore di Cristo mi costringe, e io rispondo a quell'amore, rispondo a quella bontà, rispondo a quelle benedizioni, e la mia vita è così ricca, così benedetta, la mia vita è così piena, cercando semplicemente di rispondere a Dio, mentre apprendo sempre di più della sua grazia, della sua bontà, dell'amore di Dio che è stato riversato nella mia vita. E arrivo al punto che dico, sarò trasformato uno di questi giorni. Dio mi porterà nella gloria presto. Le sue benedizioni e la sua bontà nella mia vita sono così ricche, così piene e sovrabbondanti, mentre cerco di rispondere a Dio, essendo Lui che dà la vita, il fiato e ogni cosa. Ora Egli ha tratto da uno solo tutte le stirpi degli uomini, perché abitassero sopra tutta la faccia della terra. Dio ci ha tratti tutti da uno solo. Siamo tutti uguali. Non c'è giudeo o greco, barbaro o scita, schiavo o libero, maschio o femmina. Gesù è tutto in tutti. E Lui ci ha fatti uno, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione. Dio ha definito i limiti delle nostre vite. La mia vita è totalmente legata a Dio. E Lui conosce la mia vita. È Lui che ha posto i confini della mia esistenza. Conosceva il tempo della mia nascita, molto prima che mia madre mi concepisse. E conosce il giorno della mia dipartita da questa tenda. Conosce tutte le circostanze della mia dipartita da questa tenda. La mia vita è totalmente legata a Lui. La mia vita è totalmente conosciuta davanti a Lui. Affinché cercassero il Signore, semmai riuscissero a trovarlo come a tastoni. Sapete, molta gente cerca il Signore sulla base non di certezze, ma di tanti forse. Non hanno realmente alcuna promessa sulla quale confidare, ma solo, ma chi lo sa? Ricordate quando Giona predica ai Niniviti? Non c'era alcun messaggio di pentimento, nessun messaggio di speranza, nessun messaggio di grazia, nessun messaggio di salvezza. Giona predica un messaggio di giudizio, di devastazione. Altri 40 giorni e verrà la distruzione. E tutti si sono pentiti e si sono vestiti di sacco e hanno detto: chissà, forse Dio sarà misericordioso e ci risparmierà la vita. Nessuna promessa di misericordia, ma solo un forse, chissà. Forse puoi arrivare a sentire Dio e forse puoi riuscire a trovare Dio. Ma Paolo aggiunge: benché egli non sia lontano da ognuno di noi. Ora parla della dottrina dell'immanenza di Dio, che la presenza di Dio è ovunque nell'universo. E Davide dice in uno dei suoi salmi, nel Salmo 139, tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? E dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto nello Sheol, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. E Paolo dice: poiché in lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Totalmente circondati da Dio, completamente dipendenti da Dio per la nostra esistenza. In lui vivo, Dio sostiene la mia vita, io dipendo da lui, in lui mi muovo, dovunque vado lui è lì, ed esisto in lui, per mezzo di lui. Come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Ora questo si trova negli scritti di Aerate e Aclente, due poeti greci, che hanno dichiarato che noi siamo progenie di Dio. E Paolo afferma che questi poeti hanno ragione. Essendo dunque noi progenie di Dio, non dobbiamo stimare che la Deità sia simile all'oro, o all'argento, o alla pietra, o alla scultura d'arte e di invenzione umana. Noi siamo progenie di Dio. Non è Dio nostra progenie. Non possiamo crearci i nostri propri dei, come fa l'uomo. L'uomo è progenie di Dio. Nel principio, quando Dio creò l'uomo e la donna, li fece a sua immagine e somiglianza. Ma l'uomo è caduto, e di conseguenza l'uomo è decaduto dall'essere immagine di Dio. E se ci guardiamo attorno oggi, vediamo l'uomo nel suo stato decaduto. È stato creato a immagine e somiglianza di Dio, ma è decaduto da quella condizione. Dio ci ha creato come esseri spirituali. Dio ci ha creato per vivere nello spirito e per essere governati dallo spirito. Ma l'uomo è caduto e ha iniziato a vivere secondo la carne. E ora è dominato dalla sua carne ed è divenuto come gli animali. Esseri dominati dal proprio corpo. E così l'uomo si guarda intorno per trovare la sua identità e dice: oh, guarda, là c'è un mio zio che pende da quell'albero, un mio progenitore, perché tutto quello che fa è pensare a mangiare e a esistere. Ha una vita dominata dal corpo e tutto quello di cui ha bisogno è un posto in cui vivere e qualcosa da mangiare. E così questa vita dominata dal nostro corpo, dalle nostre esigenze, dai nostri bisogni, proprio come gli animali. È sbagliato. Noi siamo progenie di Dio. E non potrò mai avere una vita completamente soddisfacente. E non potrò mai avere una vita completamente soddisfacente relazionandomi con il mondo animale, ma mi devo relazionare con Dio per ritrovare me stesso. Non troverò mai me stesso se mi relaziono con il regno animale. troverò me stesso solo mettendomi di nuovo in relazione con Dio. Sono stato creato ad immagine di Dio, sono decaduto da quella condizione e Gesù è venuto per ristabilire quella condizione, per farmi tornare ad essere immagine di Dio. Se arrendo la mia vita a Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Dice Giovanni nella sua prima epistola. E questo perché lo Spirito di Dio mi sta conformando all'immagine di Cristo. E così per l'opera dello Spirito Santo, quello che l'uomo ha perduto con la caduta viene ora ristabilito grazie a Cristo, e l'uomo viene di nuovo ad essere ad immagine di Dio. E quando lo Spirito Santo avrà completato questa sua opera nella mia vita, io sarò completamente ristabilito ad immagine di Dio e sarò allora alla sua presenza, senza colpa e ripieno di gioia. E così questa è l'opera di Dio. Io sono progenie di Dio. I poeti greci l'hanno riconosciuto questo. E così non devo pensare a Dio come ad una statua che non può vedere, non può parlare, non può camminare, fatta di marmo, d'oro, d'argento, e che sta lì ferma in un angolo. E la gente passa, si ferma, si prostra e l'adora. Non dovreste pensare a Dio in questi termini, perché voi siete progenie di Dio, dell'Iddio vivente. Ma ora, passando sopra i tempi dell'ignoranza, Paolo aveva detto che loro adoravano Dio senza conoscerlo. E per un certo tempo Dio è passato sopra a questa ignoranza dell'uomo intorno a Dio. Ma ora non è più così. Ma ora Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano. Quando la rivelazione di Dio era limitata alla nazione di Israele, Dio è passato sopra l'ignoranza dei pagani intorno alla sua persona. Ma non è più così. Dio non tollererà più l'ignoranza dell'uomo intorno alla sua persona. Tu non hai più scuse per essere ignorante di Dio. Gli agnostici non hanno scuse per la loro posizione. Loro dicono che Dio non si può conoscere. Ma Dio è conoscibile. Dio si può conoscere. È solo che loro non vogliono conoscere Dio. Loro rigettano la rivelazione di Dio di se stesso. Ma Dio si può conoscere. E la posizione dell'agnostico non è una posizione intelligente, perché nessuno che abbia intelligenza può accettare di rimanere nell'ignoranza. E la parola greca agnostico in latino è ignoramus. Dio può aver tollerato l'ignoranza dell'uomo per un certo tempo, ma ora non è più così. Dio si può conoscere. Dio si è rivelato per mezzo di Gesù Cristo, e questa rivelazione ti è stata presentata, e tu la puoi conoscere. Perciò tu sei inescusabile. Tu puoi conoscere Dio. Tu dovresti conoscere Dio. Non ci sono scuse per non conoscere Dio. Conoscere Dio è sicuramente la conoscenza più importante che l'uomo può raggiungere. Puoi studiare tante materie, ma la materia più importante che potrai mai studiare è la teologia. Conoscere Dio, conoscere la verità intorno a Dio. Dio si può conoscere. E per un tempo è passato sopra l'ignoranza dell'uomo, ma ora non è più così. Ora Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano, cioè che si convertano, dalle loro vie, dal loro egoismo, a Lui. Poiché Egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo di quell'uomo che Egli ha stabilito. Dio ha stabilito un giorno per il giudizio, e il giudizio sarà intorno al peccato e per mezzo di Gesù Cristo, l'uomo che Dio ha stabilito per questo scopo, e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Dio l'ha dichiarato, e poi l'ha provato, l'ha dimostrato, mediante la resurrezione. E così il giorno del giudizio sta per venire per ogni uomo. E così Dio dice: ravvedetevi, convertitevi. Quando sentirono parlare di resurrezione dei morti, alcuni lo beffavano. Altri dicevano: su questo argomento ti ascolteremo un'altra volta. Queste sono due reazioni comuni all'Evangelo. Ci sono quelli che si beffano dell'Evangelo di Gesù Cristo e ci sono quelli che rimandano. Interessante. Su questo argomento ti ascolteremo un'altra volta. E così evitano questo ravvedimento, evitano questa decisione. Ma attenti, attenti a non rimandare troppo a lungo, perché Dio comanda ora che gli uomini dappertutto si ravvedano, perché viene il giorno in cui Dio giudicherà tutti gli uomini mediante Gesù Cristo. Così Paolo uscì di mezzo a loro. Ora è interessante che dove Paolo è stato perseguitato, dove l'hanno messo in prigione, dove l'hanno battuto, picchiato, lui è potuto tornare e continuare a predicare in quel luogo. Ma davanti a questo atteggiamento, interessante, davanti a questo atteggiamento di chi non vuole prendersi nessuna responsabilità, nessun impegno, Paolo non ha più nulla da dire. Non vuole gettare le perle ai porci. Vi ho detto quello che dovevo dire, vi ho portato la testimonianza ed è tutto. Io credo che uno degli atteggiamenti peggiori è la compiacenza. Uno che si arrabbia e che ti grida contro mentre gli testimoni è molto più vicino alla salvezza di quello che dice: «Oh, penso che questo è molto bello per te e sono contento che hai trovato qualcosa che ti faccia felice». Questa attitudine compiacente verso Cristo è una delle attitudini peggiori da affrontare. Molto meglio la persona che si arrabbia, quella che mostra qualche reazione forte, perché significa che il messaggio l'ha toccato, piuttosto che la persona che mostra compiacenza. Ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dionigi, l'Areopagita, una donna di nome Damaris e altri con loro. Così ci sono stati pochi che hanno accettato, e nella storia vediamo che ci sarà una chiesa ad Atene, e alcuni dei conduttori, dei responsabili della chiesa delle origini, sono venuti da Atene, dalla chiesa di Atene. Ma in questa occasione Paolo non inizia una vera e propria opera, ma prosegue per Corinto. E se volete saperne di più della chiesa di Corinto, potete leggere le due epistole ai Corinzi per la prossima volta. E poi vedremo che andrà ad Efeso, sia nel capitolo 18 che nel capitolo 19. E anche qui l'epistola agli Efesini può essere interessante da leggere. E così potete spendere un po' meno tempo a guardare la televisione e un po' più di tempo nella parola di Dio. Non vi farà male. È una vergogna quanto tempo passiamo davanti al televisore. Credo che la televisione sia uno dei mezzi che contribuisca maggiormente oggi alla mediocrità nel mondo, per rendere ottuse le persone, per imbambolarle, per renderle incapaci di comunicare. Tutto questo distrugge la comunicazione, le relazioni sociali. Molti giovani non hanno altre relazioni se non con quell'apparecchio. È una vergogna. Non si conversa più, non si fa più della buona conversazione. Non si hanno più belle relazioni. Sprechiamo così tanto tempo là. Odio essere radicale. Ma sapete, mi permetto di dire che se lasciaste il televisore spento per questa settimana e quando siete tentati di accenderlo, invece di accenderlo aprite la Bibbia e leggete le epistole ai Corinzi, e l'epistola ai Galati, e l'epistola ai Tessalonicesi, e l'epistola agli Efesini. Io vi dico che tra una settimana, quando ci rivedremo, voi avrete uno spirito meraviglioso. Vi dico che verreste in chiesa già ripieni. Probabilmente passereste la settimana migliore dell'anno e vi chiedereste: com'è che questa settimana è stata così grandiosa? Perché? Perché avrete cibato lo spirito invece che la carne. E se vi cibate dello spirito, allora dallo spirito mieterete vita eterna, mentre se cibate la carne, dalla carne mieterete corruzione. Comunque era solo un pensiero. Portatemi davanti ai magistrati, picchiatemi pure, ma vi dico che è una buona idea. Perché non provate? Vi potrebbe piacere. Possa Dio essere con voi, possa Dio benedirvi e riempirvi della conoscenza sua, che possiate giungere a conoscerlo in modo più profondo, più reale, che la vostra vita possa essere arricchita di ogni cosa in Cristo e che possiate crescere alla perfetta statura di Cristo, mentre l'immagine di Dio viene ristabilita in voi, ciò che era perduto a causa della caduta. Dio vi benedica nel vostro cammino e nella vostra relazione con Lui.
2: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
4: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Spero che ognuno di voi stia bene, almeno come me, e che siate pronti per riprendere lo studio dell'Evangelo di Matteo. Oggi vorrei iniziare il nostro programma leggendovi un poemetto molto interessante che recita così: quando andrai in cielo, probabilmente vedrai molta gente che non avresti immaginato mai, ma non essere sorpreso, non avertene a male se anche loro saranno stupiti di vederti arrivare. Ora, dopo questa introduzione alla nostra trasmissione un pochettino poetica, per tornare alla parabola del seminatore che stiamo studiando, vediamo che il terreno lungo la strada pare che rappresenti certi membri di chiesa che si professano cristiani. Essi odono la parola di Dio, ma non l'ascoltano con vera fede. La parola non ha niente a che fare con la fede. La loro è un'espressione di fede formale, intellettuale, che non arriva nel profondo del cuore. In altre parole, costoro appartengono a una chiesa come se si appartenesse a un club o a un qualsiasi altro gruppo sociale. Queste persone sono profondamente fredde e spesso si allontanano dalle chiese cristiane per far parte di movimenti che li incuriosiscono e li interessano. Il secondo gruppo è invece rappresentato dal terreno roccioso, di cui Gesù ai versetti 20 e 21 ci dà questa interpretazione. E quelli che hanno ricevuto la semenza in luoghi rocciosi, dice Gesù, sono quelli che odono la parola e subito la ricevono con allegrezza, però non ha radice in sé, ma è di corta durata, e quando viene la tribolazione o la persecuzione a causa della parola, sono subito scandalizzati. Questi individui sono esattamente l'opposto del primo gruppo. Ai primi è il diavolo che porta via la parola, il seme di Dio, mentre questo gruppo viene invece sopraffatto dalle cosiddette esigenze della carne. Anziché essere freddi come i primi, costoro subito si entusiasmano, sono molto emotivi, spesso si commuovono fino alle lacrime. Costoro purtroppo però sono un fuoco di paglia. Dopo un primo momento di grande entusiasmo e di zelo, si afflosciano, come dei sacchi vuoti. Spesso questi cosiddetti cristiani si danno molto da fare in una campagna di evangelizzazione. Direi che sono fra i più attivi, ma la loro è soltanto un'esperienza emotiva, non una vera esperienza di relazione con Cristo. Perciò, come si suol dire, prima o poi tutti noi divengono al pettine, e passato il momento di emotività, ecco che costoro si ritrovano vuoti ed emotivati. Queste dunque sono le persone rappresentate dal terreno roccioso della parabola di Gesù. Il terzo gruppo di persone che ricevono il seme del Vangelo vengono paragonati da Gesù a un terreno roccioso e, come leggiamo al versetto 22 di questo capitolo, anch'essi non daranno frutto. Difatti Gesù così dice: e quelli che hanno ricevuto la semenza fra le spine sono coloro che odono la parola, poi le cure mondane e l'inganno della ricchezza affogano la parola e così riesce infruttuosa. Questo è scritto in Matteo capitolo 13 versetto 22. In queste persone il mondo soffoca la parola di Dio. Se il diavolo è quello che porta via il seme della parola negli individui rappresentati dal terreno lungo la strada e le cure della carne sono quelle che allontanano dal seme della parola di Dio le persone rappresentate dal terreno roccioso, è il mondo che soffoca il seme della parola in questo tipo di persone che abbiamo visto un attimo fa. Le cure del mondo sono le prime responsabili, talvolta è la povertà, altre volte le ricchezze. Sapete, è molto interessante notare che le persone agli estremi opposti della scala sociale, o estremamente poveri o troppo ricchi, sono quelle che generalmente trovano più difficoltà per convertirsi a Cristo. Ora, vorrei chiarire che questi tre tipi di terreni che Gesù ci descrive nella parabola del seminatore non rappresentano tre tipi di credenti. Infatti non si tratta affatto di credenti. Sono persone che hanno udito la parola di Dio e si sono limitati a fare una professione di fede, anche se in realtà la loro era stata unicamente un'esperienza superficiale, emotiva. Amici, è molto importante che tutti noi ci esaminiamo profondamente per sapere se il nostro tipo di fede è quello giusto, quello che Dio vuole.
Grazie a Dio, poi, alcuni semi della parabola cadono sul terreno buono e il Signore ci dà l'interpretazione di quest'altra immagine. Leggo nel Vangelo di Matteo, il capitolo 13, versetto 23. Gesù disse: «Ma quello che ha ricevuto la semenza in buona terra è quello che ode la parola e la intende, che porta del frutto e rende l'uno il 100%, l'altro il 60% e l'altro ancora il 30%. Questi dunque sono gli uditori della parola che la ricevono, comprendendola fino in fondo. Alcuni però non portano molto frutto, altri invece ne portano moltissimo. Dobbiamo ricordarci che per una reale conversione a Cristo ci deve essere una reale comprensione della parola di Dio. Per fare un esempio, dirò che l'eunuco etiope, come forse saprete, stava leggendo la parola, ma non riusciva a capirla, nonostante volesse comprenderla. Allora lo Spirito di Dio inviò Filippo sulla sua strada. Filippo salì sul carro dell'etiope, gli spiegò la parola di Dio, facendogli capire che colui che era stato portato come una pecora al macello era il Signore Gesù Cristo, e che sempre lui, Cristo Gesù, era stato colpito, battuto per le nostre trasgressioni e punito per le nostre iniquità, per i nostri peccati. A quel punto l'etiope credette e ricevette Gesù per fede come suo salvatore personale, avendo in questa maniera la vita eterna, la salvezza. Così facendo, Filippo seminava il seme della parola di Dio. Il Signore Gesù Cristo dunque è il grande seminatore che semina il seme della parola di Dio nel mondo, seme che lo Spirito Santo fa poi attecchire, fa mettere radici nel cuore di quelli che vogliono credere. Dopo che il Signore aveva raccontato la parabola del seminatore, disse qualcosa di molto interessante. Chi ha orecchi da udire, oda. Allora i discepoli, accostatisi, gli dissero: perché parli loro in parabole? Questo è scritto in Matteo capitolo 13, versetti 9 e 10. Qualcuno ha detto che una parabola è una storia terrena con significato celeste, cioè spirituale. Non è una cattiva definizione. La parola greca per parabola è parabole, che ha anche il significato di misura. Il Signore ci ha fornito quindi le parabole perché potessimo misurare le verità spirituali con un metro, per così dire, terrestre. Ma come mai, ci chiediamo anche noi, si servì di queste parabole? La risposta ce la dà Gesù stesso al versetto 11. A voi, disse Gesù, è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. In poche parole, se un uomo vuole conoscere la parola di Dio, ha piena possibilità di conoscerla. Chi vuole conoscere la verità può arrivarci, a condizione che non si turi le orecchie quando vi si trova davanti e che non parta con un presupposto sbagliato. Ci sono purtroppo tanti cosiddetti cervelloni che si turano le orecchie per non ascoltare la parola di Dio. Se non vuoi ascoltare la parola di Dio, amico mio, sei libero di farlo, ma se non ascolterai, non arriverai neanche a capire. Ecco perché Gesù dice che chi vuole apprendere le verità di Dio deve avere delle orecchie disposte ad ascoltare, senza nessun pregiudizio o preconcetto. Al versetto 12 di questo capitolo che stiamo studiando, Gesù disse ancora: perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Queste parole di Gesù le riporta l'Evangelista Matteo al capitolo 13 del suo Evangelo, versetto 12. Se tu conosci parte della verità, cioè dell'Evangelo, e vuoi conoscerne ancora di più, il Signore ti aiuterà. Ma se non vuoi conoscere la verità dell'Evangelo, il Signore farà in modo che tu non ci possa mai arrivare, perché non lo vuoi. Vedete, Dio non sprangherà mai la porta davanti a chi vuole ascoltare. Ecco perché Gesù parlava in parabole, perché quelli che non volevano ascoltarlo non sarebbero mai riusciti a capirlo. Il Signore Gesù raccontava parabole avvalendosi di cose comuni, cose che erano alla portata di tutte le persone a quel tempo. Gesù
diede loro grandi verità spirituali, illustrandole con immagini, con simboli comuni, che tutti potevano conoscere, vedere, comprendere, se volevano. Nella parabola del seminatore possiamo vedere ciò che può essere definita una condizione del regno dei cieli, cioè questa parabola ci illustra l'opera attuale di Dio sulla terra, che si esplica chiamando a sé ogni tipo di persona, anche te. E qui permettimi di farti una domanda. Come risponderai alla chiamata del Signore Gesù Cristo, che ti chiama principalmente al ravvedimento del tuo peccato e alla conversione a Lui? Pensaci, pensaci e dai la risposta più giusta. A questo punto vedo che il cronometro mi dice che mi devo fermare perché il tempo è quasi terminato, perciò ti saluto e ti do l'appuntamento al prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: La parola giorno per giorno. Incontro quotidiano con la lettura e meditazione della parola di Dio.
1: Leggiamo oggi dal Salmo 43, il verso 3. Le mie lacrime sono diventate il mio cibo, giorno e notte, da che mi van dicendo del continuo: dov'è il tuo Dio? Ascoltiamo uno stacco musicale.

È certamente un po' difficile comprendere pienamente le parole usate dal salmista per descrivere il proprio abbattimento se non ci si è mai trovati in circostanze critiche come la sua. Ma è proprio per questo che Dio, nella sua sapienza infinitamente varia, permette che talvolta noi siamo toccati dalla sofferenza, sia sotto forma di malattia propria o dei nostri cari, o con prove particolarmente dure, sia come in questo caso, sotto forma di persecuzione. Dei nemici, infatti, contristavano l'anima del salmista, canzonandolo con ironia. Dov'è il tuo Dio? Perfino a Gesù ciò è accaduto. È vero, vi saranno dei momenti di deserto che Dio ci chiamerà ad attraversare. Durante tali momenti dovremo chiaramente dimostrare a noi stessi e a Dio che nell'afflizione continueremo a sperare in Lui per due cose molto importanti: per una grande pazienza che ci aiuti a sopportare la prova in maniera che questa produca un pacifico frutto di giustizia, Ebrei 12:11, e per la serena fiducia che Dio certamente ci libererà, anche se forse ciò non avverrà nei tempi e nei modi da noi sperati. È proprio nel momento dell'abbattimento più profondo che potremo assaporare quella pace perfetta che solo il Principe della Pace è in grado di dare, quella così dolce forma di consolazione prodotta dalla presenza dello Spirito Santo in noi. Ed è proprio in quei momenti che riusciremo a gridare in maniera da farci sentire da Dio e da chiedere in maniera da ottenere. In quei momenti le richieste inutili spariranno come per incanto e saremo finalmente pronti a bramare di vedere la sua luce, la sua verità, per essere da esse guidati al monte della santità di Dio. Se, e non certo per caso, stai attraversando proprio ora uno di questi momenti, ti sia di consolazione questo passo della sua parola. Secondo Corinzi, al capitolo 12, versi da 8 a 10. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed Egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amor di Cristo. Perché quando son debole, allora sono forte. Stai tranquillo, fratello. Dio è ancora al tuo fianco. Egli è sempre lo stesso.

Dopo il battesimo, Gesù viene ad abitare a Cafarnao, sulle rive del lago, nel territorio di Zabulon e di Neftali. Così si adempie la profezia di Isaia. Nel paese di Zabulon e di Neftali, sulla via del mare, il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce. Finalmente su quelli che giacciono nella terra, tra le ombre della morte, si è levata la luce. Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino, ripete a tutti Gesù. La gente lo ascolta e crede in lui. Gesù ha il cuore aperto, cura ogni sorta di malattia ed infermità. Vengono a lui uomini, donne e bambini tormentati da ogni dolore, epilettici, paralitici, indemoniati, lebbrosi, e lui li guarisce. La gente parla di Gesù e molti sono convinti che il Messia, atteso per secoli da Israele, sia proprio lui. Ed Erode Antipa, il re, comincia ad avere paura di Gesù come ha paura di Giovanni. Il Battista lo aveva detto: colui che viene dopo di me è più potente di me. Lui vi battezzerà in spirito e fuoco. Egli ha in mano la pala di legno per separare la pula dal grano. Così riporrà il suo grano nel granaio e brucerà invece la pula con un fuoco inestinguibile.

0: che era un repossente.
1: Da allora sono passati 30 anni, io non c'ero.
0: Ma io sì, ero del grande appena sveglio. Mangiava viscere di capra arrostite a volte con il prezzemolo e ci beveva sopra vino rosso.
2: Miele selvatico e locuste, questo è un mangiare da re.

0: Guarda, Giovanni, guarda laggiù. Vengono da ogni parte di Israele.
1: Loro rispondono soltanto alla voce di Dio.

0: Non siate venuti inutilmente alle foci del Giordano. Lavatevi dai vostri peccati, israeliti, perché il regno di Dio è vicino. Lo ripeto ogni giorno e continuerò a ripeterlo e gridarlo finché avrò voce.
1: Profeta, ma se verrà da te Erode, questo battesimo lo darai anche a lui. Tu puoi lavare anche i suoi peccati.
2: Perché chiami noi alla penitenza e non lui, sua moglie e i suoi servi? Sono la nostra vergogna.
0: No, lui non verrà a chiedere il battesimo di penitenza. Lui è accecato dai suoi peccati, come tutti coloro che vivono con lui. Vivono nel lusso, vestiti di porpora, ed ogni giorno mangiano quanto basterebbe per vivere una settimana. E seguono tutti l'esempio del re, che ha preso in moglie una donna dissoluta, che fu già di suo fratello.
1: Erode è potente, Erode è ricco. Erode non teme Dio.
0: Ma colui che verrà dopo di me sarà più potente di Erode, sarà più potente di chiunque. Raccoglierà il grano nel frantoio e brucerà la pula con un fuoco inestinguibile.
3: Andiamo, ho sentito abbastanza.

0: A Giovanni il Battista non è un criminale.
1: Allora non vuoi far nulla per proteggere il mio buon nome?
0: La pace della provincia è più importante di qualsiasi altra cosa.
2: Io l'ho sentito, signore. Ha promesso per te e tutta la famiglia. Anche per tua moglie ha promesso il fuoco.
1: Hai sentito che ha detto? Ha promesso il fuoco.
3: Il popolo è inquieto, i poveri aumentano e questo scalmanato promette un messia.
0: Oh, ma che sciocchezze!
3: Bisognerebbe dare un esempio. Si potrebbe portare Giovanni in un posto fuori mano, per esempio nella fortezza di Macheronte, al di là del Mar Morto.
4: E cosa c'è di meglio, grande Erode, di una provincia calma e ordinata per far contenti i nostri amici romani?
0: I romani? Sì, certo, hai ragione. Non deve avvenire nulla che possa turbare i romani. Sono stati molto generosi con me e con la mia famiglia.
1: Ma questo che significa? Che volete farlo rinchiudere e basta?
0: Sì, proprio così. E non voglio sentire un'altra tua parola su di lui.

Largo, pezzenti, toglietevi di mezzo. Giovanni, hai finito di parlare dei peccati di Erode. Prendetelo!

0: arrivati finalmente. Ti ho portato Giovanni il Battista. Erode vuole che lo tratti bene.
1: Ma chi sono quegli straccioni che vi seguono?
0: Sono i discepoli del Battista. Non vogliono abbandonarlo per nessuna ragione al mondo.
1: Va bene. Portatelo nella sua cella. Voi potete accamparvi qui fuori, ma non contate su di noi per mangiare. Posso darvi solo da bere.
0: Andiamo, fratelli. Non perdiamo la speranza.

0: ma mio marito, adesso lui. Perché, Dio mio, perché?
1: Poveretta, le era rimasto solo quel figlio.
2: Non piangere, donna. Ragazzo, io ti dico, alzati.
3: Cosa è successo? Madre!
4: Tra noi è apparso un grande profeta.
0: Dio è venuto a salvare il suo

0: Giovanni l'ha detto, lui ha preparato la via, adesso viene Gesù.
1: Ha toccato la fronte del bambino ed il bambino ha ripreso a vivere.

0: Abbiamo la risposta, andiamo.
1: Allora, gli avete chiesto se è lui quello che deve venire, il Messia? O dobbiamo aspettare qualcun altro?
0: Sì, lo abbiamo chiesto.
1: E lui che cosa ha risposto?
0: Andate da Giovanni e riferitegli ciò che vedete e udite. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono guariti dalle loro piaghe, ai poveri è annunziata la buona novella.
1: Ha risposto con le parole di Isaia, ha risposto, è il Messia. Ed io non sono degno neanche di sciogliere un laccio dei suoi sandali.
2: Un banchetto in grande stile, eh?
3: Ospiti illustri, Geremia, gente molto importante.
2: Suo padre non faceva tutti questi ricevimenti.
3: I tempi cambiano, vecchio. Il tuo re non aveva una moglie come quella di Erode Antipa, né una figlia come la sua.
4: E verranno anche gli ambasciatori di Persia.
5: Certo, figlia mia. Il grande Erode ha invitato anche la delegazione persiana di ritorno dall'Egitto.
4: Dicono che hanno vesti ricchissime e che tra loro c'è un bellissimo giovane.
5: Oh, sì, quel giovane è un principe Salomè consanguigno del re di Persia.
4: Oh, oh madre! Pensa se si innamorasse di me.
5: Non me ne sorprenderei se succedesse. Ti ho fatto bella come la luna, figlia mia. Alla festa di Erode lo vedranno tutti.
4: Oh, sono sicura che diventerò regina della Persia, madre.
5: Ma prima di quel giorno devi chiedere a Erode ciò che mi hai promesso, Salomè.
4: Ci tieni così tanto? Non ti preoccupare, lo chiederò.

0: Una danza degna di un re. Amici, la grazia di questa giovane è come una dorata rugiada che si posa sulla mia dimora in questo giorno di festa. E siccome Erode è un grande uomo, saprà essere dovutamente generoso con questa splendida fanciulla, figlia della mia amatissima consorte. Divina Salomè, chiedimi qualsiasi cosa e io te la darò, fosse anche la metà del mio regno.
1: Ma io...
2: I potenti amano le donne crudeli, ricordalo.
0: Allora, Salomè, che cosa posso donarti? Oro della Scizia? Seta dell'Oriente? Gemme dell'Etiopia? Esprimi un desiderio, ragazza mia, e queste ricchezze saranno tue.
1: Voglio la testa di Giovanni Battista. Su un vassoio d'argento.
3: Perché?
0: Ma Giovanni è un uomo giusto, è solo un profeta.
3: Non è saggio mancare alla propria parola, specie davanti ai romani.
1: Allora, che ti importa di lui? Non ti ricordi? Ti ha promesso che la mano di Dio ti avrebbe bruciato come un ramo secco.
0: E va bene, se è questo il dono che tu vuoi.
1: Ah, evviva!

0: Andate via, non potete fare più niente per lui.
1: No! No!
2: La sua voce continuerà a gridare. Una voce che grida nel deserto. Preparate la via del Signore.

Giovanni, detto il Battista, fu testimone di Gesù. Che cosa significa testimone? Testimone è colui che dice in verità, pubblicamente, di fronte al popolo, ai giudici, alle persone comunque interessate, ciò che sa di un fatto o di una persona ed impegna la propria parola e, se necessario, la propria vita a garanzia di ciò che afferma. Giovanni aveva cominciato a percorrere le strade della Palestina intorno all'anno 30, durante l'impero di Tiberio, annunciando che presto sarebbe venuto il Messia, l'atteso dal popolo di Israele, il Salvatore, il Liberatore. La sua predicazione suscitò subito un crescente movimento di popolo che lo venerava come un nuovo profeta. E ciò cominciò a preoccupare non poco Erode Antipa, il re. Che cosa temeva un uomo potente come il re Erode Antipa, amico dei Romani, in quell'epoca dominatori della terra di Palestina, da un uomo povero come Giovanni e senza alcun potere terreno? Erode temeva le sue parole. Giovanni, infatti, non solo annunciava la prossima venuta di un Messia, ma gridava loro che re Erode non rispettava la legge di Mosè. Era un pubblico peccatore, un uomo che rifiutava la parola di Dio, cattivo esempio di vita per i suoi sudditi. E ad un re che disprezzava la parola di Dio e la pubblica morale, certamente poteva essere lecito ribellarsi e rovesciarne il regno. Erode temeva anche che i Romani, rendendosi conto della scarsa reputazione che godeva presso il popolo di Israele, lo destituissero dando il regno a un uomo più gradito agli israeliti e ai sacerdoti del Tempio. Quando Giovanni il Battista aveva cominciato a predicare la parola di Dio, Erode il Grande era morto da molti anni e la Palestina, il suo regno, era stata spartita dai Romani ai suoi tre figli, anche per meglio garantirsene il controllo politico ed economico. Dei tre, solo Erode Antipa avrebbe continuato a regnare a lungo. Archelao, infatti, fu deposto dai Romani a causa della sua crudeltà dopo pochi anni di regno e al suo posto fu nominato un procuratore romano. Di Erode Filippo i Vangeli riportano vaghe notizie. Dicono solo che sua moglie Erodiade lo aveva abbandonato per andare a vivere, insieme alla figlia Salomè, con suo fratello Erode Antipa, che a sua volta aveva abbandonato Areta, la propria moglie. Ed era proprio questa unione scandalosa ciò che soprattutto Giovanni rimproverava a Erode Antipa. In cuor suo, re Erode sapeva di meritare i rimproveri di Giovanni e forse lo avrebbe lasciato vivere. Ma Erodiade non era disposta a condividere la generosità di Erode. Fu così che lo convinse a fare decapitare Giovanni.

Gesù annuncia ormai da tempo il Vangelo. Si muove a piedi o in groppa ad un asino. Insegna nelle sinagoghe e predica la buona novella del regno di Dio. Molti credono in lui e lo seguono. C'è gente che lo ha seguito dalla Galilea, dalla Decapoli e da oltre il Giordano dove lui è andato. Gesù chiede a chi lo segue: che cosa cercate? Perché mi seguite? Vogliamo ascoltarti, gli rispondono. Vogliamo stare con te almeno qualche giorno, perché tu dici parole di verità. Lo chiamano Rabbi, che significa maestro.

Anche alcuni discepoli di Giovanni il Battista, dopo la sua morte, seguono Gesù. Tra questi Andrea, il fratello di Simon Pietro. È stato lui a parlare a Simon Pietro di Gesù. Gli ha detto: abbiamo trovato il Messia, come Giovanni aveva annunciato, e lo ha subito condotto da Gesù. Anche Filippo, un altro discepolo, ha detto a Natanaele: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè ed i profeti. È Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret. Così tutti volevano vederlo, ascoltarlo ed essere benedetti.

0: Per tuo figlio hai scelto una sposa bellissima.
1: È stata la mano di Dio a guidarmi. Grazie per essere venuta, Maria.
2: Conosco tuo figlio e la sua sposa da quando erano bambini. Non potevo assolutamente mancare. Sono una bella coppia.
1: E tuo figlio Gesù, che cosa sta facendo?
2: Segue la strada voluta da Dio.
1: È diventato un rabbi, un maestro.
2: Gesù è venuto come aveva promesso. Non è venuto da solo. Insieme a lui ci sono Simon Pietro, Andrea e Filippo. Figlio mio.
1: Ora che sei arrivato, la festa è davvero completa.

0: Sì?
1: Mi dai un po' di focaccia?
0: Certo, tieni.
1: Sei arrivato in ritardo, tu.
0: Hai buoni occhi.
1: Ma tu porti sempre con te la tua bisaccia?
0: Nella sacca porto una coperta per dormire e una scodella per mangiare.
1: E perché non le lasci a casa?
0: Perché io vado di villaggio in villaggio.
1: Sempre?
0: Sì, sempre.
1: E loro vengono sempre con te?
0: Sì, loro mi seguono ovunque io vada.
1: E perché?
2: Portatemi ancora del vino.
3: Vogliono altro vino.
2: Portatemi ancora del vino, ho sete.
3: Ma che è finito il vino?
2: Allora, ci avevi detto che ci sarebbe stato vino per tutti.
4: Ecco, non so come questo sia potuto succedere, ma il vino purtroppo è finito.
2: Ne hai certamente comprato troppo poco.
3: Non è possibile.
5: Certo, può anche succedere, però come si può fare festa senza il vino?
6: Gesù, li puoi aiutare?
5: Ehi!
0: Fa portare qui una di quelle giare.
7: Scusami, maestro, ma lì dentro c'è solamente acqua.
0: Fa come ti dico.
7: Venite.

Sono stato ingiusto con te. Tutti all'inizio servono agli ospiti il loro vino migliore e poi, quando la gente è un po' brilla, fanno portare loro il vino peggiore. Tu invece hai fatto il contrario. Questo è il vino migliore che io abbia mai gustato.

0: Maestro, sono rimasti a vegliare davanti alla tua porta fino all'alba.
1: Che cosa vogliono da me?
0: C'è scritto, tra il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, là è la Galilea delle genti. Là un popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce. È proprio questa, maestro, la terra di Galilea. E questo, maestro, è il popolo che sta attendendo la grande luce.
1: Lascia che parli.
2: Rabbi, dona la vista a un innocente. Non vede da quando è nata.

0: Grazie, Rabbi, grazie, tu l'hai salvata.
1: Ho un piccolo campo e una vigna. Ho moglie e figli a cui dar da mangiare, ma non posso lavorare. Tu mi puoi salvare. Sei colui che è stato mandato per la nostra salvezza.
2: Ma chi dice questo?
1: Il tuo sguardo, maestro.
2: Alzati, uomo. Torna alla tua vigna. Il regno di Dio è vicino.

0: Tu sei il Salvatore e io ti seguirò nel tuo regno, ovunque esso sia.
1: Sia lode al Salvatore.
2: Tu rimarrai con tua moglie nella tua casa. Basterà che cambiate la vostra vita, che usciate dal regno della morte e del peccato, che rispettiate la legge, ma soprattutto amatevi l'un l'altro.
3: Dove vuoi andare ora, maestro?
2: A Nazareth, Filippo. A Nazareth. È tempo che io vi ritorni.
4: Ma quello è Gesù, il Nazareno. Io lo conosco.

0: sinagoga?
1: Voglio andare a sentire cosa dicono.
0: Ma non puoi entrare, sei piccolo.
1: Io sono quasi grande, tra 2 anni ne avrò 12.
0: Che c'entra? Io sono anche più vecchia di te.
1: Non conta, tu sei una donna. Dai, andiamo.
2: Lode a Dio eterno e potente, che ha stabilito l'alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe, e manderà il Messia. Egli, il Messia, porterà la pace a Israele.
1: Salgo io per primo, sono più grande.
0: Sei sempre il solito prepotente. Fammi un po' di spazio.
1: Zitta.
2: Alleluia! Lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza, lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpa e cetra, lodatelo con timpani e danze, alleluia! Lodatelo sulle corde e sui flauti, lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti, ogni vivente dia lode al Signore. Alleluia! Chi farà la prossima lettura? Non ti conosco, devi essere straniero.
3: No, non sono straniero, Rabbi. Sono il figlio di Giuseppe il falegname. Non ti ricordi più di me?
2: Sì, certo. Mi ricordo. Mi avevano detto che eri a Cafarnao e che avevi dei discepoli. Leggi allora.
3: Leggo dal profeta Isaia: lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore.
2: Rabbi! Rabbi, perché hai smesso di leggere?
3: Oggi si è adempiuta questa profezia di Isaia nelle vostre orecchie. Perché lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha unto. Per iniziare il tempo della misericordia, un anno di grazia per il suo popolo.
4: Sia lode al Signore che si è manifestato nella nostra casa.
5: È il figlio di Giuseppe, è nato un profeta di Nazareth.
0: Noi siamo stati i primi a parlare con lui.
1: Zitta!
0: Zitto tu, siamo stati i primi a parlare con lui.
5: Ma come può dire queste parole?
6: Ma non è il figlio di Giuseppe il falegname?
3: Lo so, dicono i saggi che nessun profeta è ben accetto in patria. C'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma egli risanò solamente Naaman il Siro. Nessuno può chiedere un prodigio all'Altissimo se non ha la fede. Convertite il vostro cuore e vedrete voi stessi la vostra salvezza.
5: E se tu fossi un falso profeta?
7: Tu sei soltanto un superbo! È un altro rabbi esaltato che legge le scritture e crede di essere chi non è! Fuori! Fuori!
1: Che fanno? Litigano?
0: Non credono a quello che dice Gesù.
1: Ma perché?
0: Tu non capisci, sono invidiosi, ognuno di loro vorrebbe essere un profeta di Dio.
6: Ascoltate ancora quello che dice e poi giudicherete.
2: Tu credi forse di essere il Messia?
5: Sì, sì, lo crede! Ha bestemmiato! Qual è la pena per chi bestemmia nella sinagoga?
8: Gettiamolo nel burrone, nel burrone!
9: Nel burrone! Burrone!
8: Dove è andato?
10: Eccolo, vedi? Si sta allontanando!
8: Non lo vedo!
10: Adesso non lo vedo anch'io, dov'è?
2: È scomparso. È andato via così com'era venuto. Voi volevate un prodigio? Ecco, l'avete avuto. Lui non è più qui.
0: Io so dove trovarlo, vieni.
1: Sì, andiamo.

0: Noi lo sappiamo, sei tu il Messia.
1: Torniamo a Cafarnao.
2: E noi?
1: Voi tornerete a Nazareth e direte a tutti che Gesù vi ha benedetto.

Gesù, il Messia a lungo atteso. Come mai, ancor prima che Gesù nascesse, gli uomini attendevano già da secoli la nascita di un liberatore, di un salvatore? Come mai tutti gli ebrei sapevano che egli sarebbe nato dalla stirpe di Davide e sarebbe stato un re più grande dello stesso Davide, il Messia, cioè l'unto, vittorioso e invincibile? Perché così avevano annunciato nei secoli i profeti. Chi erano i profeti? Nella secolare storia del popolo ebreo, a partire già dai tempi lontanissimi di Abramo e di Mosè, ma soprattutto con il sorgere del regno di Davide e di Salomone, erano sorti degli uomini ispirati che annunciavano la volontà di Dio e predicevano eventi futuri. Così ammonivano e guidavano il popolo, i suoi sacerdoti e i suoi re. Questi furono chiamati profeti. Anche grazie alla loro guida, gli ebrei, pur vivendo tra popoli politeisti e pagani, rimasero fedeli a Yahweh, il Dio unico, essere assoluto, spirito senza volto. La parola profeta deriva dal greco profetes, ad essa corrisponde la parola ebraica nabi, che ha lo stesso significato. Profeta è chi interpreta gli avvenimenti alla luce della parola e volontà di Dio, conosce così e manifesta cose a tutti oscure. Essi non erano né maghi né indovini e non usarono mai pratiche di stregoneria. I nomi dei grandi profeti di cui si conserva memoria nei libri dell'Antico Testamento, le vicende di cui furono protagonisti, ciò che annunciarono, tutto ciò è narrato nella Bibbia, che ricorda i profeti Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, detti i maggiori, preceduti da Elia e Eliseo, profeti non scrittori, e seguiti da altri 12, detti i minori. Ma al di là di questi furono molti coloro che furono ispirati a profetare. E non furono solo uomini. La Bibbia ricorda anche delle profetesse come Miriam, sorella di Mosè e di Aronne, e Deborah, alla quale gli israeliti ricorrevano per avere giustizia. Fu lei a spingere Barak ad affrontare il grande guerriero Sisara, il Cananeo, e a sconfiggerlo sotto il monte Tabor. L'evento è ricordato da uno dei più antichi e bei testi poetici della Bibbia, il Canto di Deborah. Le forme più frequenti della rivelazione profetica sono la parola, la visione, il sogno e l'estasi. La parola è direttamente ispirata da Dio e mossa anche dai sensi che ascoltano e vedono ciò che gli altri non percepiscono. In ogni epoca, secondo le necessità del suo popolo, Dio ha suscitato profeti. Anche nella nostra epoca possono esservi dei profeti, donne e uomini ispirati da Dio a parlare, pur se non riconosciuti e onorati. Così però succedeva anche nei tempi antichi. Il riconoscimento avviene sempre tardivamente, in genere dopo la scomparsa del profeta.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Bene, siamo così arrivati ad un altro nuovo appuntamento con il programma, la rubrica Controluce. Siamo qui in studio pronti a tenervi compagnia il sottoscritto Mario Pieri, dall'altra parte del vetro
3: Nino Ciniello.
2: Benvenuto anche a te.
3: Grazie.
2: E allora staremo con voi per i consueti 10-15 minuti ancora una volta con questo programma. Nino, quale sarà il soggetto delle tue considerazioni di quest'oggi?
3: Ma è un tema abbastanza dibattuto che non conosce pausa, di volta in volta ogni generazione lo affronta, ed è quello dell'ecumenismo, dell'unità della Chiesa.
2: Su questo penso ci sarà molto da dire e da ascoltare. E allora, se tu sei pronto, lascio te la parola.
3: Prontissimo, prontissimo, vado.
2: Vai.
3: Il tema che voglio affrontare con voi questa volta, Dio volendo la prossima, è un tema che viene spesso dibattuto nel corso della storia. Noi che ogni giorno siamo un po' sollecitati attraverso i programmi radio da persone a riflettere sui temi legati alla fede cristiana e all'attualità, ecco, non vogliamo sottrarci da dire almeno qualcosa. Allora, come dicevamo all'inizio, il tema sul quale desidero dare alcuni pensieri è quello dell'unità della Chiesa. E quello, il termine forse più comune e più conosciuto per indicare questa questione è l'ecumenismo. Un breve sketch storico per dire che l'ecumenismo è sorto nel protestantesimo, fondamentalmente all'inizio del secolo scorso, ma poi si è progressivamente affermato sino a dominare la scena cristiana del nostro tempo. Il suo scopo, molto in sintesi, è quello di superare le divisioni giudicate scandalose e contrarie all'insegnamento di Gesù. Ora, sull'ecumenismo all'interno della stessa cristianità esiste un'ampia gamma di tendenze, di posizioni, di comprensione che vanno da un estremo all'altro, diciamo un po' dai tentativi fortemente inclusivi, a mio avviso discutibili, a chiusure e reticenze un po' forti che hanno un po' di posizione che hanno difficoltà a confrontarsi, ad aprire un dialogo. Ora, vista la portata di questo soggetto che rispetto al passato, chi segue la cronaca, ha delle forti implicazioni anche in campo sociale e politico. Quindi vale la pena, a mio avviso, alla luce dell'insegnamento biblico, fare alcune riflessioni. Come dicevo all'inizio, cercherò di considerare degli aspetti positivi dell'ecumenismo questa volta e, Dio volendo, quelli negativi, più problematici, la prossima volta. Ora, il termine ecumenico, ecco, ha il vantaggio insospettato, forse, di essere già presente nel Nuovo Testamento. È un termine che già troviamo nelle lettere di Paolo. Esso sta ad indicare sia la terra abitata, sia la natura universale del popolo di Dio, cioè della Chiesa, l'ecumene universale, viene detto. L'ecumenismo quindi non è, molto in breve, una invenzione umana, né in origine un progetto ecclesiastico che è inventato da qualche chiesa particolare, ma nasce dal Vangelo stesso. È un atto di ubbidienza alla parola di Dio, è un'istanza del Vangelo stesso. Le metafore, per esempio, che il Nuovo Testamento usa per spiegare l'unità cristiana o la Chiesa sono molto significative. Infatti spesso la Chiesa è paragonata ad un edificio il cui fondamento è Cristo, ad un corpo il cui capo è Cristo o ad una sposa che ha Cristo come sposo. In sostanza, e questo è un fatto essenziale, importante per capire il fenomeno dell'ecumenismo, in sostanza la vera unità dei credenti risulta dalla loro scelta, è conseguenziale a loro scelte e a fede personale nel sacrificio unico e perfetto che Cristo compì sulla croce, e riflette niente meno, come dice Paolo, l'unità trinitaria di Dio, un testo in Efesini capitolo 4. Poiché i credenti, mediante la sola fede, sono uniti a Cristo, essi sono uniti fra di loro. questo molto semplicemente nella sostanza. Ora, senza questa condizione, ogni unità ecclesiale sarà a mio avviso falsa e quindi illusoria. Ciò premesso, l'impegno ecumenico non è facoltativo, non è nemmeno secondario. Esso infatti, prima che dai fautori stessi dell'ecumenismo, ci è prospettato in una maniera inequivocabile dal Vangelo stesso, come dicevo poco fa. Quindi non è biblicamente ammissibile considerare normale la divisione all'interno del popolo di Dio, che è un popolo che in Lui è uno. Proprio perché l'unità della Chiesa non è da inventare né da creare, ma è da conservare, quindi da vivere e da prendere sul serio, la questione ecumenica chiama in causa la propria identità di fede. Ecco, un cristiano, in altre parole, o una Chiesa che ignorino o escludano la necessità dell'unità dei veri credenti dal loro orizzonte, sono a mio avviso delle testimonianze delle persone infedeli a una parte dell'evocazione ricevuta. Ora, a ciò va subito aggiunto che una cosa è l'esigenza dell'unità, come la Bibbia la pone alla coscienza cristiana, altra cosa è l'ecumenismo, come viene inteso e praticato senza chiari riferimenti con la parola di Dio. In altri termini, ci sono molti ecumenismi e molti modi di essere ecumenici, ma non basta essere ecumenici per essere fedeli alla vocazione ricevuta. Quindi non esiste una unità di per sé o fine a se stessa. Bisogna vedere come lo si è ecumenico. Non basta creare l'unità, bisogna vedere quale unità si cerca. Non basta volere la riforma, bisogna vedere quale riforma si vuole all'interno del popolo di Dio. È però indubbio che l'imperativo ecumenico, cioè l'appello a uscire dalla divisione e tendere all'unità della Chiesa, è un appello che Dio comunque rivolge a tutti i credenti di tutte le confessioni che hanno posto la parola di Dio al centro della loro vita.

0: Un secondo aspetto positivo di un sano ecumenismo è che esso funge, a mio avviso, da ottimo antidoto contro il farisaismo e il senso di autosufficienza delle chiese. Infatti, dico una cosa lampante, però bisogna dirla, nessuna chiesa e nessuna denominazione è stata ed è immune dal pericolo dell'autonomia, che poi porta all'isolamento e all'orgoglio confessionale che intende poi a ignorare gli altri e che porta ad uno spirito di esclusivismo e di intransigenza. Conservare e cultivare l'unità della Chiesa mantiene viva, la coscienza critica e anche quindi l'autocritica. Apre, a mio avviso, la propria visuale e aiuta a scoprire ciò che di buono e di migliore c'è anche, esiste anche al di fuori della propria Chiesa. Un terzo aspetto positivo dell'ecumenismo è che esso induce le Chiese a confrontarsi con il Vangelo. Spesso succede che le Chiese misurano volentieri la propria fedeltà sul metro delle infedeltà delle altre Chiese, in modo da sentirsi giustificate, ecco. Ma il metodo ecumenico esige che ogni Chiesa misuri la propria fede sul metro del Vangelo, anzi direi di tutto il Vangelo, ecco. Di questo infatti si tratta, ecco, non soltanto di essere fedeli al Vangelo, ma alla pienezza del Vangelo. La Riforma protestante del XVI secolo ha fortemente e giustamente sottolineato il principio della sola scrittura, cioè della sola Bibbia, ecco. Ha cioè insistito sulla necessità inderogabile che la Bibbia sia la norma e la fonte esclusiva della fede e della vita delle Chiese. Ora, fedele a questo principio, l'ecumenismo pone l'esigenza che la totalità, non solo la sola scrittura, ma la totalità della scrittura del Vangelo venga creduta e vissuta nelle chiese del loro insieme. Ecco. In altre parole, nessuna chiesa o denominazione può ritenere di realizzare in sé o da sola la pienezza del Vangelo. Il confronto e il colloquio ecumenico rivelano a ciascuna chiesa le sue lacune, le sue parzialità, le sue infedeltà rispetto appunto alla pienezza del Vangelo. L'ecumenismo quindi non può essere altro che un atto in fondo di ravvedimento e di purificazione di tutte le chiese e le denominazioni in vista di una pienezza appunto evangelica cristiana ancora da realizzare sul piano della storia. Non c'è mai un traguardo raggiunto, ma sempre un'attenzione verso questo traguardo. Infatti è illusorio ritenere che si possa conseguire l'unità della Chiesa sulla base di un minimo denominatore comune, accettabile un po' da tutte le Chiese. Per questa via credo che non si giunge all'unità, cioè ad una vera comunione, ma soltanto ad una sorta di collaborazione, di pragmatismo forse. Quindi non è intorno a un minimo denominatore comune, ma è intorno ad una completa confessione di fede che si garantisce poi una vera unità delle Chiese. L'ecumenismo, in conclusione, non intende proporre alle Chiese un Vangelo ridotto, ma l'Evangelo totale. Quindi l'unità della Chiesa, l'ecumenismo rettamente inteso e predicato, non è solo ricerca di collaborare insieme, ma anche ricerca della pienezza del Vangelo.
1: Bene, Nino, ti ringraziamo per il tuo intervento. Ecco, sicuramente ci saranno tanti altri aspetti che riguardano appunto l'ecumenismo da affrontare ancora. Ne parlerai anche la prossima volta.
0: Sì, certamente, credo di non aver esaurito tanti altri motivi positivi, ecco, che giustamente vanno ricordati. Ecco.
1: Bene, allora grazie per averci ascoltati anche quest'oggi. Come dicevo, appuntamento al prossimo numero.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

quest'oggi vogliamo considerare assieme alcuni commenti sulle disgrazie. Ma perché doveva proprio succedermi a me? Questa è probabilmente la domanda che più viene fatta quando una tragedia piomba addosso a noi. Volta dopo volta, stravolta, costernata, incredula nella propria autocommiserazione, la gente si domanda in frustrazione questo: perché proprio a me? Quando un figlio fugge di casa nel dolore, nel lutto, quando un marito muore, quando qualsiasi situazione appare sull'orizzonte, la gente si domanda perché? Perché doveva capitare proprio a me? Che ho io mai fatto per meritarmi questo? Queste sono le domande che vengono fatte volta dopo volta. Bene, l'Apostolo Paolo dà uno sguardo molto profondo a questa domanda e la risponde in una maniera assai meravigliosa e pratica per il credente. La risponde con parole di conforto. Questo è quello che ci dice nella seconda epistola ai Corinzi, nel primo capitolo, cominciando col terzo versetto. Benedetto sia il Dio, il Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e l'Iddio d'ogni consolazione. Notate come comincia questo argomento. Lo fa dicendoci che quello che succede al credente in Cristo avviene sotto la direzione, la cura e l'amorosa guida di un Padre da cui provengono tutte le misericordie, le grazie e gli amorosi e meravigliosi doni della sua bontà. Così, prima di tutto, noi dobbiamo capire che Dio opera in favore dei suoi figlioli. Tutte le cose cooperano per il bene, sia che coloro le comprendino o no, e che tutte le cose nella sua provvidenza sono in realtà per il loro benessere. E notate che egli lo chiama pure il Dio di tutte le misericordie. Ma lasciatemi leggere questo passaggio in Seconda Corinzi e comincio col versetto 4 del primo capitolo, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione noi stessi siamo da Dio consolati e possiamo così consolare quelli che si trovano in qualche afflizione. Perché? Come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione, talché se siamo afflitti è per vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi patiamo, e la nostra speranza di voi è ferma, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, siete anche partecipi della consolazione. Poiché, fratelli, non vogliamo che ignorate circa l'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati oltremondo aggravati al di là delle nostre forze, tanto che stavamo in dubbio anche della vita. Anzi, avevamo già noi stessi pronunciata la nostra sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi medesimi, ma in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte, e nel quale abbiamo la speranza che ci libererà ancora. Fino qui la parola di Dio. Ora, cosa Paolo ci dice? Ci dice tante cose, fra di esse questa: una delle ragioni per cui Dio affligge i suoi figlioli è che essi possano scoprire la sua misericordia. Se non avessero mai avuto bisogno di Dio, mai lo avrebbero ricercato e mai avrebbero compreso la sua misericordia. Il Dio è immensamente misericordioso e vuole confortarci nelle nostre afflizioni. Ma non fa questo semplicemente per dimostrarci la sua misericordia, ci sono altri fattori. Egli ci conforta nelle nostre afflizioni affinché noi impariamo a confortare gli altri nelle loro afflizioni. Avete notato cosa dice il verso 4? L'Iddio d'ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione noi stessi siamo da Dio consolati. Vedete,
fin tanto che la parola di Dio non è stata adeguatamente applicata alla vita di una persona, fin tanto che questa non riesce a trovare il conforto che le scritture menzionano in Romani 15:4, e quando avete un po' di tempo leggete questo versetto, fin tanto che una persona non comprende il conforto di Dio come egli ce lo dà nella sua parola, questa non può amministrare quel conforto agli altri. E naturalmente voi potete leggere questo nelle sacre scritture, e questo è buono, ma meglio ancora aver preso questa stessa scrittura e averla applicata alla nostra vita. Allora voi potrete con convinzione, a causa della vostra esperienza personale, esprimere

non sempre gli altri verranno a voi, e infatti se ve ne state lì seduto a lagnarvi, se continuate con i perché e rifiutate di ricevere la risposta che Dio qui vi ha dato, e cioè: io ti ho afflitto affinché tu possa sperimentare la mia misericordia, il mio conforto, di modo che tu possa venire a conoscermi meglio, più da vicino, come il Dio d'ogni misericordia. Io ti ho afflitto affinché tu sperimentassi quel conforto, al fine che tu possa aiutare gli altri che non mi conoscono e che non conoscono la mia misericordia. Se non sei volenteroso di accettare questa risposta, ma continui ad andare in giro lagnandoti, tu non sperimenterai mai quel conforto, né potrai mai aiutare nessun altro. E c'è anche un'altra cosa da considerare. Non solo Dio sta cercandoti per stringerti a sé in conforto, non solo Egli vuole prepararti per aiutare gli altri che sono afflitti, ma nota anche quello che Egli ci dice nel versetto 9. Anzi, avendo già noi stessi pronunciata la nostra sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi medesimi, ma in Dio che risuscita i morti. Qui Paolo allude alla grande risurrezione che ha da venire e ci dice che anche quando siamo ammalati, anche quando siamo in punto di morte, che davvero disperiamo e temiamo per la nostra vita stessa, il Dio può liberarci da quella terribile prova. E insomma, come risuscitare un uomo dalla morte, e noi sappiamo che Dio può proprio fare anche quello, e così ci chiede di affidarci a Lui, e così Egli stesso ci conforta, non solo per stringerci a sé, non solo al fine che lo conosciamo come un Dio di conforto e di misericordia, non solo per prepararci ad amministrare agli altri che sono nel dolore e nelle afflizioni, facendo loro conoscere il conforto di Dio come lo si trova nella Sua parola, ma anche per far conoscere la nostra fede, onde possiamo noi imparare ad affidarci meglio a Lui e anche a noi stessi. Quando noi ci disperiamo per tutte le inabilità, per l'inabilità dei dottori, di coloro che potrebbero trarci fuori da una data situazione, quando noi ci rendiamo conto che l'ingegno e la saggezza umana hanno fatto tutto quello che potevano senza però aiutarci, quando impariamo che non c'è nessun altro ma Dio, allora capiamo che era Dio a cui ci dovevamo rivolgere fin dal principio. Ecco che ora noi abbiamo imparato finalmente ad affidarci a Lui in un modo più profondo e più ricompensevole. Così, siate voi in qualche afflizione, in qualche prova, qualche guaio, malattia, persecuzione o qualche pena? Avete voi bisogno di conforto? Non importa cosa vi affligga, se fra tutte queste cose voi potete continuare a vedere Dio che fra le lacrime che vi scendono copiose giù dagli occhi, voi ancora sì lo potete vedere. Se il conforto che solo Lui può darvi è vostro, allora voi sapete quale sia lo scopo, il significato, ciò che vi è capitato. E allora nel dolore, nella prova, voi avete anche ragione di rigioire. Oh Signore, aiutaci a far proprio questo. Aiutaci ad affidarci in tutte le cose sempre più in Te. Questo te lo chiediamo nel nome del nostro Maestro, il Signore Gesù. Amen.

Salve amici, come sempre dal vostro amico Giuseppe che vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto della trasmissione Verità Cristiana.

Vorrei parlarvi oggi di un altro problema. Stiamo considerando vari problemi di oggi. Il problema di cui oggi vorrei parlarvi, appunto, la povertà e il problema della morte. Parliamo prima di povertà. Insieme alle immagini della guerra, quelle della povertà in giro per il mondo ci fanno rabbrividire e ci riempiono di interrogativi. Pensando alla povertà, la prima cosa da dire è che la causa prima di essa è l'egoismo e l'orgoglio umano. Le Nazioni Unite hanno detto che ci sono abbastanza viveri per sfamare il mondo. In secondo luogo, l'ignoranza continua a mietere vittime. Basta pensare alle masse dell'India, dove si muore di fame perché la religione locale considera sacri gli animali di cui potrebbero cibarsi. Per questo motivo il loro bisogno è dell'Evangelo prima ancora del cibo, affinché le loro idee errate sul concetto di Dio possano cambiare e vengano alla conoscenza del vero Dio che si è rivelato in Cristo Gesù. Altra povertà è causata dal materialismo. Sono tanti che nella corsa alle ricchezze finiscono col far fiasco della loro vita, sia che riescano nell'acquistarle oppure no. Qualcuno ha detto che l'uomo più povero è colui che è ricco solo di soldi. Fu ad un gruppo materialista che Gesù si rivolgeva dicendo: «Tu dici, io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti, e miserabile, e povero, e cieco, e nudo. Ti consiglio di comprare da me dell'oro, affinché tu arricchisca». Inoltre, le ricchezze male acquistate di alcuni riducono in povertà altri. San Paolo ci dice che l'amore del denaro è la radice di ogni sorta di mali. Vediamo però come per tutte queste persone, sia da una parte che dall'altra della povertà, trovano il punto d'incontro in Gesù. Nel Vangelo Gesù tratta con gli uni e con gli altri, la povera donna e il ricco Matteo. Zaccheo, l'impiegato alle tasse, avendo incontrato Gesù, ritorna il quadruplo di quanto aveva rubato. Il ricco e il povero si incontrano. Dio li ha fatti tutti e due e li illumina entrambi. Dio non condanna mai le ricchezze, ma l'amore di esse e la fiducia in esse piuttosto che nel Creatore. Egli vuole che noi, chiunque e dovunque siamo, accettiamo prima di tutto le sue ricchezze, ricchezze che tutto l'oro del mondo non può darci. Il perdono, la pace con Dio e la vita eterna, tutto gratuitamente per noi in Gesù e nel suo sacrificio alla croce. Troviamo nella parola di Dio simili frasi: «Tu mi hai dato più gioia dell'oro abbondante raccolto», ed ancora: «Meglio il poco con il Signore che l'abbondanza con la turbolenza». Due bambini fecero amicizia e si ritrovavano spesso. Uno era povero, l'altro ricco. Il primo era spesso invidioso della casa e dei giocattoli dell'altro. E immaginate la sua sorpresa quando il bambino ricco gli disse che provava invidia per lui. Chiesto il motivo, gli fu risposto: «Quando vai a casa, tu hai sempre la tua mamma che ti abbraccia. Io non ho la mamma, ma solo una governante». Vedete, amici, la conoscenza di Dio come mio padre, la sua presenza in me e la sua guida costante valgono più di tanta ricchezza. Fate vostra la preghiera di Salomone: «Non mi dare né povertà né ricchezza, cibami del pane che mi è necessario, onde io, essendo sazio, non giunga a rinnegarti e a dire chi è Dio, ovvero, diventato povero, non rubi e profani il nome del mio Dio». Bene, amici, parleremo fra poco di un altro problema, il problema numero uno, se vogliamo, cioè il problema della morte.

Il problema di cui vi parlo adesso è di oggi quanto di ieri e credo che è uno che l'uomo si porterà finché esisterà. Mi riferisco appunto al problema della morte. Si raccontano tante barzellette a proposito, ma esse non servono per eliminare la paura ed il dolore che reca quando colpisce le sue vittime. Secondo il cantautore Bruno Lauzi, la morte è quello che gli fa più paura nella vita ed aggiunge che bisognerebbe abolirla. Ma anche la morte procura guadagni ad alcuni. Ho letto che in California furoreggia l'industria delle casse da morto. Immaginate che qualcuno ha anche brevettato una tomba parlante che, con un registratore sotto la lapide, fa riudire la voce del defunto e funziona ad energia solare. Oggigiorno la morte sembra addolcita dal fatto che la TV ci fa rivedere film sceneggiati di personaggi morti e sepolti, ma che sembrano vivi sullo schermo. Eppure la morte da sempre fa riflettere l'uomo e fa considerare il significato della vita. In mezzo ai progressi del mondo, la morte è lì e sembra proclamare il vecchio messaggio evangelico che l'uomo si è ribellato a Dio e che per mezzo del peccato è venuta la morte. Essa visita la capanna del contadino e la reggia del re. L'intelligente e l'ignorante si incontrano in essa. A volte è rozza e brusca e senz'altro ogni giorno pretende la sua razione. Benché la medicina sia riuscita a posticiparla, il numero dei deceduti è assicurato dall'odio umano. Potete non ascoltare oltre questi nostri messaggi, potrete non leggere più un libro cristiano, ma certo non potrete non ascoltare la voce della morte. Più che la morte in se stessa, è l'idea del giudizio che fa paura di più. Cercando di trovare rifugio in qualsiasi cosa, pur di evitare quel giorno in cui ognuno dovrà rendere conto della sua vita a Dio, molti si affidano all'assurda idea della reincarnazione. Ma la parola di Dio, amici, ci avverte che dopo la morte viene il giudizio. In mezzo a tante idee, Gesù si presenta e con autorità ci dice: io ho le chiavi della morte e dell'aldilà. Le parole di Gesù e degli apostoli e di tanti credenti oggi capovolgono il concetto della morte. Quella che era una tragedia diventa un trionfo. Quella che è l'ultimo nemico diventa il passo che mi porta al mio più caro amico, il Signore Gesù. La vittoria di Gesù sulla morte, ed egli è l'unico che l'abbia vinta, ha inaugurato l'immortalità per chi crede in Lui e si affida a Lui per il perdono dei peccati. Anche la paura viene vinta, ed il credente può affermare: anche quando camminassi nella valle dell'ombra di morte, non temerò male alcuno, perché Tu, Signore, sei con me. E tu, e voi, amici in ascolto, come vedete la morte? Ci vedete chiaro o siete confusi e avete paura? Per tutti noi la morte rappresenta un tunnel molto buio, dove non siamo mai stati prima. Per questo la cosa migliore da fare è seguire chi conosce la strada. E voglio incoraggiarti ad affidarti a Gesù con tutto il tuo cuore. E se possiamo esserti di aiuto, noi di questa radio oppure noi di questo indirizzo che seguirà fra poco, mettiti in contatto, amici, e mettetevi in contatto, scrivete, e saremo ben lieti di poter corrispondere con voi. Che Dio vi benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Leggendo Matteo 10, Marco 6 e Luca 9 ci troviamo di fronte a quella che per alcuni è una delle apparenti contraddizioni più difficili da spiegare nei Vangeli. Gesù diede delle istruzioni ai suoi discepoli per il viaggio, ma mentre Marco invitò i discepoli a prendere con sé un bastone, Matteo e Luca dicono esattamente il contrario, ovvero di non prenderlo. Quindi cosa dovevano fare i discepoli? Prendere un bastone oppure no? Come può essere spiegata questa contraddizione? In Matteo 10 Gesù inviò i 12, i suoi più stretti collaboratori, affinché andassero nelle varie città di Israele per portare la buona notizia del regno di Dio che si stava avvicinando. Essi avrebbero portato guarigione e liberazione che avrebbe avvalorato la loro testimonianza. Nel mandarli in missione Gesù diede loro alcune istruzioni per il viaggio. Non provvedetevi d'oro né d'argento né di rame nelle vostre cinture né di sacca da viaggio né di due tuniche né di calzari né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Matteo capitolo 10 versetti 9 e 10. In Marco 6 versetti 8 e 9 troviamo le medesime istruzioni riassunte così. Comandò loro di non prendere niente per il viaggio, né pane né sacca né denaro nella cintura, ma soltanto un bastone, di calzare i sandali e di non portare tunica di ricambio. Ci avete fatto caso? Nel brano di Matteo Gesù invitò i discepoli a non prendere né calzari né bastone. Nel brano di Marco invece dovevano prendere il bastone e calzare i sandali. A questi due brani si affianca poi Luca 9:3, in cui leggiamo: e disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non abbiate tunica di ricambio. Come vediamo, anche in Luca ai discepoli non è richiesto di prendere il bastone per il viaggio e i sandali non vengono nemmeno menzionati. Come spiegare queste differenze? Innanzitutto, possono essere utili alcune osservazioni sull'uso della lingua da parte dei vari autori dei Vangeli. Gli studiosi delle lingue originali hanno osservato i verbi che Matteo, Marco e Luca hanno utilizzato in questo episodio e il modo in cui utilizzano quei verbi e i loro sinonimi nel resto dei loro Vangeli. Hanno quindi osservato che ci sono delle differenze interessanti. So che questa parte può risultare un po' noiosa per alcuni, ma purtroppo a volte ci sono temi che richiedono un minimo di approfondimento. Non vi preoccupate se citeremo qualche parola greca, perché ciò che conta davvero sono le conclusioni che trarremo. Io non sono un esperto di queste cose e quindi ciò che riporto è un sunto delle mie ricerche in vari commentari specialistici e le parole originali le riporto solo per completezza, per coloro che sono interessati ad approfondire per conto proprio. I linguisti osservano che Matteo utilizza nel testo il verbo kataomai, che indica la necessità di procurarsi qualcosa, tradotto nel nostro brano come provvedere. Nel testo di Matteo, quando Gesù dice non provvedetevi, egli sta dicendo ai suoi discepoli di non procurarsi nulla, di non prepararsi in modo specifico per il viaggio. Sostanzialmente gli apostoli avrebbero utilizzato ciò che avevano già. Infatti Dio avrebbe provveduto per il resto attraverso l'ospitalità di chi li avrebbe ricevuti, come si legge poi in Matteo 10:11, Marco 6:10 e Luca 10 versetti 5 a 8. Marco invece riassume le istruzioni di Gesù utilizzando il verbo airo, che è stato tradotto nel nostro testo come prendere e si riferisce in effetti semplicemente al portare con sé. Questa osservazione ci aiuta a raccordare Marco e Matteo. Infatti essi in modo diverso ci stanno dicendo la stessa cosa. Il brano di Matteo evidenzia che non era necessario procurarsi nulla, il che implica che bastava portare solo ciò che già si aveva. In tale ottica non era nemmeno necessario procurarsi un bastone e dei sandali, perché comunque essi avrebbero usato il bastone e i sandali che già avevano. D'altra parte, Gesù, dicendo di non procurarsi dei sandali, non si aspettava certamente che andassero scalzi di città in città. Allo stesso modo, dicendo loro di non procurarsi un bastone, intendeva che era più che sufficiente quello che già avevano e che veniva utilizzato normalmente come aiuto durante gli spostamenti a piedi. Marco, invece, spiegando ciò che non era necessario portare con sé, mise in evidenza ciò che potevano invece portare, ovvero il bastone e i sandali che avevano già ai piedi. E anche se non è esplicito, la tunica che già indossavano. Infatti dice che non dovevano portarsi una tunica di ricambio. In effetti, se ci pensate, il concetto espresso dai due brani è il medesimo, ovvero era sufficiente portare con sé ciò che già avevano, senza procurarsi nulla di specifico. Il brano di Luca complica un po' le cose dal punto di vista linguistico. Infatti, nel brano che abbiamo letto, in Luca 9:3, Luca fornisce una lista simile a quella di Matteo, ma i linguisti ci dicono che Luca utilizza il verbo airo, utilizzato da Marco, piuttosto che il verbo kataomai utilizzato da Matteo. È un problema? Il fatto è che i linguisti, analizzando il Vangelo di Luca, deducono che il suo linguaggio greco sia più ricco e che egli utilizzi alcune parole in modo più vario rispetto a Matteo e anche rispetto a Marco. Analizzando tutto il Vangelo di Luca, gli esperti vedono che Luca utilizza in effetti il verbo kataomai solo per riferirsi al verbo acquistare, mentre quando vuole intendere semplicemente provvedere o procurarsi, utilizza proprio airo. Inoltre in alcuni brani, ad esempio Luca 10:4, dove Marco userebbe airo, Luca per il verbo portare utilizza il verbo bastazo, che Marco non utilizza mai. Ora, mi rendo conto che tutti questi discorsi possono fare girare un po' la testa a noi che non siamo addetti ai lavori. Ma cosa comprendiamo da queste osservazioni sull'uso della lingua? Comprendiamo che sostanzialmente accade nei Vangeli ciò che riscontriamo molto spesso nella nostra vita di tutti i giorni. Il vocabolario che le persone utilizzano è diverso a seconda del grado di istruzione, a seconda del contesto in cui si vive o delle abitudini consolidate. Nel caso dei Vangeli, come abbiamo detto, Luca utilizza le parole in modo più vario, più ricco rispetto a Matteo e Marco. Ma alla fin fine, tutti e tre i brani, con particolari diversi, mettono in luce il fatto che gli apostoli non dovevano procurarsi equipaggiamento aggiuntivo, ma portare con sé solo ciò che già avevano. Come abbiamo già detto in altre occasioni, il fatto che i Vangeli riportino degli episodi in modo leggermente diverso, mettendo in luce aspetti diversi, non deve stupirci. Come molti sanno, Gesù molto probabilmente parlava aramaico con i suoi discepoli ed è probabilmente quella la lingua in cui sono state raccolte le testimonianze poi tradotte in greco nei vari Vangeli. Nessuno dei tre Vangeli riporta quindi le parole originali in aramaico così come Gesù le ha pronunciate, ma ci riportano un riassunto dei concetti principali. In questo brano Gesù fornì delle istruzioni pratiche riportate in modo diverso dai tre Vangeli, ma sostanzialmente concorde dal punto di vista teologico. Sostanzialmente tutti e tre i brani concordano nel dirci che i discepoli non dovevano portare equipaggiamento extra per il viaggio, ma dovevano semplicemente partire per il viaggio con ciò che già avevano. Si sarebbero portati il bastone, i sandali che avevano e la tunica che indossavano. Non si tratta di istruzioni che portano un messaggio teologico particolare, quindi non si tratta del genere di frasi pronunciate da Gesù che dovevano essere registrate dagli apostoli con la massima precisione anche decine di anni dopo, quando i Vangeli furono redatti. Ciò che contava per chi ha redatto i Vangeli in casi come questo era la ricostruzione di ciò che Gesù intendeva comunicare ai suoi discepoli, non le parole esatte utilizzate. Per gli evangelisti Matteo, Marco e Luca, la sostanza delle parole di Gesù non era la lista delle cose da portare o da non portare, ma il fatto che dovessero viaggiare leggeri portando solo ciò che avevano, il minimo indispensabile e dipendendo dal Signore per tutto il resto. Infatti il principio teologico del brano è proprio quello secondo cui l'operaio è degno del suo salario, del suo nutrimento, ovvero coloro che lavoravano per il Signore potevano essere certi che il Signore avrebbe provveduto loro attraverso le persone che li avrebbero ospitati. Ed è proprio quello il principio che viene esaltato in tutti e tre i brani. Brani come questo dovrebbero quindi essere armonizzati basandosi sul loro significato, che è il medesimo, piuttosto che su differenze linguistiche che possono dipendere dal modo in cui ogni autore ha tradotto le parole dall'aramaico al greco, ma anche dal modo in cui l'episodio stesso è stato raccontato, mettendo l'accento su ciò che ci si poteva portare, come fece Marco, piuttosto che sul fatto che non avevano bisogno di procurarsi nulla, come hanno fatto Matteo e Luca. Dal punto di vista teologico, ripeto, il significato delle parole di Gesù rimane lo stesso in tutti e tre gli episodi. Ed è in effetti questo il modo più semplice con cui molti commentatori spiegano questa apparente contraddizione. Come ho già fatto notare in altre occasioni, nei Vangeli troviamo frasi spesso riportate in modo diverso, perché chi raccontava un episodio a distanza di tempo riteneva sufficiente riportare il senso di ciò che era stato detto, piuttosto che le parole esatte. Questo può sembrare una debolezza, ma invece è anche una forza dei Vangeli. Infatti si noti che molti scettici, ancora oggi soprattutto coloro che ritengono Gesù una figura inventata, mitica, i cosiddetti miticisti, accusano i Vangeli di aver copiato l'uno dall'altro a partire da uno di loro che aveva inventato tutto. Come ho già affermato nella serie sull'esistenza di Gesù, questa tesi è stata rigettata dalla maggioranza degli storici e uno dei motivi per respingerla è proprio il fatto che i Vangeli hanno abbondante evidenza di essere indipendenti tra loro. Queste variazioni minime tra i Vangeli, come quella che abbiamo esaminato oggi, confermano questa indipendenza, perché se i Vangeli fossero copiati l'uno dall'altro, gli autori avrebbero cercato di evitare queste apparenti contraddizioni. Quando parliamo di ispirazione della Bibbia, crediamo che Dio abbia guidato gli scrittori nello scrivere rispettando la loro personalità, ma anche le loro conoscenze, ovvero le fonti da loro utilizzate. Questo è ciò che i cristiani hanno sempre creduto ed è ciò che in effetti appare leggendo i testi. Alla fine, se teniamo conto della natura dei Vangeli, del modo in cui si sono formati e dello scopo che si prefiggono, ciò che sorprende davvero è che pur con parole diverse, tutti e tre i brani veicolano il medesimo messaggio, lo stesso insegnamento. Che siamo credenti oppure no, dobbiamo ammettere che tutto ciò è davvero affascinante.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Adesso leggiamo il capitolo 9 nel Vangelo di Matteo. E Gesù, entrato in barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco, gli portarono un paralitico steso sopra un letto. E Gesù, veduta la fede loro, disse al paralitico: «Figliuolo, sta di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Ed ecco, alcuni degli scribi dissero dentro di sé: «Costui bestemmia». E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: «Perché pensate voi cose malvagie nei vostri cuori? Poiché che cosa è più facile dire: i tuoi peccati ti sono rimessi, o dire: levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, levati», disse al paralitico, «prendi il tuo letto e vattene a casa». Ed egli, levatosi, se ne andò a casa sua. E le turbe, veduto ciò, furono prese da timore e glorificarono il Dio che aveva data cotale autorità agli uomini. Poi Gesù, partitosi di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco della gabella e gli disse: «Seguimi». Ed egli, levatosi, lo seguì. E avvenne che, essendo Gesù a tavola in casa di Matteo, ecco che molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e coi suoi discepoli. E i farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: «Perché il vostro maestro mangia coi pubblicani e coi peccatori?» Ma Gesù, avendoli uditi, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate ed imparate che cosa significhi: voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». Allora gli s'accostarono i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro: «Gli amici dello sposo, possano essi far cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, ed allora digiuneranno. Orniuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito, e lo strappo si fa peggiore. Neppure si mette del vin nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri si rompono, e il vino si spande, e gli otri si perdono. Ma si mette il vin nuovo in otri nuovi, e l'un e gli altri si conserveranno». Mentre egli diceva loro quelle cose, ecco, uno dei capi della sinagoga, accostatisi, si inchinò dinanzi a lui e gli disse: «La mia figliuola è pur ora trapassata, ma vieni, metti la tua mano su di lei ed ella vivrà». E Gesù, alzatosi, lo seguiva coi suoi discepoli, ed ecco una donna malata d'un flusso di sangue da 12 anni, accostatasi per di dietro, gli toccò il lembro della veste, poiché diceva fra sé: «Sol che io tocchi la sua veste, sarò guarita». E Gesù, voltatosi e vedutola, disse: «Sta di buon animo, figliuola, la tua fede t'ha guarita». E da quell'ora la donna fu guarita. E quando Gesù fu giunto alla casa del capo della sinagoga, ed ebbe veduto i suonatori di flauto e la moltitudine che faceva grande strepito, disse loro: «Ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme». Essi ridevano di lui. Ma quando la moltitudine fu messa fuori, egli entrò e prese la fanciulla per la mano, ed ella si alzò, e se ne divulgò la fama per tutto quel paese. Come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono gridando e dicendo: «Abbi pietà di noi, o figliuol di Davide!» E quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si accostarono a lui, e Gesù disse loro: «Credete voi che io possa far questo?» Ed essi gli risposero, «Sì, o Signore». Allora toccò loro gli occhi dicendo, «Siavi fatto secondo la vostra fede». E gli occhi loro furono aperti, e Gesù fece loro un severo divieto dicendo, «Guardate che niuno lo sappia». Ma quelli usciti fuori sparsero la fama di lui per tutto il paese. Or come quei ciechi uscivano, ecco che gli fu presentato un uomo muto indemoniato. E cacciato che fu il demonio, il muto parlò. E le turbe si meravigliavano dicendo, «Mai non si è vista cosa tale in Israele». Ma i farisei dicevano, «Egli caccia i demoni per l'aiuto dei principi e dei demoni». E Gesù andava intorno per tutte le città e per i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e sanando ogni malattia ed ogni infermità. E vedendo le turbe ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora egli disse ai suoi discepoli, «Ben è la messe grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Iniziò la sua carriera come fantino. Era un ragazzo italiano, esile e basso, ma molto forte. Non impiegò molto per farsi un nome fra i principali proprietari di cavalli. Dopo aver montato un gran numero di puro sangue, diventò un esperto allenatore di cavalli. Te l'avrebbe detto chiunque nel mondo delle corse negli anni 40. Pop Trombero era uno dei migliori. Quando incontrai Pop verso la metà degli anni 60, si era ritirato già da molto tempo. Pop divenne uno della famiglia, il suocero di mia sorella. Alle varie riunioni di famiglia, Pop veniva alla nostra fattoria e cavalcava con noi. In una di quelle occasioni, mia sorella mi chiese se Pop potesse cavalcare Tumbleweed. Protestai. Il cavallo era mio e non volevo che nessun altro lo cavalcasse, anche se si trattava di un esperto. Dopo qualche minuto mi vergognai e cedetti. Osservai Pop Trombero stringere la sua sella da fantino su Tumbleweed, mentre io montavo uno dei cavalli più vecchi e lenti. Mentre cavalcavamo, stavo vicinissima a Pop e a Tumbleweed per accertarmi che non desse strattoni alle briglie o speronasse i fianchi. Mi resi conto, infine, che non avevo motivo di preoccuparmi. Anzi, osservando il modo in cui Pop trattava il mio cavallo, dovetti riconoscere a malincuore che avevo molte cose da imparare. Era molto dolce con Tumbleweed. Gli parlava costantemente, lo accarezzava continuamente al collo, riservandogli sempre tutta la sua attenzione. Per quanto il percorso fosse interessante, Pop non scostò mai la sua attenzione dal cavallo. Non puoi immaginare come reagì Tumbleweed. Divenne un cavallo diverso. Aveva le orecchie tese, ascoltava gli ordini, non si opponeva mai, obbediva subito. Sembrava che provasse gioia nell'obbedire ai comandi di Pop. Ero veramente stupita. Guardai il cavallo che stavo montando e mi resi conto di aver avuto pochissima attenzione per lui, e lo dimostrava il modo stesso in cui reagiva. Accadevano cose meravigliose quando un maestro come Pop toccava un cavallo. Sapeva come guidare, sapeva come ottenere il meglio. Accadono cose meravigliose anche quando il maestro tocca la nostra vita. Marco 6, versetto 56, dice che tutti quelli che lo toccavano erano guariti. La sua attenzione non si scosta mai da te. Il suo tocco nella tua vita è costante, invariato, sempre dolce. Provi gioia nel fare la sua volontà, nell'obbedire, nel riprendere il cammino quando avverti il suo colpetto, nel rallentare quando senti la pressione delle sue ginocchia. Il Signore sa come guidarti meglio di chiunque altro. Egli sa come portarti a dare il massimo. Si tratta solo di obbedire al tocco del Maestro.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Giorgio Müller è condotto da Dio a gettare le basi dell'orfanotrofio che poi porterà il suo nome. Dopo difficoltà e prove di ogni genere, dopo tentativi falliti perché fatti senza contare sull'aiuto di Dio, e dopo un periodo di preparazione in cui Müller impara con gioia a dipendere da Dio per ogni cosa, il Signore lo ritiene pronto per iniziare l'opera a favore degli orfani nella città di Bristol, in Inghilterra. Nel frattempo, Müller e il fratello Enrico Craik, suo prezioso collaboratore, decidono di fondare l'Istituto per la conoscenza delle Sacre Scritture per l'Inghilterra e per l'estero. Tutta l'opera, che andrà mano a mano estendendosi, è ampiamente benedetta da Dio.
0: Intanto si prospettava allo spirito e al cuore di Giorgio Müller un nuovo scopo: provvedere in qualche modo un'assistenza duratura per i fanciulli privi di genitori. Un orfano che giornalmente frequentava le scuole trascorreva la notte in un ricovero per la sua estrema miseria. Quel fatto fece molto riflettere Müller. A sua insaputa, Iddio aveva posto un seme nel suo cuore e lo stava irrigando e prendendone cura. L'idea di una ben definita opera per gli orfani aveva ormai gettato radici e germogliava. Finora non era che una pianticella, ma col tempo si sarebbe formata la spiga, nuova semenza per un più ampio raccolto. Frattanto anche la chiesa cresceva in numero. In quei 2 anni e mezzo più di 200 credenti si erano aggiunti, formando un totale di oltre 250. Giorgio Müller è ora trentenne, l'età in cui Gesù cominciò a manifestarsi al mondo spargendo la buona novella e facendo del bene. Questo umile discepolo di Cristo era nello stesso modo passato per gli stadi preparatori che lo avevano condotto alla sua piena missione verso la Chiesa e verso il mondo. Ora comincia la sua completa attività nei vari rami dell'opera e per oltre 60 anni egli darà prova ed esempio di ciò che Dio può fare per mezzo di un uomo che si accontenta di essere solo il suo strumento. Nulla è più rimarchevole nella vita di Giorgio Müller fino al giorno della sua morte del fatto che egli si rivolgeva a Dio e contava su di lui in modo da sentirsi nulla mentre Dio era ogni cosa. In tutto cercava di prestarsi come strumento passivo sotto la volontà e la guida della mano del grande operatore. I passi più salienti nel procedimento con cui il divino vasaio ha formato il suo vaso si possono così riassumere: la sua conversione nel modo più inatteso, il suo spirito missionario, la rinuncia a se stesso che, come abbiamo già visto, più di una volta lo fece distaccare da cose e persone, la sua continua richiesta di consiglio a Dio per le grandi e per le piccole cose, il suo temperamento umile. E ancora, il suo metodo di predicare, il suo emanciparsi da ogni dipendenza dall'uomo per aiuti economici, l'amore e lo studio della Bibbia, che rileggeva sistematicamente per intero, ritenendone gli insegnamenti che traduceva poi nella pratica. Müller volle essere libero da ogni controllo umano e seppe rompere ogni legame che gli impedisse di seguire la sola guida prescelta, Dio. Inoltre sapeva approfittare di ogni opportunità per condurre un'anima a Cristo. Tutta la sua vita fu improntata dall'attesa di un messaggio divino da donare agli altri, nella sottomissione alla sua parola e nella rinuncia ad ogni bene temporale. La preghiera, in segreto, fu l'autentica forza della sua vita, il perno su cui si muoveva il suo ministero e che da essa traeva forza e luce. Il suo cammino dal luogo di nascita in Prussia fino a Londra, passando per Tegnmouth, si conclude a Bristol, dove egli realizzerà con l'aiuto di Dio la sua meravigliosa opera per l'infanzia abbandonata. Egli stesso riconosceva di non essere che un umile vaso scelto dal Signore, e se tale convinzione da una parte lo rendeva felice, dall'altra accresceva la sua umiltà, perché si riconosceva inefficiente. Non avrebbe voluto che gli occhi degli uomini si volgessero a riguardare lui, servo indegno, invece di fissarsi sul maestro, perché solo da lui e per lui sono tutte le cose. Vi sono parecchi episodi importanti nella storia della vita di George Müller che possono passare facilmente inosservati, perché non così caratteristici da far distinguere quella vita da altre vite o da renderla una speciale lezione per i credenti. Nel 1835 si recò in Germania per aiutare il suocero, il signor Groves, il quale era ritornato dalle Indie orientali per cercare dei missionari. Il signor Groves domandò il suo aiuto, sapendo che Müller conosceva la lingua del paese. Voleva rendere note le condizioni delle Indie ai fratelli della Germania e invocare il loro aiuto in favore di milioni di uomini che morivano. Quando Müller andò all'ufficio stranieri per avere il passaporto, si accorse che aveva dimenticato di rinnovare il suo certificato di residenza, sotto pena di 50 sterline di ammenda o addirittura del carcere. Egli confessò all'impiegato di averlo fatto per pura dimenticanza. Mise la cosa nelle mani di Dio, il quale inclinò il cuore dell'impiegato che gli condonò la pena. Il soggiorno all'estero durò quasi 2 mesi, durante i quali visitò molte città della Francia, della Svizzera e della Germania. Nella città di Halle, il dottor Tolluk lo rivide con tanta gioia e lo costrinse ad alloggiare in casa sua. Müller ebbe da lui notizie dei vecchi compagni d'università. Alcuni si erano convertiti al Signore, altri si erano fortificati nella fede. Visitò pure l'orfanotrofio di Franke e passò una serata nella stessa camera dove l'opera

casa, non convertito, venne a trovarlo. La verità di Dio fu così esposta semplicemente a tutti e tre i presenti. Ma Giorgio Müller voleva che non le parole, ma le azioni della sua vita, la sua pace in Dio, l'amore verso tutte le creature, testimoniassero della sua fede. Pensava che questo valesse molto di più agli occhi loro, poiché il nostro camminare vale più del nostro parlare. Difatti, quella tacita testimonianza raggiunse l'effetto. E Giorgio Müller lo seppe quando, al momento di ripartire per Londra, il padre gli disse: «Figlio mio, voglia Dio aiutarmi a seguire il tuo esempio e ad agire come tu mi hai parlato».

Vangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Autoradio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

Ciao, come stai? Mi auguro di trovarti veramente in piena forma. Come al solito al microfono Mauro, e se lo vorrai insieme trascorreremo mezz'ora, il tempo che viene dato a disposizione per questa trasmissione. Trasmissione numero 65, come accennavo poc'anzi, che dedicheremo ad un tema un po' particolare, direi piuttosto scabroso: il senso di colpa.

Sono tante le persone che si sentono dilaniate dal senso del proprio fallimento e della disperazione. Numerosi sono quelli che cercano una soluzione nel suicidio, anche se per la maggioranza la situazione non giunge a questi estremi. Forse non pensiamo al suicidio, eppure non siamo pienamente liberi. Nei momenti di silenzio e di riflessione sappiamo esattamente che la vita che conduciamo in fondo non soddisfa le nostre aspettative. Varie persone non considerano il senso di colpa un loro problema e non riconoscono che tale sentimento può essere mimetizzato e nascosto molto bene.

Un modo per affrontare il problema dei sensi di colpa è quello di minimizzarlo. Lo facciamo spesso, negando il nostro fallimento. In confronto ad altre persone, non sono poi così male, oppure, che vuoi, sono fatto così, e via di seguito. Appena si tenta però di giustificarsi, si dimostra di essere coscienti del proprio comportamento errato. Invece di ammettere l'errore e chiamarlo per nome, di solito lo minimizziamo, lo reprimiamo, lo dimentichiamo, o perlomeno pensiamo di poterlo fare. La colpa non superata continua la sua opera nell'animo e si manifesta in turbe psichiche.

Spesso non si fa altro che scaricare la colpa su qualcos'altro, sull'educazione, sugli effetti negativi dell'ambiente, sulla cattiva posizione sociale, sullo stato di salute o sul destino. Tutto a colpa, salvo noi. La teoria secondo cui il nostro fallimento è dovuto solo a circostanze sfavorevoli porta però ad un errato modo di affrontare il senso di colpa. Forse ci sentiamo liberati, ma contemporaneamente puniamo altri per il nostro fallimento. Molti usano donazioni, regali ed i piaceri della compagnia per nascondere occulti sensi di colpa. Quale marito non ha mai regalato qualcosa che la moglie desiderava tanto dopo essersi comportato in maniera particolarmente sgarbata verso di lei? Quale padre non ha mai fatto regali ai figli o ha dato loro dei soldi pur sapendo che sarebbero stati solo inadeguati sostituti per il tempo e l'amore che invece non era in grado di dedicare loro?

0: e sono tanti, purtroppo, i surrogati. Ne vedremo ancora tra poco, dopo aver ascoltato una canzone di Dario Costantini che si intitola Prezioso e che ti invito a seguire con attenzione.
1: Che dici, vogliamo rientrare? È quasi ora.
2: Centrale Asfalto 3, centrale Asfalto 3, siete ancora in zona?
3: Sì, c'è qualcosa?
2: Rimanete in ascolto, c'è una comunicazione per voi.
4: Asfalto 3, c'è un codice 108 per voi in via di ripetto 19. Troverete un'ambulanza sul posto, probabile overdose.
3: Ricevuto, andiamo subito.
1: E ti pareva che facevamo tardi pure stasera?

Ecco un altro surrogato per coprire i sensi di colpa, per dimenticare una vita che ti ha dato poco, la droga. Di questa parlava e cantava nel suo motivo Dario Costantini, ma non è l'unico surrogato per cercare di dimenticare o coprire i sensi di colpa. Adesso ne vediamo altri. Malgrado la nostra epoca illuminata, molte persone sono afflitte da sensi di colpa riguardo al loro comportamento in campo sessuale. Pensano forse che la nuova morale li abbia liberati da inibizioni, ma ciò non corrisponde alla realtà. Persone che hanno vissuto o vivono nell'infedeltà verso il proprio marito o la propria moglie affermano spesso di essere liberi da sensi di colpa. La loro vita rispecchia però la colpa nascosta. Razionalmente hanno represso i sentimenti di colpa, ma non sono in grado di godere di una vita piena. In realtà soffrono di un forte conflitto interiore perché tentano di unirsi intimamente a troppe persone. Per molti, anche i rapporti sessuali prematrimoniali sono solo un modo per affermare la propria personalità. Per altri, sono l'espressione di uno sforzo disperato per colmare, tramite l'altro, un forte desiderio di essere accettati. Poi, al contrario di quanto speravano, si ritrovano con un pugno di mosche in mano. Il sentimento temporaneo di essere accettati e l'euforia scompaiono non appena il fuoco di una relazione passeggera si spegne. Chi barcolla da una relazione amorosa all'altra e vive in questo dissidio interiore, di solito non è più in grado di creare e curare un rapporto a due soddisfacente e durevole.

Anche tramite la religiosità si cerca di coprire una certa colpa con le proprie forze. Ogni religione è senz'altro una dimostrazione innegabile del desiderio dell'uomo di trovare qualcosa che lo renda giusto di fronte al suo creatore. L'uomo sa che Dio esiste, sa di essere colpevole e allora cerca di mettere a tacere la sua coscienza. Il problema è che egli cerca una riconciliazione sulla base delle sue opere e dei suoi sacrifici. L'uomo si costruisce una religione per nascondere le sue mancanze. Questo modo di pensare produce delle azioni tragiche, come quella della madre pagana che si strappa il bimbo dal seno e lo getta in pasto ai coccodrilli. In questo modo, nella sua ignoranza, cerca di ottenere il favore di una potenza superiore e di calmare la sua cattiva coscienza. Oppure come quella dell'orientale che di notte si avvicina furtivamente alla tomba di un parente per deporvi una ciotola di riso intriso del suo sangue. O come le azioni delle migliaia di persone che si sottomettono a tutte le raccapriccianti richieste di uno stregone, o quelle di tutti coloro che sono imprigionati fra i tentacoli di sette spietate. Sono tutte espressioni dell'anelito del cuore umano di ottenere il perdono, dimostrazioni del desiderio di trovare sicurezza e pace con Dio. Per evitare dei malintesi, vorrei sottolineare che le azioni religiose non vengono praticate solo da pagani avvolti nelle tenebre dell'ignoranza, ma anche dagli illuminati uomini di cultura. I nostri sforzi religiosi non potranno mai cancellare la nostra colpa. Le nostre buone azioni sono insufficienti. Rispettare tradizioni e riti e compiere atti di penitenza non ci aiuterà a instaurare un rapporto con Dio e a ottenere il perdono.

Sei all'ascolto del programma Punto Radio, al microfono Mauro per altri 12-13 minuti insieme. Stiamo parlando del senso di colpa. Ai giorni nostri soffriamo di un concetto errato di libertà. Ogni limite stabilito viene considerato nocivo a priori e l'uomo vuole scrollarsi di dosso tutto ciò che potrebbe in qualche modo limitare la sua autorità personale. Si cerca la libertà assoluta, la totale indipendenza, una vita senza il minimo vincolo. Ma questa immagine di libertà non è altro che una illusione, perché con essa l'uomo diventa schiavo dei suoi desideri. Tagliare i ponti con Dio non porta alla libertà tanto agognata, ma ci rende schiavi. È necessario trovare il giusto equilibrio fra libertà e ordine. Dio ci ha dato la sua legge per rendere possibile la convivenza degli uomini, ma le sue norme non vengono più rispettate nella nostra società e addirittura ridicolizzate. La libertà senza l'ordine porta alla dittatura, al caos, alla rovina. Lo confermano numerosi esempi che la storia ci fornisce. E allora cerchiamo a questo punto di tirare un pochino le somme. La soluzione vera, praticamente sperimentabile, si trova solo nel messaggio biblico, che è l'unico ad offrire il perdono dalla colpa. Isaia, un profeta biblico, scrisse: «Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno seguiva la sua propria via». Spesso non siamo veramente coscienti di questa lontananza dal nostro creatore. L'uomo però, dal punto di vista spirituale, è concepito in modo tale da avere bisogno della comunione con Dio per avere una vita piena di significato. Se rifiutiamo Dio o scegliamo da soli la nostra via, siamo colpevoli di fronte a Lui, anche se forse ci manca un sentimento di colpa nei Suoi confronti. Dio vuole che viviamo secondo le Sue regole e non secondo teorie umane che non sono valide. Se viviamo come se noi fossimo gli artefici della nostra fortuna, siamo colpevoli davanti a Dio perché viviamo in una effettiva ribellione contro di Lui. I sensi di colpa, che dovrebbero spingerci alla riflessione, mettono in evidenza la delusione di noi stessi. Da una parte ci portano a voler essere come pensiamo sia giusto in base alla nostra coscienza, contemporaneamente però rivelano l'incapacità dell'uomo a ristabilire la giusta relazione con Dio grazie ai suoi soli sforzi. La Sacra Scrittura considera ogni aspetto della colpa e indica l'unica soluzione psicologicamente sana, la conversione verso Dio. Gesù Cristo ha espiato tutte le colpe sulla croce. Questo è un fatto storico. Resta solo da accettarlo personalmente, credere che Egli ha sofferto, ha pagato al posto mio e accogliere il dono del perdono che Egli offre a chi pone la sua fiducia in questa verità. Non è una grazia a buon mercato, è una grazia che ci rende liberi per una nuova vita, una grazia che può essere messa alla prova nella propria vita, anzi, che deve essere messa alla prova personalmente per poterne scoprire l'autenticità. E di questo cantano i ragazzi della TD Band, guidati da Deborah, nel motivo Una poesia.

0: adesso chiude il numero odierno di questa trasmissione con i miei saluti, Albino Montisci. Ciao.
1: Chissà quando.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ciao ciao ciao ciao ciao, benvenuto all'ascolto. Ancora una volta Maurizio è felice felice e contento che tu sia tornato, fedele e puntuale. Stavo per dire ancora una volta Maurizio è fedele. Beh sì, anche questo è vero, sono molto fedele a mia moglie, devo dire. Sono anche fedele al programma, a questo nostro incontro, a questa trasmissione. Ma veramente stavo pensando più alla tua fedeltà nel tornare costantemente, giorno dopo giorno, così alle prese con questa nostra passeggiata. Grazie, ancora una volta ti sono riconoscente. Benvenuto all'ascolto. In modo particolare, se questa è la prima volta, a te un benvenuto tutto speciale.

Ogni tanto riceviamo lettere senza mittente, quindi purtroppo, se sei una di quelle persone che ancora non ha ricevuto risposta, anche dopo tanto tempo, può darsi che noi non abbiamo risposto perché non c'era indirizzo al quale inviare una risposta. Quindi mi raccomando, prima di chiudere la busta, e nella lettera e sulla busta, ricordati di scrivere nome, cognome e il tuo indirizzo, mi raccomando. Un'altra piccola preghierina che ti rivolgerei è ogni tanto, non spesso devo dire, ogni tanto abbiamo qualche piccolo problema nel decifrare la calligrafia. Se riconosci che la tua calligrafia è molto creativa ed è così, ti esprimi molto bene scrivendo, però ecco, la tua calligrafia è un pochino troppo artistica, allora per cortesia scrivi a stampatello. A volte veramente non è facile decifrare queste lettere e non è facile ovviamente comprendere la natura del problema o il quesito, la domanda o l'osservazione, e quindi poi dare una risposta esauriente, soddisfacente, che abbia senso, è altrettanto difficile, a volte impossibile. Bene, qui concludo con le mie due preghierine, con le mie due richieste, e concediamoci qualche breve momento musicale prima di addentrarci nel vivo di questo nostro incontro

prima trio, camicia, andiamo bene. Oggi è il giorno delle paperelle. Ti dirò che tempo fa ritenevo il libro del Levitico, il libro che stiamo per esaminare, un libro noioso, un libro che sì, avevo letto qua e là, ma non avevo dedicato tempo alla scoperta di questo libro. Mi sono ricreduto. Sì, definitivamente mi sono ricreduto. Mi sono ricreduto perché, come dico spesso, dietro le apparenze ci sono grandi tesori. È un po' come andare in una grotta per cercare delle pietre preziose. Bisogna scavare parecchio prima di trovarle. Ma più si scava, più si lavora, più si fatica, più preziose diventano quelle pietre. Ed è così anche con il libro del Levitico. Nel Levitico gli israeliti stanno ancora attorno al monte Sinai. Non sono ancora partiti, non si sono ancora incamminati. Il libro infatti si apre e si chiude nella stessa zona. Il monte Sinai, appunto, lì dove Dio diede la legge al suo popolo, il patto, l'accordo. A proposito, forse ricorderai, anzi senz'altro ricorderai, che il libro dell'Esodo si era concluso con la costruzione del tabernacolo, della tenda dell'incontro, una costruzione fatta secondo istruzioni precise che Dio stesso aveva dato. Si era anche concluso con la gloria, cioè con lo splendore divino del Signore, con la Shekinah che riempiva il tabernacolo. Il Levitico riprende lì dove l'Esodo aveva interrotto. Il Levitico continua a dare norme relative al culto nel tabernacolo. Anzi, direi che il libro del Levitico è quello che si occupa più di tutti gli altri del culto di adorazione, di come avvicinarsi a Dio. A un Dio presente, ti ricordo, un Dio che manifesta la propria presenza fra il popolo, ma anche un Dio santo, cioè non ma, e anche un Dio santo. Uno degli aspetti più belli della Bibbia è l'equilibrio che troviamo attraverso ed in tutte le sue pagine. Dio non è mai o un Dio d'amore o un Dio di giustizia, o un Dio di pazienza o un Dio di pace. Dio non è mai o un Dio di santità o un Dio eterno. Dio è tutto questo, contemporaneamente, in perfetto equilibrio, in perfetta armonia. Ed egli non possiede amore, egli è amore. Egli non possiede santità, egli è santità. È l'essenza della santità, è l'essenza dell'amore, della pace, della giustizia. Nel testo originale ebraico, questo libro inizia con la frase Vaikra, che significa ed egli chiamò. Il termine usato, la parola ebraica usata in questo frangente, in questa frase, in questo contesto, è interessante. È la stessa frase usata, la stessa parola usata nel libro della Genesi, sempre da Mosè, quando scrisse: Abramo chiamò suo figlio Isacco, gli diede nome Isacco. Quindi questo ci dice che è qualcosa di molto personale, di molto intimo, il che non fa altro che confermare quanto abbiamo detto fin qui: la presenza di Dio fra il suo popolo. E in un modo
squisitamente personale, se mi permetti questa espressione, Dio si manifesta, si presenta a Mosè. Lo chiama per nome. Intesse con Mosè un dialogo molto intimo, molto personale. L'aveva già fatto, l'abbiamo visto nel libro dell'Esodo. Dio continua in questo atteggiamento, continua in questa atmosfera così familiare, così personale, così intima. Da questa frase, in ebraico il libro prende il nome. Vaikra o Vaikra. Nella traduzione greca dei 70, poi fu cambiato il titolo, divenne Leviticon o Leuoticon. La traduzione latina prese in prestito il titolo greco, Liber Leviticus, dal quale abbiamo poi noi il libro del Levitico, cioè il libro che ha a che fare con la tribù di Levi, con il gruppo che apparteneva alla famiglia di Levi, cioè i sacerdoti. Quindi è un libro che ha a che fare in modo molto particolareggiato con tutto ciò che riguardava il sacerdozio, i riti, le cerimonie che il sacerdote doveva compiere quando andava davanti a Dio a nome del popolo. Ma questo non deve intimorirci, perché, come abbiamo detto tante altre volte, non è un messaggio soltanto per i preti o per i sacerdoti o per i pastori. Il libro del Levitico ha un messaggio molto chiaro e molto importante per tutti noi, per te e per me, ancora oggi. È vero, tanti riti, tante cerimonie noi non dobbiamo più osservare. Io non ho bisogno di portare un agnello o un capretto al tempio o in chiesa, così che poi il sacerdote, il pastore, il ministro va lì sull'altare, uccide questo capretto a nome mio. Nulla di tutto questo. Ma dietro queste azioni, dietro queste prescrizioni, queste cerimonie, ci sono dei principi, e sono quelli che noi cercheremo di spigolare, di cogliere man mano che andremo avanti. Principi che trascendono tempo e spazio, usi e costumi, culture, lingue, tradizioni.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro del Levitico. A dire la verità, la passeggiata attraverso il libro non l'abbiamo neanche ancora iniziata. Stiamo facendo un po' come le aquile che sorvolano dall'alto, molto, molto alto, il territorio, scrutano, guardano, cercano dall'alto. Poi quando vedono la preda, piombano su questa preda e se la portano via. Noi non siamo alle prese con una preda, anche se siamo alla ricerca, stiamo cercando, scrutiamo con il nostro sguardo le pagine della Bibbia. E la preda, se vogliamo, sono le lezioni che dobbiamo imparare, delle quali dobbiamo far tesoro. Ecco, stiamo facendo proprio come le aquile, sorvoliamo dall'alto. Nel nostro prossimo incontro inizieremo le considerazioni approfondite dal primo capitolo.

L'Esodo ci ha detto che Dio ha occupato il tabernacolo e da lì parla, da lì comunica. Questo significa che Dio non parla più dal monte Sinai, monte al quale soltanto Mosè poteva andare. Dio invita il popolo tutto ad incontrarlo presso il tabernacolo. Naturalmente dà delle regole. Dice loro come devono accostarsi a lui, come devono camminare davanti a lui, cioè come devono comportarsi nei suoi riguardi. Adesso che hanno stretto questo patto, questo accordo così importante, così personale, così solenne, così fondamentale per la storia,

coloro che sono stati chiamati fuori da una certa situazione per entrare in un'altra situazione. A quel tempo Dio parlava dal tabernacolo e invitava tutti a venire alla sua presenza. Anche oggi, l'Iddio che si è fatto uomo in Cristo ci chiama a sé e dice: le mie pecore ascoltano le mie voci, la mia voce. Così si è espresso Gesù nel Vangelo di Giovanni. Vedi, il messaggio del Levitico, il messaggio del libro del Levitico, ha un contenuto straordinario per te e per me ancora oggi. Lo scopo di questo libro, abbiamo detto, almeno per noi, non è tanto quello delle cerimonie, dei riti, delle regole. È un altro. Però dobbiamo far tesoro. Dovremmo, se non altro, leggere queste prescrizioni. Perché? Ascolta cosa disse l'apostolo Paolo, il grande apostolo, quando scrisse ai cristiani della città di Corinto. Queste cose, e qui si riferisce agli eventi nella vita, nella storia del popolo di Israele, queste cose avvennero loro per servire di esempio. Sono state scritte per ammonizione nostra. Sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Queste cose avvennero per servire di esempio a noi. Sempre Paolo, scrivendo ai cristiani di Roma, dice: tutto quello che fu scritto nel passato fu scritto per nostro insegnamento, affinché mediante la pazienza e mediante la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. Quindi c'è qualcosa da imparare dalla storia, in modo particolare dalla storia del popolo di Israele, da come Dio è intervenuto, da come Dio ha parlato a questo popolo. E possiamo imparare anche importanti lezioni da come gli israeliti hanno reagito, come essi si sono comportati. Possiamo vedere, leggendo l'Antico Testamento, le conseguenze delle loro scelte. E questo dovrebbe servire da monito a noi. Purtroppo spesso non è così. Uno, perché ignoriamo la storia del popolo di Israele, perché non l'abbiamo mai letta. E due, perché anche se l'abbiamo letta, la dimentichiamo. Dimentichiamo che Dio mantiene questi principi attraverso il tempo, perché i suoi principi morali, la sua etica, trascendono il tempo e lo spazio, cioè vanno al di là, non sono condizionate dall'anno in cui viviamo, dalle condizioni in cui viviamo, dalla cultura, dalla lingua che parliamo. Nulla di tutto questo ostacola i principi di Dio, l'etica morale di Dio. Non solo Paolo, ma anche Pietro ci dice che l'Antico Testamento ha in serbo per noi molte verità spirituali. Nella prima lettera di Pietro leggiamo questo: questa salvezza è stata l'oggetto delle ricerche e delle investigazioni dei profeti che profetizzarono della grazia a voi, cioè a noi, a te e a me, destinata. Essi indagavano quale fosse il tempo e quali le circostanze a cui lo Spirito di Cristo che era in loro accennava. Fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, cioè per te e per me oggi, ministravano quelle cose che ora vi sono state annunciate. Quindi abbiamo in altre parti della Bibbia l'incoraggiamento, lo sprone a far tesoro di quanto leggeremo e quanto impareremo dal libro del Levitico.

0: ti do appuntamento al nostro prossimo incontro, prossima passeggiata. Ancora una volta ti ringrazio del tuo cortese ascolto. Un abbraccio forte, a risentirci. A presto, ciao.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
3: Ho detto a sedere, dico a tutti, voglio che vi sediate.
4: Ecco, sì, seduti sicuramente meglio, però il mio non è un ordine così perentorio. Potete continuare a fare quello che stavate facendo. Amici, benvenuti a Contrappunti.
3: Mi avete capito?
4: E questo un film, quello di cui vi parleremo oggi a Contrappunti, un film di qualche tempo fa che hanno riproposto di recente in televisione, che ho rivisto con piacere, L'attimo fuggente.
3: Grazie, figlioli. Grazie.
4: Ovviamente di un film non si può condividere tutto quanto il film stesso propone, ma questo non nega che il film che vi proponiamo oggi sia e resti un bel film. E questo film ci darà la possibilità ancora una volta di dire la nostra su alcuni temi come il conformismo, il rapporto padre-figlio e anche sulla precarietà della vita. Infatti molto del film è basato sul motto di Orazio, carpe diem, che vuol dire cogli l'attimo. Quindi, ecco, se volete saperne di più, il mio invito è sempre quello. Amici, restate con noi.

0: motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E allora qui inizia il nostro programma e come sempre un brano musicale non ci sta mai male. Da Rebecca St. James, God. Buon ascolto allora.

Dio ha creato la notte, ha creato il giorno, ha steso la terra sulle acque, ha fatto i cieli e la pioggia. Guardo il cielo e come è fatto. Il suo creatore è lo stesso che ha dato a noi la vita. Che cos'è l'uomo che egli debba pensare a noi? Non siamo che argilla nelle sue mani. Chi sono io che mi ama così tanto da morire? Posso soltanto dire che Dio è veramente Dio. Puoi vederlo, sentirlo e toccarlo? È Dio veramente Dio. Non riesco a spiegarlo in nessun altro modo, perché è Dio. Dentro di noi c'è un vuoto. Tutta l'umanità sta cercando colui che riempie l'anima. In lui c'è speranza e vita. Il mondo cerca disperatamente un salvatore che è là davanti ai suoi occhi. Che cos'è l'uomo che egli ci accoglie come figli perché diventiamo suoi? E che cosa siamo noi che egli desidera essere nostro padre? Signore, rimanendo confusa, ti lodo per il tuo amore infinito e per la tua grazia smisurata. Ecco, queste le parole di God, la canzone che stiamo ascoltando da Rebecca St. James.

0: E allora accendiamo le luci della ribalta oggi su questa riproposta. Si tratta, come dicevo prima, del film L'attimo fuggente, ambientato negli Stati Uniti, girato nell'89, diretto da Peter Weir. Gli interpreti principali sono Robert St. Leonard e soprattutto Robin Williams. Nell'attimo fuggente, Robin Williams, davvero impeccabile, interpreta il professor Keating, il quale entra a far parte dell'organico dell'Accademia Welton, una scuola di stampo tradizionale, una scuola severissima, e subito porta una ventata di rinnovamento, distaccandosi da quei canoni di insegnamenti solidi ed esortando con ogni sforzo i suoi alunni all'anticonformismo, alla rottura cioè di tutti quegli schemi fissi, quegli schemi precostituiti. Keating tiene le sue lezioni su argomenti che non si trovano sui libri di testo e gli studenti lo scelgono come costante punto di riferimento. Il motto emblematico del professor Keating è l'imperativo oraziano, cioè dell'autore latino Orazio, carpe diem, e cioè l'invito a superare l'immanente precarietà delle cose nel goduto possesso dell'attimo di cui si può essere per un momento padroni, l'attimo fuggente appunto.
1: Cogli la rosa quando è il momento. In latino si dice invece carpe diem. Cogli l'attimo. Perché il poeta usa questi versi? Perché siamo cibo per i vermi, ragazzi. Perché, strano a dirsi, ognuno di noi in questa stanza un giorno smetterà di respirare, diventerà freddo e morirà.
0: Ma oltre a questo invito di Orazio a vivere, cioè intensamente la vita, il professor Keating più in generale accoglie il tema della meditazione sulla vita e anche sulla morte, dell'amore, della bellezza poetica come valore che si sottrae all'erosione continua delle cose. Egli da giovane infatti era stato membro della setta dei poeti estinti, un gruppo di studenti che al segreto di tutti si ritrovava periodicamente in una grotta poco distante dall'istituto. Infatti il professor Keating in giovinezza faceva parte dell'istituto come studente. Ecco, questa setta, questo gruppo si ritrovava in questa grotta per assaporare il midollo stesso della vita attraverso l'estasi poetica e la meditazione.
2: Andai nei boschi perché volevo vivere con saggezza e in profondità e succhiare tutto il midollo della vita, sbaragliare tutto ciò che non era vita e non scoprire in punto di morte che non ero vissuto.
0: Tutta la classe rimane ovviamente affascinata in qualche modo dalla prorompente personalità di questo nuovo professore, ma soltanto alcuni studenti in particolare poi lo seguono, lo imitano, riuscendo in questo modo a esprimere la loro personalità e a scoprire il mondo al di fuori del rigido accademismo. Ed è proprio questo a costituire fumo negli occhi per i direttori della scuola.
3: Come sarebbero un po'?
4: Siamo stati bravi anche noi, no?
5: Permesso?
6: Sei nato per recitare. Che interpretazione. Hai lasciato senza parole perfino me.
7: Devi continuare.
8: Sali in macchina.
7: Keating, non si avvicini a mio figlio.
9: Neil! Neil! Signor Perry, ma insomma!
6: No, non peggioriamo le cose, Dalton.
0: La classica goccia poi che fa traboccare il vaso purtroppo non tarda ad arrivare e la forma nella quale si presenta è terribile. Uno studente vivamente incoraggiato da Keating a seguire la propria vocazione alla recitazione segue l'invito ma trova un irremovibile ostacolo nel padre, il quale ha in mente per lui tutt'altra strada.
10: Neil, senti, ho parlato con il dottor Nolan. Credo che tu abbia troppe attività extrascolastiche questo semestre e ho deciso che dovrai rinunciare al giornale della scuola.
11: Ma sono il vice direttore quest'anno.
10: Beh, mi dispiace, Neil.
11: Ma, papà, no, senti, non è proprio possibile.
10: Figlioli, ci volete scusare un momento? Non mi contraddire mai in pubblico, sono stato
11: papà,
10: chiaro.
11: Papà, non ti volevo mica
10: Quando avrai finito medicina e starai per conto tuo, farai come diavolo ti pare, ma fino ad allora fai quello che dico io. Sono stato chiaro?
11: Sì, scusami.
0: Incapace di imporre la propria personalità di fronte al papà e non certo aiutato dalla madre, anche lei succube del marito, il ragazzo esegue il suo ultimo atto. Ritiratosi nello studio del padre ed estratta dal cassetto una pistola, se la punta alla tempia e spara. A questo punto per la scuola e le famiglie dei ragazzi è fin troppo facile trovare nel professor Keating il capro espiatorio di turno.
4: Signor Anderson, credo di avere ricostruito con precisione ciò che è successo. Anche lei ammette di far parte della setta dei poeti estinti?
5: Rispondi al signor preside.
8: Sì, signore.
4: Ho proprio qui una descrizione dettagliata di quanto è avvenuto. C'è scritto di come il professor Keating vi abbia incoraggiato a organizzare questa setta e a usarla come fonte di ispirazione per una condotta sconsiderata e irresponsabile. C'è anche scritto di come il professor Keating, sia in aula che fuori, incoraggiasse Neil Perry a coltivare l'ossessione per il teatro, quando sapeva di contravvenire agli espliciti ordini dei genitori di Neil. Così il professor Keating, con l'abuso della sua posizione di insegnante, è stato la vera causa della morte di Neil Perry. Ma... legga quel documento con attenzione. Se non ha niente da aggiungere o rettificare, lo firmi.
8: Ma che ne sarà del professor Keating?
5: Adesso basta, firma quel documento.
0: I genitori costringono i propri figli a firmare una petizione, una richiesta di estromissione dalla scuola del povero professore, ma l'autenticità dell'affetto degli studenti per lui non si smentisce quando Keating torna durante una lezione, adesso presieduta dal direttore dell'Accademia, nella sua ex aula per recuperare gli ultimi effetti personali. E questa la scena finale del film. I ragazzi, infatti, vedendo il loro capitano, così si faceva chiamare Keating, soffermandosi sulla soglia della porta prima di andarsene per sempre, si alzano quasi tutti, ad eccezione dei pochi fedeli della linea dura, sui propri banchi e danno l'addio al loro glorioso capitano.
8: Professor Keating!
4: Sì, sì, è
8: costretto a firmare! La prego, deve credermi, è vero!
9: Certo che ti credo,
4: Tom. Se ne vada, professore!
8: Ma non è stata colpa sua!
4: Si sieda, signor Anderson! Un'altra intemperanza sua o di chiunque altro e lei sarà espulso dalla scuola! Se ne vada, professore!
9: Ho detto se ne vada, Keating!
8: Capitano mio, capitano!
4: Si sieda immediatamente, Anderson. Mi ha sentito, vero?
8: Si sieda!
4: Ho detto si sieda! Guardi, è l'ultima volta che glielo dico. Come si permette? Mi ha sentito, Anderson?
8: Capitano mio, capitano!
4: Signor Overstreet, l'avverto, si sieda immediatamente! Seduti, ho detto! A sedere! Dico a tutti! Voglio che vi sediate! Tutti a sedere, capito? Lei se ne vada, Keating! Scendete! Avanti, scendete tutti! Mi avete capito? Sì, tutti!

0: Grazie, figlioli. Grazie.
1: Ecco, pausa musicale anche tratta dalla colonna sonora del film. Gli argomenti che vorrei trattare, suscitati dalla visione del film, come ho detto in apertura, sono il conformismo, il rapporto padre e figlio circa le scelte di quest'ultimo e infine il tema del carpe diem, ovvero della precarietà della vita. Ecco, ma cominciamo con ordine, quindi con il conformismo. Non riusciremo a trattare tutti questi argomenti oggi, ne parleremo anche nel prossimo numero del nostro programma. Allora, conformismo. Letteralmente la parola conformista, sì, perché ovviamente il conformismo rimanda a conformista, vuol dire chi accetta gli usi, i comportamenti, le opinioni, specialmente politiche, prevalenti in un determinato gruppo sociale, un periodo storico e simili, e vi si adegua in modo servile, senza avere una precisa convinzione. E questa una definizione assai precisa. Il conformismo rappresenta uno dei mali peggiori della società moderna, potremmo dire, uno dei mali peggiori per l'individuo. Lo si trova laddove non c'è dittatura, ma in compenso vige un forte rispetto delle tradizioni, per cui si è indotti a conformarsi a un qualche grosso monolite culturale oppure religioso o politico che sia. Potremmo dire che questo è il caso del nostro paese, dove la presenza del cattolicesimo ha sempre fortissimamente influenzato l'habitus mentale del cittadino. È un grosso male per l'individuo, dicevo, e in effetti è così. Seguire dei principi che non si condividono, magari non li si conosce neppure, adottare credi di cui non si conosce il contenuto, fare così perché si è sempre fatto così, ecco, comprare quel vestito, cose simili solo perché la gente lo fa, o la maggior parte della gente lo fa, equivale allo svilimento della capacità e della dignità umana. È un pericolo che corriamo un po' tutti, anche nell'ambito della Chiesa o delle Chiese. Seguire le proprie convinzioni nell'ambito della legittimità e della decenza è la sola strada. Ecco, per legittimità intendo qualche cosa che sia conforme al buon senso, alle buone regole di convivenza, del buon costume. Ecco, seguire le proprie convinzioni in questo ambito, dicevo, è la sola strada per la piena maturazione. Ribadisco ancora questo concetto. Quando dico legittimità e decenza intendo riferirmi a due campi che, seppure vasti, perché per legittimo si potrebbe intendere una miriade di cose, altrettanto per decente, ecco, hanno comunque una chiara delimitazione a rigore di obiettività. Faccio un esempio, ecco, sicuramente un po' banale, ma palese, molto accessibile. Ecco, viviamo in una società in cui gli altri non uccidono, che poi non è neanche realistica questa ipotesi, perché purtroppo viviamo in una società che, non dico si basa, ma è fatta per grossa parte di uccisioni, di omicidi. Basta vedere cosa riportano le notizie quasi tutti i giorni. Ecco, ripeto, comunque, io vivo in una società in cui gli altri non si uccidono. Io non voglio astenermi dall'uccisione solo perché gli altri non lo fanno. E allora cosa faccio? Uccido. Ecco, in realtà il tipo di anticonformismo al quale alludo è ben più sano e serio di questo appena esemplificato. Ecco perché ho usato e ribadisco l'espressione nell'ambito della legittimità e della decenza. In questo ambito, in questa circoscrizione, tutte le diversificazioni sono consentite. Finché non si scade nella trasgressione o nell'oppressione, ognuno può e deve essere coerente con se stesso. Ecco, forse alcuni di voi potranno sorprendersi un po', perché ho detto nell'ambito della decenza e della legittimità e ho lasciato fuori la verità. Ecco, certamente ogni individuo ha il diritto di esercitare liberamente le proprie scelte, seppure sono nei due ambiti suddetti del legittimo e del decente, ma non necessariamente devono essere nell'ambito della verità, e mi spiego. Dio per primo ha accordato all'uomo il diritto di scegliere la sua parola, cioè la sua volontà, oppure di rifiutarla. Ovviamente Dio stesso ci chiederà conto del modo in cui noi abbiamo gestito questo diritto, ma è pur sempre un diritto che ci è stato concesso. La conversione o l'incredulità non devono ispirarsi alla constatazione che i più lo fanno, ma alla propria libera convinzione, e non penso che ci sia bisogno di particolari approfondimenti su questo concetto, perché ovviamente è lapalissiano, si comprende da sé. È dunque proprio e giusto imporre il legittimo, il decente, ma non il vero. Ecco, potrà farlo Dio, ma questo non è compito nostro, esula dalle nostre competenze. Ecco perché ritengo l'anticonformismo, da intendersi peraltro in senso ben preciso che ora vado a definire, una grossa opportunità per l'uomo. Dove infatti regna la dittatura o l'accademismo rigoroso, come nell'istituto Welton frequentato dal professor Keating e dai suoi ragazzi, e alludo anche a quel tipo di dittatura non propriamente politica ma bensì spirituale, oppure se vogliamo religiosa, non c'è spazio per l'anticonformismo, il quale fra l'altro rappresenta un potenziale rischio. Ecco perché ho detto che va precisato il senso di anticonformismo. Oltre a quello di ingenerare pericolosi estremismi e di diventare una politica sovversiva, presenta quello, cioè il rischio, in un certo senso più grave, almeno a mio modo di vedere, di trasformarsi in un conformismo alla rovescia. Mi spiego, c'è il pericolo che certuni prendano le distanze dalle idee e dalle abitudini predominanti solo per il gusto del diverso, non per una propria convinzione o per cognizione di causa. Quindi, concludendo, intendo per anticonformismo un atteggiamento spontaneo, un atteggiamento non preconcetto, non precostituito, cioè io non faccio l'anticonformista solo perché mi piace essere diverso dagli altri, e in questo poi si diventa conformisti all'inverso. No, sono anticonformista nel senso più spontaneo, più libero e incondizionato del termine. Ecco, qui, come dicevo, ci fermiamo, tratterò gli altri due punti, e cioè il rapporto padre e figlio e il tema del carpe diem, ovvero della precarietà della vita, nel nostro prossimo appuntamento, sempre nel programma Contrappunti. Adesso la musica. C'è.

E bravo a Stefano Cucchi, molto bella la canzone che vi ho proposto, La vita dentro l'anima, tratta dall'album Le navi dall'Africa. E allora mi faccio da parte, vi ricordo che, come ho detto prima, proseguiremo con queste considerazioni nel prossimo numero di Contrappunti, sempre in mia compagnia, quindi se siete interessati vi invito a non mancare. Nel frattempo però continuate a restare in nostra compagnia. Buon proseguimento allora.

0: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Bene, siamo arrivati ad un altro appuntamento con Controluce, ancora una volta Mario Pieri al microfono assieme a Nino Ciniello, al quale diamo subito il nostro benvenuto.
3: Grazie, bentornati, grazie a te Mario.
2: Allora Nino, penso che andrai avanti con quanto iniziato nella puntata precedente, parlando dell'ecumenismo, immagino.
3: Certamente, perché come avevo accennato la volta scorsa, l'ecumenismo non è soltanto nell'ambito, diciamo, religioso cristiano, ma anche di applicazioni forti in ambito sociale e politico. Questa volta vorrei vedere anche i rischi e i pericoli dell'ecumenismo non sano, ecco.
2: Bene, allora lascio subito a te il microfono.
3: Grazie Mario, bentornati a voi carissimi affezionati, spero, di questa rubrica. Come dicevo poco fa, appunto, torno sul tema dell'ecumenismo, ovviamente non con la pretesa di esaurirlo, ma darci un punto, ecco. Dicevamo poco fa, appunto, visto la portata e le implicazioni e le conseguenze di questo tema, forse una volta nel passato solo relegato al mondo religioso delle chiese, oggi anche in campo sociale e politico. La volta scorsa, per chi ci ha seguiti, abbiamo cercato di presentare, ecco, l'origine, le ragioni e gli aspetti positivi dell'unità della Chiesa. Ecco, molto in sintesi, ricordo brevemente, abbiamo detto che l'ecumenismo non è un'invenzione umana né in origine un progetto ecclesiastico, ma nasce dal Vangelo stesso. È in fondo un atto di ubbidienza alla parola di Dio, poiché i credenti mediante la sola fede sono uniti a Cristo, essi sono uniti fra di loro. Quindi la loro unione non nasce da accordi umani, ma è un dono di Dio. Allora, senza questa condizione, abbiamo ribadito, ogni unità ecclesiale, di qualunque tipo, a qualunque livello, è un'unità falsa, ambigua, illusoria, ecco. Ciò significa che l'impegno per l'unità della Chiesa non è facoltativo, non è nemmeno secondario, ma è parte integrante della vocazione cristiana. Inoltre, ed infine, abbiamo detto che un sano ecumenismo funge anche da ottimo antidoto contro il facile senso di autosufficienza della propria Chiesa, ecco. Conservare e coltivare l'unità della Chiesa mantiene viva la coscienza critica e l'autocritica sempre necessaria per essere disponibili al cambiamento, che aiuta anche a scoprire ciò che è di buono c'è al di là, al di fuori della propria Chiesa. Allora, ora invece, molto brevemente, desidero questa volta presentare quello che sono le possibili devianze, i rischi che snaturano in fondo l'ecumenismo, da fargli perdere di vista anche la sua origine e i suoi scopi primari. Il primo grande pericolo che poi in fondo la storia ha già registrato, che mi pare sia palese, lo abbiamo molto chiaramente nell'attuale movimento ecumenico. A mio avviso esso è più diventato un movimento di restaurazione, permettetemi questo termine, di restaurazione ecclesiastica. Ciò è già avvenuto e può avvenire in molti modi, ovviamente, e nessuna chiesa ne è immune, ecco. Allora chiediamoci quando l'ecumenismo diventa un movimento di restaurazione ecclesiastica. Ma molto semplicemente quando subordina l'esigenza della riforma a quella dell'unità, cioè quando l'esigenza di apparire uniti, di dare questo senso di grande unità, di coesione, eccetera, diventa più forte di quella di riformare, di operare, cioè, i necessari cambiamenti all'interno delle chiese, ecco. In tal caso cosa succede? Succede che le chiese si avvicinano e si uniscono, ma senza ravvedersi, senza il cambiamento necessario. L'ecumenismo diventa così un movimento di restaurazione ecclesiastica, perché procede, per così dire, motu proprio, cioè in virtù delle sue proprie energie, obbedendo più alla sua logica interna. In altre parole, si alimenta da sola, da sé, ecco. In se stessa trova il motivo di esistere. In questo caso, ecco, la cavità viene esercitata non nella verità, ma rinunciando a porre il problema della verità evangelicamente intesa. E così la buona fede diventa più importante della fede. L'unità risulta un po' dall'addizione, dalla somma, dall'integrazione delle varie posizioni confessionali senza che esse vengano sottoposte necessariamente ad un processo di purificazione alla luce della parola di Dio. Questo porta che l'ecumenismo sfocia purtroppo, e gli esempi storici sono lì a dircelo, sfocia nel sincretismo, perché non ci si chiede più se ciò che è concordato tra le chiese è conforme al Vangelo. L'unità quindi risulta da un accordo delle chiese tra loro anziché da un accordo delle chiese con la parola di Dio. Ecco, e questo è, diciamo, qualcosa che va sempre tenuto presente come rischio e deve avere la sua giusta importanza. Inoltre l'ecumenismo diventa, per rimanere nel soggetto che ho aperto, diventa un movimento di restaurazione ecclesiastica quando gli interessi istituzionali o sacramentali sommergono quelli dell'annuncio della croce come l'unico messaggio di salvezza per il mondo. Quando succede questo, avviene che le chiese badano, diciamo, più a consolidarsi che a rinnovarsi, più a farsi approvare dal mondo predicandogli una sapienza mondana, la preoccupazione di essere attraenti, di essere motivo di interesse, ecco, possono essere i mass media, l'interesse delle mode, eccetera, più che a farsi respingere predicandogli la croce, che, come dice l'Apostolo Paolo, è scandalo e pazzia, oppure più che a contestare l'ordine e le sue stesse sicurezze, ecco. Così, anziché porsi come fragile e provvisoria comunità che sotto la croce gli resta l'unica sua speranza, le chiese preferiscono, in questo caso, sottolineare il loro carattere di istituzione, di solidità permanente, di dispensatrice oculate delle grazie sacramentali e mediatrici provvidenziale tra il mondo visibile e quello invisibile. Ecco, questo è un grosso pericolo, quella della restaurazione ecclesiastica. Una seconda grande devianza che viene registrata anche questa all'interno del movimento ecumenico, anche da questi ultimi decenni, è la sua, chiamiamo, clericalizzazione da un lato e la sua secolarizzazione dall'altro. E mi spiego. Infatti, credo che non è accettabile un ecumenismo clericale che abbia, cioè, il suo centro e fulcro la Chiesa anziché Cristo stesso. D'altra parte non è nemmeno accettabile un ecumenismo secolare che abbia il suo centro di gravitazione nel mondo anziché in Cristo stesso. Ecco, quindi il movimento ecumenico attuale, a mio avviso, oscilla pericolosamente tra il clericalismo e la secolarizzazione. Cerco di spiegarmi ancora meglio. L'ecumenismo clericale, diciamo, è più un ecumenismo introverso, cioè è tutto sbilanciato verso la Chiesa, se stessa, preoccupato più dei suoi bisogni, delle questioni interne alla Chiesa, separando così il problema ecumenico da quello più ampio dell'unità degli uomini. E questo ecumenismo, diciamo, più circoscritto nei cortili ecclesiastici, non potrà di conseguenza far sentire la sua voce e far vedere le sue azioni in risposta alle grandi questioni della vita e della società. Ora, io credo che nessuna unità autentica della Chiesa può ignorare le profonde divisioni che esistono nella società, negli uomini, e che poi sono presenti in qualche forma anche all'interno della stessa comunità cristiana. Affrontarle insieme e cominciare a risolvere al proprio interno queste necessità, queste problematiche, permetterà al popolo di Dio di rispondere più pienamente alle esigenze poste dal Vangelo e di godere di conseguenza anche una maggiore credibilità verso l'esterno, presentando un messaggio che risponde ai problemi grandi della società e dell'uomo. D'altra parte, l'ecumenismo secolare è ecumenismo più, diciamo, estroverso, se quello clavicalio è più introverso, questo è più estroverso, cioè tutto sbilanciato verso il mondo. Così, in altre parole, l'unità cristiana viene in qualche modo assunta o dissolta nell'unità dell'umanità. Cioè il terreno su cui si pone non è più quello della fede, ma quello dell'azione. L'unificazione delle chiese appare a volte anche stranamente, tutto sommato, come un'esigenza un po' egoistica, come un progetto futile in un mondo così diviso come il nostro. E così l'unione delle chiese è subordinata all'unità dell'umanità. In altre parole, l'ecumenismo secolare non mira più a raccogliere i cristiani divisi intorno ad una fede e ad un'azione comune, ma a lottare con ogni mezzo per abolire tutte le cause di divisione tra gli uomini, compresa al limite anche quella costituita dalla religione stessa. Anche se l'ecumenismo secolare ha il merito di ricordarci, ecco, che l'impegno per l'unità della Chiesa non può trascurare l'esigenza di affrontare le divisioni e le tragedie dell'umanità, ha però il torto di annullare la prima nella seconda, cioè di rendere così pericolosamente superflua la fede, la confessione di fede, il culto, la missione, la preghiera comune, soprattutto l'annuncio dell'unico nome grazie al quale ogni uomo può essere salvato. E questo nome sappiamo che non è l'unità, ma è Gesù stesso. Ecco. Ora, l'attuale sforzo per l'unità della Chiesa presenta non poche ombre, come ho tentato un po' di evocare, ma nonostante ciò si può e si deve camminare su questo sentiero, che è difficile. Ovviamente bisogna perseguire con discernimento, con vigilanza e con una forte coscienza critica nutrita dal Vangelo. Come tutte le cose umane ed ecclesiastiche, anche l'ecumenismo può degenerare fino a avvolgersi nel suo contrario. Occorre perciò che ogni membro del popolo di Dio, in obbedienza alla vocazione a manifestare l'unità della Chiesa che innegabilmente il Vangelo ci rivolge, continuino anche ad avere a cuore la causa ecumenica, cioè non l'abbandonino in presenza di sintomi degenerativi, come ho cercato di ricordare prima, e non lasciano nulla di intentato, perché l'ecumenismo mantenga comunque la sua fisionomia originaria ed autentica, che è quella di un movimento che conservi, non che crei, ma che conservi l'unità della Chiesa attraverso la sua riforma ispirata dalla parola di Dio.
2: Bene Nino, ci salutiamo qui.
3: Grazie Mario, un caro saluto a tutti.
2: E appuntamento al prossimo
3: prossima
2: numero.
3: Volta. Ciao.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Un ascoltatore scrive: sento tanto parlare dell'importanza della comunicazione nella casa. È la comunicazione veramente importante? E se lo è, spiegatemene la ragione. Ebbene, in verità lo è. E c'è una buona ragione. La Bibbia, infatti, nell'epistola di Paolo Apostolo agli Efesini 4:25 ci dice: perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, poiché siamo membra gli uni degli altri. Vedete, Paolo usa continuamente il simbolo del corpo per dimostrare la relazione che esiste fra cristiani, non solo nella Chiesa, ma in tutte le loro relazioni, nella casa, fra marito e moglie, padre e figlio, madre e figlio, nel lavoro, fra lo che dirige il dirigente e l'operaio. Ebbene, egli qui comincia una discussione che ultimamente entrerà nelle relazioni più personali nel capitolo prossimo. Qui parla delle condizioni in relazioni cristiane per il funzionamento dei cristiani l'uno con l'altro, in qualsiasi organizzazione, come abbiamo detto, sia in seno alla Chiesa stessa o nell'organizzazione della casa. Notate la frase che emerge da questa figura del corpo: è siamo membra gli uni degli altri. E sapete, l'idea di essere parte dello stesso corpo e membra di quel corpo che funzionano insieme in armonia è ciò che dà beneficio ad uno o all'altro. Tutto quello è in questa frase membra gli uni degli altri. Il concetto di responsabilità incorporata è manifestato chiaramente in queste parole. Per esempio, se pensate ad una testa, un braccio, gambe in un corpo funzionanti assieme, e la testa, diciamo, manda messaggi al corpo. Se questi messaggi non sono veri o la verità è ostacolata, ebbene allora le varie membre del corpo non funzionano assieme come dovrebbero. Diciamo che la mano si estende per tirar fuori una sedia, ma le ginocchia non si piegano di modo che il corpo non si può sedere. Ebbene, questo è un riflesso incoordinato, e ciò nonostante questo è esattamente quello che vediamo succedere nella Chiesa, nelle interrelazioni cristiane continuamente, e che pure vediamo succedere nella casa. Ora, qui è il problema. Certe mogli ammutoliscono e non comunicano con i loro mariti su cose che i mariti dovrebbero sapere per funzionare bene, per comprendere le loro mogli. Questo è ciò che si vuole accettare. Coniugi, per essere vicini l'uno all'altro, hanno bisogno di essere sinceri l'uno con l'altro, hanno bisogno di dire tutta la verità su tutte le questioni che hanno a che fare col funzionamento della casa. Finché tutti i membri non sono sinceri l'uno con l'altro per prendere tutte le decisioni che hanno a che fare con tutte le persone in quella casa non funzionerà mai bene. Facciamo degli esempi. Prendiamo un giovane, un adolescente, e la sua relazione con papà e mamma non funziona affatto, i genitori non lo capiscono, e quando lui va e chiede qualcosa la risposta è no. Una delle ragioni principali è che essi non sanno cosa gli passi per la mente, non sanno cosa questo figliolo pensi, cosa faccia, non sanno quali siano i suoi progetti, le sue idee, i suoi fini, e così prendono le loro decisioni in base ad informazioni negative, inaccurate o false. Forse quello che sospettano è molto sbagliato su di lui, forse le informazioni che loro hanno sono generalità che vengono scritte sui giornali o che si vedono in televisione costantemente e che riguardano tutti i giovani, la maggior parte delle quali rappresentano gli adolescenti come un gruppo di persone pronte a spaccare la testa ai genitori con un'ascia un giorno sì, un giorno no, e magari il giovane non è assolutamente così. Ma essi non sono informati, non lo conoscono, sono impauriti, preoccupati perché lui non apre mai la bocca, perché non rivela mai quello che pensa, e non sanno veramente quello che c'è di sé. E così essi non possono abbastanza comprenderlo per prendere giuste decisioni,
verso di lui, e così quando lui viene dice: posso andare nel tal posto? La mamma e il papà pensano: oh, ahimè, ma per favore non chiedere di andare là, non chiedere di andare con quella gente, e così gli dicono di no. E la ragione per quel secco no non è perché siano veramente inquieti per quel posto, preoccupati per lui, perché non sanno la verità di quel posto o per le cose che lui fa là, ma perché non sanno nulla di lui e non sanno come sia quel posto. Ebbene, perché è lui che non parla, non gli ha mai detto niente. E se lui è assolutamente un'ombra nello sfondo che emerge solo all'ora dei pasti, o se è solamente un'ombra nello sfondo della casa dalla quale emerge un braccio e si stende una mano per prendere le chiavi dell'auto di famiglia e poi andarsene, e questa è tutta la funzione che ha nella casa, è ovvio che egli non comunica le informazioni con i suoi genitori, è ovvio che loro non lo comprendono, ed è così ci sono incomprensioni e problemi che invece di essere risolti diventano sempre peggio. Gli adolescenti sono stolti quando agiscono in questa maniera, non sono sinceri e non dicono tutte le cose ai loro genitori. Lo stesso è pure vero fra moglie e marito. Quando le mogli se ne stanno là zitte, o quando i mariti siedono silenziosi sera dopo sera leggendo il giornale o guardando la televisione e non dicono una parola su ciò che pensano o su ciò che li interessa o su ciò che loro davvero desiderano, non dicono se sono preoccupati, se c'è qualche problema sul lavoro, questo fomenta difficoltà e guai nella casa. La gente deve trovare il tempo per parlarsi, per comunicare, devono assicurarsi nel comunicare e che la comunicazione sia accurata e completa, devono essere pronti a rispondere a domande ed approfondirsi nella discussione di fatti che sono importanti ad ognuno nel seno della casa. La casa, come qualunque altra organizzazione dove i membri della stessa entità funzionano assieme, può essere coordinata.

cercate. È proprio lì, in questa epistola di Paolo agli Efesini, quarto capitolo, 25° versetto. Forse la vostra casa è in confusione, forse non c'è abbastanza comunicazione e comprensione per questo. Ed ora, nel chiudere la trasmissione, lasciate che vi dica questo: ci sono alcune cose che sapete di dover dire agli altri membri della vostra famiglia, ma sono cose che non avete mai espresso, non le avete mai dette prima, ma sapete che loro non possano agire verso di voi in una maniera giusta, appunto perché non le conoscono, perché ve le tenete nel cuore. Ebbene, prima parlatene con Dio, poi parlate con loro e siate sempre aperti. Specie fra marito e moglie, esprimete quello che vi piace o quello che non vi piace, e quando ascoltate non esprimete giudizi, non vi irritate se quello che sentite non è di vostro gradimento, semplicemente ascoltate. E quando vi aprite e parlate, non temete di dire certe cose perché pensate che il vostro coniuge non sia del vostro parere o avversi tale cose. Spesso resterete sorpresi nell'accorgervi che infatti ambedue avete gli stessi desideri, ma li celavate a voi per paura di non essere compresi. Signore, benedici questi coniugi, queste famiglie, mentre cercano di aprirsi l'uno all'altro e di comunicare assieme. Te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Qui Eros Bacoccira che vi ringrazia e vi saluta. Ciao, che Dio sia con voi.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Matteo capitolo decimo. Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Ora i nomi dei 12 apostoli sono questi: il primo Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Lebbeo soprannominato Taddeo, Simone il Canneo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini: non andate tra i gentili e non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Andate e predicate dicendo: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, risuscitate morti, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non fate provvista di oro, né di argento, né di denaro nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Ora, in qualunque città o villaggio entrate, informatevi se vi sia qualcuno degno e lì rimanete fino alla vostra partenza, e quando entrate nella casa datele il vostro saluto, e se quella è degna, venga la vostra pace su di essa, ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. E se qualcuno non vi riceve, non ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dei vostri piedi. Vi dico in verità che nel giorno del giudizio il paese di Sodoma e di Gomorra sarà trattato con più tolleranza di quella città. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe, ma guardatevi dagli uomini, perché vi trascineranno davanti ai loro sinedri e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti a governatori e davanti ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai gentili. Quando essi vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di che cosa dovrete dire, perché in quella stessa ora vi sarà dato ciò che dovrete dire. Poiché non sarete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Ora il fratello consegnerà a morte il fratello, e il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Ora, quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché in verità vi dico che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figliuolo dell'uomo. Il discepolo non è da più del maestro, né il servo da più del suo signore. Basta al discepolo di essere come il suo maestro e al servo come il suo padrone. Se hanno chiamato il padrone di casa Belzebù, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Non li temete dunque, poiché non c'è nulla di nascosto che non debba essere rivelato e nulla di segreto che non debba essere conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e ciò che udite dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma che non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Non si vendano forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri. Chiunque perciò mi riconoscerà davanti agli uomini, io pure lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, io pure lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettervi la pace, ma la spada. Perché io sono venuto a mettere disaccordo fra figlio e padre, fra figlia e madre, fra nuora e suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama il figlio o figlia più di me non è degno di me. E chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la ritroverà. Chi riceve voi riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta nel nome di un profeta riceverà un premio da profeta, e chi riceve un giusto nel nome di un giusto riceverà un premio da giusto. E chiunque darà da bere anche un solo bicchiere d'acqua fredda a uno di questi piccoli nel nome di un discepolo, in verità vi dico che egli non perderà affatto il suo premio.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Giorgio Müller, protagonista di questa storia, si converte a Dio dopo aver trascorso la giovinezza nel vizio e nel peccato. Per mezzo della grazia di Dio, Müller diventa una nuova creatura in Gesù Cristo e inizia, pur fra sbagli e difficoltà, un meraviglioso cammino spirituale caratterizzato da una completa dipendenza e sottomissione al Padre Celeste. Anche la moglie Mary condivide in pieno la scelta di fede del marito e insieme vengono guidati da Dio a gettare le basi di un orfanotrofio che all'inizio comincia la sua attività come istituto per la conoscenza delle Sacre Scritture, con lo scopo di istituire scuole domenicali per adulti e per ragazzi e anche per diffondere la Bibbia e aiutare le missioni. In seguito, Müller sente la necessità di provvedere in modo più completo ai fanciulli privi di genitori.
2: Il 22 giugno 1835 il signor Groves, suocero di Müller, morì mentre ambedue i suoi bambini erano ammalati gravemente e infatti 4 giorni dopo il piccolo Elia andò col signore. I coniugi Müller non ebbero più altri figli, rimase loro soltanto Lydia. Verso la metà di luglio Müller si ammalò. Occorse riposo e cambiamento d'aria, ma il Signore provvide. Alcune buone persone offrirono ai coniugi Müller ospitalità nell'isola di Wight, mentre altri inviarono denaro con l'indicazione per un cambiamento d'aria. L'ultimo passo decisivo nella vita di Müller al servizio di Dio fu la fondazione dell'orfanotrofio. Un passo così importante che anche i minimi particolari hanno un significato e un fascino strano. Il 20 novembre del 1835, trovandosi per il tè in casa di una sorella, egli vide di nuovo una copia del libro La vita di Franke. Da tempo egli pensava di fondare un'opera di tal genere, sia pure di minore importanza. L'impressione ricevuta nel 1826 si era mutata in convinzione e la convinzione in risolutezza, la quale ora diventò azione. Egli fu incoraggiato a compiere quel passo confidando solamente in Dio per i mezzi necessari. In risposta alle preghiere ricevette 10 sterline, più di quanto aveva domandato per un'altra necessità, come se Dio volesse dargli un segno di approvazione e fosse disposto a somministrargliene i mezzi. Così si accinse a quella nuova forma di servizio il cui sviluppo non era da lui previsto. Per mezzo della preghiera egli cercò di togliere via ogni pensiero egoistico, ogni ambizione mondana o ricerca di approvazione umana. Parlava spesso con Craik intorno ai suoi piani, persuaso che un fratello spirituale può essere d'aiuto a vedere più chiaramente. Il suo onesto scopo era di fare opera grata a Dio, perciò accoglieva volentieri ogni nuova luce che gli rivelasse meglio il suo io e gli impedisse di commettere uno sbaglio. Non mancò l'incoraggiamento. Così, il 2 dicembre 1835 venne compiuto il primo passo impegnativo. Fu inviato a tutti i fratelli un biglietto stampato con l'invito a intervenire ad una riunione pubblica in cui sarebbe stata trattata la proposta di aprire una casa di ricovero per orfani. 3 giorni dopo, leggendo la Bibbia, fu colpito dalle parole del Salmo 81. «Apri la tua bocca e io la riempirò». Sentì che doveva chiedere con fiducia. L'opera di che cosa aveva bisogno? Di un fabbricato, di 1000 sterline... e di aiutanti capaci di prendersi cura dei fanciulli. Ed ecco 2 giorni dopo giungere il primo dono in denaro, 1 scellino, e dopo ancora 2 giorni un guardaroba ben fornito. Per quanto il suo spirito fosse stato abbattuto nel timore di fare un passo falso, dopo quei 2 sia pur piccoli doni ebbe la certezza che il Signore voleva quell'opera e si sentì come portato sulle braccia eterne. E arrivò il 9 dicembre, il giorno della riunione pubblica. Parlò con prudenza, cercando di evitare la parte sentimentale e senza far menzione delle collette. Al termine della riunione, un fratello donò 10 scellini e una sorella si offrì per il servizio. Sempre di fronte a decisioni importanti, Müller sentì il dovere di esporre i suoi propositi e il suo modo di agire. Così, per il progetto dell'orfanotrofio, rese presenti le 3 ragioni che ne giustificavano la fondazione. La glorificazione di Dio per un'opera che doveva ricevere da Lui i mezzi e che avrebbe dimostrato come non si riponga invano la fiducia in Lui. Procurare il bene spirituale dei fanciulli orfani. Assicurare loro anche il benessere materiale. Spesso aveva constatato che anche in chi si dice credente la fede è debole. Una prova tangibile che Dio è fedele alle promesse per coloro che ripongono in Lui la propria fiducia sarebbe servita a rafforzarla. Quest'opera, pur essendo un ramo dell'Istituto per la conoscenza delle Sacre Scritture, non poteva appropriarsi fondi destinati ad altro scopo e doveva svilupparsi come il Signore avrebbe provveduto. All'inizio l'orfanotrofio doveva accogliere soltanto i fanciulli privi di entrambi i genitori e in età dai 7 ai 12 anni.

Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

ma io rispondo che con te tutto è possibile. Ogni problema che mi sembrava insuperabile.

0: dice che la vita è difficile, ma io rispondo che con te tutto è possibile.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Vogliamo aprire la Bibbia a Luca 19, versetto 11. Questa mattina parleremo della fedeltà. Cantiamo col canto, no? Santità, santità, e poi fedeltà, fedeltà è quel che vuoi da me. E il Signore vuole fedeltà da noi. Lui richiede. La parola di Dio dichiara che quando abbiamo accettato Gesù Cristo nella propria vita, per il sacrificio di Cristo siamo stati liberati dall'ira di Dio, no? Noi non saremo oggetti del giudizio di Dio. Dio, a causa di Cristo, ci ha perdonati i nostri peccati e quindi noi non saremo giudicati con i non credenti, no? Riguardo la nostra salvezza, perché siamo salvati per grazia, è un dono che Dio ci offre per mezzo di Gesù Cristo. Però, e alcuni credenti non sanno questo, ognuno di noi un giorno noi dovremo stare davanti a quello che viene chiamato in greco il trono Bema. Non il trono dell'ultimo, quando Dio apre i libri e chi non era scritto nel libro della vita veniva gettato in un stagno di fuoco. È un altro giudizio che sarà unicamente per noi credenti. E noi saremo giudicati dal Signore come abbiamo vissuto la nostra vita qui sulla terra. E qui in Luca 19 Gesù racconta una parabola che ci insegna questo concetto, questo fatto. Vogliamo leggere dal versetto 11. E mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù proseguì a raccontare una parabola, perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi subito. Quindi ancora i discepoli, anche le folle, loro credevano che il Messia doveva portare un regno umano lì sulla terra, che Gesù sarebbe il re, che Pietro sarebbe il primo ministro, no? E Giovanni e Giacomo volevano essere ministro dell'agricoltura o qualcosa del genere, no? Noi scacceremo i romani e saremo noi con Gesù seduti sui troni a governare Israele. Ma qui Gesù racconta questa parabola per chiarire la cosa, che il suo regno sulla terra ci vorrà ancora tanto, tanto tempo. E quindi racconta questa storia. Disse dunque in versetto 12, un uomo nobile andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. Quindi questo uomo nobile secondo voi chi è? Gesù. Gesù sta insegnando, guarda che io andrò via e andrò in un posto molto lontano. Cielo, più lontano di questo dalla terra non si può andare. E anche lontano nel senso di tempo. Andrò via per un bel pezzo, però sto dando un incarico alla mia